0: Molto forte, incredibilmente vicino, è il titolo dell'ultimo romanzo che abbiamo scelto per questa piccola rassegna sull'11 settembre che abbiamo raccontato in questi 5 giorni. Ora arriviamo al capolinea ed è in effetti proprio oggi che ricorrono i 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle che questi 5 romanzi hanno cercato di rielaborare, spingendo in varie direzioni il materiale psichico, narrativo, sociale che si trovavano addosso e tra le mani. Shock, ma anche critica ai media, alla gestione della memoria e alle posizioni politiche assunte di seguito dagli Stati Uniti. Molto forte, incredibilmente vicino di Jonathan Safran Foer è stato, diciamo, uno dei primi romanzi usciti su questo momento di frantumazione di senso collettivo. E noi ne parliamo con Pia Masiero, professoressa di letterature anglo-americane all'Università Ca' Foscari di Venezia. Benvenuta su Rete 2.
1: Buongiorno a tutti.
0: Masiero, molto forte, incredibilmente vicino è un romanzo sull'11 settembre raccontato con lo sguardo di un bambino. Il padre del piccolo protagonista Oscar infatti è morto nell'attentato dell'11 settembre. Lei come spiega questa scelta di Jonathan Safran Foer di raccontare ad altezza di bambino?
1: Allora, una battuta sul titolo e poi ci spostiamo immediatamente su Oscar, sì. Dato che giustamente lei introduce il romanzo come un romanzo sul trauma e sulle conseguenze della tragedia dell'11 settembre. Il trauma rimbomba in maniera estremamente intensa perché è incredibilmente vicino, perché non può essere mantenuto a distanza, quindi la loudness, il rimbombo di quel giorno che è stato mediaticamente globale è per Oscar, il protagonista appunto e narratore in prima persona, crucialmente una negoziazione, un modo di fare i conti con il suono assordante di quel silenzio, cioè il silenzio del padre morto l'11 settembre. Quindi diciamo che il padre morto, la sua assenza rappresentata dalla bara, che non può che essere vuota, è vicinissimo attraverso i messaggi sulla segreteria, gli oggetti, i ricordi, le tracce, tutto ciò che diventa per Oscar il protagonista cruciale per vivere, e cito, il giorno peggiore, il giorno che ha cambiato tutto. Allora, la scelta di questo sguardo infantile che commenta questo titolo e lo rende, come dire, intimamente comprensibile, è secondo me un modo dell'autore di sottrarre l'11 settembre alle interpretazioni che si sono immediatamente consolidate, nel senso al discorso pubblico, lo vuole riportare al fatto della sua incomprensibilità intima, quasi primitiva, quasi primaria. Di per sé Oscar è un bambino molto particolare, sa moltissime cose, possiede un linguaggio sorprendentemente ricco, cerca continuamente spiegazioni, fa un sacco di domande, ma non possiede tutte le categorie emotive per comprendere davvero la morte del padre. Mi permetta di citare il fatto che mentre noi leggiamo anche, tra le altre cose, Oscar, pagine del diario di Oscar che si chiama Feeling Book, il libro del sentire, che registra proprio l'impatto di quel sentire un'ora dopo ora, che si affina e si modifica. Per esempio, dopo una conversazione con la madre relativa alla verità sulla morte del suo papà, Oscar cancella la scritta extremely depressed, estremamente depresso, e la sostituisce con incredibly alone, incredibilmente solo. Quindi questi due avverbi che il lettore incontra nel titolo appaiono a più riprese e diventano una specie di scheletro semantico che dicono del modo in cui tutto impatta su Oscar. Non parlerei semplicemente di innocenza, ma proprio di un venire in contatto per il lettore con una voce in prima persona che misura, come dire, intimamente e individualmente un impatto di un trauma che è senz'altro collettivo.
0: E allora quanto è importante in questo romanzo proprio la dimensione narrativa, persino immaginativa, come forma di ricerca di uscita dal dolore privato, da questo rimbombo di silenzio assordante a cui faceva riferimento prima? Il piccolo Oscar infatti inventa, osserva, fa domande, costruisce storie di continuo, Masiero.
1: Sì, davvero, nel romanzo raccontare è essenziale, non riguarda solamente Oscar, ma riguarda anche poi la storia che in qualche maniera, la storia, voglio dire, dei nonni di Oscar, appunto, quindi di Dresda e della Grande Guerra. Il raccontare è essenziale, ma non costituisce una cura semplice e definitiva, tanto meno definitiva. Quindi Oscar costruisce un narrare esplicitamente investigativo intorno alla chiave trovata tra gli oggetti del padre, cerca infatti tutte le persone di New York che portano il cognome Black che ha ritrovato assieme alla chiave, nella speranza di scoprire quale serratura quella chiave possa aprire, ed è interessante questa scelta narrativa, cioè scegliere di fatto per Oscar l'immaginazione di una detective story, perché è un genere narrativo che evoca la necessità di leggere il mondo come portatore di significato e di senso, cioè cerco le tracce per arrivare alla soluzione. Quindi Oscar cerca di trasformare l'inspiegabile in un percorso dotato di tappe, di incontri, di ipotesi, di possibili soluzioni. Quindi è un Oscar che certo non può modificare ciò che è accaduto, ma può costruire, narrarsi una storia nella quale continuare a credere che una chiave per capire, per spiegare ci sia. Quindi l'immaginazione è senz'altro un'ancora di salvezza che crea continuità tra il tipo di bambino che Oscar era, perché lo sentiamo ricordare conversazioni precedenti all'evento, e quello che è diventato adesso. Come dire, il significato della ricerca, ci dice Feuerstein, altrove probabilmente, quindi la traiettoria di Oscar nel raccontare, nel narrarsi una possibile investigazione, è di fatto la possibilità di uscire dall'isolamento che come dire, la situazione ha creato, e mettere il suo contatto, il suo dolore, scusi, in contatto con le storie di altri. Quindi una narrazione che non cancella il trauma, ma costruisce intorno ad Oscar uno spazio condivisibile.
0: Ricerca infatti che viviamo anche noi come lettrici e come lettori, perché una cosa molto bella e spiazzante insieme del romanzo è che ci sono fotografie, pagine bianche, parole cancellate, giochi tipografici. Questo aspetto di moltiplicazione di forme e di livelli, che tipo di carattere quindi conferisce al romanzo e in che modo dialoga con la storia raccontata? Qualcosa ci ha detto, ma magari può dirci ancora qualcosa.
1: Sì, sì, fuori. Chiaramente non si vuole limitare, non si limita alle parole, non vuole raccontare il trauma semplicemente a parole, perché non è così che noi viviamo il trauma. Mette in scena il bisogno di dargli una forma che è sia narrativa ma anche visiva e materiale, ed è proprio questa materialità che possiamo dire da un lato rivela il tentativo di trovare un modo di articolare ciò che non è possibile articolare, e quindi si trovano e si cercano mezzi diversi per provare ad approssimare il dire, e al tempo stesso noi non possiamo che verificare come lettori che si tratta, e non può che trattarsi semplicemente di un tentativo, è una messa in scena di un'insufficienza di ogni medium, e quindi si chiede l'aiuto di più forme di comunicazione per arrivare all'approssimazione. Inoltre la materialità del romanzo, come dice lei, ci costringe a guardare la pagina come oggetto, quindi le fotografie, gli spazi vuoti, le parole sovrapposte ci dicono della vita là fuori, della vita che ci appartiene, della vita che è bombardata da tanti modi di dirci la realtà. Quindi è un tipo di lettura, per così dire, che deriva, che il tipo di lettura che deriva nel tenere in mano questo oggetto, oggettivizza i tentativi multimodali di capire. tutto ci dice, sono espedienti che ci dicono che tutto questo tutto qui non può essere raccontato mediante una prosa ordinata. L'esempio più evidente forse è il flip book finale, questa sequenza di foto della famosa caduta del corpo da una delle due torri, nel quale Oscar sceglie l'ordine inverso, cioè le fotografie dell'uomo che cade dalle torri di fatto non sono le fotografie di una caduta, ma delle fotografie di una risalita verso l'altro, verso l'alto. È un gesto, una scelta, un dare un ordine che è commovente da un certo punto di vista, è impossibile, cioè un'immaginazione che inverte per un istante il tempo nella forma del libro, ma che ovviamente non può invertire la storia. Tra l'altro non so, le reazioni a questa sperimentazione di Foer sono state abbastanza ambivalenti da parte dei lettori e dei critici, c'è chi ha detto di una grande efficacia e c'è chi ha detto invece di un eccesso estetizzante o sentimentale. È effettivamente una tensione presente nel romanzo e che comunque dice di una della difficoltà di maneggiare questo tipo di materiali.
0: Il romanzo parla dell'11 settembre, ma affronta anche traumi e perdite di altre epoche. Cosa sta cercando di far sentire Jonathan Safran Foer a chi legge, secondo lei, con questa scelta proprio di agganciare l'episodico al più universale?
1: Io credo che intanto cerca nella scelta del protagonista e del narratore, questa prima persona, questa voce così sicura e incerta allo stesso tempo, vuole portare lo sguardo sulla vita domestica e familiare, cioè l'evento storico entra nell'esperienza del bambino attraverso la segreteria telefonica, attraverso una casa che è improvvisamente vuota, attraverso gli oggetti del padre e l'impossibilità di sapere come sia morto, quella bara è vuota. Quindi la storia arriva sotto forma di tracce e quelle tracce riguardano anche la storia della sua famiglia, quindi e la geografia in cui abita la sua famiglia, quindi nello spazio e nel tempo. Quindi il viaggio è un viaggio geografico, perché New York diventa una rete di storie individuali, tutte hanno un passato, queste storie di questi individui, di questi signori Black che incontra, e il riferimento a Dresda amplia questo quadro, tutto sommato collega l'11 settembre a altre memorie di distruzione, e forse si va nella direzione, scusi, di suggerire non tanto un'equivalenza storica, ma quanto quello forse di problematizzare l'idea dell'eccezionalità assoluta del dolore americano dell'11 settembre, cioè c'è una ricollocazione dentro una storia transazionale della violenza, della perdita, ma è fondamentale che tutto sommato è una riflessione sulla memoria, su come di fatto la memoria si stratifica, come il passato non è trasparente, come il passato non può che essere narrativizzato, selezionato, montato, immaginato, collato, la collazione di racconti altrui, oggetti conservati e vuoti che non possono essere colmati. Una letteratura che non sostituisce la testimonianza storica e non ripara ciò che è stato distrutto, però forse può conservare la complessità dell'esperienza, forse contro la semplificazione progressiva della memoria pubblica.
0: Molto forte, incredibilmente vicino, usciva nel 2005 uno dei primi romanzi sull'attacco a New York avvenuto 25 anni fa. Pia Masiero, grazie per aver riflettuto con noi sulla forza di questo romanzo vertiginoso che ci parla, come ci diceva, anche della precarietà, del riuscire a risolvere i traumi e la precarietà della memoria. Il nostro dossier si conclude qui, ma domani mattina potrete riascoltare sempre qui su Rete 2 un concentrato di questo percorso sull'11 settembre attraverso i romanzi. Grazie Masiero, a una prossima.
1: Grazie, alla prossima.

È giunto il momento di fare i conti con la realtà, guardarci allo specchio e assumerci la responsabilità delle nostre azioni o delle nostre omissioni. Questa musica nasce dalla gioia di suonare insieme, ma anche dalle riflessioni sui nostri tempi, che via via sembrano dimenticare valori fondamentali come il dialogo, la pace, l'umanità, il rispetto e la libertà. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Giordano Montecchi. Quelle che ho letto sono le parole che aprono le note del nuovo CD di una delle formazioni italiane sicuramente più interessanti, Federico Calcagno and the Dolphians. Il titolo del loro nuovo album, che esce dopo 6 anni dal precedente, è Face the Music. Un modo di dire inglese che in realtà non ha niente a che fare con la musica, come quando si dice le cose sono cambiate, adesso è tutta un'altra musica, ad esempio. Ecco, face the music significa per l'appunto guardare in faccia la realtà, essere consapevoli, è come nella frase che abbiamo letto e che immagino si debba a Federico Calcagno, uno dei giovani jazzisti in assoluto più in vista del panorama europeo, è fondatore e leader del gruppo, nonché clarinettista e compositore. Il nome del gruppo, così come il carattere del brano di apertura intitolato The Great Opening, ci dice chiaramente in quale ambito del jazz si muovono Calcagno e i suoi. L'ispiratore, e in parte il modello, è ovviamente Eric Dolphy, che insieme a John Coltrane e Ornette Coleman è stato uno dei più geniali alfieri del primo free jazz e sicuramente il più sfortunato, stroncato a soli 36 anni da un coma diabetico che in ospedale a Berlino scambiarono per overdose. Una morte tragica al limite dell'omicidio colposo, ma a riguardo non si tenne mai nessun processo. Face the Music tiene fede al titolo, con diversi brani, alcuni vocali, quali Terra Liberata, Lutto Nazionale, Wake Up Humanity e altri, ispirati ai drammi dei nostri giorni. Il prossimo brano è dedicato ai Children of Gaza.

Dicevo di Eric Dolphy. Apparteneva a una generazione di jazzisti sempre più attenti alle avanguardie contemporanee. Particolarmente decisivo fu il suo rapporto con Edgar Varèse, del quale Dolphy eseguì più volte Density 21 e 5, e che fu fondamentale per la sua maturazione musicale e compositiva, ben al di là dell'influenza sulle cosiddette tecniche estese del flauto. Di fatto Dolphy è uno dei jazzisti che nella sua troppo breve vicenda, tanto nella scrittura come nella performance, ha sempre inseguito una costante correlazione strutturale proprio fra libertà improvvisativa e invenzione compositiva, teso a superare quel dualismo che a volte, non di rado, si rivela stucchevole. Federico Calcagno ne eredita questo carattere composito, ma non solo. Dolphy infatti non fu soltanto sassofonista e flautista, ma riscoprì e portò alla ribalta anche uno strumento come il clarinetto basso, che pur con qualche antecedente era sempre rimasto in sottordine nella pratica del jazz. E proprio al clarinetto basso Calcagno si è dedicato in modo particolare, oltre che alla nutrita gamma dei clarinetti. Il prossimo brano è firmato da Eric Dolphy, l'unico dell'album, e si intitola Mandrake. Fu registrato nel 1963, ma uscì solo nel 68, nell'album postumo Iron Man. In questa versione rielaborata sentiamo Federico Calcagno improvvisare appunto al clarinetto basso.

L'organico di The Dolphins è un po' particolare. Fondamentalmente si tratta di un sestetto con un trio di ance, ossia Gianluca Zanello al sax alto, Luca Ceribelli tenore e soprano, più ovviamente i clarinetti di calcagno. Niente tromba invece. A questi naturalmente si aggiunge la ritmica classica, Stefano Zambon contrabbasso e Stefano Grasso batteria. A completare l'organico però, affidato all'ottimo Andrea Mellace, c'è, come abbiamo già sentito, il vibrafono, ossia lo strumento inserito da Dolphy al posto del pianoforte nel suo ultimo album capolavoro, How to Lunch, del 1964. In questo secondo album di The Dolphins, che segue dopo oltre 6 anni il primo, From Another Planet, ispirato proprio a How to Lunch di Dolphy, si aggiungono qui vari artisti ospiti a concretizzare l'inevitabile, direi, vocazione a un orizzonte musicale e anche culturale che spazia su generi, linguaggi, geografie diverse. Magnifico, ad esempio, è l'inserimento della pluripremiata violinista piemontese Anaïs Drago in un brano intitolato Terra Liberata, e le cui suggestioni lascio decifrare a voi. Un saluto da Giordano Montecchi.

0: Ha preso il via la costruzione del carillon più sofisticato del mondo, che prenderà forma sulle rive della Schelda nella campagna di Singelberg ad Anversa. Il carillon monumentale di Singelberg impiegherà 60 tonnellate di bronzo per le sue campane, prodotte in Olanda e destinate a un edificio la cui architettura e acustica sono state pensate per accoglierlo. Il suo committente e proprietario è uno dei maggiori miliardari delle Fiandre. Ci parla di tutto questo la nostra corrispondente dal Belgio che ci ha raggiunto. Intanto buongiorno Margherita Redaelli.
1: Buongiorno da Bruxelles.
0: Allora, Margherita, parlaci dello strumento, di cosa si tratta?
1: Si tratta di appunto un carillon monumentale di 65 metri di altezza che coprirà un'estensione di 6 ottave e mezzo, superando quello che era stato fino ad ora lo strumento più grande del mondo, che si trovava in un college universitario della Corea. La dimensione, nonché la complessità di questo carillon richiederà degli accorgimenti tecnici nuovi per poterlo suonare tutto, e verrà installato vicino alle rovine del castello di Singelberg, che è appena, lo dicevi, sulle rive del fiume Schelda, che per 20 chilometri, insinuandosi dal mare nella terraferma, costituisce in realtà il porto di Anversa. Cos'è il carillon? Non è certo la boîte à musique che possiamo azionare con una rotellina, è una struttura che deve ospitare almeno 23 campane, pensa, se ce ne sono 22 esce dalla definizione, e si suona con due tastiere e una pedaliera come un organo, e va per semitoni, cioè ogni campana rappresenta, o insomma è intonata sul semitono. Naturalmente è più difficile da suonare, anche più difficile comporre per carillon che per altri strumenti, perché le campane non si smorzano. Una volta percossa la campana bisogna aspettare che finisca, quindi bisogna tenerne conto nelle composizioni. Ora io avrei una domanda più che per te, per i nostri ascoltatori. Sapendo che è per semitoni e che copre 6,5 ottave, quante campane avrà il carillon di Singelberg? Allora, so che c'è un numero in cui si può rispondere,
0: va
1: e se
0: bene.
1: No possiamo dare la soluzione.
0: Do subito il numero 079-382-6765, 079-382-6765. Cara Margherita, può ripetere la domanda così i nostri ascoltatori segnano? Vai.
1: Assolutamente. Allora, 6,5 ottave di estensione, ottave come sul pianoforte, e intervalli di un semitono per ogni campana. Quante campane ha il carillon di Singelberg? Direi che per il primo vincitore si potrebbe avere in palio un caffè a Bruxelles.
0: Bellissimo, aspettiamo quando finiamo la nostra corrispondenza, vediamo se qualcuno vincerà. Allora, cara Margherita, tu citavi prima la Corea, ci sono altri carillon nel mondo?
1: Sì, non solo in Belgio, anche se fu proprio in una città che ora è belga e che all'epoca fu dei Paesi Bassi, Oudenaarde, che è attestato un documento scritto che riguarda la costruzione di un carillon. Precedentemente si stima fossero stati costruiti alla fine del Medioevo, fu alla fine del XVI secolo che divennero molto comuni nei Paesi Bassi e in Belgio, e dei veri strumenti da concerto di musica pubblica. Come uscì dall'Europa? Nella prima guerra mondiale, perché venne proprio ritenuto, colto dalle forze alleate come quello strumento tipico che simboleggiava il Belgio, che proprio allora veniva brutalmente devastato, e per questo, quasi per propaganda, ne vennero costruiti prima negli Stati Uniti e poi negli altri paesi alleati, e addirittura non solo in Inghilterra per esempio, ma in tutti i paesi del Commonwealth, e quindi se ne trovano in Nuova Zelanda, a Ottawa, in Canada, a Città del Capo. E questo stimolò anche la creatività dei compositori statunitensi, americani, e proprio da lì arrivano le composizioni moderne per carillon.
0: E quindi del carillon non si suona solo musica sacra?
1: No. Anzi, proprio nasce nei Paesi Bassi proprio come strumento laico che è ancora vivo, serve nella mia città a Lovanio, è automaticamente azionato ogni quarto d'ora per segnare le ore, così come in molte altre città del Belgio. Ed è una musica molto dolce che, insomma, anziché mettere pressione per lo scandire del tempo, quasi rilassa. Parlavamo di carillon da concerto e in Belgio la tradizione è viva. A Bruges si ha almeno un concerto alla settimana e non bisogna sbagliare le note perché un carillon si sente per tutta la città e chi lo suona e lo apprezza lo definisce come uno strumento che permette alla musica di cadere dal cielo.
0: Allora, Margherita, prima di passare alla mia prossima domanda, un ascoltatore ha scritto 78 campane, è la risposta giusta?
1: Quasi, quasi, vediamo un'approssimazione più accurata. 78 campane in realtà è esattamente il carillon della Corea e vediamo, è sconsigliato l'uso di apparecchi elettronici ovviamente.
0: Ok, allora aspettiamo fino alla fine della corrispondenza,
1: Un
0: rullo di
1: pochino di
0: tamburi,
1: più,
0: va bene, va bene.
1: diciamo fuochino.
0: Fuochino, fuochino, fuochino, diciamo al nostro ascoltatore. E allora, perché costruire questo strumento così poderoso? Si è trattato di una stravaganza del ricchissimo committente che citavamo prima, o è un progetto culturale, preciso?
1: Entrambe le cose. Il personaggio si chiama Fernando Hutz ed è il proprietario di un'azienda logistica del porto e dell'azienda di smistamento rifiuti di Anversa. E è un personaggio già che ha fatto parlare di sé perché ha acquistato uno scheletro di dinosauro, fra le altre cose, e insomma fa investimenti originali oltre che avveduti. Io penso che sia di più di un colpo di testa perché solleva una questione sentita da molti, che i carillon siano in cattive condizioni e non siano mantenuti in modo appropriato, né spia il fatto che anche queste campane devono essere fuse in Olanda perché in Belgio non c'è una fonderia adatta. E l'altro indizio che si tratti un progetto culturale è il fatto che non solo Fernand Hutz è proprietario, ha fondato questa fondazione FEBE o FIBE che si occupa di acquistare opere d'arte di autori belgi classici o contemporanei per poi esporle al pubblico, quindi di sostenere la cultura belga, ma anche attorno a questo carillon si formerà un centro studi internazionale di ricerche sullo strumento, ma anche di composizione e di masterclass. A Mechelen, altra città belga, c'è già un'accademia di carillon che consta di 12 insegnanti e il direttore di questa accademia si felicita della costruzione di questo grande strumento, si preoccupa un po' anche, dice, chi è che verrà a sentire i concerti in mezzo al porto di Anversa? Io invece mi dico un'occasione così, forse i cittadini, anche i turisti, non se la lasceranno sfuggire. Insomma, se foste ad Anversa non lo visitereste? Io sì.
0: Assolutamente, assolutamente sì, assolutamente. Cara Margherita, nel frattempo l'ascoltatrice ci ha risposto di nuovo. Prima ho letto, non avevo individuato il nome, quindi non sapevo se fosse un ascoltatore o un'ascoltatrice. L'ascoltatrice ci ha risposto di nuovo e dice: ogni ottava 12 semitoni, 6,5 ottave ne hanno 78, forse ne aggiungiamo una, quindi 79.
1: Guarda, pensare un'ottava non è facilissimo,
0: Aspetta,
1: comunque ci siamo
0: Margherita, ti
1: quasi.
0: abbiamo perso.
1: C'è un
0: Riprendi.
1: altro.
0: Non ti sentivamo la voce.
1: Il magico numero è 81. Salutiamo comunque l'ascoltatrice che si chiama
0: Carmela.
1: Grazie Carmela e insomma, sì, ti offriremo comunque un caffè a Bruxelles per la tua partecipazione. Ovviamente il viaggio non è incluso.
0: Peccato. Allora, grazie Margherita Redaelli che ci ha raccontato la storia di questo carillon monumentale di Singelberg. A presto.
1: Grazie, a presto, buona giornata.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni, a 12:40.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Buon pomeriggio a tutte e tutti voi all'ascolto di Rete 2, un caloroso benvenuto al concerto.ch da Mattia Caputo. È venerdì e come ogni settimana Alissa Nembrini dedica questa trasmissione ad un ensemble oppure ad una giovane promessa della scena musicale svizzera. Oggi in realtà incontriamo entrambe le entità. Da una parte i Pizzicanti, formazione specializzata nella musica antica, dall'altra la flautista dolce e arpista losannese Selin Pasch, protagonista principale del nostro percorso. Per cominciare, apriamo il suo primo disco da solista, Alma Intrepida, realizzato proprio insieme ai Pizzicanti per Ars Produktion Schumacher. Tutto repertorio italiano del Settecento, ma soprattutto un tira e molla tra pagine originali e trascrizioni, esattamente come avveniva nella pratica musicale dell'epoca. Il titolo è una citazione da Nicola Porpora, uno dei grandi operisti della scuola napoletana. Nell'opera Meride Selinunte, Selinunte va incontro al proprio destino con alma intrepida, con animo coraggioso. Intrepidamente partiamo proprio da questa pagina che non poteva mancare in questo disco. Nessuna voce, bensì un curioso flauto di Pan suonato da Selin Pasch insieme ai Pizzicanti.

con alma intrepida di Nicola Porpora da Meride Solinunte, trasformata in una pagina puramente strumentale da Céline Pache e dai Pizzicanti. Il titolo di quest'aria diventa anche quello dell'intero disco che stiamo ascoltando, firmato Ars Production. Una scelta che racconta bene la personalità musicale dell'interprete focus di questo concerto.ch. Nata a Losanna, studi di flauto dolce alla Hochschule der Künste di Berna con Carsten Eckert, poi la Schola Cantorum Basiliensis con Konrad Steinmann, la mecca della musica antica mondiale, e in seguito un altro percorso, quello con l'Arpa Storica a Milano con Mara Galassi. Un profilo quindi già decisamente poliedrico, ma rimaniamo per ora sul flauto dolce, sempre a Napoli con Domenico Scarlatti, che prima di diventare il compositore delle oltre 500 sonate per tastiera cresce nell'ambiente dell'opera italiana, ma compone anche alcune sinfonie. Ecco un estratto dalla sua sinfonia numero 13 in si bemolle maggiore con gli stessi interpreti.

La sonata per flauto in do minore di Louis Détrie con Céline Pache, i pizzicanti, una pagina rara e coraggiosa, intrepida per il debutto discografico in veste di solista del losannese, intitolato Alma Intrepida, disco che nasce proprio da un lavoro di ricerca sul repertorio italiano per flauto dolce e sulle pratiche del Settecento, non soltanto, quindi un'esecuzione tout court, ma anche trascrizioni varie con cambio di organico e cambio di colori. I pizzicanti hanno costruito questo programma proprio partendo dal repertorio originale e dalla prassi storica della trascrizione, con organici che nel disco variano continuamente. E tra i compositori meno frequentati incontriamo ora un certo Giuseppe Matteo Alberti, bolognese, violinista e compositore del 6-700. Ascoltiamo il suo concerto per flauto e orchestra in fa maggiore affidato al flauto dolce di Céline Pache, una curiosa indicazione sul titolo, con sordini.

Giuseppe Matteo Alberti è l'autore del concerto in fa maggiore per flauto, traversiere e archi con i pizzicanti e Céline Pache, solista al flauto dolce, in realtà in questa pagina virtuosistica è un altro esempio di quella libertà con cui questo gruppo affronta il repertorio barocco senza tradirne lo spirito, ma anzi recuperando una pratica assolutamente normale all'epoca, far migrare la musica da uno strumento all'altro. I pizzicanti sono una formazione specializzata nella musica antica, attiva soprattutto tra Basilea e Soletta, e proprio con Céline Pache sviluppano negli anni una collaborazione particolarmente stretta. Dal loro disco Alma Intrepida ancora un ultimo assaggio, questa volta rapidissimo, a mo' di bis, l'allegro finale dal concerto a più strumenti, opera 6 numero 5 di Evaristo Felice dall'Abaco.

L'allegro dal concerto in sol maggiore, opera 6, numero 5 di Evaristo Felice dall'Abaco, chiude questa prima parte del concerto.ch dedicata al disco Alma Intrepida e ai pizzicanti con la giovane flautista e arpista barocca Céline Pasch. Un disco targato As Production Schumacher ed eletto tra i migliori del 2020 dai colleghi di RTS Culture. Salutiamo i pizzicanti, ma non lasciamo Céline Pasch protagonista di questo concerto.ch. Cambiamo semplicemente luogo e in parte anche strumenti. 4 settembre 2022, Schubertiade di Friburgo, Eglise de Cordelier. Con lei c'è Adrien Piès al clavicembalo e ascoltiamo una di quelle musiche che nel Settecento fa il giro del mondo, anche attraverso trascrizioni. La sonata in fa maggiore, opera 5, numero 4 di Arcangelo Corelli, originale per violino e basso continuo, ma una miniera inesauribile per flautisti e altri strumentisti. Qui la voce del violino passa al flauto dolce di Céline Pasch.

La sonata in fa maggiore opera 5 numero 4 di Arcangelo Corelli nelle mani di Céline Pacha, il flauto dolce di Adrien Piès al cembalo, una registrazione RTS dalla Schubertiade di Friburgo del 2022. Cambio di scena e di strumento, la poliedrica e polistrumentista Céline Pacha posa il flauto e passa all'altro strumento che accompagna la sua carriera, l'arpa barocca. La formazione su questo strumento arriva dopo gli studi di flauto alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano con Mara Galassi, figura di riferimento per la riscoperta dell'arpa antica. Alla stessa Schubertiade, Pacha e Piès prendono una cantata di Alessandro Scarlatti, Voi giungeste o vaghi fiori, nata per contralto e basso continuo, affidando la voce umana all'arpa.

Voi giungeste, o vaghi fiori di Alessandro Scarlatti, in una versione strumentale per arpa e cembalo con Céline Pache e Adrien Piès alla Schubertiade di Friburgo nel 2022, ma attenzione, il volto di questo concerto .ch, Céline Pache per l'ultimo ascolto faceva tappa anche in Ticino, stavolta tornando al flauto dolce. Era il 19 marzo 2023 per i Vesperali nella Cattedrale di San Lorenzo a Lugano ed ospite della Divina Armonia diretta dal grande cembalista Lorenzo Ghielmi. Pochi minuti di musica del milanese Agostino Guerrieri, un tuffo nel 600 con la Gotella, sonata originariamente per due violini e basso continuo. Per noi c'erano i microfoni della RSI.

0: La Gotella, sonata di Agostino Guerrieri, con la Divina Armonia diretta da Lorenzo Ghielmi e Céline Pascha al flauto dolce, incisa dalla RSI nel 2023 nella Cattedrale di San Lorenzo di Lugano per i Vesperali, conclude questo concerto punto CH del venerdì, partito dall'ensemble I Pizzicanti, arrivato a mettere sempre più a fuoco la figura di Céline Pascha, giovane flautista dolce e arpista svizzera immersa nell'universo barocco. Grazie ad Alissa Nembrini per la scaletta e a tutte e tutti voi per l'ascolto. Da Mattia Caputo, a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: È il momento dell'approfondimento di Alphaville. Benvenuta Elisa Rossello.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta. Ti propongo subito di fare un salto 50 anni fa, perché in italiano usciva un libro proveniente da Berlino Ovest, un libro considerato scandaloso perché metteva a nudo le esperienze più intime della sua autrice. Si trattava di Heutungen, il primo libro di Verena Stefan, scritto nel 1975. Lei era un'autrice svizzera, ma all'epoca residente appunto a Berlino Ovest. Qui aveva anche cofondato il collettivo femminista Brot und Rosen, quindi pane e rose. L'anno dopo l'uscita tedesca, quindi nel 1976, 50 anni fa appunto, le Edizioni delle Donne pubblicavano in Italia questa sua autobiografia con il titolo La pelle cambiata, tradotta da Lilia Bevilacqua e Lorenza Pampaloni. In seguito Verena Stefan proseguì la sua carriera da autrice di prosa e poesia fino alla morte nel 2017. Oggi Casa Grande ripubblica questo volume con un nuovo titolo, Cambiare pelle, autobiografia di una femminista. L'autrice racconta il proprio percorso appunto femminista e di scoperta dell'omosessualità attraverso incontri importanti, ma compie anche un grande lavoro sulle parole. Come raccontare esperienze interiori, femminili e lesbiche con una lingua che da sempre gli uomini usano per renderle invisibili?
0: Un tema ancora direi dibattuto oggi, infatti il Festival di Babel, che parte con delle anticipazioni mercoledì prossimo, ha in programma un evento dedicato sabato 19 settembre alle 10 alla cantina Mani Matte, dove Enrico Bianda intervisterà le traduttrici di questo volume insieme ad altre persone per l'incontro Cambiare la lingua per cambiare il mondo, che tra l'altro sarà trasmesso anche qui su Rete 2. Oggi noi cominciamo a conoscere meglio Verena Stefan e il suo Cambiare pelle. Ci aiutano le nostre ospiti. Salutiamo Lilia Bevilacqua, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
0: Lei è stata giornalista ed è co-traduttrice di questo libro. E al telefono con noi c'è anche Esther Spinner, benvenuta.
3: Grazie, buongiorno.
0: Lei è psicodrammaturga, scrittrice indipendente e insegnante di scrittura e ha conosciuto personalmente Verena Stefan. Spinner, partiamo quindi proprio da qui. Lei ha conosciuto Stefan. Quando l'ha incontrata per la prima volta e come siete diventate amiche?
3: La prima volta l'ho incontrato tramite il suo libro, Come tutti, nel 75. Io non so quando è proprio stata la prima volta di incontrarci, ma in poi ho cominciato a scrivere anch'io e poi ci siamo incontrati a certe letterature, iniziative letterarie, e poi verso le fine degli anni Ottanta o con altre persone, con altre donne, ho iniziato Schriftwechsel, giornate letterarie dove solo donne erano sul palco. Un po' un contropeso con delle giornate letterarie di Soletta. E abbiamo al primo Schriftwechsel abbiamo anche invitato Verena Stefan. E così ci siamo viste sempre un po' di più, e così è cresciuta un'amicizia che ci aveva da fare con lo scrivere, che per tutte noi due era molto importante. Eravamo molto dentro in questo scrivere che ci interessava, la lingua e poi anche lo stile di vita di entrambi. E così abbiamo iniziata questa amicizia.
1: Mi riaggancio subito alla menzione dello stile di vita, perché invece Lilia Bevilacqua, lei ha vissuto proprio a Berlino Ovest nel momento in cui questo libro veniva scritto. Quindi ci descrive un po', diciamo, l'ambiente culturale, il contesto di Berlino Ovest e perché era il luogo ideale per la nascita di questo libro.
2: Sì, Berlino Ovest nel 1975, quando appunto Verena Stefan pubblica il suo libro, è una città, intanto ricordiamo, era la città del muro, la Germania era divisa in due Germanie, e questa Berlino Ovest chiusa dentro un muro si tentò dalla parte della Germania occidentale di tenerla viva, soprattutto facendola diventare un luogo che potesse attrarre i giovani. Una delle decisioni, insieme a tante altre naturalmente che adesso non sto ad elencare, ma a me sembra la più importante, fu quella di aprire una nuova università che esiste ancora oggi, che è la Freie Universität, e non solo, e di farne una università moderna. molto diversa da quelle, in quel, per esempio in quegli anni là nell'università tedesca, molti professori ancora facevano lezione con i talari, con questi lunghi mantelli neri, ecco. E invece alla Freie Universität chiamarono tutti giovani professori, molto oggi diremmo alternativi. E l'università stessa fu costruita per esempio sul modello dei campus americani, con tante piccole palazzine, ognuna ospitava una facoltà. Questa università attirò molti giovani e io penso attirò anche, fu uno dei motivi per cui Verena Stefan venne a vivere, andò a vivere a Berlino Ovest. Poi lei frequentò anche la facoltà di sociologia di Freie Universität, che era la facoltà più frequentata da tutti i giovani dei vari movimenti, ecologista, femminista, omosessuale, perché Berlino è stata poi anche, lì c'erano le avanguardie di tutti i movimenti che nacquero alla fine degli anni 60. Ecco, in questo clima nasce Heutungen.
0: Questo è il clima in cui nasceva questo libro. Il pubblico, i lettori e le femministe in Svizzera però come reagirono quando uscì questa autobiografia? Per avere un'idea del contesto ricordiamo che quando usciva il libro di Stefan nel nostro paese il voto alle donne era arrivato soltanto da pochi anni. Spinner.
3: Sì. Mi sembra la reazione era un po' la stessa come in Germania, perché anche noi qui negli anni 70 abbiamo avuto, non come a Berlino, però un po' di questo movimento, di queste cose alternative abbiamo sentito anche noi. E il pubblico che leggeva Heutungen, anche le femministe, erano divise in due. Quelle che erano appassionate a quelle che parlavano di Kitsch, ma tutti erano interessati e così Verena Stefan diventava famoso, veniva inventata tutte le discussioni eccetera, però diventare famosa era un fatto che per lei non era molto facile.
1: Prima lei ha menzionato che ha incontrato Verena Stefan, diciamo, per la prima volta proprio con questo libro. Ci descrive che cosa l'ha colpita di più?
3: A me?
1: Sì, sì, sempre a lei, Spinner.
3: Mi ha colpita di questo libro, non lo so dire proprio come era la prima. Adesso, quando l'ho riletto l'anno scorso per una discussione come quella, mi ha colpito il coraggio, soprattutto il coraggio, che poi questo coraggio ha vissuto sopra il libro. Diciamo, io che sono 6 anni dopo di lei, ho pubblicato il mio primo libro, ho proprio con questo coraggio, mi ha aiutato, il coraggio di Verena mi ha aiutato di pubblicare anch'io un libro. E così è successo a tanti. Lei ha dato proprio questo libro, ha dato una spinta. Questo per me mi sembra la cosa molto molto importante di questo libro. Poi anche il fatto che ha cercato di usare parole che non si usano, eccetera.
0: Ma proprio su questo bevi l'acqua, allora. Stefan sottolinea in effetti la difficoltà di parlare della sua vita da donna usando una lingua che è stata plasmata dagli uomini. Questo la spinge a ragionare sul significato delle parole e sceglierle con molta attenzione. Quanto è importante questo aspetto all'interno del libro per la sua visione politica del mondo come femminista?
2: È molto importante, infatti Verena Stefan nella sua introduzione inizia proprio con le parole: nello scrivere questo libro mi sono scontrata con la lingua, confrontata, scontrata. Il linguaggio è importante perché, come dice la signora Steiner, Verena Stefan deve fare un grande atto di coraggio, deve raccontare tutta la verità. Nel libro, per esempio, si mettono in primo piano i rapporti sessuali, che allora c'erano, erano, diciamo, si cercava di essere molto liberi, c'era stato già tutto questo movimento di liberazione che era venuto in realtà dagli Stati Uniti, ma poi in tutto il mondo occidentale aveva preso piede e le donne si erano fatte coraggio. E Veleno Stefa, per esempio, è una cosa che in periodo la trovo molto, molto simpatica e carina. Racconta che lei, da giovane ragazza, a un certo punto decide di non voler essere più vergine. Ecco, questi erano quegli anni in cui noi donne cercammo di raggiungere l'emancipazione rompendo gli schemi in un modo anche molto duro, come questo qua, questa decisione di dire: adesso io non voglio essere più vergine, trovo un uomo che mi aiuta a fare questa cosa, e cioè mi toglie la verginità. Ecco. E il linguaggio nel raccontare queste cose, che poi lei svilupperà, è importante, però lei si salva un tantino, perché la lingua di Verena Stefano è molto bella, è una lingua letteraria. Verena Stefano è una scrittrice, ha un bellissimo tedesco, però Heutungen è un libro in cui lei prende tutti i termini del mondo femminista, perché lei parla di cose femministe, lei parla della contraccezione, eccetera eccetera. Quindi il suo linguaggio è il linguaggio femminista di quegli anni, ecco.
1: Rimaniamo ancora su questa questione del linguaggio e soprattutto della traduzione in italiano. Bevilacqua, lei ha appunto tradotto a quattro mani insieme a Pampaloni questo libro. Ci descrive come avete lavorato insieme sulla lingua per una traduzione femminista in italiano?
2: Sì, allora, intanto devo premettere che quando si è giovani e si vive in un ambiente come quello, la nostra decisione fu la decisione di fare anche noi un progetto, insomma, tutte facevamo qualche cosa, e non ci siamo rese conto del progetto nel quale ci stavamo imbarcando. Quando abbiamo cominciato a tradurlo, lì abbiamo deciso che bisognava investirci più tempo, per cui ci siamo date degli appuntamenti precisi, certi pomeriggi erano dedicati alla traduzione, e poi soprattutto ci ha aiutato l'essere noi venute dall'Italia, dal movimento femminista italiano, e l'avere il linguaggio già in italiano, perché appunto il linguaggio di Verena Stefan parla di contraccettivi, parla appunto di rapporti sessuali, parla anche di naturalmente delle manifestazioni contro la legge che impediva l'aborto. Ecco, questo, allora, da una parte è una lingua letteraria, ma non per fare letteratura. Verena Stefan non vuole fare letteratura con Heutungen, vuole fare un progetto politico. Quindi è un bellissimo tedesco, ma è un tedesco femminista, e questo ci ha aiutato a tradurlo, perché non era, è molto più difficile tradurre uno scrittore, una scrittrice, che non un libro, diciamo così, tecnico, anche se questo non so se posso definirlo libro tecnico.
0: Esther Spinner, anche lei e Verena Stefan avete scritto una accanto all'altra. Ci racconta questi scambi letterari tra di voi, quali temi che più vi interrogavano, magari vi inquietavano, e perché no, magari vi facevano pure gioire?
3: Sì, noi abbiamo scritto accanto, come dice lei, non proprio, però ci siamo viste tantissime volte. Lei prima viveva in Germania, a Monaco, io a Zurigo, e mi ricordo avevo un libro che nessuno voleva, nessun editore, io non sapevo più cosa decidere, cosa fare. L'ho mandato a lei, tutto il testo, a Monaco, e ci sono andata a visitarla. Poi eravamo lì in una birreria a Monaco e abbiamo discusso tutto il testo, e questo mi ha aiutato molto. E da lì in poi abbiamo ogni tanto discusso dei testi, ci siamo ispirato anche a vicenda, penso. Io forse a lei ho lasciato il mondo degli anagrammi, perché io faccio anagrammi, e anche lei si è lasciato tirare in questo mondo e ha usato il metodo di anagrammare nel un altro libro, nel suo libro sul morire di sua madre. Lei, di una frase di sua mamma, es ist reich gewesen, era ricco, parlando della vita, era ricco, è stato ricco, ha fatto 10 o 12 anagrammi come capotitoli, e questo mi è piaciuto molto, mi ha fatto molto piacere che anche lei ha cominciato a fare, era un altro legame tra di noi.
1: Molto bella questa immagine della collaborazione e dell'influenza reciproca, forse dopo ci torneremo anche, ma Spinner, può descriverci che opinione aveva, appunto, quando l'ha conosciuta lei, Verena Stefan, quando quindi era già un'autrice affermata, famosa, che opinione aveva su Heutungen, questo libro che era il primo che aveva scritto da giovane e che l'aveva resa famosa?
3: Io prendo ancora la prefazione della pubblicazione in tedesco del 94, quasi 20 anni dopo l'edizione prima di Heutungen, e lì descrive proprio come è stata difficile di essere famosa di un giorno all'altro, ma anche di essere attaccata. Parlava anni ancora dopo, mi diceva che per 10 anni non poteva più scrivere, perché quando si siedeva aveva sulle spalle sempre tutte le femministe del mondo. Si immagina che peso è stato. Prima tutte le donne, così diceva, erano sorelle, tutte innamorate. Ma poi dice in questa prefazione: sisterhood is powerful, it can kill you. E così si sentiva. E io penso che questo quasi quasi non è passato via. Sì, ha ripreso a scrivere sul serio proprio. Però era una via molto duro e molto lunga.
1: Quindi Verena Stefan sentiva la responsabilità, forse anche l'orgoglio, però soprattutto la responsabilità di un libro importante che aveva scritto. Lilia Bevilacqua, voi nel tradurre questo libro avete sentito una certa responsabilità e forse una certa pressione?
2: Ma questo non lo ricordo bene, non mi sembra, perché eravamo giovani e entusiaste, diciamo, abbiamo fatto parte delle donne che invece ammirarono sempre Verena Stefan anche dopo, e mentre lo traducevamo no, più che altro, ripeto, ci siamo resi conto di avere a che fare con un bellissimo tedesco, non con il tedesco per esempio di tutti gli opuscoli, i libri, le pubblicazioni che si facevano in Germania nel mondo femminista e che erano molti in quegli anni, e lì quel linguaggio lì degli opuscoli, dei giornaletti, dei giornali pubblicati così dal movimento, lì c'era un tedesco, come dire, per noi più facile, un tedesco abbastanza accessibile, perché era così quotidiano, perché doveva fare delle battaglie. Quello di Verena Stefan è il tedesco di una donna letterata che diventerà poi infatti scrittrice, però ripeto, per fortuna racconta delle cose che sono le cose, le esperienze che lei fa e delle quali lei vede l'aspetto politico, le sue esperienze sessuali per le quali è stata attaccata, lei le racconta, ma per tirarci fuori, per evidenziarci l'aspetto politico del rapporto sessuale, perché il maschio nella sessualità ne approfitta per opprimere la donna, per metterla in una condizione di questo tipo. Per questo devo dire, non abbiamo sentito da questo punto di vista una grande difficoltà, ecco, no, siamo andate avanti abbastanza tranquillamente, ecco. Poi eravamo in due, ci aiutavamo, e questo è importante.
0: Cambiare pelle usciva negli anni 70, Casa Grande lo ripubblica oggi. Intanto il fiume dei femminismi ha continuato a scorrere, mutando alcune cose, altri aspetti invece ovviamente in qualche modo non sono mutati, sono rimasti inalterati, perché il lavoro di Verena Stefan è ancora prezioso per noi oggi e come dialoga anche con i femminismi attuali, Spinner.
3: Soprattutto lei è una scrittrice molto brava e molto interessante. In tutti i suoi libri c'è da trovare punti di vista che non sono comuni. Non scriveva in fretta, si prendeva proprio il tempo di scegliere le parole. Il suo sguardo sul mondo è sempre interessante, il suo punto attivista molto speciale. Io ho riletto Hoyton l'anno scorso, come ho già detto, e sono tanti libri vecchi che cerco di rileggere, alcuni non si può più rileggere, fanno un po' la bocca amara, non sono interessanti, non vedo il punto di riferirmi. Ma questo libro mi sembra scritto, potrebbe essere scritto oggi, è ancora molto fresca, anche se si vede, usa altre parole che usiamo oggi magari, e non c'è un telefonino e cose così, non ci sono, però è molto fresca come lo era prima. Parla di cose che ancora oggi per tanti sono indicibili. La situazione tra uomini e donne, che oggi si parla tanto, però forse non si approfondisce come ha approfondito Verena. Per questo sicuramente vale la pena di tradurlo e di rileggerlo. E vorrei dire che anche gli altri suoi libri, non so neanche se sono tradotti, alcuni sì, anche questi libri vale la pena di leggere.
1: Quindi una lettura che parla di cose indicibili ancora oggi. Lilia Bevilacqua, ho la stessa domanda per lei. Secondo lei che cosa ci dà ancora di prezioso oggi la scrittura e il lavoro di Verena Stefan?
2: Allora, condivido quello che ha detto la signora Stinner e quindi sottolineo anch'io che le donne dovrebbero leggere questo libro oggi. Perché? Perché spesso noi non abbiamo il tempo che Verena Stefan allora si prese, non abbiamo nemmeno quel che a un certo punto accade nella sua vita per cui lei decise di approfondire quei temi, quel punto lì. E quindi lei l'ha già fatto il lavoro per noi, perché quello è un lavoro che lei ha fatto in diversi anni. Infatti scrive, adesso non ricordo se nella... non mi ricordo dove lei scrive e dice: mi volevo, a un certo punto ho capito che mi volevo confrontare con la lingua, ma poi credo che lo dice proprio nella prefazione, ma poi mi sono resa conto che prima di confrontarmi con la lingua dovevo liberare la strada, e in questo senso intende dire dovevo rielaborare i miei rapporti sessuali e sentimentali con gli uomini che avevo avuto. E lei fa questo lavoro e lo fa per noi tutte, perché praticamente tutte facciamo le sue stesse esperienze, abbiamo a che fare con un mondo che è ancora oggi in mano ai maschi, e moltissimi maschi, purtroppo la maggioranza, continuano a pensare che bisogna che le donne siano sempre in una situazione di sudditanza, e quindi in tutto quello che riguarda la vita della donna, non solo la sessualità. Quindi per me il libro è importante perché Verena Stefan ha fatto un lavoro che noi oggi ci possiamo risparmiare. Nel suo libro ci sono le conclusioni.
0: Sentendola parlare, Bevilacqua, a me viene in mente un'altra scrittrice svizzera, anzi italo-svizzera, Alice Ceresa, che in opere come per esempio Piccolo dizionario dell'inuguaglianza femminile, che era uscito postumo, faceva tutto questo lavoro di profondo scavo chirurgico sulle parole, prendendosi davvero tanto tempo per, le diceva proprio, fare il giro delle radici della disuguaglianza tutta. Quindi una scrittura che fa veramente a pezzi gli aspetti conformistici e repressivi del reale. Allora, il titolo del libro che è appena uscito per Casa Grande è Autobiografia di una femminista, e quindi io ringrazio moltissimo le nostre ospiti. Cambiare pelle è il titolo, Autobiografia di una femminista è il sottotitolo, Una pietra miliare del femminismo di Verena Stefan, un'opera da mettere allora forse accanto anche ad Alice Ceresa e a Carla Lonzi. Grazie per essere state con noi, la co-traduttrice del volume Lilia Bevilacqua e la scrittrice Esther Spinner. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: E grazie anche ad Elisa Rossello.
1: Grazie.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte. Musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.

0: Guarda un po' te.
1: Barometro, controllare barometro. Ah, variabile in diminuzione, brutta storia. Non c'è da farsi illusioni. Questo qui è incapace di mentire.
0: Tutti li uccidono, tutti.
1: Ah, sei lì.
2: Variabile in diminuzione.
3: Fuori c'è il sole?
2: Non ci dovrebbe essere.
0: C'è, invece.
2: Non bisogna contarci, prima o poi se ne andrà.
4: Un'altra mattina, di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena, domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
5: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Sono le 7 passate da un minuto, buongiorno, buongiorno a tutti voi e buona mattina da Claudio Farinone. Eccoci qui, quindi pronti per una mattinata insieme. Diamo subito uno sguardo al sommario, ma prima vi voglio ricordare il nostro numero di WhatsApp, che come sempre è lo 079-382-6765. Ve lo ripeto, 079-382-6765. Naturalmente passeremo questa prima ora sfogliando i giornali svizzeri e poi italiani, le prime pagine, poi le pagine culturali e ancora alle 8 abbiamo il nostro percorso legato alla musica cosiddetta classica e oggi ho voluto dedicare questo percorso per voi a un grande direttore d'orchestra, giovane ma ormai insomma con una grandissima esperienza, ma soprattutto con una nomina importante. Si tratta di Gustavo Dudamel. Giovedì scorso abbiamo dedicato la puntata del pomeriggio di Montmartre, e voi che sapete, l'approfondimento proprio a questa figura, perché è stato insignito di una carica importantissima, cioè è diventato direttore artistico della New York Philharmonic e ha iniziato proprio, aperto le danze per così dire, con un concerto giovedì scorso 10 settembre, con un concerto in un luogo celebre newyorkese per la musica, ovvero la Radio City Music Hall. E da lì insomma è tutto un discorso che si snoda sulla sua incredibile carriera, che è partita dalla orchestra venezuelana, dal sistema dell'orchestra venezuelana, ma chiaramente poi ne parleremo dopo. E soprattutto ascolteremo la sua musica, la musica da lui diretta. Questo per la prima parte della mattina. Abbiamo gli arpeggi alle 8.40 con Loca Heroes, musica giovanile in Ticino, che è un ciclo che è stato curato dal nostro Sergio Bertoni, affiancato da Alessandro Zanoli. Poi ancora un attimino, alle 10 la sintesi del dossier di Alfa, e poi tante cose ancora che via via vi annuncerò in questa mattinata, che apre in musica con l'arte di Antonio Vivaldi.

che musicista fantastico Giovanni Solli, ma al violoncello e alla direzione qua dell'ensemble Il Pomodoro. Era il terzo movimento allegro dal doppio concerto per violino e violoncello in La maggiore all'inglese. È un bellissimo disco che ha realizzato Solli ma un po' di anni fa, che si chiama Album Duicchia, speriamo che la pronuncia sia quella corretta, e dove ha inserito pagine provenienti dalle diverse culture del Mediterraneo, e questo appunto era il nome della città di Venezia, appunto facendo così riferimento al suo ruolo di crocevia. Proseguiamo in musica tra un attimo, ora cominciamo a sfogliare le prime pagine dei giornali di questa mattina, partendo dal Corriere del Ticino, che dedica un importante spazio all'economia. La benzina sale ancora, titola, e il mercato resta teso. Eh sì, proprio così. In un anno il costo dei carburanti, ahimè, è aumentato di circa 25%. Come nel resto della Svizzera, anche il Ticino, il prezzo della benzina viaggia ormai attorno alla soglia psicologica dei 2 franchi al litro, e a pesare maggiormente sul bilancio delle famiglie però l'olio da riscaldamento, che rispetto alla media degli anni passati ha registrato un rincaro del 60%. Per gli esperti le prospettive sul mercato del petrolio restano molto incerte. Beh, naturalmente questa è una grande preoccupazione per le tasche di ognuno di noi. E dopodiché un editoriale di Giovanni Galli che titola Esercito, esaurito il diritto all'errore. Ve ne leggo una parte. L'eredità raccolta, dice Giovanni Galli, da Martin Pfister alla guida della difesa, si è fatta ancora più pesante dopo la pubblicazione del rapporto parlamentare da cui risulta che Svizzera e Stati Uniti non abbiano mai concordato un prezzo fisso per i nuovi caccia F-35. Ben inteso, l'attuale capo del DDPS è estraneo a una vicenda mal gestita in cui, nonostante gli avvertimenti, si sono intrecciati errori, omissioni, imperdonabili leggerezze e carenze di comunicazione. Da sinistra a destra sono stati espressi sdegno e sconcerto. C'è chi ha invocato, anche da fronti sospettabili, l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, ma è difficile che si arrivi a tanto, e a risentirne comunque è l'immagine di un dipartimento costantemente in deficit di fiducia che ha bisogno di ricostruire la sua credibilità. Sempre sulla prima pagina del Corriere del Ticino di oggi si parla del tram. In stazione si aspetta appunto il tram, e sono recentemente appunto iniziati, recita l'articolo, i lavori all'ex Pestalozzi, dove sorgerà il nodo intermodale. Il muraglione è stato parzialmente demolito, FFS e SUPSI non si sono ancora accordate e si teme che il polo della formazione possa saltare del tutto. Le ferrovie attendono la sentenza del Tribunale amministrativo sui ricorsi contro i piani regolatori del comparto. La decisione potrebbe arrivare già in autunno. Vi è anche una segnalazione dell'Inserto oggi dedicato al TEDx che si tiene a Bellinzona, quarta edizione dell'appuntamento previsto appunto stasera per Bellinzona. Continuando a sfogliare le prime pagine delle riviste, dei quotidiani svizzeri, arriviamo alla regione dove il commento è firmato da Federico Franchini. Ginevra, la Svizzera e il denaro degli altri, e dice: non è certo uno spettacolo abituale quello andato in scena questa settimana al Tribunale Penale Federale. Un banchiere di primo livello, per 30 anni associato della storica banca di cui porta anche il cognome, già presidente dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, seduto sul banco degli imputati. Pier Mirabeau, a passo stanco, desideroso di chiudere al più presto un dibattito svoltosi con rito abbreviato, ammettendo cioè i fatti e pattuendo in anticipo la pena. Senza sorpresa, il tribunale lo ha condannato a 2 anni di prigione, sospesi, per corruzione di pubblici ufficiali stranieri e riciclaggio. In causa il versamento di 82 milioni di franchi al direttore dell'Istituto di Previdenza Sociale del Kuwait, in cambio di investimenti per $500 milioni di fondi pubblici dello Stato arabo presso la banca Mirabeau. E poi c'è un articolo e una fotografia, tra l'altro abbastanza inquietante, molto grande, che parla di un incidente, un bus ribaltato, 5 morti e 40 feriti, dove è sopravvissuto l'autista, e sono 3 i ricoverati in condizioni gravi negli ospedali grigionesi. Poi ancora nella parte che si chiama Controvento, Enrico Lombardi a scriverla dal titolo Partiti dispersi, e dice: nella pletora di comunicati, prese di posizioni, commenti e silenzi, fra le continue rivelazioni relative al caso Zali e le grandi manovre preelettorali, ci si potrebbe soffermare su un aspetto opportunamente e acutamente trattato in un recente contributo su queste colonne da Andrea Gringhelli, condensabile in una semplice domanda: come sono cambiati e come sono diventati i partiti politici?

Che bella musica. Questo era il terzo movimento, minuetto, trio, dalla sinfonia numero 85 in si bemolle maggiore, La regina, di Joseph Haydn, ed è una registrazione questa della Camera Orchestra di Basilea, diretta da Giovanni Antonini, che fa parte di un progetto direi lungimirante pubblicato dall'etichetta Alfa, etichetta prestigiosa, dal titolo Haydn 2023. La Fondazione Joseph Haydn di Basilea produce la registrazione di tutte le 107 sinfonie di questo compositore da parte appunto del Giardino Armonico e dell'Orchestra da Camera di Basilea sotto la direzione di Giovanni Antonini. È un progetto che poi si concluderà nel 2032, davvero molto bello, molto interessante. Ma torniamo alle prime pagine dei giornali, questa volta italiani, con il Corriere della Sera, con un articolo in prima pagina: la sinistra sente le tute blu schierate a destra, un articolo di Carlo Verderri che dice: c'era una volta la classe operaia e c'è ancora, con numeri rilevanti. Basti pensare che 2500 licenziamenti nell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, che il governo sta provando se non altro a congelare. Oppure i 3 morti sul lavoro al giorno, statistica implacabile, correttivi impalpabili, una notizia enorme che però non diventa quasi mai notizia. Le tute blu si sono stinte. In questa campagna elettorale non compaiono, non vengono nominate, come se le forze politiche di sinistra avessero deciso che quell'etichetta, classe operaia, non fosse più un riferimento imprescindibile. Poi vi è un articolo sulla legge elettorale italiana, scontro in aura su firme e liste, La Russa, non sono preferenze finte, a Fratelli d'Italia porteranno il 60% degli eletti. Ancora la sentenza dovrà spegnere gli altiforni, si parla dell'Ilva nuovamente, l'alta dei giudici, prevale la salute. La Corte d'Appello di Milano infatti ha confermato lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respingendo la richiesta di sospensiva, con la motivazione deve prevalere, scusatemi, il diritto alla salute. Gli impianti dovranno essere fermati entro il 28 ottobre, scattano anche i 2500 licenziamenti annunciati. I sindacati hanno chiesto di bloccare, naturalmente la Premier Giorgia Meloni ha assicurato che il confronto sarà riconvocato. Poi vi è una ampia foto dedicata a Emma Bonino, appunto una vita radicale. 1948-2026, le lotte per i diritti, l'Europa e la corsa al Quirinale. E la stessa attenzione la dedica anche la Repubblica, con una foto importante di Emma Bonino. E una battaglia dopo l'altra, questo è il titolo, se ne va appunto la storica leader radicale, aveva 78 anni, sempre in prima linea per i diritti e l'Europa. Lottare è come la bicicletta, se non ti muovi cadi, diceva. E c'è un articolo di Francesco Bei che apre così: è stata la migliore presidente della Repubblica che l'Italia non abbia mai avuto. Emma Bonino è morta ieri a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga lotta contro un cancro ai polmoni ed era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito il 7 settembre. Giovedì sera era stata trasferita in una struttura privata, la stessa dove morì Marco Pannella, per una fine senza inutili accanimenti. Poi da pagina 2 a pagina 7 della Repubblica ci sono diversi articoli. C'è anche un commento di Massimo Giannini, commento sull'Onda Nera, nessuno è senza peccato, le lacrime di Angela sarebbe un bel titolo per un romanzo, Angela, scusate, e invece il cuore della Merkel che sanguina dopo il trionfo della FD in Sassonia non è letteratura ma un frammento di storia che certifica il caos, l'anno zero della Germania, l'eclissi d'Europa, la crisi delle democrazie liberali. Per una statista come lei, venuta dall'est e cresciuta nella CDU di Kohl, nutrita dal mito di Adenauer, di cui ha sempre custodito in ufficio il ritratto dipinto da Kokoschka, vedere il suo popolo sedotto dal canto delle sirene di un partito neonazista è uno shock esistenziale prima che un trauma politico. Sempre sulle prime pagine passiamo al Manifesto, che parla in modo ampio, torno a parlare dell'Ilva, appunto nessuna sospensione a Taranto, partono le manovre per spegnere l'altoforno dell'ex Ilva, il 28 ottobre si chiude, l'abbiamo detto poco fa appunto relativamente all'articolo del Corriere della Sera. Anche un addio e anche un ampio spazio all'interno delle pagine del Manifesto a Emma Bonino, che appunto, come abbiamo prima detto, poco fa detto, è scomparsa a Roma all'età di 78 anni. Ci saranno i funerali di Stato e naturalmente un cordoglio unanime da parte di tutti. Si parla anche della costa del Mar Rosso, controllata dai ribelli yemeniti dopo Hormuz, rischia Bab el Mandeb, poi tanti altri articoli ancora, tra cui un approfondimento dedicato all'11 di settembre. Appunto, ieri erano i 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle, il presidente snobba la commemorazione ufficiale dell'attentato, dove si aggiunge un minuto di silenzio per le vittime dell'amianto, perché non è consentito
sentito tenere discorsi. Al suo evento, con le virgolette, al Pentagono si serve dell'anniversario per giustificare la guerra in Iran. Questo lo dice Catucci, appunto, e poi in un articolo approfondito a pagina 8 del Manifesto.

0: Era il quartetto di Lipsia alle prese con la musica di Antonin Dvorak, ovvero Stefan Arzberger e Tilman Bünning ai violini, Ivo Bauer alla viola, Matthias Mosdorf al violoncello. Abbiamo ascoltato il quarto movimento e ultimo, finale vivace ma non troppo, dal quartetto d'archi numero 12 in Fa maggiore, detto quartetto americano.
1: L'agenda.
0: Appuntamenti musicali e non solo di oggi: abbiamo alle 17 alla Chiesa Evangelica Riformata il Rolls Quartet Recital di archi con Laurent Bourquin alla viola e anche al violino, Salom Steinman al violoncello, Oliver Barth e Raphael Nussbaum al violino. Verranno suonate in questa occasione pagine di Mendelssohn e di Grieg. E sempre alle 17 un recital organistico di Giulio Mercati con pagine del grande Johann Sebastian Bach alla chiesa di Santa Maria degli Angeli alle 17 a Lugano. Poi alle 17.30 invece siamo a Rodifiesso, Dazio Grande, dove si apre il Festival Ticino Doc, festival organizzato da Musica del Mendrisiotto, dedicato agli artisti svizzeri. È un bel festival che si snoda in diversi giorni con tanti appuntamenti, e questa sera un concerto di musica da camera, ripeto alle 17.30, con Fabio Di Casola al clarinetto, Bianca Montobbio al violino, Giulia Wexler alla viola, Clodauri al violoncello, con pagine di Bonzi, Zanigo, Glass, Viviani, Sutermeister, Enison e Mozart, quindi anche dedicata non solo a esecutori svizzeri ma anche a compositrici e compositori svizzeri. E ancora un bellissimo concerto da non perdere a Morcote, alla chiesa Sant'Antonio Abate alle 18, per chi volesse, Arianna Saval e Peter Woodland, un recital di voce arpa. Arianna Saval, per chi non lo sapesse, è la figlia del celeberrimo Jordi Saval. E un'ultima segnalazione è per il LAC, questa sera Sala Teatro ore 20, Gala Lirico Opera for Peace, un concerto diretto da Kamal Khan con una serie di ospiti con pagine di Verdi, Puccini, Strauss, Bizet, Rossini e altri.

0: Una melodia di Piotr Ilich Čajkovskij ci accompagna al momento del notiziario. Erano Johan Dalén al violino, Peter Friis Johansson al pianoforte.
1: Odyssey di Christopher Nolan è stato l'evento cinematografico dell'estate, al centro di un vortice di polemiche durato mesi. Un dibattito che con l'arrivo del film è esploso definitivamente. Tradurre e trasporre è sempre, inevitabilmente, anche tradire. Inutile accanirsi sulla fedeltà o meno della copia rispetto all'originale. Ma alla fine, il film, com'è? È, oppure no, un'opera che fa onore ad una storia che continua ad abitare nel nostro immaginario. Con la grecista e saggista Cristina Dell'Acqua, con lo scrittore e traduttore Edoardo Rialti, Nolan, Ulisse e l'impossibilità del ritorno a casa, a cura di Barbara Camplani. Charlot, oggi alle 10.30 e in replica domani alle 14.35.
2: Rete 2.
3: In studio Fabiano Rizzi, mentre proseguono gli accertamenti sulle cause dello schianto del bus che giovedì a Sushi in Engadina ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 40, la giornata di ieri nei Grigioni e nei Paesi Bassi è stata soprattutto quella del cordoglio per le vittime. Gli ultimi aggiornamenti da Coira con Stefano Barbusca.
4: È stata soprattutto la giornata del dolore e del cordoglio, sia nei Grigioni sia nel paese delle vittime. Nel pomeriggio, durante l'incontro che si è svolto a Soglio in Val Bregaglia, con un minuto di silenzio il consigliere federale Ignazio Cassis e il governo grigionese hanno ricordato le 5 persone scomparse ed espresso la propria vicinanza ai loro familiari. La comitiva dei Paesi Bassi, ha ricordato il presidente dell'esecutivo retico Martin Bühler, era in viaggio verso l'Austria dopo aver trascorso una giornata sul trenino rosso del Bernina. Nei Paesi Bassi intanto re Willem Alexander e la regina Maxima si sono detti sconvolti dalla tragedia in un post pubblicato su Instagram. Per quanto riguarda le cause del tragico incidente, la polizia cantonale dei Grigioni per ora non si sbilancia. Nel comunicato stampa diffuso oggi si limita a sottolineare che sta indagando sull'accaduto insieme alla procura. Non ci sarebbero, secondo quanto emerso finora, altri veicoli coinvolti. Per capire cosa è successo potrebbe essere cruciale la testimonianza dell'autista. Secondo quanto dichiarato dalla moglie ad alcuni siti internet dei Paesi Bassi, l'uomo guidava spesso in Engadina e conosceva molto bene il percorso. Il conducente, ha aggiunto la donna, è uscito praticamente illeso dal pullman, ma è distrutto dal punto di vista psicologico.
3: Oltre confine in Italia, il 6 al Superenalotto è stato centrato ieri a Oggiono, in provincia di Lecco, a una ventina di chilometri in linea d'aria da Chiasso. Il fortunato vincitore, con una schedina da 5 euro, si è aggiudicato più di 223 milioni. In Francia è di 44 feriti il bilancio del deragliamento di un treno regionale avvenuto ieri sera verso le 19.30 in Normandia, grave una diciottenne. A bordo del convoglio che viaggiava tra Rouen e Caen c'erano 186 passeggeri, ancora ignote le cause dell'incidente. Prosegue nello Yemen l'avanzata delle milizie filo-iraniane degli Houthi che hanno conquistato la città di Moka e l'isola di Perim, rafforzando il loro controllo sullo stretto di Bab il Mandeb, una delle principali rotte del commercio energetico mondiale. L'Arabia Saudita ha reagito con nuovi attacchi e ha temporaneamente chiuso l'oleodotto Est-Ovest che collega il Golfo Persico al Mar Rosso. L'infrastruttura era diventata strategica per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Crescono intanto i timori per le ripercussioni sul costo del petrolio. Donald Trump si è detto favorevole all'idea che le case automobilistiche cinesi producano veicoli negli Stati Uniti a condizione che assumano manodopera locale. Il concetto è stato espresso dal presidente statunitense durante un'intervista a Fox News. Fra meno di 2 settimane il presidente cinese Xi Jinping si recherà in visita a Washington. La scorsa settimana un gruppo che rappresenta quasi tutte le principali case automobilistiche ha esortato il Congresso ad approvare entro la fine dell'anno una legge per escludere in modo permanente i veicoli cinesi dal mercato americano.
5: Lo sport. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con il tennis. Zverev contro Shelton, sarà questa la finale maschile degli US Open a New York nella notte dopo la qualificazione del tedesco che in 3-7 ha eliminato il russo Khachanov. Il derby statunitense ha visto Shelton battere Tiafoe al quarto set e oggi spazio alla finale femminile con Sabalenka contro Rybakina. Nel calcio, ottava giornata di Superliga alle 19 in una IL arena praticamente esaurita, si gioca il match clou tra Lugano e Young Boys. Bianconeri a +3 sui bernesi con una partita in meno. Alle 18 si giocano anche San Gallo Sion e Thun Grasshopper ed è un match speciale quello di Lugano per l'ex Von Balmos che vede analogie tra la sua attuale squadra e il Sion dominatore di qualche anno fa con lui in porta.
6: Certo, assolutamente, è anche il motivo per il quale ho scelto di venire a Lugano. Avevo voglia di venire qui per cercare di fare la differenza e quotidianamente vedo quanto i giocatori, lo staff e il club investono per meritare la posizione che occupiamo. È difficile comparare i due spogliatoi, sono sicuramente differenti, ma una cosa che ho sicuramente notato è che qui a Lugano c'è un maggior spirito di squadra, di gruppo, anche per il fatto che molti elementi sono anni che giocano assieme.
7: Mehr der Fokus auch auf dem Teamgefüge. Man hat schon eine Mannschaft, die lange zusammenspielt.
5: In Serie A, successo ieri sera della Fiorentina 4-2 sul campo del Venezia. Fiorentina che lascia l'ultimo posto in classifica, Venezia sempre a 0 punti tra le altre sfide previste oggi, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Hockey Champions League, prima sconfitta per il Friburgo, battuto ieri in casa 4-2 dal Pilsen. Oggi il Davos in Svezia affronta lo Sheleftea, in Polonia Servet contro Tiki. Il mondiale, il moto mondiale fa tappa a Misano alle 10:50 le qualifiche del Gran Premio di San Marino, alle 15 la gara sprint della MotoGP, stesso scenario per la Formula 1 a Madrid. Alla Vuelta, penultima tappa oggi con lo spagnolo Mas, leader della classifica, frazione di montagna di 187 km, 5 Gran Premi della montagna e la dura ascesa finale al Collado de Alguacil. Atletica con gli Ultimate Championship di Budapest. Ieri sera squalificato Joseph per una partenza falsa nei 110 ostacoli vinti dallo statunitense Tarp in 12:94. Avanti alla finale invece tutte e tre le elvetiche degli 800 metri, Verro, Rosamiglia e Vancardo, finale che si disputerà questa sera. Infine agli europei di pallavolo, seconda sconfitta nel gruppo D per la Svizzera, battuta 3-1 dai padroni di casa della Romania.
0: Uno sguardo alla meteo, al mattino sulle sottoceneri in bassa Engadina, isolati banchi di nube basse, per il resto generalmente soleggiato. In serata e nella notte, su domenica, transito di alcune velature, a basse quote temperatura massima sui 25 gradi, in alta Engadina 18. In montagna, vento debole o moderato da nord, isoterma di 0 gradi in rialzo a 4000 metri.
1: Rete 2.

Gli eccellenti musicisti del quartetto Zaid alle prese con un interessante album che propone alcune celebri arie dal flauto magico, appunto rilette, riviste naturalmente di Mozart, riviste per quartetto d'archi. Questo ci dà un po' il là, se vogliamo dire così, per sfogliare insieme le principali pagine della cultura. E per quanto riguarda la regione, oggi comincio con questa, c'è una, diciamo uno sguardo sul Festival del Cinema di Venezia, luce a Teheran, buio a Buenos Aires. E dice l'inviato Stefano Piri, due buoni film, quelli dell'iraniano Ali Asghari e dell'italiano Marco Becchis, per una buona edizione che giunge al gran finale. È già tempo di Toto Leoni. E dice appunto l'articolo, si è chiuso appropriatamente con due bei film il concorso di Venezia 83, un'edizione magari priva di capolavori, ma per livello medio tra le migliori degli ultimi anni. In un po' di luce, Kami Noor dell'iraniano Ali Asghari Arash. È un medico cui è stata revocata la licenza per aver curato alcuni manifestanti feriti negli scontri col regime e che, perduti il lavoro e ogni fiducia nel futuro, decide di uccidersi. Prima però fa visita al fratello, alle sorelle e soprattutto alla madre nel tentativo di preparare anche a loro, la propria scomparsa. E ancora è invece un sopravvissuto in senso letterale, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini in Ritorno a Buenos Aires di Marco Becchis. Medico italiano emigrato in Argentina nel 2008, torna nella capitale dopo 33 anni trascorsi in Italia per testimoniare al processo contro gli ex militari che durante la dittatura lo sequestrarono, torturarono e tennero prigioniere per 2 anni nel famigerato Garage Olimpo. Ecco, ricordo molto bene quel film tragico, tanto bellissimo, in cui dice l'articolo

in terra elvetica da oggi al Museo Villa dei Cedri. Prologo. Il Museo Villa dei Cedri di Bellinzona saluta e ringrazia Carol Hessler, sua direttrice, sino a fine anno, e lo fa con l'ultima mostra della quale si è occupata in questa veste a 13 anni dal suo insediamento. È noto dallo scorso febbraio. Dal gennaio 2027 Hessler dirigerà il Kunstmuseum di Winterthur e anche l'avvicendamento è noto. La nuova direttrice sarà Christina Sonderegger. Ha portato Villa dei Cedri a un livello di qualità e riconoscimento che va ben oltre i confini cantonali e nazionali. Questa e altre parole di stima e riconoscenza sono arrivate da Renato Bison, presidente dell'ente autonomo Bellinzona. Bellinzona Musei, nel momento dell'inaugurazione di Pierre Bloch, appunto, il gesto di scrivere una mostra che da oggi al 31 gennaio renderà omaggio a questa artista svizzera. E sempre sulle pagine, questa volta del Corriere del Ticino, si parla della stessa mostra da parte di Matteo Airaghi, che dice: se per gli antichi l'atto della scrittura era di per sé un mistero avvolto di implicazioni esoteriche e spirituali, guardare le mani di Pierrette Bloch tracciare sulla carta le parole di una poesia di Celan torna a evocare una magia fatta di meraviglia e di bellezza, e lo si può fare da oggi grazie alla sorprendente mostra che il Museo Villa dei Cedri di Bellinzona, dove un breve documentario intervista introduce alla figura di questa affascinante protagonista dell'arte astratta del secondo Novecento. Un omaggio all'artista neocastellana, parigina d'adozione, 13 anni dalla prima finora unica mostra museale a lei dedicata in Svizzera. L'esposizione nasce da una collaborazione tra il Museo d'Arte Contemporanea di Saint-Étienne Métropole, che nel 2025 ha ospitato la prima retrospettiva dell'artista in Francia. La mostra bellinzonese si concentra appunto su un aspetto distintivo della sua opera, finora mai approfondito: la complessa relazione, a volte conflittuale, che l'artista intrattiene con la parola scritta e con il gesto di scrivere. Quindi davvero bella occasione per gustare appunto l'arte di Pierrette Bloch. E poi nelle pagine del Corriere del Ticino sempre abbiamo un ampio spazio dedicato a Opera for Peace per aprire la stagione dell'AC. Ci saranno 10 giovani talenti della lirica internazionale che saranno protagonisti questa sera alle 20 all'evento inaugurale della stagione musicale dell'AC, accompagnati dall'orchestra della Svizzera italiana diretta da Kamal Khan. Passeranno in rassegna alcune delle pagine più amate del repertorio operistico internazionale, quindi una bella occasione all'AC, ma così come anche bella l'occasione, l'abbiamo ricordata poco fa nell'agenda, dell'apertura del Festival Ticino di OCG al via appunto in questo weekend. Si parte a Rodi Fiesso, Cevio, Lugano, i primi concerti dedicati all'eccellenza della Svizzera italiana. Oggi appunto il festival promosso da Musica del Mendrisiotto in collaborazione con l'Orchestra della Svizzera Italiana è un festival teso a valorizzare appunto, come già detto, le eccellenze artistiche del nostro territorio. Il debutto della rassegna, che fino al 20 settembre alternerà eventi cameristici e sinfonici in varie località della Svizzera Italiana, sarà questo pomeriggio alle 17:30 al Dazio Grande di Rodi Fiesso, dove si esibiranno Fabio Di Casola al clarinetto, Bianca Montobbio al violino, Giulia Wexler alla viola, Claude Auri, che è anche direttore artistico di Musica del Mendrisiotto, al violoncello, con musiche tra le altre anche di autori e autrici svizzeri come Bonzanigo, Glass e Viviani, poi ancora Sutermeister, Erinson e Mozart, insomma celeberrimo Mozart. Sono le 7:48, noi proseguiamo in musica.

E questa era la musica di Gaetano Donizetti dal quartetto per archi in re minore, e abbiamo ascoltato il terzo movimento minuetto allegro con la Mendelssohn Camera Orchestra, che appunto in un disco Cosmopolitan Mendelssohn reinterpreta pagine cameristiche di metà Ottocento, riscritte appunto per piccola orchestra. Torniamo sulle pagine principali della cultura, questa volta dei quotidiani italiani, con La Repubblica, che dedica un ampissimo spazio a Ecce Temmecurian, la sinistra riparta dalle emozioni. Ospite a Mantova, la scrittrice e attivista turca che da anni vive fuori dal paese, spiega la sua ricetta contro le destre che avanzano. Così recita l'articolo di Raffaella De Santis, che dice: da un po' di tempo Ecce Temmecurian ha suonato il campanello d'allarme. Attenzione, l'Europa potrebbe diventare presto come la Turchia. Da anni ripete che il fascismo continua a riguardarci da vicino. Prima era considerata una Cassandra, ora viene invitata ovunque e sta conquistando una popolarità inaspettata. Temmecurian piace ai giovani tanto da rientrare nella top 10 delle persone più influenti sui social media. La controprova è presto fatta. Sediamo in un bar di Piazza Sordello a Mantova prima dell'evento che la vedrà sul palco del Festival Letteratura con Francesca Mannocchi. Il caso vuole che sulla sua tazzina di caffè ci sia scritto «May your life in interesting times», che era poi il titolo della Biennale d'Arte del 2019. Si fa fotografare, posta l'immagine su Instagram e nel giro di una mezz'ora arrivano centinaia di like. «Tempi interessanti i nostri», dice ridendo la scrittrice e giornalista turca dissidente contro Erdogan, ha un suo pubblico di fan da quando ha scritto «Come sfasciare un paese in sette mosse». Al centro del nuovo libro, Stranieri come te, sempre bollati Boringhieri, ci sono gli esclusi, i profughi. Vive da anni a Berlino ma scrive i suoi saggi in inglese. Raffaella De Santis le chiede: la sua analisi politica sposta l'asse degli autoritarismi dalle periferie al centro del mondo occidentale. Lei risponde: mi interessava capire come la crisi del capitalismo influisse sulla democrazia. In genere la crisi del sistema capitalistico vengono risolte con la violenza, quindi meritano attenzione. Di fatto oggi il capitale è diventato talmente potente da non avere più bisogno di regole, leggi o democrazia. Prosegue poi l'intervista, che conclude con questa domanda. Lei ha lasciato la Turchia nel 2016, l'anno del tentato golpe contro Erdogan, e da allora ha scelto di scrivere in inglese. Come mai? E lei risponde: pensare in un'altra lingua non è facile, ma fa parte di quel processo di estraneazione necessaria di cui parlavamo. In qualche modo, anche linguisticamente, volevo provare a essere straniera a me stessa.

E questi sono tre musicisti davvero sopraffini. Si tratta di Albrecht Mayer all'oboe, Tabea Zimmermann alla viola e Markus Becker al pianoforte, che qui hanno eseguito il quarto movimento da Schilflieder, cinque pezzi fantastici su poemi di Nikolaus Lenau, per oboe, viola e pianoforte naturalmente, l'opera 28 di un compositore tedesco, forse non così noto al grande pubblico, che è August Klughardt. Sono le 7.57, abbiamo ancora un attimo di tempo, pochissimo, per concludere di sfogliare le riviste, quotidiane nelle pagine culturali, e concludo con il Corriere della Sera, che dedica un ampio articolo di un'intera pagina praticamente, curato da Marzio Breda, dedicato a Ciampi. 10 anni fa moriva il Presidente della Repubblica, che fu anche premier e guida della Banca d'Italia. Ciampi, il patriota europeo, rigoroso custode delle libertà, rianimò lo spirito della nazione nel solco dell'Unione Europea. E dice l'articolo: il timoniere che ci ha guidato nella tempesta, il salvatore della patria istituzionale, l'apostolo del secondo risorgimento, il padre della nostra nuova identità, l'architetto dell'Italia europea, l'arbitro incorruttibile. Erano di questo tenore molti titoli che mass media dedicarono a Carlo Azeglio Ciampi, primo non parlamentare eletto presidente della Repubblica, quando 10 anni fa morì all'età di 95 anni. Requiem magniloquenti, sui quali lui avrebbe di sicuro sbuffato un po'. Ma a parte il sovraccarico di enfasi, non erano definizioni davvero inappropriate, sia che ci si riferisse alla sua stagione al vertice di Banca Italia o ai periodi tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia, sia al settennato dal Quirinale. Infatti, in ogni esperienza pubblica, Ciampi ha lasciato un segno nitido e importante, contribuendo a ridurre l'eccesso di faziosità politica, a risanare moralmente il paese, ostaggio della retorica e del declino. Sono le 7.59 e 27 secondi, un ultimo breve brano e poi ci immergiamo nel percorso musicale di oggi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Sono le 8 in punto, io torno a ricordarvi il nostro numero di WhatsApp, se ci volete scrivere, volete offrirci i vostri commenti, ci fa sempre molto piacere, il numero è come sempre lo 079-382-6765, ve lo ripeto 079-382-6765. Ed ora siamo al nostro momento dedicato alla musica, momento di ampio respiro, circa 30 minuti dedicati oggi a un grande direttore d'orchestra dei nostri tempi, giovane, classe 1981, risponde al nome di Gustavo Dudamel. E ho pensato di dedicare questa pagina musicale di questa mattina a lui perché insomma ha avuto un riconoscimento veramente importante, poiché è diventato direttore musicale e artistico della New York Philharmonic, lo è stato della Simon Bolivar Symphony Orchestra del Venezuela, di cui adesso vi parlo un attimo, e della Los Angeles Philharmonic, con cui ha realizzato tantissime registrazioni, e oggi ascolteremo proprio lo ascolteremo alla guida della Los Angeles Philharmonic. È un riconoscimento importante, ne abbiamo peraltro parlato nelle nostre pagine di Voi che sapete all'interno del pomeriggio di Montmartre giovedì scorso, una pagina che potete ovviamente riascoltare sul nostro sito internet, con diversi ospiti, con Carla Moreni, con Nicola Cattò e con Francesco Zanibellato, che è un ricercatore della Georgetown University di Washington, corrispondente degli Stati Uniti per Opera Click. Dicevo, Gustavo Dudamel è nato da questo importante sistema musicale venezuelano. Per chi non lo conoscesse, si chiama appunto El Sistema in generale, è una rete nazionale delle orchestre giovanili e bambini del Venezuela, e si tratta di un programma di educazione musicale che è stato finanziato pubblicamente ed è stato fondato praticamente 50 anni fa, 51 per la precisione, 1975, da un importante educatore, musicista e attivista venezuelano che risponde al nome di José Antonio Abreu, e che si basa praticamente sulla convinzione che l'esecuzione collettiva della musica favorisca da una parte la disciplina, ma anche il lavoro di squadra e l'integrazione sociale. E chiaramente in Venezuela, su un tessuto sociale così difficile, José Antonio Abreu con il suo El Sistema ha fatto un lavoro direi assolutamente straordinario, che è diventato noto in tutto il mondo e che poi è stato copiato, molti hanno preso ispirazione da questo sistema con gli opportuni adattamenti naturalmente. E José Antonio Abreu se n'è andato nel 2018, ma ha lasciato insomma tanti eredi musicali, tra cui per esempio Edixon Ruiz, che è diventato il più giovane primo contrabbasso dei Berlino Philharmoniker, e poi questa spettacolare direttore d'orchestra anche particolarmente simpatico e affabile che è Gustavo Adolfo Dudamel Ramirez, questo è il nome completo. E allora cominciamo ad ascoltare la sua direzione alla guida della Los Angeles Philharmonic scusatemi, e vi voglio far ascoltare una straordinaria pianista dei nostri tempi, una grandissima virtuosa che risponde al nome di Wu Zhevang, e ascoltiamo il temibilissimo Rach 3, il concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in re minore opera 30 di Sergei Rachmaninoff. Da questo ascoltiamo però solo il finale. Gustavo Dudamel alla direzione della Los Angeles Philharmonic Orchestra con Wu Zhevang al pianoforte.

E qui Gustavo Dudamel, Doma forse proprio il caso di dire, la Los Angeles Philharmonic Orchestra e soprattutto le dita di Yuzha Wang nell'interpretazione del concerto per pianoforte orchestra numero 3 in re minore opera 30, il Rach 3, ovvero Sergei Rachmaninov. Abbiamo ascoltato il finale alla breve. Ci scrive al numero di WhatsApp, nostro numero abituale 079 382 6765, ve lo ripeto peraltro se volete scriverci, lo 079 382 6765 è il nostro numero. Ci scrive la signora Olga da Bellinzona che dice: mi pare che questa pianista vesta in modo eccentrico e fuori luogo. Beh, sicuramente forse è così, ma purtroppo Yuzha Wang non è l'unica pianista che così cura in modo esasperato il look, possiamo dire così. Però insomma è una pianista assolutamente, direi, stratosferica, ecco, per usare un termine forse un po' eccessivo, però la sua bravura è fuori discussione assoluta. Noi continuiamo il nostro programma musicale con Gustavo Dudamel, che questa volta guida sempre la Los Angeles Philharmonic Orchestra, questa volta in una sorta di celebrazione attraverso un disco Deutsche Grammophon di John Williams, insomma uno dei più celebri compositori di musica da film, anche se non solamente, perché ha scritto anche tanta musica da concerto. E ascoltiamo una suite, un tratto dalla colonna sonora di E.T. l'extraterrestre. Gustavo Dudamel alla guida della Los Angeles Philharmonic Orchestra.

0: La musica spumeggiante e fragorosa di John Williams, eseguita dalla Los Angeles Philharmonic Orchestra, capitanata da Gustavo Dudamel, a cui abbiamo dedicato lo spazio del concerto di questa mattina. E intanto si sono fatte le 8:30 minuti e quindi siamo all'informazione.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Continuano le indagini per stabilire l'origine dell'esplosione che mercoledì mattina è costata la vita all'operaio 18enne di Dalpe e al suo collega 55enne del Luganese nella centrale elettrica di Piotta. Al momento gli inquirenti hanno stabilito che l'esplosione è avvenuta al piano interrato dell'edificio dove i due stavano posando delle canaline per cavi elettrici. Altri punti fermi: l'assenza di tracce d'esplosivo e di cali di tensione dell'elettricità. Oltre confine in Italia, il 6 al Superenalotto è stato centrato ieri a Oggiono, in provincia di Lecco, a una ventina di chilometri in linea d'aria da Chiasso. Con una schedina da 5 euro sono stati vinti più di 223 milioni. In Francia è di 44 feriti il bilancio del deragliamento di un treno regionale avvenuto ieri sera verso le 19:30 in Normandia. Grave, una 18enne. A bordo del convoglio che viaggiava tra Rouen e Caen c'erano 186 passeggeri, ancora ignote le cause dell'incidente. Prosegue nello Yemen l'avanzata delle milizie filo-iraniane degli Houthi, che hanno conquistato la città di Mocha sul Mar Rosso e l'isola di Mayun nello stretto di Bab el-Mandeb, minacciando il transito navale su una delle principali rotte del commercio energetico mondiale. L'Arabia Saudita ha reagito con nuovi attacchi e ha temporaneamente chiuso l'oleodotto Est-Ovest, che collega il Golfo Persico al Mar Rosso. L'infrastruttura era diventata strategica per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Maggiori dettagli con Naima Chicherio.
3: Tra gli ultimi più importanti aggiornamenti ci sono i nuovi raid aerei dell'Arabia Saudita, oltre 60 in 24 ore, che ha bombardato anche l'aeroporto di Mocha, città strategica sullo stretto di Bab el-Mandeb, che è appunto stata conquistata dagli Houthi. Riyadh, che sostiene l'altro Yemen, quello situato ad est e controllato da un governo riconosciuto a livello internazionale, sta cercando di arrestare l'avanzata dei cosiddetti ribelli, che nelle ultime ore hanno strappato alle forze governative anche altre località sullo stretto come Dubab o ancora le isole di Mayun e di Anish. Sono tutte postazioni molto importanti e ci sono immagini di Houthi che si dispiegano lungo la costa, dove potranno, se lo vorranno, lanciare altre operazioni. Oltre ad aver ampliato il loro territorio, hanno anche fatto dei prigionieri di diverse nazionalità, non sappiamo ancora quali, e messo le mani su arsenali governativi. Questi sono i primi risultati, i primi successi di un'offensiva su vasta scala che è iniziata la settimana scorsa e che ha già fatto, secondo fonti locali, anche centinaia di morti e almeno 20.000 sfollati.
2: In Bulgaria il deposito di una fabbrica di armi e munizioni ha preso fuoco dopo un'esplosione. Si tratta del secondo episodio simile nelle ultime settimane in un deposito della stessa azienda, la EMCO, che in passato, secondo i pubblici ministeri bulgari, sarebbe già stata il bersaglio di attacchi da parte di agenti russi. Intanto nella notte missili e droni russi si sono abbattuti sull'Ucraina, causando almeno 4 morti e una decina di feriti, lo riferiscono le autorità locali. Colpite Odessa, Kharkiv, Kryvyi Rih, dove è stato bersagliato un impianto industriale, e Zaporizhia, dove 2 persone sono morte nel crollo di un'abitazione privata. Droni ucraini hanno colpito invece uno stabilimento per la produzione della gomma a Togliatti, sede della più grande casa automobilistica statale russa, e diversi obiettivi a Taganrog, sul Mar d'Azov, nell'oblast di Rostov.
4: Lo sport.
5: Buongiorno, bene ritrovati all'ascolto della Giordano De Lucia. Apriamo con il tennis, perché sarà Zverev contro Shelton la finale maschile degli US Open la notte, dopo il tedesco che si è imposto in 3-7 sul russo Kachanov. Il derby statunitense della seconda semifinale è andato a Shelton, che ha superato al quarto set il connazionale Tiafoe, e oggi sempre a New York spazio alla finale femminile con Sabalenka e Rybakina, che si affrontano con diretta TV dalle 22. E nel calcio cioè il giorno di Lugano Young Boys, match clou dell'ottava giornata di Super League in una IL Arena praticamente esaurita. Si gioca dalle 19 e ci sarà anche qui la diretta TV su RSI La 2. Lugano che punta ad allungare la sua serie di vittorie consecutive a 7 e dall'alto del suo primo posto in classifica con 3 punti di vantaggio sui bernesi che hanno anche una partita in meno. Ricordiamo pure le altre 2 partite che si giocano dalle 18, ovvero San Gallo-Sion e Thun-Grasshopper. In Serie A c'è stato il primo successo stagionale ieri per la Fiorentina che si è imposta 4-2 a Venezia. Venezia che rimane all'ultimo posto della graduatoria a 0 punti. Tra le altre sfide di oggi da segnalare Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Nell'Hockey Champions League ieri prima sconfitta per il Friburgo, battuto in casa 4-2 dal Pilsen. Oggi il Davos gioca in Svezia contro lo Sheleftea. In Polonia invece il Servette affronta il Tiki. Per la Formula 1 nelle strade di Madrid oggi dalle 16 si disputano le prove del Gran Premio di Spagna, MotoGP, di scena invece a Misano con dalle 10.50 le qualifiche del Gran Premio di San Marino, alle 15 il via alla gara sprint. Alla Vuelta penultima tappa oggi con lo spagnolo Mas, leader della classifica con 1 minuto e 37 su Roglic, frazione odierna di montagna, 187 km, 5 Gran Premi della montagna con la dura scesa finale al Collado del Guasil. Atletica, gli Ultimate Championship di Budapest, squalificato ieri Joseph per una partenza falsa nei 110 ostacoli vinti dallo statunitense Tarpin 12.94, passano invece alla finale di questa sera tutte e 3 le elvetiche degli 800 metri, ovvero Verro, Rosamiglia e Vancardo. Chiudiamo con gli europei di pallavolo e la seconda sconfitta nel gruppo D per la Svizzera, battuta 3-1 dai padroni di casa della Romania.
0: Uno sguardo alla meteo: al mattino sul sottoceneri e in bassa Engadina, isolati banchi di nubi basse, per il resto generalmente soleggiato. In serata e nella notte, su domenica, transito di alcune velature. A basse quote, temperatura massima sui 25 gradi, in alta Engadina 18. In montagna, vento debole o moderato da nord, isoterma di 0 gradi in rialzo a 4.000 metri.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 8.37 minuti e è il momento ora di un arpeggio e ascoltiamo una puntata di un ciclo curato da Alessandro Zanoli insieme al nostro Sergio Albertoni dal titolo Local Heroes, musica giovanile in Ticino.
1: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
4: Puntata 45. Olivier Bosia, l'incontro con la musica.
6: La puntata di oggi di Local Heroes ci porta ad esplorare la realtà musicale anni 70 del borgo di Mendrisio e lo facciamo insieme a Olivier Bosia, che è un conosciuto animatore della nostra radio, ma che a quel tempo era solo un giovanissimo appassionato delle nuove sonorità che proprio la radio contribuiva a diffondere nell'aria. Insieme ad alcuni amici aveva fondato un gruppo che si era impegnato per qualche anno in una originale attività musicale basata essenzialmente su brani di propria composizione. Fortunatamente quel gruppo ha avuto le risorse e l'iniziativa di registrare quelle prime performance sia in fase di prove che di concerto. Questo ci permette oggi, cosa veramente molto rara, di ascoltare delle registrazioni di quel gruppo e di quel periodo. Come in molti altri casi, quel gruppo, che era nato così in epoca adolescenziale, è finito poi per sciogliersi a causa degli impegni dei suoi membri che prima o poi sono finiti nelle scuole superiori in altre città della Svizzera. Ma anche a Zurigo, dove frequentava l'università, Bosia riuscirà poi a trovare il modo per coltivare la sua passione di pianista. Olivier, quali sono stati i primi gruppi in cui hai suonato?
7: Sono nati alcuni gruppi. Il primo gruppo a 15 anni, Sandro Stella, batteria, Dario Nazari basso, il sottoscritto con un organo Farfisa a una tastiera, il Farfisa Compact, famoso Compact Deluxe, Chico Tirelli chitarra elettrica e Giorgio Rossi anche con chitarra ritmica. Prima avevamo già avuto un trio con Chico Tirelli e Gianpietro Pusterla, facevamo i valzerini e i tanghi al Tè Danzante alla Trattoria Ticinese, che era il ristorante del papà Tirelli nella Mendrisio Vecchia. Ah sì, fio, mi vado un local da Prua nella sua, in una cella frigorifera, un'ex cella frigorifera per tenere la carne e mangiare. Poi abbiamo avuto un altro locale sopra la tipografia Stucchi, lì si era aggiunto anche Giorgio Rossi, il batterista era cambiato, futuro. Ogni tanto veniva anche Mauro Ravarelli.
8: Giorgio Rossi, futuro ballerino.
7: Grande, grande danzatore di danza moderna, certo. E poi è arrivato però il gruppo un po' più avanti, tra i 16 e i 17, Geos, nome dato da Charlie Foppa, chitarrista, che aveva una splendida chitarra a doppio manico come quella dei Led Zeppelin 6 e 12, che era una roba che aveva solo lui, scomodissima, pesantissima. Ma a quei tempi ogni strumento era una specie di sogno, di mito. Charlie Foppa, chitarra, e era un po' il regista, infatti ha dato il nome, dava il nome ai pezzi, queste suite infinite, però era tutta musica nostra. Prima si scopiazzava, si faceva, poi anche musiche nostre. Poi c'era Andrea Stoppa con una bella Gibson, più sobrio stilisticamente, ma insomma bella sostanza, Diego Porro al basso, io con l'organo Farfisa, poi mi ero comprato una specie di pianola elettrica, un pianotone, bell'animalone. E poi c'era il batterista, il primo fu Eliano Camponovo, poi sostituito da Claudio Gatti. A un certo punto avevamo due batterie, come gli Allman Brothers. Sì, sì, due batterie, basso, due chitarre e le tastiere. Poi le due batterie, insomma, bisogna essere capaci di farle funzionare. E poi l'Eliano forse si era stufato e ha smesso. Questi erano Geos. Sì, si facevano concerti, ma i concerti li organizzavamo noi, spesso assieme ad altri gruppi, mettevamo assieme tre o quattro gruppi, si faceva nell'oratorio tale, nella sala, nei ristoranti, i bar che avevano quelle salette, si chiedeva di fare un pomeriggio o una sera e facevamo noi i cartelloni con il pennarello a mano, si andava in giro al ginnasio pubblicizzando, insomma, ognuno i rispettivi gruppi.
4: E cominciamo dunque ad ascoltare il frutto sonoro di quel primo gruppo nato a Mendrisio. Abbiamo la fortuna di poter sfruttare una preziosa registrazione amatoriale di quel periodo che riguarda il loro ultimo concerto tenuto alla Sala Sociale di Balerna nel 1979. Il pezzo che ascoltiamo si intitola Fotosintesi e i membri dei Geos erano Olivier Bosia a tastiere, Charlie Foppa a chitarre, Andrea Stoppa a chitarra, Diego Porro basso e Claudio Gatti alla batteria.

0: Sì, lì sono stato coinvolto dall'amico Tullo e da altri, ma soprattutto lui che dice: ah, ma insomma, qui adesso per imparare la musica davvero bisogna suonare il jazz. Ha cominciato a prestarmi dei dischi, perché dopo lì si ascoltava evidentemente un po' di tutto, poi ognuno andava a cercare, le amicizie contavano, perché gli amici ti facevano: senti un po' questo, senti quello. Si andava a casa, si passavano ore e ore, pomeriggi interi a casa di questo, di quello, o nei locali poi, per ascoltare, ma davvero, cioè, per scoprire. E poi lì si cominciò a scoprire qualcosina del jazz. Per ingolosirmi, mi fece sentire dapprima le grandi big band classiche, Count Basie, Duke Ellington, ma anche grandi pianisti, Earl Hines, queste cose. E poi i primi concerti a Milano, soprattutto perché lui aveva la macchina, allora si poteva andare a Milano o al Capolinea o al Teatro Ciak a sentire Art Blakey con i Jazz Messengers, addirittura George Adams, Don Pullen, che erano già fuori di testa. Io, idolo primo così distinto, io sono sempre stato un grande amante del ritmo, tant'è che il mio grande idolo del pop rock era Santana, perché era una musica unica, ma la fuente del ritmo lì, le percussioni latine, e quello, il Caravanserraio è un disco che mescola delle cose, era all'avanguardia, è bello ancora oggi, a 50 anni di distanza.
1: Non
0: E era
1: suonino.
0: Horace Silver in quel momento lì,
1: Ah, perché era
0: pianista
1: ritmico.
0: dei
1: Eh
0: Mets.
1: sì.
0: Ma perché? Aveva uno stile, se vuoi, relativamente semplice, essenziale, sobrio, ma c'era molto ritmo dentro ed era una musica sorprendente. Sì, ha scritto dei bei pezzi che sembravano anche, come dire, accessibili, all'ascolto e magari anche da suonare, no?
2: Non abbiamo purtroppo una testimonianza registrata di quell'epoca jazz, ma torniamo comunque ad ascoltare queste rare registrazioni di gruppi in attività in quegli anni. Di nuovo, in questo caso, dal concerto del gruppo di Olivier Bosia, i Geos, tenuto a Balerna nel 1979. Questo è Mia Culpa.

0: Era un altro brano del repertorio dei Geos, Mia Culpa, tratto dal loro concerto a Balerna del 1979.
1: Tra gli elementi che accomunano l'esperienza di Olivier Bosia con altri musicisti dilettanti del nostro cantone c'è naturalmente la partenza per l'università, che è un momento chiave, il quale chiude forzatamente le ambizioni adolescenziali e normalmente anche la vita di questi gruppi fatti da giovani musicisti.
2: E poi la partenza a 19 per altri lidi, insomma, in vari siamo partiti, perché sia sì, io, Mauro, Charlie Foppa è andato a Losanna, noi siamo andati a Zurigo e poi evidentemente sì, ogni tanto chi rientrava, chi più chi meno si rientrava, io rientravo molto poco pur essendo a Zurigo, quelli della Svizzera Romanda meno ancora, e dunque dopo un po' i gruppi si sono un po'... Ho continuato a suonare perché si provava ogni tanto ancora. Con il jazz soprattutto, ma i gruppi in quanto tali sono andati un po' persi. Poi a Zurigo io ho provato a suonicchiare un po' di jazz, ma ero un po' intimorito perché io non avevo mai studiato, suonavo orecchio. Si era aperto il nuovo club Bazillus, che faceva delle jam session la domenica, e lì avevo incontrato anche alcuni jazzisti. Io

0: sapeva neanche chi fossero, ma erano personaggi della scena jazz svizzera di un certo calibro. E mi invogliavano andare a suonare, poi io un po' intimorito, un po' pigro, magari anche un po', ero in vergogna perché mi sentivo un po' a disagio, non avendo quel bagaglio lì, allora ho un po' lasciato perdere finché poi è nata invece un'avventura sull'onda dei Blues Brothers. E lì mi hanno chiamato a fare l'organista. Lì avevo comprato un piccolo organo Hammond, avevo ancora il mio Fender, a fare il pianista di un gruppo, The Gangsters, con i quali abbiamo fatto anche un disco, un cantante. All'inizio avevamo tre sassofonisti, poi ne è rimasto uno solo, poi è stato sostituito da Lily, che era una bella ragazza bionda che suonava il sassofono, e poi avevamo due chitarre, io facevo organo e piano, batteria, tutto il repertorio di soul, rhythm and blues, da Aretha Franklin, James Brown, Otis Redding, Wilson Pickett e altre cose anche un po' più rocchettone, un pezzo di Rod Stewart, un pezzo di Johnny Guitar Watson. Sì, cose molto divertenti. Per 6-7 anni abbiamo suonato, si suonava tanto, perché alle feste era una musica ballabilissima, richiesta.
1: Chiudiamo la puntata di oggi, dedicata all'esperienza musicale di Olivier Bosia, con un altro brano tratto dalla registrazione dal vivo, registrazione amatoriale ma preziosa, lo ripetiamo, che lo vedeva protagonista nelle file dei Geos. Siamo quindi a Balerna nel 1979. Il brano si intitola Geos X e con questo brano vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: Abbiamo ascoltato il quarto e ultimo movimento finale appassionato dal trio per pianoforte, violino e violoncello in sol maggiore di Claude Debussy, con Daniel Roland al violino, Jacqueline Thomas al violoncello e Jean-Flam Bavouzé al pianoforte, un disco dedicato alla musica da camera di Claude Debussy che è uscito nel 2012. Sono le 8:59 e 55 secondi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ed ora ci gustiamo le peripezie linguistiche di un attimino insieme ai nostri Andrea Fazioli e Marco Pagani.
2: Lovvo, muoro, ciaone, caffettino, ma anche no, fa riderissimo, apericena, pizzata, un attimino.
3: Un attimino?
1: Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto. L'estate ormai è agli sgoccioli, caro Fazioli. Ci ha mai pensato a questa espressione?
4: Agli sgoccioli?
5: Agli sgoccioli.
4: Sgoccioli, è una bellissima parola.
5: È uno di quei modi di dire, secondo me, io li chiamerei per presbiti.
4: Modo di dire per presbiti?
5: Sì. Sì.
4: Lo vede il punto di domanda sopra la mia testa?
5: Sì, lo vedo. Nel senso che gli sgoccioli vanno guardati da lontano.
4: Sì.
5: Se li guardi da lontano sono chiari, ma se ti avvicini non riesci bene a metterli a fuoco come se fossi presbite.
4: È chiaro, sì. Pagani a me può dirlo, non ci sente nessuno. Ha assunto delle sostanze stupefacenti?
5: Ci pensi un attimo.
4: Sì.
5: L'estate agli sgoccioli è una frase che usiamo e sentiamo spesso. E per tutti è chiaro che vuol dire che l'estate stia per finire.
4: Sì.
5: Però provi ad avvicinarsela al naso.
4: Vuole che sniffi gli sgoccioli. E come dovrei fare, di grazia?
5: È una metafora, Fazioli.
4: Ah, ecco.
5: Provi a guardarla da vicino, da dove arriva. Perché agli sgoccioli? Cosa sono questi sgoccioli?
4: Pagani, speravo che le vacanze le avessero fatto bene, ma vedo che è sempre lei, attanagliato da dubbi amletici su faccende del tutto trascurabili.
5: Per favore non divaghi.
4: Ora, potrei sbagliarmi, ma secondo me l'espressione arriva dal mondo contadino?
5: L'ascolto.
4: Sono sì, le ultime gocce di vino che rimangono sul fondo di una botte o di un fiasco, e quando il contenitore viene capovolto, il vino scende goccia a goccia.
5: Beh, sì, ci sta. Ma perché mi guarda così?
4: Non so perché, ma ho l'impressione che il mio chiarimento non le servisse davvero.
5: In effetti no, però mi piace ascoltarla quando spiega.
4: Pagani,
5: dica.
4: La mia pazienza.
5: No, non lo dica.
4: È agli sgoccioli.
5: L'ha detto.
4: Incipit.
5: Incipit,
4: sì,
5: non ero pronto.
4: Che bella sintonia.
5: Vero, ha visto.
4: Accogliamo un amico di un attimino, è già stato nostro ospite e volentieri torna a trovarci Luca Crovi, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
5: Luca Crovi è romanziere, critico, specialista in letteratura poliziesca e di genere. Ormai chi ci ascolta lo conosce e oggi è qui nelle vesti di autore di un nuovo romanzo che uscirà proprio domani.
4: L'Aquila e i Lupi, pubblicato da Sem, è un romanzo storico ambientato nel primo secolo d.C. E per questa rubrica di solito l'autore ci legge l'incipit, ma abbiamo raggiunto Crovi in viaggio e non riesce a leggerlo, quindi dovrete accontentarvi della mia voce che legge l'incipit. Crovi, mi perdoni, lo leggerò io.
6: Ma certo, sei fortunato che lo leggi in italiano e non in latino.
4: Sì, volevo provare con il latino, ma per ora ci accontentiamo dell'italiano. Ascoltiamo. Il guerriero è nudo nella radura, seduto. Le sue armi sono a terra, accanto a lui, così come la pelle di lupo. Si intravedono il muso a punta e le zanne sporgenti. Il fuoco è acceso davanti all'uomo. I bagliori rivelano gli oscuri segni di guerra che ha sul corpo. Sta intonando un'incomprensibile litania. La voce è bassa, pare un gorgoglio d'acqua. Non distinguono nessuna delle parole che gli escono dalla bocca. Non hanno mai sentito pronunciare parole simili, né assistito a un rito come quello. Sanno che i marcomanni credono negli spiriti dei boschi e fanno riti propiziatori, ma i tre legionari non hanno mai incontrato i loro nemici. Per questo lo osservano in silenzio, lo studiano.
5: A me, devo dire, piace molto come inizia, sono già intrigato, sono già preso da come proseguire la storia. Le volevo chiedere, Crovi, intanto di quell'incomprensibile litania, perché già da qui capiamo che la voce narrante in questo caso non è dal punto di vista del guerriero, ma dal punto di vista di qualcun altro, dei legionari. Dove siamo? Quando siamo?
6: siamo nel 168 avanti Cristo, siamo nelle foreste della zona della Germania vicino ad Aquileia, che all'epoca era uno dei porti romani più importanti, e siamo nel momento in cui i legionari devono tornare a combattere in Germania perché le tribù sono insorte. Tenete presente che quella zona era considerata una zona di limite, veniva definita il limes, ed era la zona oltre la quale da una parte non si allontanavano i romani e dall'altra non potevano entrare i barbari. In quel periodo i barbari cominciano a entrare e per la prima volta i marcomanni si rivoltano. Era successo solo 100 anni prima e praticamente per i 16 anni successivi le popolazioni tedesche terranno in scacco i romani. Tenete presente che molti dei soldati che vennero mandati a combattere non conoscevano il nemico. È il momento in cui i romani hanno dimenticato i loro riti legati alla lupa. Tenete presente che Roma è nata con il mito, certo, della lupa e di Romolo e Remo, e facevano dei riti che si chiamavano Lupercalio. Ma durante l'impero questi riti legati alla natura scompaiono, e quindi rivederli in qualche modo gestiti dai nemici per loro è qualcosa di pericoloso. L'idea era di raccontare come veramente si trovarono i romani in quel territorio, dove non entrarono come vincitori e non uscirono neanche totalmente come vincitori. Se dovessi farvi un esempio, la storia ha un'atmosfera molto vicina a Cuore di Tenebra di Conrad, nella versione Apocalypse Now, quella di Coppola, cioè dove ci sono i Marines che arrivano e si trovano nelle foreste del Vietnam. Qua ci sono i romani che si trovano nelle foreste della Germania. Per chi l'avesse visto almeno una volta, il periodo che racconto io è quello che è stato raccontato al cinema all'inizio della prima scena del Gladiatore. Solo che il Gladiatore inventa uno scontro aperto dentro a una foresta che tecnicamente non ci fu mai. Gli scontri diretti con anche armi da guerra importanti, che sono balestre, catapulte o cose di questo genere, avvengono molto più avanti.
5: E non potevano neanche avvenire nella foresta, ma quelle sono quelle licenze hollywoodiane che alla fine perdoniamo perché ci piace vedere poi lo spettacolo sul grande schermo.
6: C'è un motivo per cui Scott l'ha fatto: gli regalarono la foresta per bruciarla. Quella foresta doveva essere abbattuta, e quindi lui costruì una scena con tanto fuoco per quel motivo lì. A un certo punto Russell Crowe dice: al mio comando scatenate l'inferno, sì. Ma nella versione originale dice: al mio comando scatenate i cani. E lui ha un cane con sé. Tenete presente che durante quel conflitto i romani giravano nelle foreste con i cani molossi per cacciare i nemici, e i nemici invece erano quelli che avevano i lupi come animale che stava vicino a loro.
5: L'Aquila e i lupi esce domani per SEM, ne abbiamo sentito l'incipit e anche qualche cosa in più dal suo autore Luca Crovi. Grazie Crovi, a risentirci, a presto.
4: Grazie mille, buona giornata.
6: Grazie a voi.
5: Sima di Kanda Paye. La sua voce si abbassa a ogni stagione, Fazzoli, finirà per scomparire. Torni su, la prego. Di che parliamo oggi nella nostra rubrica dedicata ai testi dei cantautori?
4: Settembre, caro Pagani, è il mese del ripensamento sugli anni e sull'età, e dopo l'estate porta il dono usato della perplessità.
5: Bello. Di chi sono queste parole?
4: Francesco Guccini.
5: In effetti Guccini è stato tra i cantautori più attenti alle parole. È bello ricordarlo anche qui a un attimino, visto che ci ha lasciati poco più di un mese fa. Che canzone stava citando, Fazzoli?
4: Questa era la canzone dei 12 mesi, ma il mese di settembre compare anche in un'altra grande canzone di Guccini, e cioè in Eschimo.
5: Eschimo, basta una parola per far riaffiorare un'epoca. Pensare che negli anni 70 il cappotto era un simbolo di rivolta e di contestazione.
4: L'album è del 1978, infatti, Amerigo. Ascoltiamo l'inizio di Eschimo.
3: Questa domenica in settembre

0: Francesco Guccini, Eschimo. L'estate finiva più nature 20 anni giudici, ecco. Ed era il 78. Oggi l'estate non finisce più, Fazioli.
1: Questo periodo sospeso che stiamo vivendo è ancora estate e non lo è più. È lì in mezzo. Per Guccini è l'occasione di ascoltare i ricordi, di trarre un bilancio. E la canzone è molto letteraria. Sono quasi tutti endecasillabi a maiore, cioè con l'accento principale sulla sesta sillaba. E sono tronchi e piani in alternanza, ma con numerose eccezioni.
0: Io adoro queste sue lezioni di metrica, questa regolarità letteraria. Tra l'altro mi fa pensare che Guccini scrivesse i testi prima delle musiche.
1: Eh sì, in questo caso è così, spesso è così, nella maggior parte dei casi. E qui, fra l'altro, Guccini ricorda un amore e contrappone l'eschimo che indossava lui al paletò di lei.
0: Ah, paletò, che sì. Forma curiosa. E in generale paltò, quanto è più Cesare Pavese rispetto a cappotto, quanto profuma di nebbia invernale. Se la ricorda la nebbia quando esisteva ancora?
1: La nebbia, basta poco a farla diventare poetico, Pagani. L'origine la si trova nel francese paltò, in italiano con l'accento grave paltò, sì. E qualche volta in forma ancora più popolare, oggi un po' desueta, paletò, come appunto dice Guccini.
0: Si tratta di un testo, come diceva lei, molto curato, molto letterario.
1: Sì, usa molte figure retoriche come l'iperbole, il chiasmo. I versi, per esempio, potrai capire i miei 20 anni allora, i quasi 100 adesso capirai, con capire capirai all'inizio e alla fine. E a chi non succede di sentirsi addosso 100 anni all'inizio di settembre?
0: Mica solo a settembre, a chi lo dice, Fazioli? Significativo anche la paghi tutta e a prezzi di inflazione, quella che chiamano la maturità. Il riferimento all'inflazione fa tanto anni 70.
1: Eh sì, anche se il pensiero è antico, mi ricorda una frase di Madame de Lafayette: il en coûte très cher pour devenir raisonnable, il en coûte la jeunesse, per diventare ragionevoli il prezzo è molto caro, ed è la giovinezza.
0: Siamo riusciti a mettere insieme Guccini e Madame de Lafayette, quando visse nel 1600.
1: 1600, sì.
0: Il cantautore del 900 e la dama del 600.
1: Sì.
0: Sa che tutto questo è molto faziolesco, se mi permette l'espressione.
1: Gliela concedo, sì. E faziolescamente, facendomi del male, vedo qui sulla scaletta che ha avuto un altro dei suoi tormentosi patemi linguistici notturni.
0: Microepifanie, l'angolo del fastidio.
1: Cos'è questa novità, Pagani? Adesso si mette a mescolare le rubriche?
0: Ha ragione, Fazioli, mi scusi, però questo è un caso eccezionale.
1: Ah, non mi dica.
0: Il fatto è che stanotte ho avuto una microepifania linguistica, sì, che però mi ha subito scatenato anche il fastidio.
1: Ecco, microepifania più fastidio, infatti la vedo sconvolto. Di che si tratta?
0: Mi sono reso conto di due anglismi del mondo dei videogiochi, che come lei sa è un mondo che frequento con una certa passione.
1: È un contesto colmo di anglismi, non l'avrà scoperto oggi?
0: No, non mi fraintenda. È vero che quello è un contesto pieno di termini inglesi che ormai usiamo con naturalezza, perché in italiano non ci sono semplicemente alternative.
1: L'italiano non è stato capace di creare termini originali, non è stato abbastanza reattivo.
0: Purtroppo ha ragione.
1: Qual è dunque la microepifania di questa notte?
0: Ho fatto l'errore di tradurre letteralmente un termine usatissimo nei videogiochi.
1: E di che termine si tratta?
0: Joystick.
1: Joystick.
0: Termine famosissimo che indica la manopola con cui si interagisce con il gioco. Beh, mi è salita una tristezza, ma una tristezza.
1: Si calmi, Pagani, si calmi. Sono qui io. Perché questa ondata di tristezza?
0: La traduzione letterale, Fazioli, ci pensi un attimo.
1: Joystick, bastone della gioia, bastone della gioia. Sì, comincio a capire la sua tristezza.
0: Ma si rende conto, bastone della gioia. Al di là del becero doppio senso a sfondo sessuale sul quale ovviamente glissiamo. Cos'è sta roba?
1: Glissavo.
0: Non lo faccia mai più.
1: No.
0: Comunque, le pare che in italiano non siamo riusciti a trovare alternative a una parola così cretina, il bastone della gioia. Io non credo che riuscirò più a giocare con un joystick in vita mia.
1: La capisco, Pagani, però non si disperi. Se il bastone della gioia le risulta intollerabile, può sempre passare a un tampone della gioia, a un joypad.
0: Ah, vile, tu uccidi un uomo morto. Fazioli, non la facevo così crudele.
1: E con il festoso tampone della gioia siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
0: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
1: A presto.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

E questo era lo scherzo in La minore per quartetto d'archi di Felix Mendelssohn Bartholdy, una registrazione del 2013 con il Manderling Quartet. Sono le 9:17.

Questa era la musica di Jean Leloup, un brano che si chiama in Italia Serenada dal Pulcinella. Si tratta di una musicista, un'ottima, tra l'altro anche un'ottima pianista. È stata la terza donna a vincere il premio di Roma di composizione, era dal 1923. Purtroppo non tanto conosciuta al grande pubblico, ma di grande raffinatezza. Peraltro, come diceva appunto, fu un'ottima pianista ed eseguì anche le prime interpretazioni di composizioni di Maurice Ravel, tra cui Ma mère loi. E a proposito,

Un disco molto interessante è uscito nel 2023 che vede trascrizioni inedite e prime esecuzioni, e qui abbiamo sentito un estratto da una bellissima trascrizione cameristica della celebre suite Merlois di Maurice Ravel, curata dall'arpista Emmanuel Seisson, presente appunto in questa incisione insieme alla flautista Juliette Hurel e clarinettista Rémi Delangle.

0: Davvero un fuoriclasse, Albrecht Mayer all'oboe e con Marcus Becker al pianoforte. Abbiamo sentito la seconda delle tre romanze opera 49, dono di Robert Schumann alla moglie Clara nel Natale del 1849. Da un disco dal titolo Songs of the Reeds dell'oboista tedesco appunto Albrecht Mayer, che abbiamo sentito col suo suono meraviglioso. Sono le 9:30 minuti.
1: Stefano Knuchel, regista, responsabile di Locarno Factory, a Venezia con il suo ultimo film coprodotto dalla RSI. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Oggi alle 12:45.
2: Rete 2.
3: In studio Roberto Ortelli. Prosegue nello Yemen l'avanzata delle milizie filo-iraniane degli Houthi, che hanno conquistato la città di Mocha sul Mar Rosso e l'isola di Ma'un nello stretto di Bab el Mandeb, minacciando il transito navale su una delle principali rotte del commercio energetico mondiale. E l'Arabia Saudita ha reagito con nuovi attacchi e ha temporaneamente chiuso l'oleodotto est-ovest che collega il Golfo Persico al Mar Rosso. L'infrastruttura era diventata strategica per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Poco fa invece il Ministero degli Esteri saudita ha comunicato che i droni hanno colpito l'oleodotto est-ovest, portando alla sospensione delle sue attività, droni che provenivano dall'Iraq. In Francia è di 44 feriti il bilancio del deragliamento di un treno regionale avvenuto ieri sera verso le 19:30 in Normandia. Grave una 18enne a bordo del convoglio che viaggiava tra Rouen e Caen. C'erano 186 passeggeri. Ancora ignote le cause dell'accaduto. È un incendio che giovedì ha provocato una calca mortale in una scuola nella Repubblica Democratica del Congo e costato la vita ad almeno 26 bambini. Lo rende noto l'UNICEF in un comunicato. Le fiamme sprigionatesi mentre i piccoli erano in classe hanno scatenato il panico e provocato una calca durante la quale, come detto, diversi scolari sono morti per asfissia. Cronaca regionale, continuano le indagini per stabilire l'origine dell'esplosione che mercoledì mattina è costata la vita all'operaio 18enne di Dalpe e al suo collega 55enne del Luganese nella centrale elettrica di Piotta. Al momento gli inquirenti hanno stabilito che l'esplosione è avvenuta al piano interrato dell'edificio, dove i due stavano posando delle canaline per cavi elettrici. Altri punti fermi, l'assenza di tracce di esplosivo e di cali di tensione dell'elettricità. Le previsioni per oggi e domani annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un bel duello in musica tra Andreas Ottenshamer al clarinetto di bassetto e Manuel Paud al flauto, da un disco dedicato a Mozart del 2017 con la Camera Academy di Potsdam. Abbiamo ascoltato un'aria di Mozart dal Mitridate Re di Ponto, Se viver non de Gio. Ed ora procediamo sempre in musica, questa volta con l'arte di Franz Schubert.

Era la raffinatissima musica di Franz Schubert. Abbiamo ascoltato il sesto movimento dall'ottetto in Fa maggiore, l'opera postuma 166, con Lisa Schinafer al clarinetto, Lisa Goldberg al fagotto, Ulrike Hübner al corno, Jakob Lehmann al violino e David Melkonian al violoncello. Proseguiamo adesso con la musica di Alexandre Tarot.

Questo è un progetto gustoso del pianista francese Alexandre Tarot, che propone una carrellata di brani che risalgono alla stagione dei cabaret parigini del primi del Novecento. Abbiamo ascoltato questo brano che si chiama Covanchino in duo con Frank Braley. Ed ora passiamo alla chitarra di Thibaut Garcia, un giovane chitarrista che si sta facendo apprezzare moltissimo a livello internazionale. Un brano di Agustín Barrios Mangoré, compositore e straordinario chitarrista paraguayano che ha scritto tantissimo per la chitarra. Ascoltiamo un bellissimo brano dal titolo Un sueño en la foresta.

Molto raffinato il chitarrismo di Tibo Garcia. Abbiamo ascoltato Un sueño en la floresta di Agustín Barrios Mangoré, compositore e straordinario chitarrista paraguayano che ha scritto tantissimi brani per la sei corde. Sono le 9:58 e 8 secondi, abbiamo ancora uno spazio per un piccolo e breve brano e dopodiché avremo la nostra Francesca Rodesino che ci accoglie con la sintesi del dossier di Alphaville.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Buongiorno, benvenute e benvenuti da Francesca Rodesino. È stata la letteratura dell'11 settembre il tema su cui è stato imperniato il dossier di Alphaville della settimana appena passata. 25 anni fa un attentato terroristico colpiva le Torri Gemelle e questi simboli di New York venivano giù, collassando dopo essere stati colpiti da due aerei. Si tratta di una cesura storica, sociale, politica e culturale su cui la letteratura si è interrogata in forme e in modi diversi. Tutto un materiale esperienziale, psichico, sociale e politico che scrittrici e scrittori, soprattutto americani ma non solo, hanno cercato di rielaborare. Oggi ripercorriamo alcuni snodi che ci sono parsi particolarmente importanti di questo tragitto sui romanzi dell'11 settembre. Partiamo da L'uomo che cade, di un maestro della scrittura, Don DeLillo, che pubblicava questo romanzo nel 2007, esplorando l'11 settembre attraverso le vite di un sopravvissuto e di un terrorista, intrecciando trauma, famiglia e memoria collettiva. Con il professore di lingue e letterature anglo-americane della Sapienza di Roma, Paolo Simonetti, siamo partiti da una specie di destino che abbiamo intravisto. Terrorismo, paranoia, media, spettacolarizzazione della violenza sono i temi che Don DeLillo aveva sempre esplorato attraverso la sua scrittura ben prima di quella data. Che cosa succede allora quando arriva davvero l'evento che sembra condensare tutti questi argomenti?
2: DeLillo ci aveva preparato l'11 settembre perché da anni scriveva su questi temi. Per esempio in Mao II, che è del 91, metteva in concorrenza lo scrittore e il terrorista, perché entrambi, se ci pensiamo, vogliono incidere sull'immaginario collettivo. Ma ormai, dice un personaggio, il terrorista risulta molto più efficace del romanziere, ha anche più fascino come figura pubblica. E già all'inizio degli anni 90 la letteratura sembrava aver perso il contatto con la realtà, lo scrittore sembrava diventato irrilevante. A fare la differenza non erano i libri, ma gli atti eclatanti, no? Gli atti di terrorismo. E sempre in Mao II c'è l'idea morbosa, ma purtroppo abbastanza vera, per cui le persone non vogliono storie ma notizie, soprattutto notizie di disastri. E più la notizia è terribile, più la narrazione diventa grandiosa. Ecco, quando poi arriva l'11 settembre è chiaro che molti scrittori sentono il bisogno di raccontarlo, no? Ma non subito con la fiction. A caldo scrivono pezzi personali, riflessioni. E DeLillo, che di solito è sempre restio a deviare dalla narrativa, scrive un saggio breve molto bello intitolato Tra le rovine del futuro, dove ammette che in un certo senso la guerra fredda aveva unito l'America contro un nemico comune. Poi era caduto il muro, era iniziata la fantasia dell'America come unica superpotenza, ma adesso anche quella narrazione, scrive, è finita in macerie e bisogna creare una contronarrazione da opporre a quella dei terroristi.
1: Poi però arriva L'uomo che cade, che non è il grande romanzo americano che forse ci si poteva aspettare da DeLillo, se il paragone immediato è con Underworld, che usciva una decina d'anni prima. Quest'opera sull'11 settembre è un libro molto più intimo e concentrato sul trauma di Kate, Lillian e dei loro familiari. Perché questa scelta di restringere così tanto lo sguardo, Simonetti?
2: Sì, L'uomo che cade, Falling Man, è un romanzo strano, nel senso che non è il romanzo che tutti si aspettavano. Infatti le prime recensioni sono tiepide. Esce nel 2007, 6 anni dopo gli attacchi, e secondo me, proprio perché nel frattempo l'11 settembre è diventato un evento così enorme, così sovraccarico di immagini, di significati, su cui tutti hanno detto tutto, anzi in realtà tutti hanno detto quasi sempre le stesse cose, è proprio per questo che DeLillo sceglie di non affrontarlo frontalmente come il grande evento storico. Al posto di questo sovraffollamento di significati, lui parte dal vuoto lasciato dalle torri. C'è quella frase molto bella sull'empty space where America used to be, lo spazio vuoto dove prima c'era l'America, molto attuale tra l'altro. Perciò DeLillo si concentra sulle conseguenze dell'attacco, le conseguenze della vita quotidiana di una famiglia. E davanti a un evento già trasformato dai media in un diavolo globale, il romanzo potesse recuperare qualcosa solo tornando all'esperienza individuale, a quello che le immagini in TV non riescono davvero a raccontare, cioè il trauma, la vulnerabilità, la frammentazione, la difficoltà di dare un senso a quello che è successo. Cioè gli interessa soprattutto vedere come l'evento continua ad agire dopo, come una specie di non so, una radiazione psicologica, no? Sin dall'incipit ci dice che gli attacchi avevano cambiato proprio il modo di percepire il mondo, eravamo in un mondo diverso, it was not a street anymore, non era più una strada ma uno spazio-tempo diverso.
1: Queste erano le considerazioni del professore della Sapienza di Roma, Paolo Simonetti, specializzato in lingua e letteratura anglo-americane, sul romanzo L'uomo che cade di Don Lelillo, che usciva nel 2007. Cosa succede quando dell'11 settembre 2001 non si racconta il crollo delle Torri Gemelle e la catena di effetti e di perturbazioni psicologiche e culturali dirette che ne conseguono, ma il modo di gestirne la memoria? Questo è il tema che prova ad esplorare il romanzo di Amy Wallman, The Submission. Un romanzo che muove da una realtà post-crollo delle Torri Gemelle, in cui si immagina che il progetto scelto da una giuria selezionata per il memoriale per le vittime di Ground Zero sia opera di un architetto americano di origine indiana e musulmana. Attraverso il dibattito e gli scontri che ne seguono dentro la giuria, ma soprattutto fuori, tra i gruppi di pressione, i media, interessi economici e politici, Wallman si interroga su questioni cruciali relative ai processi di memorializzazione. Ne abbiamo parlato con Alice Balestrino, ricercatrice di letteratura anglo-americana alla Sapienza di Roma. Cosa ci dice questo romanzo sul modo in cui è stata costruita la memoria pubblica in quel frangente?
3: Submission è un romanzo che, come la maggior parte della letteratura cosiddetta del post 11 settembre, si interroga proprio sulla costruzione della memoria e lo fa partire da una metafora architettonica che è quella della costruzione del memoriale. Questo però ci fa interrogare a monte sulla costruzione di una narrazione degli eventi che deve essere il più possibile condivisa, ma come ha anticipato lei non è quello che è avvenuto. In particolare poi nel romanzo c'è questo casus belli finzionale per cui molti istituti e istituzioni diverse confliggono tra loro. Da tenere a mente è ovviamente il contesto politico, che è il romanzo ambientato nel 2003 mi piace ricordare, è stato pubblicato nel 2011, che è anche l'anno in cui effettivamente, proprio l'11 settembre, il memoriale dell'11 settembre viene inaugurato a Ground Zero. Quindi siamo nel 2003, politiche di securitizzazione implementate dal governo Bush, il 2003 è anche l'anno dell'invasione dopo l'Afghanistan dell'Iraq, quindi c'è una polarizzazione interna alla società e alla cultura americana che si manifesta anche in questo espediente narrativo della costruzione del memoriale.
1: A proposito di polarizzazione e di guerra preventiva, Wallman immagina che il progetto del memoriale venga affidato a Mohammed Khan, un architetto americano di origine musulmana, e così Khan diventa rapidamente, agli occhi dell'opinione pubblica, il simbolo di un'identità musulmana che lui stesso non necessariamente rivendica. Che cosa ci dice questo meccanismo sulla costruzione dell'altro nell'America post 11 settembre e forse direi anche sull'America di oggi?
3: Sì, assolutamente. Io credo che in questo romanzo ci siano le radici della polarizzazione che vediamo nell'America di oggi, proprio a partire dalla costruzione dell'altro, un altro che può essere anche inizialmente pensato come parte della comunità americana e via via sempre più alterizzato, ed è quello che succede ai protagonisti del romanzo, in particolare a Mo Khan, che è appunto questo architetto americano di religione musulmana, e lui poi finirà, diciamo, il suo percorso narrativo nel romanzo proprio esiliato, diciamo in modo volontario, dagli Stati Uniti, perché non sente più di appartenere a quella cultura. Allo stesso tempo c'è un'altra protagonista che è Asma Anwar, che è una immigrata del Bangladesh senza documenti, quindi illegale, vedova dell'11 settembre, perché il marito, che lavorava come ha detto alle pulizie al World Trade Center, muore durante gli attacchi, e lei diventa l'apice e forse ancora di più il capro espiatorio rispetto a Mo Khan di una parte della società americana che diventa sempre più illiberale si scaglia sempre di più contro la diversità, contro le alterità, e diciamo, senza fare spoiler per chi ci ascolta, la sua poi sarà veramente una figura di martire, diciamo. Quindi io credo che veramente si possa leggere questo romanzo anche con gli occhi del 2026, soprattutto per quanto riguarda quello che sta succedendo in termini di immigrazione e di target di americani senza documenti.
1: Un romanzo, The Submission di Amy Wolman, in cui il memoriale per l'11 settembre diventa un terreno di scontro tra politica, media, famiglie delle vittime e comunità musulmana. Ce ne ha parlato Alice Balestrino, studiosa di letteratura angloamericana alla Sapienza di Roma.

0: Riprendiamo il nostro percorso attraverso la letteratura scaturita in risposta al trauma collettivo dell'11 settembre che abbiamo esplorato questa settimana in Alphaville, sempre Francesca Rodesino al microfono. La terza voce che è emersa in questo contesto letterario di cui ci siamo occupati è Joseph O'Neill, che nel 2008 pubblica il suo La città invincibile, in italiano Corrizzoli. La domanda che abbiamo fatto allo scrittore Tommaso Pincio è stata: ma se La città invincibile è prima di tutto un romanzo su New York, che cosa vede O'Neill di questa città che uno scrittore americano forse non potrebbe vedere nello stesso modo?
1: Io comincerei con fare una distinzione che riguarda proprio la città di New York. New York è un luogo a sé che ha in comune con tanta parte dell'America molto meno di quanto ne abbia un europeo con New York. Voglio dire che, a parte la lingua, che quando si tratta di inglese è comunque una barriera relativa, un parigino è più simile a un newyorkese di quanto non lo sia un americano che vive nell'America profonda. E un'America, tra l'altro, rispetto alla quale New York rappresenta un'inezia, e questa differenza culturale, che poi non è soltanto culturale perché vanno considerati anche gli aspetti sociali, economici, finanziari, artistici, la tocchiamo ogni volta che l'America viene chiamata alle urne. Gli americani dell'America profonda votano in un modo e gli americani di New York votano in un altro. Può sembrare una puntualizzazione speciosa, però non lo è affatto. Lo dimostra anche il fatto che in occasione del 25esimo anniversario dell'11 settembre Donald Trump, ovvero il presidente degli Stati Uniti attuale, non sarà a Ground Zero a New York, ma al Pentagono a ricordare quei fatti. E quindi direi che si può restare quello che si è al momento in cui si arriva. Quindi Joseph O'Neill, come tante altre persone che arrivano a New York, resta uno straniero, nel romanzo un olandese, e si affascina di un altro straniero, nella fattispecie un uomo di Trinidad che è un grande giocatore di cricket. E direi che sia proprio questo l'elemento fondamentale. Ci ho detto poi, Netherland non è soltanto un grande romanzo sull'11 settembre, è soprattutto un grande romanzo su New York, forse uno dei migliori, dei più importanti, dei più profondi che siano stati scritti in questo scorcio di secolo.
0: Un grande romanzo su New York che è, come ci diceva, la terra degli americani di nuova generazione, cioè emigranti di varie nazionalità che appunto il protagonista Hans incontra e con cui condivide il proprio tempo. Poi ci diceva anche la passione per il cricket. Nel romanzo l'11 settembre è insieme un evento storico e una presenza quasi sotterranea che condiziona i personaggi senza però esaurire la loro storia. Come lavora quindi questo scrittore su questo rapporto, su questo diaframma tra il trauma collettivo e le vite individuali?
1: Ecco, lei coglie un aspetto essenziale, perché a differenza delle altre opere di autori americani dedicate a questo fatto, dove l'11 settembre è il protagonista, nel romanzo di Joseph O'Neill l'11 settembre resta sullo sfondo, è qualcosa che accade nella storia, nei media, nel tessuto urbano della città, intacca la città fino in ogni suo aspetto, ma intacca fino a un certo punto la vita delle persone. Non so, per fare un esempio, quante persone normali conducono la loro vita privata, a parte i parenti delle vittime, sono state coinvolte direttamente, non so, da fatti come la strage della stazione di Bologna o il rapimento di Aldo Moro. Volendo fare un esempio terrario, è come se il protagonista di Guerra e Pace fosse Napoleone anziché Pierre Bezukhov o tutti i componenti delle altre famiglie russe che vengono, le cui vicissitudini vengono raccontate nel romanzo di Tolstoi. Ecco, forse questo è il paragone più calzante. L'11 settembre della città invincibile è una presenza come quella di Napoleone, resta sullo sfondo ma incombe in ogni pagina del libro, fin dall'incipit peraltro.
0: La città invincibile di Joseph O'Neill è il romanzo di cui lo scrittore Tommaso Pincio ci parlava in questo frammento di intervista. Il quarto romanzo sull'11 settembre di cui ci siamo occupati è In the Shadow of No Towers di Hans Spiegelman. In effetti questa è l'unica opera non narrativa in senso stretto scelta per questa settimana dedicata alla letteratura post 11 settembre. Si tratta infatti di un fumetto. Ne abbiamo parlato con Vincenzo Filosa, fumettista e traduttore.
2: Quest'opera, che adesso è fruibile esclusivamente in un volume da 46 pagine, era originariamente pensato per una serializzazione su quotidiani di grande formato, infatti è stato pubblicato inizialmente solo dal quotidiano tedesco Die Zeit. Gli editori americani non volevano toccare assolutamente il lavoro di Spiegelman per via delle possibili ripercussioni politiche, considerato il clima di quegli anni. Quando un trauma di questo genere viene affidato al fumetto, succede semplicemente che le stesse basi del suo linguaggio vengono più o meno divelte, vengono meno, come in realtà è abbastanza forse facile pensare. Il fumetto fondamentalmente è un linguaggio che attraverso una sequenza di immagini si ripropone di riprodurre il tempo in maniera più o meno logica. Quello di Spiegelman però è un racconto che parla essenzialmente di trauma, e per raccontare il trauma nel fumetto non c'è modo migliore che scomporre appunto questa ricostruzione del tempo e riproporla in una forma grafica che sia il più possibile caotica e non lineare. Spiegelman ci riesce perfettamente grazie a un utilizzo di una gabbia non convenzionale, all'utilizzo di molteplici stili grafici e visivi, e anche all'utilizzo di molteplici linguaggi, perché superiamo il fumetto, arriviamo nell'illustrazione e poi anche nell'ultima versione del libro, in una lunghissima digressione su quella che è la storia del fumetto americano e delle strips nello specifico rispetto alla storia e alla politica degli ultimi 100 anni in America, ecco.
0: Abbiamo sentito le considerazioni su In the Shadow of No Towers di Hans Spiegelman nelle parole del fumettista e traduttore Vincenzo Filosa. Molto forte, incredibilmente vicino. È il titolo dell'ultimo romanzo che abbiamo scelto per questa piccola rassegna sull'11 settembre che abbiamo raccontato in questi 5 giorni di dossier di Alphaville. Di questo momento di frantumazione di senso collettivo abbiamo parlato con Pia Masiero, professoressa di letterature anglo-americane all'Università Ca' Foscari di Venezia. Qui lo sguardo è quello di un bambino, Oscar, orfano di padre, morto nell'attentato dell'11 settembre. Come mai questa scelta di guardare ad altezza bambino?
3: Una battuta sul titolo e poi ci spostiamo immediatamente su Oscar,
0: sì.
3: Dato che giustamente lei introduce il romanzo come un romanzo sul trauma e sulle conseguenze della tragedia dell'11 settembre. Il trauma rimbomba in maniera estremamente intensa perché è incredibilmente vicino, perché non può essere mantenuto a distanza, quindi la loudness, il rimbombo di quel giorno che è stato mediaticamente globale è per Oscar, il protagonista appunto e narratore in prima persona, crucialmente una negoziazione, un modo di fare i conti con il suono assordante di quel silenzio, cioè il silenzio del padre morto l'11 settembre. Quindi diciamo che il padre morto, la sua assenza rappresentata dalla bara, che non può che essere vuota, è vicinissimo attraverso i messaggi sulla segreteria, gli oggetti, i ricordi, le tracce, tutto ciò che diventa per Oscar il protagonista cruciale per vivere, e cito, il giorno peggiore, il giorno che ha cambiato tutto. Allora, la scelta di questo sguardo infantile che commenta questo titolo e lo rende, come dire, intimamente comprensibile, è secondo me un modo dell'autore di sottrarre l'11 settembre alle interpretazioni che si sono immediatamente consolidate, nel senso al discorso pubblico, lo vuole riportare al fatto della sua incomprensibilità intima, quasi primitiva, quasi primaria. Di per sé Oscar è un bambino molto particolare, sa moltissime cose, possiede un linguaggio sorprendentemente ricco, cerca continuamente spiegazioni, fa un sacco di domande, ma non possiede tutte le categorie emotive per comprendere davvero la morte del padre. Mi permetta di citare il fatto che mentre noi leggiamo anche, tra le altre cose, Oscar, pagine del diario di Oscar che si chiama Feeling Book, il libro del sentire, che registra proprio l'impatto di quel sentire un'ora dopo ora, che si affina e si modifica. Per esempio, dopo una conversazione con la madre relativa alla verità sulla morte del suo papà, Oscar cancella la scritta extremely depressed, estremamente depresso, e la sostituisce con incredibly alone, incredibilmente solo. Quindi questi due avverbi che il lettore incontra nel titolo appaiono a più riprese e diventano una specie di scheletro semantico che dicono del modo in cui tutto impatta su Oscar. Non parlerei semplicemente di innocenza, ma proprio di un venire in contatto per il lettore con una voce in prima persona che misura, come dire, intimamente e individualmente un impatto di un trauma che è senz'altro collettivo.
0: Molto forte, incredibilmente vicino è il titolo del romanzo di Jonathan Safran Foer, che ha raccontato per noi questa settimana Pia Masiero, professoressa di letterature anglo-americane all'Università Ca' Foscari di Venezia. Questo attraversamento per tasselli e momenti salienti del dossier dedicato alla letteratura dell'11 settembre si conclude qui. Grazie per averci seguiti, a presto da Francesca Rodesino.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Lo scorso agosto si è spento improvvisamente un protagonista della musica jazz friulana e internazionale, il batterista Umberto Trombetta, più noto con il suo nome d'arte UT Gandhi. Classe 1960, autodidatta, approda alla musica jazz nel 1978, dando il via a una lunga carriera mai interrotta. Membro per 8 anni del quintetto Electric Five di Enrico Rava, ha collaborato con artisti e gruppi di fama internazionale e ha tenuto concerti, corsi di percussione e di musica d'insieme per i detenuti nelle case circondariali. Babilonia ricorda UT Gandhi, riproponendo un incontro fortunato e prezioso avvenuto nel 2017 a Trieste. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 15:35.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli. Volodymyr Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Vladimir Putin parteciperà allo stesso vertice dei leader mondiali in programma a dicembre. Lo ha dichiarato oggi in un'intervista rilasciata alla testata tedesca Deutsche Welle, intervista in cui non ha chiesto soldi ma missili, 100-120 missili Patriot per ogni mese d'inverno, ha detto, per la sicurezza dell'Ucraina. È una sfida enorme ottenere anche solo 100 missili al mese, ecco quello che voglio, missili in questi mesi difficili durante il periodo freddo. Il Cremlino dal canto suo finora ha rifiutato di confermare o meno se Vladimir Putin volerà a Miami per il G20. Intanto da fonti russe è stato annunciato che una delegazione del governo di Mosca parteciperà al G20 dell'energia che si terrà a Houston da lunedì 14 fino al 16 di settembre. Alcuni dei feriti del grave incidente stradale avvenuto giovedì sera in Engadina sono ricoverati in Austria, lo ha riferito oggi la polizia grigionese e l'agenzia Keystone ATS. Per motivi di protezione dei dati, al momento non vengono fornite ulteriori informazioni sugli ospedali coinvolti o sulle condizioni di salute delle persone. Giovedì, lo ricordiamo, il pullman olandese stava viaggiando da Zernez in direzione di Susch, diretto in Austria, quando è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco. A bordo 45 adulti, 5 di loro hanno perso la vita, altri 40 sono rimasti feriti, alcuni in modo lieve, altri in modo grave. L'autista è sopravvissuto. Inizia oggi la settimana nazionale dedicata alla lotta contro lo spreco alimentare. Fino al 20 settembre oltre 50 organizzazioni sensibilizzeranno il pubblico sullo spreco alimentare, come hanno annunciato le organizzazioni foodwaste.ch e United Against Waste, promotrici dell'iniziativa. Il programma prevede tra l'altro banchetti food save, corsi di cucina, mostre e altre attività partecipative. Tra i partecipanti figurano diversi cantoni, rivenditori al dettaglio, associazioni del settore della ristorazione come Gastro Suisse e Hotelleri Suisse.
3: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
2: Le previsioni per oggi e domani annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: Sono le 10:31:44, la mattina di Verde Aurora. Prosegue adesso con la puntata di Charlot insieme a Barbara Camplani. Il titolo di questa edizione è Nolan, Ulisse e l'impossibilità del ritorno a casa, insieme alla grecista e saggista Cristina Dell'Acqua e lo scrittore e traduttore Edoardo Rialti.

0: Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. È stato l'evento cinematografico dell'estate, qualcuno direbbe dell'anno, già al centro di un vortice di polemiche che per mesi ne ha preceduto l'uscita nelle sale cinematografiche. L'Elena di Troia interpretata da un'attrice nera, le accuse di woke da una parte e di appropriazione culturale statunitense dall'altra, e ancora le critiche contro un cast superstellare ma decisamente poco mediterraneo, o ancora la poca credibilità dell'ex soldato Ryan alias Matt Damon nelle vesti del tormentato Ulisse che tenta di tornare alla sua Itaca, un dibattito che con l'uscita del film è esploso definitivamente, rimbalzando per settimane sui giornali. Di cosa stiamo parlando? Beh, innanzitutto ben ritrovati, ben ritrovate da Barbara Camplani a Charlot per questa nuova puntata di sabato 12 settembre. Beh, ovviamente stiamo parlando di Odissea, l'ultimo film del regista Christopher Nolan, a cui non potevamo non dedicare una puntata. Allora, questo film ha soddisfatto le aspettative, ci ha sorpresi oppure delusi? Cosa rimane e cosa cambia rispetto all'originale omerico e perché? Chi è l'Ulisse di Nolan? E soprattutto, fermo restando che tradurre e trasporre è sempre, inevitabilmente, anche tradire, siamo di fronte a un'operazione cinematografica significativa? A una rilettura capace di rinnovare con forza e vitalità un mito che da oltre 3000 anni nutre, e potremmo dire ha contribuito a fondare, l'immaginario culturale e collettivo europeo? Beh, noi lo chiederemo a due ospiti di primissimo piano che saranno con noi e ci aiuteranno a leggere il film di Nolan, la grecista e saggista Cristina Dell'Acqua e lo scrittore, traduttore e comparatista Edoardo Rialti, che la storia di Ulisse, questo mito, lo conoscono bene. Cominciamo però ricordando che l'Odissea di Nolan non è che l'ultimo di una lunga serie di adattamenti cinematografici che si sono confrontati con la storia e con il mito di Ulisse. Alziamo dunque il sipario di Charlot e iniziamo ripercorrendo la storia delle principali trasposizioni dell'Odissea in questa scheda realizzata da Michele Serra.
1: Agamennone, Aiace, Achille, col viso ancora offeso e buio.
2: Ecco, a dirla tutta non sono poi neanche tanti quelli che ci ricordavamo, perché di adattamenti veri e propri dell'Odissea non ce ne sono poi così tanti, almeno se consideriamo che stiamo parlando di uno dei racconti fondamentali della cultura occidentale tutta. Certo, a guardare il dizionario del cinema o Wikipedia, visto che siamo nel 2026, se ne contano effettivamente un po'. Addirittura Georges Méliès nel 1911 l'aveva condensata in tipo 3 minuti in un cortometraggio intitolato L'Île de Calypso. Io però l'unico che mi ricordavo davvero era appunto Kirk Douglas.
3: Vieni, Ulisse, l'Olimpo ti aspetta.
4: Resta con Circe, Ulisse.
3: Vieni.
2: Kirk Douglas, se non bello come un dio o un semidio, almeno bello come un eroe. Barba chiara, fisico scolpito, in quel primo adattamento lì, che si chiamava solo Ulisse, nel 1954. La regia era di Mario Camerini, che 20 anni prima aveva fatto Il signor Max con Vittorio De Sica. La produzione di Ulisse era di Dino De Laurentiis e Carlo Ponti, cioè insomma, come dire, gli anni d'oro del cinema italiano, quelli del boom di Cinecittà che valeva quasi quanto Hollywood. E infatti anche il trattamento di questa versione dell'Odissea era hollywoodiano, nel senso di grosso, di spettacolare, ciclope, sirene, magia, muscoli, insomma tutto quanto. E c'era perfino Silvana Mangano che faceva sia Penelope che Circe. Ovviamente però questo adattamento era il più hollywoodiano prima che arrivasse Christopher Nolan.
5: Sei tornato per vendicarti.
6: Mi riprenderò tutto.
2: Negli ultimi 30-40 anni, gli adattamenti dell'Odissea, paradossalmente, non sono film dove c'è gente con l'elmo, la lancia e lo scudo.

0: Per dire, i protagonisti di Ulisse 31, altro adattamento meraviglioso, hanno il casco e la tuta spaziale, perché questo è un cartone animato che, negli anni 80, trasformava Omero in una space opera del 31esimo secolo, esteticamente quasi irriconoscibile grazie alla mano di un grande maestro dell'animazione televisiva giapponese, Shingo Araki. Però, insomma, il succo della storia di Ulisse c'era tutto in 26 comode puntate.
1: Buongiorno signore, come stanno le mie bambine?
2: Lui non è il nostro papà.
1: Io sono l'unico padre che avete, sono il pater familias, maledizione.
2: Mamma è un nuovo fidanzato adesso.
3: Vernon ha un lavoro stabile, Vernon ha delle prospettive, è affidabile. Tu cosa sei?
1: Non puoi sposarlo.
3: Posso, voglio e sto per farlo.
0: L'odissea più divertente al cinema, invece, e qui andiamo nei primi 2000, non si muove neanche lei nella Grecia antica, ma nel Mississippi della Grande Depressione, perché è quella di Fratello dove sei, girato da altri due fratelli, i Coen, con John Turturro e George Clooney, e, che ne so, un polifemo venditore di bibbie, piccolo truffatore, tre sirene che ti fanno finire in una lercia prigione di provincia, insomma, cose del genere. Fa ridere? Certo che fa ridere, ma un po' meno dell'altra e ancora più celebre parodia dell'Odissea che è uscita in quegli anni. Ed è quella che sfrutta molto bene il fatto che in inglese Omero si dice Homer.
4: Da che parte è Itaca?
0: Ecco, a proposito di grandi capolavori della narrativa mondiale, l'immancabile riferimento alla serie animata che ha raggiunto picchi insuperati nella seconda metà del Novecento, perché questa che abbiamo appena sentito è la 14esima puntata della 13esima stagione dei Simpson, che magari non fa parte proprio di quei picchi artistici che dicevo prima, perché lo zenith comico i Simpson lo hanno raggiunto intorno alla quinta stagione, diciamo a metà dei 90, ma nei 2000 si permettevano ancora, come serie, qualche idea bislacca e meravigliosa, tipo questa. Una puntata trilogia in cui i Simpson mettono in scena, nell'ordine, Ulisse, Giovanna d'Arco e Amleto. Ecco, 100 anni dopo Georges Méliès, un'altra versione minima dell'Odissea, con tutto quello che serve, questa volta in 6 minuti, una parodia purissima, a metà, diciamo, tra i Muppet e Mel Brooks. E, al contrario di Christopher Nolan, i Simpson ci fanno star dentro pure gli dèi. Perché, come sempre, i veri grandi hanno il dono della sintesi.
4: Tesoro, sono a casa!
5: Guarda un po' chi si è trascinato fin qui. Audace Omerlisse, sono passati 20 anni. Deliziami con i racconti delle tue avventure.
4: Smettila di soffocarmi! No!

0: Il film Odyssey, l'Odissea di Christopher Nolan, uscito nelle sale cinematografiche a metà luglio, è già un record di incassi mondiali, superando a inizio settembre gli 1,6 miliardi di dollari complessivi al botteghino, per un film che ha avuto un budget di produzione di 250 milioni di dollari, girato con la prestigiosa tecnologia IMAX, supportata soltanto da poco più di 1000 cinema in tutto il mondo. Insomma, si tratta di una produzione costosa, la più costosa della carriera di Nolan, già regista di Memento, Inception, Interstellar, ancora Oppenheimer, che da tempo sa coniugare sguardo d'autore e grande blockbuster hollywoodiano. Noi oggi proviamo a entrare in questo film, a sondarne i nodi centrali, tenendo come timone di dritta, metafora marittima che, come dire, calza bene a un Ulisse che da oltre 10 anni è perso in mare mentre cerca di tornare alla sua Itaca, vi dicevo, tenendo come timone di dritta la seguente domanda di fondo. Siamo comunque di fronte a un'operazione artistica che ci consegna qualcosa di significativo e che palesa ancora una volta con forza e intensità la vita di una storia, di un mito che continua a circolare nelle vene dell'immaginario collettivo? Allora, a porre l'interrogativo in questi termini non sono stata io, bensì una delle recensioni più notevoli e articolate uscite proprio su questo film, pubblicata sul portale Minima e Moraglia e scritta da Edoardo Rialti, che oggi è qui con noi. Benvenuto alla Radio Svizzera.
1: Sono io che ringrazio voi per l'invito gentile.
0: Edoardo Rialti è scrittore, traduttore, scrive per diverse testate e insegna letterature comparate e storia del cinema e della letteratura presso l'Istituto Lorenzo de' Medici di Firenze. Insieme a lui anche la classicista e saggista Cristina Dell'Acqua. Benvenuta anche a lei, grazie.
2: Grazie a voi, anch'io mi unisco ai ringraziamenti per l'invito, che mi fa molto piacere e mi onora di essere vicino al professore.
0: Cristina Dell'Acqua è docente presso l'Università Yulm e il Collegio San Carlo di Milano, curatrice della nuova collana di classici Roy Edizioni, ha all'attivo diverse pubblicazioni, fra cui segnalo almeno l'ultima uscita, Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, Mondadori 2026, quindi proprio fresco di stampa, e anche Il nodo magico, Ulisse, Circe e i legami che rendono liberi, sempre Mondadori 2021, che è quest'ultimo saggio una cartina preziosa per comprendere quel viaggio, soprattutto interiore, che consente all'Ulisse, quello omerico, di tornare a casa. Partiamo proprio da Cristina Dell'Acqua, da un commento a caldo, domanda un po' a bruciapelo: le è piaciuto il film?
2: A me molto. Mi ero sforzata già in partenza di non andare a vederlo come la classica professoressa di latino e greco con la penna in mano, ma devo dire che non ne ho avuto bisogno quando mi sono proprio trovata immersa nel film. Mi è piaciuto molto. Capisco bene, come diceva anche bene lei all'inizio, le differenze rispetto a Omero e la lettura data da un regista del calibro di Nolan, ma è proprio questo. Io sono partita

0: se l'abbiamo dimenticato, se non l'abbiamo mai letto, non importa, però viene, dovrebbe farci nascere naturale la voglia di confrontare le due narrazioni. E quindi quest'idea che non conta solo raccontare la storia, ma ho come la sensazione che Nolan ci dica che è importante anche interrogarla. Lui l'ha fatto dal suo punto di vista.
1: Edoardo Rialti, chiedo anche a lei un primo giudizio iniziale e magari cominciando anche a introdurci le ragioni per cui di fronte a questo film è riduttivo una semplice approvazione o rigetto in toto dell'operazione compiuta da Nolan.
2: Beh, sono molto d'accordo con quanto diceva la professoressa, nel senso che io devo essere sincero, ho una sorta di simpatia previa per gli adattamenti, nel senso che facendo anche il traduttore so sempre che cosa vuol dire trasportare una storia anche semplicemente in un altro linguaggio, e se questo è fatto con amore, con gratitudine, come una cassa di risonanza di uno spazio nel quale siamo già stati, quindi ovviamente ci sono tanti brutti adattamenti di grandi storie, però per quanto mi riguarda l'Odissea è sempre stata presente nel mio immaginario, è una di quelle storie senza le quali non ho memoria di me, e quindi per me di per sé anche soltanto sapere che c'è qualcuno che mi avrebbe permesso di tornare a vedere Tiresia, Agamennone, Penelope, era già di per sé la possibilità di tornare a trovare dei vecchi amici, una riserva di senso, un pozzo al quale siamo continuati ad andare ad attingere. Proprio per questo in realtà sì, anche per me il giudizio è positivo, proprio per quello che accennavamo, cioè è inevitabile che questa non potesse essere l'Odissea con l'articolo determinativo, non poteva che essere un Odissea, nel senso che quella storia è una delle grandi, non so come dire, sorgenti alle quali abbiamo continuato ad attingere, quindi in qualche misura il modo diverso con il quale la raccontiamo, da Virgilio a Dante a Joyce a Nolan, è in realtà sempre uno specchio di fronte al quale ci mettiamo per vedere come noi siamo diversi sovrapponendo i nostri tratti a quelli di Odisseo.
1: Lo scrittore latinista Nicola Gardini, per le pagine della Lettura, scriveva: Nolan ha tolto il sole alla Grecia, e questo è senz'altro vero a partire dalle atmosfere, dalle luci usate. A tratti il film sembra quasi più ambientato nel mare del nord, no? Che nel caldo Mediterraneo, ma poi ancora di più nella rappresentazione di Ulisse, l'Ulisse politropo di Omero, dall'ingegno multiforme, seduttore, scaltro. Qui è un eroe più cupo, molti lo hanno descritto come un reduce di guerra affetto da un disturbo da stress post-traumatico, tormentato dai sensi di colpa e dalla responsabilità. Edoardo Rialti, chi è l'Ulisse di Nolan e quali fardelli che porta su di sé, che non arrivano tanto da Omero, bensì da delle costanti, dei rovelli che troviamo e ritroviamo lungo il cinema nolaniano?
2: E credo che questa sia un'osservazione importante, dobbiamo ovviamente renderci conto di quale oggetto ci troviamo davanti, cioè dell'oggetto cinematografico che è l'ennesimo tassello di una produzione artistica, che è quella della poetica di Nolan, che è una poetica, se vorrei un'immagine forse un po' riduttiva, razionalistica, cioè in qualche misura di tornare a fare i conti con nodo irrisolto, c'è quasi sempre una menzogna, un'ombra, un'ambiguità sepolta nel passato dei suoi personaggi, che in qualche misura deve arrivare a una sorta di confronto definitivo. A volte questo confronto definitivo si apre a una prospettiva di riscatto, di resurrezione, di speranza, di superamento, a volte la situazione è molto più tragica e senza via di uscita, basti pensare al più recente Oppenheimer. In un certo senso l'Odissea di Nolan è la prosecuzione o il trasferimento nell'età del bronzo degli stessi nodi che erano già stati indagati da un film come Oppenheimer, che non a caso si apriva con una citazione sul mito di Prometeo, e cioè l'introduzione nella nostra vita comunitaria di un fattore che sembra garantire la vittoria per qualcosa che ci siamo prefissi, ma il cui costo altera in maniera irrevocabile la nostra posizione nel mondo. Quello che è la bomba H, la bomba atomica nel film Oppenheimer, è qui il cavallo di Troia, proprio perché è un atto di fiducia e di devozione agli dèi, apparentemente, che in realtà è una trappola, l'agguato del cavallo che se la porta, come avrebbe detto Dante, che altera

0: definitivamente la possibilità della fiducia e della costruzione. Il protagonista del film è un uomo che deve fare i conti con l'aver introdotto, non so come dire, una sorta di seconda caduta dell'uomo, in qualche misura, talmente tanto che tutto il film credo che possa essere assolutamente interpretato come un lungo processo di messa a fuoco di questo senso di colpa. Addirittura tutta la parte mitica può benissimo essere in realtà un racconto che il protagonista fa a se stesso per in qualche misura tornare a fronteggiare l'irreparabile, cioè semplicemente la morte dei suoi compagni. Il mondo divino è diventato lontano, incomprensibile, ambiguo. Atena è sopravvissuta solo come l'immagine giudicante di quella colpa originaria, e il film, come giustamente lei diceva, non soltanto è percorso da una luce plumblea, funebre, crepuscolare, ma addirittura termina alla fine neanche con l'immagine del sole al tramonto, e quindi in qualche misura con una morte che però è anche una riconciliazione, ma di nuovo con le fiamme di quel cavallo che brucia la città e viene bruciato insieme ad essa.
1: Questi sono numerosissimi elementi fondamentali che poi cercheremo proprio di approfondire. Fra le più sonore stroncature del film, lo prometto, ne citerò solo questa nel corso della trasmissione perché è anche spiritosa, oltre che autorevole, troviamo quella di Emily Wilson, autrice di una delle più apprezzate traduzioni contemporanee in inglese del poema, che scrive: l'Odissea di Nolan è priva di molti degli elementi che rendono grande il poema, non ha nulla di convincente da dire sul tempo, memoria, storia, guerra o sul rapporto tra il glorioso ritorno di un guerriero e le vite della sua famiglia, dei suoi avversari, dei suoi compagni, amici e vicini. Manca di profondità psicologica, emotiva, politica ed etica. Nessuno dei personaggi ha una motivazione convincente per le proprie azioni o prese di posizione. Non ci sono scene di sesso e tutto il cibo sembra orrendo. E qui mi scappa sempre da sorridere. Insomma, questa è sicuramente una stroncatura estrema che però ci dà da riflettere, soprattutto con questa ultima frase, Cristina Dell'Acqua. Insomma, la mancanza di buon cibo, di quel nettare che è terreno, pensiamo alla Grecia, terra degli olivi, ma anche di vino, e di sessualità, questa fra l'altro un'altra costante del cinema razionalizzante di Nolan, intesa anche proprio come eros, come desiderio, come pulsione, spinta vitale verso la conoscenza e il bello, no? Se vogliamo riprendere la scala di Platone. Lei nel suo saggio, Cristina Dell'Acqua, Il nodo magico, sondava proprio quei nodi dell'amore, dell'amicizia, dell'ospitalità, anche del dolore, della nostalgia, che permettevano all'Ulisse omerico ovviamente di tornare a casa, ma di tornare innanzitutto a se stesso. Possiamo dire, Cristina Dell'Acqua, che in Nolan questa impalcatura di poli e spinte positivi o vitalistici viene un po' a cadere, e se sì, ci manca, oppure nella lettura personale di Nolan no?
2: Allora, sì, viene a cadere sicuramente, se pensiamo solo all'incipit del film, no? Noi sappiamo che l'Odissea comincia con il famoso Andra moiene pemusa, cioè cantami l'uomo, dice Omero, e Nolan di quest'uomo va a focalizzare l'elemento di cui parlava molto bene prima il professore, no? Cioè le conseguenze di un'azione che, non dimentichiamoci, di per sé l'Odissea non vengono raccontate, vengono accennate, perché il cavallo di Troia, così con la crudezza e il realismo, mi viene da dire, con cui lo vediamo nelle scene iniziali del film, non lo leggiamo nell'Odissea, e questo ci tengo così a ricordarlo, a ripassarlo, perché già questo automaticamente cambia il focus di tutto un lavoro intero. C'è una cosa che secondo me vale sempre la pena di ricordare: uno dei pochi punti in cui nell'Odissea si ricorda dell'episodio del cavallo di Troia è quando Ulisse è nell'ottavo libro, per i più curiosi, presso il popolo dei Feaci. Lì questo popolo non sa ancora chi ha davanti, Ulisse non sa ancora esattamente chi è l'ultima tappa prima di partire per Itaca. E in una serata che dai Feaci viene imbandita in onore di questo ospite, c'è un cantore, Demodoco, che racconta la storia del cavallo di Troia, del cavallo di legno, la accenna, parla poi di una città in fiamme, e lì c'è l'Ulisse che si riconosce e piange. Piange perché si riconosce, piange, svela chi è, piange perché all'interno di un racconto sicuramente tragico. Allora, visto da questo punto di vista, che chiaramente è un cambio di prospettiva, no? Come dicevamo, Nolan ci obbliga a fare esercizi di punti di vista, cambia tutta l'impalcatura di una storia, di una narrazione, no? Pensiamo all'inizio, c'è Travis Scott, all'inizio del film di Nolan, c'è Travis Scott che è un grande cantante rapper, che ci dice: canta mio musa di un uomo, di un'idea, di un inganno. E poi poco dopo ci dice: in un tempo di apparente magia. Lui ce lo dice subito, dalle prime battute, attraverso quest'idea del rapper, che devo confessare che anche questa mi è piaciuta molto, come fosse una sorta di una ripresa di una Edo, certo, no? Che canta storie con lo stesso ritmo. Cambia subito il ritmo. In questo ritmo dove sparisce la magia di Nausicaa e di una terra che non conosceva la guerra, e la magia di una terra dalla quale Ulisse partirà verso Itaca con delle navi alate, e dove i viaggiatori, chi aveva la fortuna di essere trasportato su queste imbarcazioni, si addormentava perché non poteva vedere questo prodigio. Sparisce la magia anche di figure come Circe. È vero, il contraltare è quello, come lei diceva prima, non c'è sesso, non c'è cibo buono, ma è una lettura che di per sé non può portare il racconto di tutte quelle relazioni che sono quelle attraverso cui passa, relazioni umane, relazioni sentimentali, mai descritte, ma sentimentali, attraverso cui passa Ulisse per ricostruirsi e per essere l'uomo che dopo 10 anni di guerra non sapeva più chi era. In qualche modo già Omero ce lo descrive come una sorta di naufrago irreduce. Non può che essere così chi esce da 10 anni di guerra. E allora viene da dire, certo che Calipso perde la dimensione che leggiamo in Omero. Ricordiamoci che l'Odissea, noi la prima volta in cui vediamo, e uso questo verbo perché ci sembra proprio di vederlo, in cui vediamo Ulisse è nell'isola con Calipso e piange, e sono già 2 volte che lo sottolineo, è un momento in cui lui vuole tornare alla sua terra, si trova davanti a questa donna meravigliosa in una terra meravigliosa che gli offre la possibilità di essere immortale pur di tenerlo con sé, ma Ulisse lo racconta, lo dice a questa donna: tu sei bellissima, sei immortale, non conosci la vecchiaia e la sofferenza come la conosce Penelope, che pure sarà invecchiata in questo periodo, ma io è la terra, è la mia patria che voglio vedere. Tutta questa dimensione non c'è, se lei mi chiede, ne sente la mancanza? Un po' sì.
1: Sentendola parlare, è così, una suggestione che mi viene ora: Calipso è forse nel film di Nolan quello che più si avvicina alla divinità, più della stessa Atena. Qual è la lettura che viene fatta da Nolan a questo rapporto Ulisse-Atena, e come possiamo leggere la scomparsa non soltanto della magia, come diceva Cristina Dell'Acqua, ma anche del divino? Edoardo Rialti.
0: Allora, sono molto d'accordo, e il rapporto Atena-Odisseo è, per quanto mi riguarda, una delle cose più belle e commoventi di tutto il poema. Io gli sono, per quanto valga la pena fare una confessione delle proprie preferenze, è una di quelle dinamiche che a me commuove sempre per la sua tenerezza, per la sua delicatezza, per la sua prossimità. Atena è, no, come diceva già Otto, no, grande studioso del mito, la dea vicina, è quella che tira Achille per i capelli, è la dea prossima all'eroe, che lo accompagna, che lo guida. E una delle cose più belle del poema originario è che in realtà il protagonista non la vede praticamente mai, se non nel momento finale, nel quale lei poi gli palesa il fatto di essere finalmente approdato sulle spiagge dell'Itaca, che ancora lui non riconosce. Nonostante lui la invochi, dica: tu mi hai abbandonato, aiutami, lei è presente, ma pressoché sempre in una modalità di travestimento, di camuffamento, ma è la grande regista di questo viaggio. Quindi è un rapporto meraviglioso, profondo, intenso. C'era un grande scrittore, Thornton Wilder, che nell'Ottavo Giorno diceva: l'Odissea ci mostra che ogni volta che un uomo dispera di tornare a casa e piange, la divina saggezza invisibile si siede accanto a lui sulla spiaggia e si mettono insieme a parlare per trovare il modo per tornare a casa. La questione all'interno del film, c'era stata una polemica previa sulla scelta di un'attrice come Zendaya per rappresentare Atena a occhi azzurri. In realtà, ovviamente, per chi ha visto il film ci si rende conto che la intelligente e anche provocatoria lettura di Nolan è che Ulisse in qualche misura squarcia il velo del rapporto tra uomini e uomini e anche fra uomini e dei, perché con un cavallo di Troia che è apparentemente un dono votivo e in realtà è una macchina di guerra, è come se in qualche misura cielo e terra si separassero nella sua coscienza e anche nel mondo che lo circonda. Lui continuamente parla dei vostri dei ai suoi compagni, come se in qualche misura lui purtroppo si fosse già isolato anche persino da questa percezione previa della divinità. Zeus romba lontano nei tuoni, Poseidone non si vede se non so come dire, le onde mugghianti del mare, e come abbiamo detto forse addirittura tutta la parte fantastica del viaggio è in realtà una rielaborazione in qualche misura semplicemente la morte dei compagni. L'unica dea che vediamo, la vediamo nelle sembianze di una giovane troiana uccisa nello stesso momento nel quale un soldato decapita la testa di Atena, quindi in qualche misura l'offesa nei confronti della dea che nel mito veniva in qualche misura riferito ad Aiace e la violenza nei confronti di Cassandra sotto la statua della dea, qui diventano due gesti nello stesso momento che collassano nell'immaginario di Ulisse, e da quel momento la saggezza, quella dea che la moglie gli aveva dato come spilla votiva e come segno poi della sua identità, coinciderà con questo volto che lo guarda, che lo interroga e che lo giudica. Quindi giustamente la professoressa prima parlava del fatto che il cavallo di Troia è pressoché assente nel poema omerico. Questa è un'odissea, quella di Nolan, evidentemente post-virgiliana, in cui la catastrofe di Troia è quasi letta evidentemente con tutto il peso che poi gli è stato dato nella storia della coscienza occidentale. Basti pensare come i due volti che in qualche misura incarnano questo senso di colpa sono da una parte questa giovane troiana che diventa l'unica voce con cui lui parla, in qualche misura come diceva Pasolini l'anima inizia a diventare coscienza, diventa un principium individuationis di isolamento, e l'altro è il personaggio di Sinone, a cui viene data una lettura completamente diversa rispetto a quella dell'Eneide, e che qui diventa non so come dire, un abile beccato che riesce a far passare la trappola, ma la versione maschile di Ifigenia, qualcuno, un ragazzo giovane, innocente, sincero, che viene sacrificato per rendere la menzogna credibile. E non è un caso che alla fine del film il protagonista non si presenterà come un anonimo mendicante, ma prenderà il nome di quel ragazzo sacrificato.

0: fortissima questa Chasing the Escaping Sun, una delle tracce della colonna sonora del film Odissea, colonna sonora firmata dal giovane, poco più di 40 anni, Ludwig Göransson, compositore svedese che ha stregato Nolan, già suo partner musicale in Tenet e in Oppenheimer, con cui aveva conquistato l'Oscar per la miglior colonna sonora, e qui penso che concordiamo, insomma, ha saputo rinnovare la magia. L'abbiamo sentito anche in lontananza in questo brano il rapper Travis Scott, novello bardo Aedo, che è proprio in scena, non nel palazzo dove Penelope è assediata da decine di pretendenti. Noi ritroviamo i nostri due ospiti, la classicista e saggista Cristina Dell'Acqua e lo scrittore, traduttore e comparatista Edoardo Rialti. Nell'ultima parte del film, che appunto è tutta ambientata nel palazzo di Ulisse e Penelope, con questo grande flashback sulla entrata del cavallo a Troia, è sicuramente il momento più forte del film, non soltanto dal punto di vista della spettacolarità e della qualità cinematografica, ma è proprio l'ultima mezz'ora, il momento in cui si tirano le fila di tutta una serie di elementi che erano stati precedentemente disseminati: il continuo appellarsi alla legge di Zeus, legge sacra dell'ospitalità, e anche questo senso di crescente minaccia percepita a terra per le incursioni di misteriosi nuovi predoni chiamati popoli del mare. Cristina Dell'Acqua, in quest'ultima parte del film avviene questo disvelamento.
1: Eh sì, questa parte del film, una certa scena di cui adesso dico a memoria quello che ricordo, insieme alla figura di Elena, se posso dire, sono le due cose che del film mi hanno commossa di più. Nella parte finale, a un certo punto, vado a memoria, ma la battuta tra Ulisse e Penelope è la seguente: c'è Ulisse che dice a Penelope: un giorno gli uomini canteranno la guerra di Troia, e Penelope di rimando chiede a Ulisse perché la canteranno, e Ulisse le dice: perché quando la scrittura sarà scomparsa saranno i canti a custodire la memoria degli uomini. Questo pensiero di Ulisse / Nolan a me è entrata come un fulmine quando l'ho sentita, perché allora condensa in sé innanzitutto il senso della storia, il senso ultimo di questo aspetto del racconto, poi perché mi viene da dire che fino a quando alcuni avvenimenti verranno raccontati rimarranno proprio nella nostra memoria, e poi perché insieme a questo Penelope pone una domanda molto secca ad Ulisse, dice: ma dunque i popoli del mare siete voi? Cioè c'è quest'idea di Nolan per cui i popoli del mare che hanno distrutto una civiltà combaciano con la distruzione avvenuta della città di Troia e della civiltà appunto legata a Troia. Io l'ho trovata davvero uno spunto, uno di quelli di cui parlavamo prima, no? Uno spunto quasi visivo di uno degli elementi più discussi e che più si studiano attraverso l'Odissea, parlando di Omero. E devo dire che, uscendo dal cinema, se posso solo concedermi questa cosa, siccome continuavo a ripensare a questa immagine, a me è venuta in mente un'altra scena che non è di un film ma è di un libro, cioè quello delle Memorie di Adriano, dove c'è Marguerite Yourcenar che mette al dito dell'imperatore un anello con un castone su cui c'è una frase molto essenziale che lui si era fatto incidere, che è: natura deficit, fortuna mutatur, deus omnia cernit, e cioè ovviamente la natura viene meno, la fortuna cambia e un dio osserva ogni cosa, no? Quest'ultima parte nel film è meno vista, ma è il tema che non è solo l'imperatore ad averlo come motto, ma è la consapevolezza che nessuna conquista è definitiva, e quindi mi sembra una sorta di richiamo, ammonimento a noi uomini, a non rinunciare, ma avere quest'idea che dal momento che nulla è assicurato e dobbiamo costruirlo giorno per giorno, quello che è importante è costruire, custodire, trasmettere, è come se portasse il piano su quelle che sono una sorta di responsabilità fondamentale, no? Noi abbiamo solo una certezza, che la nostra civiltà ce l'ha, se così possiamo definirla, in certi momenti a volte ne dubitiamo, ma è quella che noi abbiamo costruito e che soprattutto è costruita anche sui gesti quotidiani. Io ho trovato, ripeto, questa parte bellissima, non ho un altro aggettivo per dirlo.
0: L'Odissea è la storia, il mito fondativo del ritorno dell'eroe a casa. Edoardo Rialti, perché con Nolan questo ritorno diventa per certi versi impossibile? Fra l'altro tutta la lunga sequenza finale del film va messa in dialogo con un'altra scena molto potente che già rievocava lei, che è appunto l'incontro di Ulisse con i morti, l'indovino Tiresia, le anime dell'Ade, Agamennone, Sinone, in questa interpretazione tragica in cui già inizia a intuirsi che questo ritorno non è possibile.
2: È il grande problema, diciamo, non so come dire, dell'ambiguità dolente di questo finale. La principale differenza che forse c'è tra l'originale di Omero e ovviamente l'interpretazione di Nolan è che, vi chiedo scusa per la banalizzazione, ma credo che possiamo comunque intenderci, mentre ovviamente l'Odissea, con pure tutte le sue contraddizioni, le sue ferite, si conclude con un uomo che torna a essere figlio di Laerte, marito, padre, sposo, re. Tutti questi elementi, in realtà per esempio la figura del padre è soltanto accennata, ma non sono più ricomponibili in un mosaico di senso, proprio perché, come stavamo dicendo inizialmente, il gesto, l'intuizione, l'invenzione del protagonista che ha permesso ad Agamennone e agli altri di vincere la guerra, esattamente come per Oppenheimer, non so come dire, di chiudere la seconda guerra mondiale, ha fatto sì che da quel momento passato, presente e futuro non siano più interpretabili a partire da una sequenza di senso condivisa, talmente tanto che, come lei giustamente diceva, la terribile angoscia del film è che alla fine incontriamo questo nemico senza faccia, i popoli del mare, e siamo noi. Noi siamo coloro che diciamo che volevamo combattere. Non è un caso che la caduta di Troia venga vista due volte all'interno del film. La prima nella narrazione che ne fa Menelao, nella bella scena con Elena, come giustamente ricordava la professoressa, che è una delle questioni più interessanti, ed è un certo modo di raccontare la presa della città, come un'operazione quasi da Marine, non so come dire, nel cuore della notte, sembra Platoon o altri film del genere, e poi rivediamo di nuovo quella stessa caduta della città nella prospettiva di Ulisse, nella violenza nei confronti dei cittadini, nella violenza contro gli dèi, nell'omicidio di quella ragazza. Per cui in realtà una delle fonti che Nolan aveva accettato di ispirazione per il suo film è Sergio Leone. Sappiamo bene che i western di Leone hanno al loro centro solitamente un uomo già rotto, un pistoliero solitario che ha compiuto qualcosa di terribile e che al massimo può cercare di combattere perché qualcun altro di una generazione successiva ancora innocente possa non semplicemente subire il male o commetterlo. In questo senso si capisce perché l'altra grande differenza sta nel fatto che in questo film noi non vediamo Telemaco partecipare della strage dei pretendenti, proprio perché il giovane che noi incontriamo nella prima metà del film è un giovane, per così dire, ancora imbevuto di retorica. Noi siamo una grande civiltà, la legge di Zeus, l'ospitalità, ebbene queste stesse cose sono state usate per la violenza, l'inganno, la rapina, lo stupro. Quindi la soluzione che alla fine Nolan propone è una soluzione, mi viene da dire, crepuscolare, ambigua. Telemaco non deve partecipare perché ci possa essere la possibilità di una pagina bianca. Non è un caso che alla fine il giovane principe ed erede compare vestito di bianco, mentre invece l'unica possibilità per il protagonista è andarsene. Certo che anche nell'Odissea originale si onoravano i morti e i caduti, ma lo si faceva a Itaca. Qui invece il protagonista deve letteralmente scomparire all'orizzonte. E c'è giustamente quella frase importante che citava anche la professoressa: no, le nostre storie verranno solo raccontate. Quel solo, quel only in inglese, è secondo me veramente quella soglia di interpretazione che Nolan ci chiede di scegliere. È una lettura riduttiva del valore del racconto, non impariamo mai e l'unica cosa che ci rimane sono le storie, o è invece una possibile riserva di senso per riuscire ad agire e a camminare e a guardare nel mondo in un altro modo?
0: E noi, con le parole di Edoardo Rialti direi che non possiamo più aggiungere nulla, o meglio potremmo continuare a parlarne per ore, ma per oggi ci fermiamo qui con la constatazione di un danno irreparabile che si è compiuto, un Ulisse in autoesilio imbarcato con Penelope verso un tramonto e, ricordiamolo, ultimissimo frame del film, il cavallo di Troia, che ci compare come un relitto conficcato nella spiaggia, come monito anche verso il futuro. Io ringrazio moltissimo i nostri ospiti, la classicista e saggista Cristina Dell'Acqua, grazie.
1: Grazie a voi dell'ascolto.
0: E lo scrittore, traduttore e comparatista Edoardo Rialti.
2: Sono io che ringrazio voi e la professoressa, siete stati grandi ospiti, quindi che Zeus ne renda merito.

di Charlot, ovvero il consiglio della settimana, la chicca da non perdere, che oggi ci porta fra lavoratori immigrati, un fumo che a 70 anni di distanza ancora soffoca e storie operaie da non dimenticare. Cercavamo braccia, sono arrivati uomini. Cercavamo braccia e sono arrivati uomini. Il celebre titolo dello scrittore svizzero Max Frisch è ad oggi una delle frasi che meglio colgono la storia dei lavoratori immigrati nel nostro paese e la loro accoglienza. Perché in effetti sì, cercavamo braccia che nel rilancio del secondo dopoguerra lavorassero nei cantieri, in fabbrica, nella costruzione delle grandi opere infrastrutturali come gallerie e ponti che hanno plasmato la Svizzera moderna. E invece appunto giunsero uomini, donne, bambini, famiglie, persone con una propria dignità, con dei diritti professionali, sociali e umani che, oggi lo sappiamo, vennero loro a lungo negati. Dalle scarse tutele per la salute e la sicurezza degli operai e delle operaie alla crudele legge sugli stagionali che impediva il ricongiungimento familiare e questo fino all'inizio degli anni 90. Cito oggi Max Frisch in apertura della mia perla perché la prossima settimana arriva in scena all'AC di Lugano lo spettacolo La Catastrofa, adattamento teatrale dell'omonimo libro inchiesta dello scrittore Paolo Di Stefano, in commemorazione del 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio, avvenuto l'8 agosto del 1956 e che ad oggi costituisce la più grave strage della storia mineraria d'Europa. Un disastro iniziato, pensate, a 975 metri sottoterra, per colpa di un vagonetto pieno di carbone mal inserito nell'ascensore che risaliva lungo un pozzo che fungeva anche da accesso per l'aria. Un errore umano che però, a causa dell'incuria della manutenzione e delle scarse misure di sicurezza, provocò un incendio fatale che costò la vita a 262 minatori, di cui 131 italiani immigrati. Finché abbiamo capito che Papà Nostro non tornava più. Ho ancora nelle orecchie il tic dell'ascensore. 4 sopravvissuti a 1035 metri sottoterra. Dicevano che noi vedove ci avevano coperte d'oro. Chi è mai venuto qua a vedere che fine abbiamo fatto? Questi sono solo alcuni dei titoli dei capitoli del libro di Paolo Di Stefano che è uscito per Sellerio una prima volta nel 2011 e che è stato ripubblicato proprio quest'estate in una versione aggiornata e ampliata, un libro in cui l'autore riesce a ricostruire questa storia e queste storie attraverso decine di testimonianze di ormai anziane mogli rimaste vedove, ex bambini, orfani, dei pochissimi sopravvissuti e dei soccorritori, voci di dolore e di rabbia per una giustizia che, come troppo spesso accade, non è mai davvero stata fatta. La catastrofa non si svolge in Svizzera, bensì in Belgio, lo abbiamo detto, nel 1956, in un momento in cui il governo italiano aveva un accordo con Bruxelles per inviare manodopera italiana in cambio di forniture di carbone, ma in fondo è una storia che potrebbe anche essersi svolta in Svizzera. Per esempio, fra le precarie baracche delle famiglie operaie del cantiere della diga del Mattmark, in Vallese, travolte nel 65 da una valanga, 88 morti, di cui 56 italiani. Oppure nella galleria della centrale idroelettrica di Robiei, in Alta Leventina, dove sempre nel 65 morirono soffocati 16 operai italiani e 2 pompieri locarnesi, a seguito di una fuga di gas. Il libro di Di Stefano e il suo adattamento teatrale in arrivo all'AC, con le musiche di Etta Scollo, i testi recitati da Leonardo De Colle e la regia di Riccardo Frati, diventano cioè occasione non soltanto per non dimenticare la tragedia in sé, ma anche per non dimenticare ciò che l'ha preceduta e in un qualche modo resa possibile. La povertà e la mancanza di opportunità nelle regioni d'origine, l'emigrazione, il lungo viaggio verso una nuova casa, le condizioni di vita nelle baracche, il lavoro, lo sfruttamento, il razzismo, le mancate responsabilità del patronato, ma anche le amicizie, i rapporti fraterni nati con i nuovi compagni di ventura e sventura, gli amori, le speranze, il sogno di un futuro migliore per sé e i propri figli. Fra l'altro, l'8 agosto, proprio in ricordo
del disastro di Marcinelle, oggi è diventato giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, che, attenzione, non è soltanto una giornata commemorativa che guarda al passato. Certo, le miniere del Belgio e i cunicoli degli impianti idroelettrici ticinesi si saranno forse trasformati nei campi di pomodori meridionali soggiogati dai caporali. L'immigrato italiano, spagnolo o portoghese avrà forse il volto scuro di un profugo dell'Africa subsahariana, ma oggi, come ieri, continuiamo a esigere che arrivino braccia, voltando troppo spesso lo sguardo, quando arrivano uomini. E questa era La Catastrofa, oratorio per Marcinelle, spettacolo teatrale prodotto dal Piccolo Teatro di Milano, che sarà appunto in scena all'HAC di Lugano martedì prossimo, 15 Charlotte. Settembre alle 20. L'entrata è gratuita, previa prenotazione obbligatoria sul sito laclugano.ch. Con questo appuntamento siamo giunti alla fine di questa puntata di Charlotte. Ci salutiamo in musica, questo è il repertorio di Duke Ellington, It Don't Mean a Thing, con il Modern Jazz Quartet in una storica incisione del 1959 presso i Capitol Studios di New York.

0: In studio Roberto Ortelli, Volodymyr Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Vladimir Putin parteciperà al vertice dei leader occidentali in programma a dicembre. Lo ha dichiarato oggi in un'intervista rilasciata alla testata germanica Deutsche Welle, intervista in cui non ha chiesto soldi ma missili, 120 Patriot per ogni mese d'inverno per la sicurezza, a suo dire, dell'Ucraina. Il Cremlino si è finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. Per la cronaca ricordiamo che nel settembre del 2022 il presidente dell'Ucraina Zelensky ha ratificato la decisione del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ucraino in cui si afferma l'impossibilità di negoziare con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e la necessità di rafforzare la capacità di difesa del paese. Questo ordine non è stato revocato. Intanto da fonti russe è stato annunciato che una delegazione del governo di Mosca parteciperà invece al G20 dell'energia Houston, che inizierà a breve, dal 14 al 16 settembre. I droni che ieri hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest in Arabia Saudita, portando alla sospensione delle sue attività, provenivano dall'Iraq. E quanto affermano dal Ministero degli Esteri saudita, che ha condannato l'attacco, aggiungendo che i danni provocati dallo stesso sono attualmente in fase di riparazione. Il Ministero degli Esteri di Riyadh aggiunge nel suo comunicato che è stata presa la decisione di non rispondere in questa fase dell'attacco contro l'oleodotto sulla base della richiesta del fraterno governo iracheno di adottare misure per prevenire attacchi lanciati dal proprio territorio verso l'Arabia Saudita e paesi limitrofi. In Francia la polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, in cui un treno con 180 passeggeri a bordo tra le città di Caen e Rouen, nel nord, è deragliato. Il bilancio è di 44 persone ferite, una donna in gravi condizioni. Il procuratore della città di Rouen ha spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi.
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Le previsioni per oggi e domani annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Muy bien, los sugar cubes.
1: Molto simpatico questo finale. Abbiamo ascoltato Jorge Drexler, che è un cantante uruguaiano. Il Gracias è semplicemente il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Intanto si sono fatte le 11:37. Siamo al momento del meglio di Cappa e Spalla.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump è il titolo del nuovo saggio di Francesco Costa, uscito per Mondadori, che a pochi mesi dalle elezioni di midterm, sempre che ci saranno, fa il punto sulla salute politica del paese in un viaggio tra stati rossi e blu con responsabilità tanto dei democratici quanto dei repubblicani, e un viaggio anche attraverso città simbolo come San Francisco, New York, Minneapolis, Chicago, per citarne soltanto alcuni, e uno sguardo attento anche sull'America profonda, e poi naturalmente uno sguardo, un'analisi e una critica anche alle anomalie dell'amministrazione Trump. Allora, intanto, noi salutiamo con grande piacere l'autore Francesco Costa. Buonasera, bentrovato.
4: Buonasera, grazie.
3: Intanto ricordo, Francesco Costa è giornalista, esperto di politica statunitense, direttore del giornale Il Post, cura il progetto giornalistico dal 2015 Da Costa a Costa, che è stato uno dei primi podcast italiani, oggi ha una newsletter e un canale YouTube. Francesco Costa, devo farle una confessione, io tra ieri e oggi, leggendo il suo saggio, avevo sempre il titolo in mente, però il titolo che risuonava nella mia testa era Non se ne esce, e invece in realtà il titolo è Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump. Dunque c'è un po' di ottimismo in lei.
4: Sì, ed è un lapsus però comprensibile il suo, perché viviamo in un'epoca di grande precarietà, di grande instabilità, e forse tornando all'indietro non sappiamo nemmeno quando sia cominciata. Alcuni dicono con la Brexit 10 anni fa, ma forse ancora prima. Vediamo quello che alcuni chiamano l'ordine internazionale cedere, siamo spaventati, e io ho la sensazione, e lo racconto nel libro, innanzitutto che una parte di questo caos, che è anche caos esportato dagli Stati Uniti, nasca dal caos interno a questo paese, che Trump sia una conseguenza di questo fenomeno, poi naturalmente a sua volta molto incisiva, ma che Trump non sia la causa di tutto questo, e che quindi da questa fase così instabile non si uscirà di per sé quando finirà l'amministrazione Trump, e arriverà eventualmente un altro Trump con un altro nome, come ce ne sono in diversi paesi del mondo, se non si risolvono alcune questioni che sono le ragioni per cui siamo entrati in questa fase così precaria, a cominciare da quello che accade negli Stati Uniti, ma anche fuori. Nel libro racconto che queste soluzioni però esistono, perché in qualche caso si tratta di cose che abbiamo già fatto, o alcuni politici locali americani, di cui sentiremo molto parlare nei prossimi anni, stanno trovando, secondo me, idee, proposte, soluzioni interessanti o promettenti per chiudere questa fase politica.
3: Ecco, intanto prima di arrivare magari alle soluzioni, anche ai casi più positivi, io dicevo prima, il suo è un viaggio un po' nell'America rossa, nell'America blu, con anche responsabilità da ambedue le parti. Lei mette in luce alcuni dei problemi chiave di oggi, che poi non sono soltanto problemi americani: la crisi abitativa, la violenza, ad esempio parla della violenza a Chicago, la droga. Ci parla anche di una migrazione interna al paese. Ecco, su questo volevo chiederle che cosa accade, perché c'è questa migrazione interna?
4: Beh, è una grande storia di questi anni, forse una delle più grandi trasformazioni che gli Stati Uniti hanno attraversato negli ultimi 10 anni è un fortissimo movimento migratorio interno che ha coinvolto milioni di persone, che si sono spostati da alcuni stati, i principali, la California, lo stato di New York, il New Jersey, ma anche altri, da alcune città, per spostarsi verso altri stati e altre città. Quello che accomuna gli stati da cui gli americani vanno via in questi numeri così significativi è che sono posti, stati, città governati dai democratici, e vanno spesso nei posti governati dai repubblicani, come il Texas, come la Florida, che hanno guadagnato molta popolazione per questi movimenti migratori. Accade non tanto per delle scelte politiche, ma perché in quegli stati lì governati dai repubblicani oggi banalmente le case costano di meno, ci sono regole che permettono alla domanda, all'offerta di case, di tenere il passo della domanda di case, le città versano in migliori condizioni. Sono 10 anni che Trump è in prima linea della scena politica americana, e sono 10 anni che a volte noi giornalisti discutiamo del perché Trump ha vinto le elezioni, da dove nasce il consenso di Trump. A volte nasce banalmente dai risultati di governo dei democratici sul territorio che non sono stati sufficienti o adeguati, e prima ancora di pensare all'amministrazione Biden vediamo in questi numeri come le persone in America si dice hanno votato con i piedi. Ecco, hanno davvero votato con i piedi, si sono spostate. Questo ci dice qualcosa, secondo me, di molto interessante, che riguarda non tanto Trump, ma perché Trump è stato possibile come fenomeno politico.
3: Certo, si sono spostati, questo mi fa pensare, insomma, quindi comunque si parla anche di una crisi delle democrazie, pensando anche al voto che c'è stato in Germania domenica, anche qui in alcuni casi, sentendo insomma alcuni analisti, si diceva anche che ci sono stati tanti voti che hanno lasciato la CDU e dalla CDU sono andata alla AfD, quindi c'è stato un passaggio, perché le persone alla fine non si riconoscono più magari anche in un determinato partito, questo può essere un modo, ma comunque alla fine questo ci racconta anche di una crisi di fiducia, ecco, e anche questo è un punto che lei mette a fuoco molto bene, parlando appunto di Trump come conseguenza di un fenomeno che si è messo in moto, in atto già da prima.
4: È una gravissima crisi di fiducia, sia interna alla società, tra le persone, tra i cittadini, sia tra le persone e le istituzioni e la politica. C'è un dato abbastanza eclatante che mostra come negli Stati Uniti quasi il 90% della popolazione pensi che il governo sia corrotto, che il governo risponda a stimoli e input che non sono il benessere dei cittadini, ma gli interessi di altri. Eppure è proprio in questo contesto qui che Trump persegue la sua agenda di sfacciata, di arricchimento personale, le criptovalute, gli affari mescolati alle vicende internazionali, gli appalti che ottiene in giro per il mondo per le sue aziende. E Trump, che per certi versi è molto diretto e sfacciato, ha detto: ho capito che alle persone non importa niente, perché le persone danno per scontato che queste cose le facciano tutti. Io le farò alla luce del sole, ma loro penseranno le fanno anche gli altri. È chiaramente un alibi, anche se in qualche caso è vero, ma ci dà la fotografia di una democrazia in cui la fiducia delle persone nelle persone stesse, nel sistema, non esiste più. È una cosa che riguarda anche quello che è accaduto in Germania, la AfD e in generale questa crisi delle democrazie che vediamo, la perdita della fiducia nelle istituzioni, nel fatto quindi che la democrazia possa migliorare le nostre vite. L'appello alla democrazia, alla difesa della democrazia di per sé, per quanto importante, è molto astratto per le persone. La democrazia funziona, si protegge se la si fa funzionare, e io tengo alla democrazia se penso che porterà dei benefici alla mia vita. In Sassonia-Anhalt hanno perso un terzo degli abitanti da 30 anni a questa parte, quel posto si è spopolato, sono andate via le aziende. È difficile pensare che la democrazia li abbia aiutati, questi, dopo che sono usciti dalla DDR 36 anni fa.
3: Esatto, ed era, ecco, proprio per questo anche mi era venuto in mente, lei l'ha spiegato ancora meglio. E Francesco Costa, stando ancora su Trump, lei dice appunto nel libro, adesso non so se ricordo esattamente le sue parole, ma appunto che la gente continua ad avere, che l'ha votato, a credere in lui, perché appunto nonostante i suoi conflitti di interesse eccetera, come lei dice, poi alla fine sono alla luce del sole, e non si interessa del fatto che oggi, la dichiarazione di oggi va a contraddire quella di ieri, perché lui comunque nella sua persona resta in qualche modo costante. Ma Donald Trump, con questi conflitti di interessi così mastodontici che poi riguardano lui e tutta la sua famiglia, che si sta arricchendo in maniera sproporzionata, una cosa che non si è mai vista credo nella storia americana prima, non ha un po' superato un limite dal quale sarà difficile tornare indietro in un post-Trump?
4: È molto probabile. Naturalmente Trump ha cercato di superarne più di uno di limiti, di espandere i poteri della presidenza, di fare le cose che altri non avevano fatto prima, creando dei precedenti che potranno sicuramente essere utilizzati da chi verrà dopo di lui. Quello che racconto nel libro, però, perché non volevo fare, non voglio fare, ma non lo penso un libro catastrofista e deprimente.
3: Giusto, arriviamo alle note positive.
4: Ma se no, ma ogni momento storico, ogni fase storica ha avuto le sue sfide e le sue grane da risolvere. Nel Novecento i nostri predecessori ne hanno avute di molto più gravi di queste. Questa è la sfida che abbiamo davanti a livello globale. Nel caso degli Stati Uniti, se effettivamente resterà un liberi tutti anche dopo Trump, dipenderà in ultima istanza da quello che vorranno le persone, gli elettori, da quello

0: aggiornarle, bisogna fare un po' di manutenzione. E ripeto, quella è la via d'uscita, quello è il come se ne esce. Nel libro ci sono molti più dettagli, naturalmente.
1: Certo, e intanto prima lei lo diceva, no? Ci sono degli esempi positivi su piccola scala, mi sembra di capire i tre esempi che le ha portato in particolare sono Mandani, Bernie Sanders e l'Ocasio-Cortez, e la cosa anche bella è che, non so se tutti i capitoli, non ricordo, ma diversi iniziano con una bella storia. Allora le chiedo in chiusura, perché questo ci porta a Mandani, lei ne ha elogiato anche non soltanto il fare politico, insomma, che ha mantenuto fino adesso anche quello che ha promesso, ma anche la sua grande forza e strategia comunicativa, che è stata efficace. E inizia questo capitolo positivo, di luce, diciamo, con una storia newyorkese che poi ci porta a Mamdani e alla capacità comunicativa della sua campagna.
0: Sì, è la storia di come l'inflazione abbia fatto crescere tantissimo il costo di tutto e persino del riso col pollo, che ormai è il cibo da strada più amato e più consumato dai newyorkesi. Il cibo da strada, il suo vantaggio, il suo fascino è la comodità e il fatto che costi poco. Se comincia a costare come un piatto da ristorante, perde un po' il suo senso. Mamdani ha lanciato la sua carriera politica, prima ancora che denunciando, raccontando e spiegando le ragioni per cui il cibo da strada era arrivato a quei prezzi. Io non voglio dire soltanto una cosa su questo. Io non penso che la sinistra socialista americana abbia la risposta, ossia la risposta. E nel libro cito anche politici moderati di altre correnti che hanno, secondo me, delle buone idee. La vera svolta che vedo in Mamdani e in parte anche in Ocasio-Cortez è una capacità di concentrarsi sulle cose concrete, sulle cose da fare. Mamdani non è arrivato a promettere di ribaltare il capitalismo, di decolonizzare questo e quello. Riempie le buche, manda i poliziotti nei quartieri pericolosi e fa scendere la criminalità. Toglie le impalcature superflue, promette gli autobus che passino di più e che siano gratuiti, cerca di dare miglioramenti concreti alle vite delle persone. E in questo si misura con la vera missione di chi governa, che non è scegliere uno slogan e fare le squadre, ma cercare di cambiare nel concreto la realtà. Altra cosa interessante di Mamdani, e in questo forse ha persino imitato qualcosa da Trump. Comunica ossessivamente, posta ogni giorno, c'è sempre una nuova cosa che ha fatto, che ha detto Mamdani perché ha quel tipo di efficacia. I democratici vengono da Kamala Harris che chiedeva le domande in anticipo prima delle interviste, da Joe Biden che non riusciva ad articolare le parole. Ecco, la comunicazione odierna che passa dai social media, dagli schermi, richiede, che piaccia o no ai politici, ma richiede una presenza costante. Uno come Mamdani, ma anche altri meno noti di cui sentiremo parlare dopo le midterm, perché magari si candideranno alle presidenziali, hanno capito che non puoi sparire se vuoi fare il politico nel 2026.
1: E questo è certamente così, e una politica dunque che possa lavorare ai miglioramenti concreti della vita delle persone. Questo noi siamo partiti, no, pensando al caos che gli Stati Uniti stanno portando fuori dal paese nel mondo, e però anche a un caos interno che però appunto Francesco Costa non solo analizza ma cerca di trovare anche le buone idee che già qualcuno sta cercando di mettere in pratica per dire come se ne esce. Ne usciremo, io dico anche ci sarà un mondo dopo Trump, ma certo speriamo di sì. Francesco Costa, è stato un piacere.
0: Anche per me, a presto, grazie.

Una celeberrima canzone è Baciami Piccina, cantata dalle Puppini Sisters. Si tratta di un trio vocale inglese che è composto da una cantante italiana, per la verità, che le ha fondate, Marcella Puppini, da cui appunto prende il nome il trio, e dalle cantanti inglesi Kate Mullins e Rosanna Shura. Adesso cambiamo completamente ambito e andiamo ad ascoltare la musica di un genio qual è Astor Piazzolla, da un disco secondo me assolutamente strepitoso, 1986, Tango Zero Hour.

Che meraviglia, questo era una sorta di duello tra il bandoneon di Astor Piazzolla e il violino di Fernando Suárez Paz. Era il celebre quintetto Nuevo Tango, anzi Tango Nuevo, pardon, una delle formazioni sicuramente più efficaci e più belle di tutta la parabola compositiva e musicale di Astor Piazzolla. Questo era uno degli ultimi dischi. Piazzolla morì nel 1992, Tango Zero Hour del 1986, e abbiamo ascoltato questa indemoniata Milonga Loca. E adesso cambiamo ancora una volta completamente genere, per andare ad ascoltare la voce di una cantautrice, anche attrice, maliana. Si tratta di Fatoumata Diawara.

c'è sicuramente molto jazz nella musica tradizionale di Fatoumata Diawara, che viene dal Mali, è nata nel 1982, non solamente cantante, musicista, ma anche attrice, infatti ha una filmografia insomma consistente. Sono le 12 e noi continuiamo in musica, questa volta col Modern Jazz Quartet.

0: Una registrazione assolutamente straordinaria. Era il 1956, scusate, 1959, ai Capitol Studio di New York, studio celeberrimo. Questo era il Modern Jazz Quartet con un brano altrettanto celeberrimo di Duke Ellington, It Don't Mean a Thing, con John Lewis al pianoforte, Emil Jackson al vibrafono, Connie Kay alla batteria e Percy Hutt al contrabbasso.
1: Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera. Gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25. Gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway. Le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.

Don't put a tax on the beautiful girls. Questa era la voce di Katie Breyer. E ora passiamo al duo francese che si chiama Leonide.

0: pas 243 jours d'un déni.
1: 507 ore praticamente il titolo di questo brano con Fabien Dalen, e questa era la sua voce da un disco del 2020. Sono le 12:13, abbiamo ancora il tempo di un ascolto prima dell'agenda dei principali appuntamenti di oggi.

0: Un brano irresistibile dall'album del 1986 in Swing Time. Questo era Oleg Lundstrom, un pioniere del jazz nell'ex Unione Sovietica fino dagli anni 40 del Novecento. Qua siamo appunto nel 1986, come vi ho appena detto, il brano si intitola Jive. Sono le 12:19, stiamo arrivando quasi alle 12:20, quindi è il momento dell'agenda.
1: L'agenda.
0: Vi segnalo alcuni concerti previsti per oggi, sabato 12, il Rolls Quartet, un recital di archi con Laurent Bourquin, viola e violino, Salome Steinman al violoncello, Oliver Barta e Raphael Nussbaumer al violino, con pagine di Mendelssohn e Grieg. Tutto questo a partire dalle ore 17 alla Chiesa Evangelica Riformata di Lugano. E sempre a Lugano, ma questa volta alla Chiesa Santa Maria degli Angeli, sempre alle 17, un recital organistico di Giulio Mercati con pagine di Johann Sebastian Bach. Oggi inizia il Festival Ticino DOC, anzi DOCG per la precisione, con un concerto a Rodi Fiesso, Dazio Grande, alle ore 17:30. Protagonisti di questo concerto di musica da camera sono Fabio Di Casola al clarinetto, Bianca Montobbio al violino, Giulia Wester alla viola, Clodauri al violoncello. Pagine di autrici e autori svizzeri, Bonzanigo, Glass, Viviani, poi ancora Sutermeister, Harrison e Wolfgang Amadeus. Mozart per chiudere in bellezza. Ancora altri appuntamenti molto interessanti: l'appuntamento a Morcote alla Chiesa Sant'Antonio Abate alle ore 18 con un recital di voce arpa con la figlia del grande Jordi Savall, Arianna Savall e Peter Woodland, rispettivamente appunto alla voce e all'arpa. E per concludere, l'orchestra della Svizzera Italiana in un gala lirico Opera for Peace Academy. Questo è il titolo del concerto di questa sera all'HAC, a partire dalle ore 20 nella sala teatro dell'HAC, con tutta una serie di solisti, di voci soliste, con pagine di Verdi, Puccini, Strauss, Bizet e Rossini.

I didn't know what time it was. Questa era la voce straordinaria di Cassandra Wilson, grande cantante americana che purtroppo se n'è andata all'età di 71 anni, meno di due settimane fa, era appunto il primo settembre, vincitrice di due Grammy oltre a numerosissimi infiniti premi. 12:26, ancora un brano prima dei titoli del radiogiornale con l'orchestra di jazz giovanile svizzera.

0: Buongiorno da Giuseppe Bucci. L'incidente di Pullman in Engadina e il suo bilancio pesante, qualcosa non quadra. Il dubbio è che le cinture non fossero allacciate. Nell'RG parla un esperto. Guerra in Medio Oriente e contraccolpi per l'export di petrolio. Chiuso un oleodotto in Arabia Saudita colpito da un drone delle milizie filo-iraniane in Iraq. In India entra nel vivo il vertice dei BRICS, i paesi non allineati al blocco occidentale. Oggi il faccia a faccia tra Narendra Modi e il leader cinese Xi Jinping. Il ritorno sulla scena di Céline Dion, da oggi a Parigi 26 concerti, migliaia di fan e un indotto per la capitale francese che si stima in 1 miliardo di euro. Il calcio di Super League, grande attesa stasera per la sfida ad alta quota tra Lugano e Young Boys, AEL Arena che viaggia verso il primo tutto esaurito.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: How flirtatious.
1: Goodness gracious.
2: It is me.
1: It is you.
2: I'm sorry, it is us.
3: Molto divertente Peter Sellers con Sophia Loren dal film La miliardaria del 1960. Sono le 12.35 ed è il momento di ascoltare Moira Bubola e Alessandro Bertoglio per scoprire tutte le novità del cinema con Indovina chi viene al cinema.

0: Indovina chi viene al cinema.
1: Secondo appuntamento della nuova stagione di Indovina chi viene al cinema e siamo ancora alla Mostra del Cinema di Venezia che si chiuderà tra poche ore con la proclamazione dei vincitori e con la proiezione del film di chiusura Dio ride di Giovanni Veronesi. Sono Moira Bubola, benvenuti.
2: Io sono Alessandro Bertoglio. Dio ride è un film interpretato benissimo da Pierfrancesco Favino nei panni di frate Leopoldo da Casamacchia e da Silvio Orlando, anche lui bravissimo, in quelli del cardinale Maculani. È ambientato nel cuore del Seicento e liberamente ispirato a fatti realmente accaduti, ovvero la forza di un frate e della sua umanità che cambia la vita delle persone che incontra. Mentre la Chiesa predica in latino, frate Leopoldo racconta il Vangelo con una gioia contagiosa, portando a chi lo ascolta sollievo e speranza. Parla di un Dio vicino agli uomini, capace anche di ridere insieme a loro. Il suo messaggio si diffonde di villaggio in villaggio, conquistando il cuore di migliaia di persone che iniziano a seguirlo ovunque, mentre le chiese si svuotano. Lo vedremo nelle nostre sale tra qualche settimana.
1: Dunque, segnatevi questo titolo, Dio ride di Giovanni Veronesi. E arriviamo alle uscite di questa settimana.
3: Nessuna magia è più forte della sorellanza. Creata dal fato, forgiata dal tempo e mai spezzata.
4: Devi un po' buttarti, Sel, divertirti.
5: Kylie è scappata per spezzare la maledizione.
3: Finirà sulla via oscura. Se volete trovarla, dovete restare insieme.
1: Oggi arriva Practical Magic 2, Amori e incantesimi, sorelle magiche, capitolo secondo, di Susan Bier, con Sandra Bullock, Nicole Kidman, Diane West. Le sorelle Owens devono affrontare l'oscura maledizione che minaccia di distruggere la loro famiglia, una volta per tutte. Un fantastico spettacolo cinematografico pieno di divertimento, magia e caos. Per chi invece predilige un cinema d'autore più raffinato e profondo, ecco un piccolo gioiello che è finalmente disponibile nelle nostre sale. Si tratta delle città di pianura di Francesco Sossai con Filippo Scotti, Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla, presentato a Cannes nel 2025 nella sezione Un certain regard. Storia di Carlo Bianchi e Doriano, due cinquantenni senza un soldo, che sono ossessionati dall'idea di bere un ultimo bicchiere. Una sera incontrano Giulio, giovane e timido studente di architettura, e la loro visione del mondo e dell'amore cambia, lentamente ma cambia, e i tre continuano a girare per i locali del Veneto, per quello si beve tanto, siamo in una regione ad alto tasso alcolemico.
6: Avevate scoperto il segreto del mondo e non ve lo ricordate?
7: Mona!
6: Ma è il segreto del mondo mondo o del vostro mondo?
7: Che differenza c'è?
6: No, io non bevo caffè, fa male allo stomaco.
8: Tre caffè?
9: Corretti, grazie.
10: È la scuola del Veronese. Un paesaggio che non esiste, senza tutte quelle città di pianura in mezzo.
11: Giulio! Vai, Giulio!
12: Signorina, mi scusi, ma questa birra ha un sapore strano.
13: Analcolica.
2: Con Paw Patrol, Missione Dinosauri di Cullen Brunker, arriva nelle nostre sale una delle serie più amate dai più piccoli. Stavolta i cuccioli della Paw Patrol si ritrovano catapultati su un'isola tropicale inesplorata, un luogo fuori dal tempo dove i dinosauri dominano incontrastati. E qui incontrano Rex, un cucciolo rimasto isolato per anni che ha trasformato la sopravvivenza in una missione, diventando il massimo esperto di quel mondo primordiale. E poi chiudiamo con un film che lancia anche il nostro momento musicale. Presentato la scorsa settimana qui a Venezia, arriva nelle sale Oasis Don't Look Back in Anger, documentario di Will Lovelace e Dylan Southern che esplora l'esplosivo impatto emotivo del trionfale tour di reunion degli Oasis dello scorso anno. Liam e Noel Gallagher sono ripresi sul palco mentre rilasciano le loro prime interviste congiunte in oltre 25 anni e nei momenti di prove mai presentati al pubblico prima d'ora. Degli Oasis, noi ora ci ascoltiamo Let There Be Love.

0: Quella di oggi alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è una giornata speciale per il cinema svizzero. Tra poco, alle 15, nella Sala del Casinò, sarà proposta una proiezione del documentario di Stefano Knuchel, Il desiderio di essere inutile, Hugo a Venezia. La Biennale di Venezia, in collaborazione con la Settimana Internazionale della Critica e le Giornate degli Autori, celebra la figura del celebre fumettista, disegnatore, intellettuale e creativo Hugo Pratt, con il terzo capitolo della trilogia di Knuchel, iniziata con Hugo in Africa nel 2009 e proseguita con Hugo in Argentina nel 2021. E proprio Stefano Knuchel è il protagonista del nostro incontro di oggi, che come sempre inizia con lo scoprire quando e come sia nata la sua passione per il cinema.
1: Ah, questo è molto facile, perché questo è proprio legato all'infanzia. Si parla dell'inizio degli anni 70, quando il cinema si poteva andare a vederlo solo al cinema, eventualmente in televisione. La televisione all'epoca c'erano pochi canali e alle 20:30 la sera passavano film di Fellini, di Buñuel, e in particolare questi due autori, che per me chiaramente erano altamente criptici, mi avevano aperto l'idea dell'immaginario, della follia, del surrealismo. Non avevo nessuna idea di come si fanno i film, del fatto che ci fosse un regista dietro il film. Mi sembrava semplicemente l'incarnazione di sogni onirici potentissimi. E quel sogno lì, ecco, sono entrato lì dentro e non ho mai più voluto uscire.
2: Tu hai lavorato per più di 30 anni alla SRG-SSR come giornalista, presentatore, critico cinematografico, produttore, hai fatto di tutto. Poi hai deciso di dedicarti proprio al cinema, che già comunque avevi cominciato a frequentare. Si dice, insomma, che sei passato dall'altra parte dello schermo.
1: Ma guarda, in verità è proprio una voglia di giocare costante, no? E io sono tra l'altro estremamente grato alla SSR, perché veramente sull'arco di 30 anni, come dicevo, ho potuto fare di tutto e di più. E questa apertura, che è rara, perché le strutture spesso sono molto più rigide, ha permesso veramente di imparare tante cose, di mettersi in tanti ruoli. E dunque, io in verità adesso sì, ho fatto dei film, i film sono andati anche nei festival, però non mi considero veramente un regista. È veramente il piacere costantemente di reinventare il modo di raccontare la storia, di star con le persone. È un'esplorazione continua. E dal momento in cui uno strumento mi permette di esplorare delle cose nuove, mi esalta. Ed è vero che il cinema, con la sua complessità, che a volte può essere anche molto molto dura da gestire, comunque ti porta a vivere delle avventure assolutamente indescrivibili. Consiglierei a tutti quelli che hanno voglia di vivere esperienze forti di provare a fare un documentario.
2: Noi siamo qua a Venezia, oggi è il giorno della grande attesa per l'assegnazione dei Leoni d'oro, argento, eccetera, ma è anche lo Stefano Knuchel Day, perché tu sei protagonista di un evento, però lo lasciamo lì un attimo questo evento a decantare. Partiamo dall'inizio. Hugo Pratt, che cos'è per te e perché l'idea di fare un lavoro così ampio e così esteso su di lui?
1: Parlavo prima di Fellini e Buñuel, come mi hanno aperto la fantasia, e questo è successo anche con i fumetti. Quando ho letto Corto Maltese ho avuto la sensazione che lì c'era qualcosa di diverso, e poi dopo ho capito meglio il lavoro di Corto Maltese, cos'era l'universo

0: Africa 2009, Ugo in Argentina 2021 e adesso, e siamo all'evento che abbiamo messo lì in attesa, tutto si compie con Il desiderio di essere inutile, Ugo a Venezia. Ce lo racconti?
1: Guarda, io voglio raccontare Prati in tre momenti. Sono tre momenti tra l'altro tra i meno noti, cioè in qualche modo se uno ci fa caso tutta la trilogia, uno dice beh c'è arrivato 20 anni, 3 episodi, ma ci parlerai del momento in cui nasce Corto Maltese? Questa cosa praticamente non c'è, è proprio accennata minimamente. Mi interessano tutti gli altri momenti di Prat, la sua infanzia in Africa, il momento in Argentina in cui capisce di poter essere un autore. Sono tutte realtà della sua vita che sono molto dimenticate, dove ci sono anche dei lavori, però non hanno quell'impatto che può avere Corto Maltese. In quest'ultimo invece collego la sua infanzia in una Venezia primitiva, che lo suggestiona proprio per la sua natura così primitiva e per tutti i segni che lo circondano, tutte le culture che lo circondano. Attraverserà una vita di avventure, di fantasia e la concluderà in Svizzera, in questa casa a Grandvaux sul lago Lemano, dove raccoglierà tutti i suoi libri, come amava dire lui, i miei 30.000 libri, poi in verità siccome era anche uno che amava gonfiare un po' la realtà, erano un po' meno di 30.000, ma erano tantissimi libri, la sua casa era ricoperta di libri e a quel punto viaggiava con la fantasia. Ecco, collegando questi due punti e mettendo in mezzo un viaggio altamente simbolico, l'ultimo grande viaggio della sua vita nel Pacifico, il Pacifico che ha nutrito la sua fantasia sin dall'inizio, ma che ha visto veramente, è l'ultima cosa che ha visto nella sua vita. Ecco, e dunque è un lungo viaggio nella fantasia, per quello anche che ho voluto mettere Ugo a Venezia questa volta alla fine del titolo, perché intanto c'è Venezia, Svizzera e Pacifico, prima cosa, e la seconda cosa è, credo che sia molto più su questo desiderio di essere inutile, questa che chiaramente si può capire la dimensione filosofica della frase, cioè di sentirsi che appartieni a qualcosa per cui tu non devi sforzarti di essere protagonista. Cioè lui, quando ho scoperto di essere un artista, è stato un atto di umiltà e dire faccio parte di una grande storia, ho dato il mio contributo e poi sono andato via. Ecco, c'è qualcosa di leggero. Chiunque si interessi al concetto di creatività credo possa vedere il film a prescindere dal fatto che conosca o non conosca o apprezzi o non apprezzi Pratt.
0: Non capita spessissimo, però il voler fare un omaggio di questo genere a una trilogia a Venezia con tanto di comunicato ufficiale distribuito urbi e torbi gonfia un pochino l'orgoglio.
1: No, e soprattutto la gratitudine, perché ho l'impressione che davvero... mentre ne parlo mi commuovo, perché è stata un'esperienza. Io ho incrociato così tante persone con delle storie incredibili attraverso il mondo e c'è stata una tale generosità e sai, non sai se te la meriti. Sicuramente sono andato proprio con questo spirito pratiano di conoscere, non avere pregiudizi, di saper abbracciare le storie, sapersi inabissare nelle realtà. E quando Venezia mi ha fatto questa gentilezza di fare una proiezione con le tre sezioni congiunte, mi sono detto è troppo, mi sento veramente troppo, e al tempo stesso e poi chiaramente l'omaggio è anche molto ovviamente a Prat, che l'anno prossimo festeggia i suoi 100 anni dalla nascita. Però sì, è stata una cosa molto bella l'idea di aver ricevuto veramente tanto in questi 20 anni.
0: Tu adesso sei il responsabile della Locarno Factory, ovvero sei il punto di vista sul futuro del Locarno Film Festival. Quanto è importante investire in tutto questo?
1: Allora, chiaramente per me è essenziale. Uno potrebbe dire, beh, certamente predichi per la tua parrocchia, ma credo veramente, sai, lo switch è il festival del cinema, è un festival dei film, è un festival dell'industria del cinema, ma negli ultimi anni si è aggiunta un'altra dimensione, è il festival della cultura del cinema, e il cinema ha accumulato un rapporto al mondo, ad altre discipline, alla ricerca, alla formazione. Cioè il cinema non può essere solo per i cinefili, non può essere solo per chi lavora nel cinema, deve essere anche per una fetta molto più ampia del mondo della cultura e della società. Questo è veramente la filosofia di Locarno Factory. Poi si dispiega in mille forme, che non sto qui ad elencarti perché gli elenchi sono sempre noiosissimi, però la cosa che trovo fantastica è che alla fine questo mette il Festival di Locarno, la città di Locarno, il Ticino, in una rete di scambi internazionali, nazionali e internazionali veramente impressionante.
0: Occhio al domandone. Come sta il cinema? Perché Odissea e Spider-Man quest'anno hanno un po' dopato tutto con i loro incassi, ma dietro?
1: Ma guarda, io credo che, allora, la mia esperienza è che la cultura è super viva, cioè finché c'è l'umanità ci sarà creatività. Il problema è come viene distribuita, qual è l'accesso alla cultura, è questo il vero problema. Io non ho, tra l'altro a me piace ogni tipo di cinema, cioè dal cinema proprio super popolare al cinema super sperimentale. Il problema è quale tipo di immagine possiamo vedere. Io vedo anche che c'è viene bruciata la memoria, cioè nel senso che la grande distribuzione, le piattaforme digitali proprio hanno bruciato la possibilità di un

0: certo tipo di rapporto al cinema che c'era nel passato, e questo credo che sia un dovere proprio di ordine politico, cioè sociale ma politico, di dire certi meccanismi di predominio, certi meccanismi predatori vanno proprio fermati. Sembra un discorso altisonante, in realtà è molto semplice, è quello che ha fatto la Francia da ormai decenni.
1: L'anno prossimo Locarno compie 80 edizioni, che cosa rappresenta per te questo festival?
0: Sai che ci pensavo l'altro giorno, sono 44 anni che vengo qui ogni anno, ridendo di questo, ho fatto tutto il Kama Sutra del Festival di Locarno, ogni posizione penso di averla fatta, e ogni posizione era super gradevole, tra l'altro. È un festival incredibile, io spero veramente che soprattutto i ticinesi si rendano conto che è un patrimonio particolare. La cultura oggi fa sì che, ci sono tante dinamiche oggi nel mondo che fa sì che si tende quasi a odiare le cose che sono le proprie cose, no? E non so se il Ticino ama questo festival ancora al livello in cui dovrebbe amarlo, ecco, e credo che sia questo, è un grande amore per il cinema, un grande amore per quello che una realtà come il Ticino riesce a fare da 80 anni, è sovradimensionato, no, rispetto alla nostra quotidianità, realtà, è qualcosa che ci porta a un livello più alto, ecco, vorrei tanto che la gente lo sentisse ancora di più.
1: Faccio una domanda adesso in modalità Stefano Knuckel, che conosco da tantissimi anni. Locarno 80, Stefano Knuckel del 66, 60, soddisfatto o rimborsato?
0: No, guarda, devo dire che sono sia soddisfatto che rimborsato, onestamente. Cioè, sono soddisfatto e poi sento che tutto quello che ho messo mi viene ridato, anzi, più che rimborsato. Dunque, sono sia soddisfatto che rimborsato. E tra l'altro io adoro i numeri, sai che sono nato al 9966, per cui ho tutto questo feticismo dei simbolismi. L'anno prossimo sarà un bel anniversario.
1: Tu lo sai che su Wikipedia la tua pagina esiste solo in due lingue, che sono l'inglese e l'arabo. Chi le ha fatte?
0: Allora, questo è interessante, perché una volta mi sono chiesto, ma come funziona? Beh, è una domanda molto interessante a livello culturale, perché esiste una pagina Wikipedia? Tra l'altro mi dici questa cosa, non lo sapevo assolutamente, andrò a vedere che mi affascina questa cosa. La verità è che dipende dal numero di... cioè, in sostanza, se tu sei presente sul web, sei presente su Wikipedia. Se sei un artista che vive fuori dal web, e ce ne sono tanti che io stimo che non vivono nel web, hanno pochi articoli nel web, non hanno un Instagram, non hanno un sito web, e dunque non sono su Wikipedia. E questo è interessante, perché sottolinea come sembra una pagina, no, proprio un'enciclopedia, ma in verità è l'enciclopedia in un certo modo di esistere nella realtà degli altri. Per cui mi chiedo, nel mondo arabo cosa ho fatto di così rilevante per poter essere... andrò a indagare.
1: E soprattutto sarà da tradurre. Siamo alla domanda finale, che è uno dei pilastri della nostra trasmissione, del nostro incontro con l'ospite. La domanda è: il tuo film coperta di Linus, il tuo film rifugio, qual è?
0: Allora, ho già detto prima 8,5 di Fellini, e sicuramente lo è, per cui lascio perdere questo. Vengo al film più vicino, non so perché adoro quel film che è Vizio di forma di Paul Thomas Anderson. Per me è un film che può andare avanti all'infinito, e penso che sia stato pensato così, ed è tra l'altro un trionfo, perché è l'adattamento cinematografico di un libro già di per sé indefinibile, scritto da Thomas Pynchon, ed è trasferito nel cinema in questa forma aperta e fantastica. Ogni volta che lo rivedo mi sembra di vedere un film nuovo, e mi fa ridere e mi porta e mi emoziona, cioè è un film che adoro.
2: Indovina chi viene al cinema.
1: Questa sera su RSI La 1 parte una nuova rassegna tematica intitolata Appuntamenti da incubo, che proporrà 5 film dedicati ai rapporti di coppia difficili. In onda alle 20:40 la mini rassegna inizia con Insieme per forza, che è anche un omaggio ai 60 anni del protagonista Adam Sandler. A seguire potremo vedere la prossima settimana AAA Genero Cercasi, sabato 26 La rivolta delle ex, sabato 3 ottobre Ti presento i suoceri e, in conclusione, sabato 10 ottobre Notte folle a Manhattan.
3: Dunque non dimenticatevi su RSI La 1 Appuntamenti da incubo. Lunedì 14 settembre lo spazio dedicato alla documentaristica propone su RSI La 2 alle 21:55 e in prima visione TV La scomparsa di Bruno Breghet di Olmo Cerri. Nel 1970 Bruno Breghe, liceale appena ventenne, viene arrestato in Israele mentre cerca di contrabbandare esplosivi per la resistenza palestinese. Durante la sua detenzione si radicalizza e all'uscita di prigione entra nel gruppo del terrorista Carlos. Sparisce poi misteriosamente nel 1995. Abbiamo visto questo documentario, l'ho visto personalmente alle giornate cinematografiche di Soletta. Vi consiglio la visione perché Olmo Cerri è riuscito con pochissimi materiali, pochissime testimonianze a ricostruire non soltanto la storia di un uomo, ma anche il clima di un'epoca. E martedì 15 settembre Oliver Stone, grande regista americano, premio Oscar alla regia per Platoon, è nato il 4 luglio, compirà 80 anni. Proprio Platoon, proposto mercoledì 16 settembre alle 23:10 su RSI La 1, è uno dei film scelti per celebrare la sua figura. L'altro è U-Turn, in onda giovedì 17 settembre alle 22:15 su RSI La 2. Buon compleanno, Oliver Stone.
1: This Must Be the Place è il film del 2011 che ha segnato il debutto internazionale di Paolo Sorrentino. Presentato in concorso al Festival di Cannes, ha vinto 6 David di Donatello. Protagonista, con un look che ricorda molto Robert Smith dei Cure, anche se il film è ispirato ad una canzone dei Talking Heads, è Sean Penn nel ruolo iconico della rockstar in decadenza Cheyenne, che a un certo punto sbotta: non sto cercando me stesso, sono in New Mexico, non in India.
3: E anche per questa settimana ci salutiamo, appuntamento tra 7 giorni. Vi aspettiamo sempre qui su Rete 2, 12:30 circa. Da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, buon cinema.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: E noi ringraziamo Moira Bubola e Alessandro Bertoglio per tutte le novità dal mondo cinematografico che ci hanno regalato con questa puntata. Si sono fatte le 12:59:39 secondi e tutto per Verde Aurora Weekend del sabato. Da Claudio Farinone grazie per il vostro ascolto e l'augurio di un sereno fine settimana. Alla prossima!
2: Nella settimana in cui esce il nuovo, attesissimo romanzo di Vincenzo Latronico, Una splendida rovina, Alphaville ripropone Robot, una storia umana. I robot, la letteratura e il futuro che è in noi, in una serie di dossier firmata dallo scrittore italiano. Robot, una storia umana, di Vincenzo Latronico. Da lunedì a venerdì alle 12:30 in Alphaville.
5: Rete 2.
6: Il radiogiornale.
7: Buongiorno da Giuseppe Bucci. L'incidente di Pullman in Engadina e il suo bilancio pesante. Resta il dubbio che le cinture non fossero allacciate. Nel giornale le valutazioni di un esperto. Guerra in Medio Oriente e contraccolpi per l'export di petrolio. Chiuso anche un oleodotto in Arabia Saudita colpito da un drone delle milizie filo-iraniane in Iraq. In India il vertice dei BRICS, i paesi non allineati al blocco occidentale. I conflitti in corso dividono oggi il bilaterale tra Modi e il leader cinese Xi Jinping. Il ritorno sulla scena di Céline Dion da oggi a Parigi, 26 concerti, migliaia di fan e un indotto per la capitale francese che si stima in 1 miliardo di euro. Il calcio di Super League, grande attesa stasera per la sfida ad alta quota tra Lugano e Young Boys, AIL Arena che viaggia verso il primo, tutto esaurito. In apertura dunque ancora il grave incidente del pullman uscito di strada giovedì sera a Sousse in Bassa Engadina. Il bilancio pesante in termini di vittime, 5 morti e 40 feriti di cui 3 in modo grave, solleva inevitabilmente un interrogativo: i passeggeri erano allacciati? Una risposta ancora non c'è, le indagini di polizia e procura retiche chiederanno ancora del tempo, test però dimostrano come la cintura possa fare la differenza tra la vita e la morte anche su un pullman. Gianluca Olgiati.
8: Le immagini del torpedone capovolto, con il guardrail sfondato ai bordi della strada tra Zernez e Sousse, Rafael Murri le ha guardate attentamente. Lui è professore di meccanica e sicurezza dei veicoli alla Scuola Universitaria Professionale di Berna. E la sua prima osservazione è che, malgrado l'impatto, il vano passeggeri è rimasto intatto, era quindi a norma. C'erano per lui le premesse affinché anche le cinture di sicurezza funzionassero, capitolo delicato, sui pullman vige l'obbligo di allacciarsi, fanno eccezione i bus dei trasporti pubblici, per il conducente è però difficile verificarne il rispetto, ci si appella spesso alla responsabilità individuale, un fattore che può essere decisivo in un incidente come quello del pullman olandese.
9: Wenn die Gurte funktionieren, die Insassen zurückgehalten werden und eben nicht durch den Car fliegen.
8: Una cintura funzionante trattiene i passeggeri, evita che siano sbalzati in giro nel veicolo. Per l'esperto le chance di sopravvivenza sono buone, lo confermano crash test condotti dal Touring Club svizzero e anche dallo stesso istituto del professor Murri.
9: Das ist ziemlich dramatisch von dem Risiko her.
8: Che parla di differenze impressionanti. Con la cintura allacciata in un simile incidente, le possibilità di riportare ferite gravi o mortali sono del 20%, per chi non è allacciato invece sono dell'80%. Nel caso di un pullman che si capovolge, anche solo la cintura semplice al bacino può risultare decisiva. Il problema, secondo Raphael Murri, è la mancanza di consapevolezza tra i passeggeri. Mentre per chi sale in auto, oggi allacciare subito la cintura è un gesto normale, automatico, nei bus e nei pullman non è ancora così.
7: Potrebbe essere definitiva la sentenza del processo per il pizzo Cengalo. Dopo la procura, anche i familiari delle 8 vittime travolte dalla frana nel 2017, stando a informazioni di stampa non ancora confermate ufficialmente dalla procura, non intendono infatti ricorrere in appello contro l'assoluzione dei 5 imputati. Il loro avvocato avrebbe tuttavia fatto sapere di voler chiedere una motivazione scritta della sentenza per quanto riguarda i 2 collaboratori dell'ufficio per le foreste e i pericoli naturali. Politica federale ora con il governo che è diviso sul da farsi in merito alla nuova legge sulle piattaforme di ricerca e comunicazione. Se l'intento resta quello di rafforzare i diritti degli utenti nello spazio digitale, non c'è intesa su quanto in là spingersi nei confronti dei giganti di questo settore. Da Berna, Alessio Veronelli.
10: È passato quasi un anno da quando il Consiglio federale ha fatto sapere di volere una legislazione che proteggesse maggiormente gli utenti, obbligando le grandi piattaforme di comunicazione e i grandi motori di ricerca ad agire con maggiore correttezza e trasparenza. Chiusa la fase di consultazione in febbraio, il dossier resta però bloccato anche per importanti divergenze interne. La revisione proposta dal responsabile del Dipartimento delle Comunicazioni, Albert Rösti, non piace infatti né a destra né a sinistra, anche se per motivi diversi.
11: Aujourd'hui notre responsabilité c'est d'être exigeant.
10: Abbiamo una responsabilità, dice la consigliera nazionale socialista Denisa Klopfenstein-Broggini, membro della Commissione delle Telecomunicazioni. Dobbiamo proteggere i nostri giovani dalle derive di queste piattaforme. Diversi paesi vicini lo hanno fatto. Noi non riusciamo, anche perché il governo si inchina sempre agli Stati Uniti. Piattaforme digitali, per lo più made in USA, da Google a Facebook, da X a TikTok. La sinistra, anche in Consiglio federale, soprattutto con Elisabetta Baumschneider, chiede misure più incisive per la protezione dei giovani. Un recente sondaggio indica tra l'altro che in Svizzera una larga maggioranza delle persone vorrebbe vietare ai minori l'accesso ai social media. La versione di revisione di legge proposta da Albert Rösti non piace però nemmeno alla destra e agli ambienti economici.
12: Sur la versione in consultazione, noi sul principio non siamo opposti a una regolazione delle piattaforme,
10: non siamo contrari a una regolamentazione, sostiene il vice direttore di Economy Swiss per la Romandia, Basile da Corogna. Ma quanto proposto non va bene, trattando tutti allo stesso modo. Un social media, un motore di ricerca, una piattaforma di commercio online non sono uguali e non pongono gli stessi problemi, per cui ci vogliono regole diverse. Con gli Stati Uniti contrari a una regolamentazione eccessiva imposta ai suoi giganti del settore e con la questione legata ai dazi sui prodotti svizzeri sempre pronta ad essere riaperta e rivista, il Consiglio federale prende allora tempo in cerca di una soluzione accettabile qui, ma anche dall'altra parte dell'Atlantico.
7: E siamo alla pagina estera. È stato temporaneamente chiuso l'oleodotto in Arabia Saudita, colpito ieri da droni lanciati dall'Iraq e riconducibili a milizie vicine all'Iran. Il ministro degli esteri saudita ha fatto sapere che almeno per il momento Riyadh non intende rispondere militarmente all'aggressione. Camilla Camponovo.
13: L'oleodotto East West rappresenta una delle infrastrutture energetiche più importanti dell'Arabia Saudita. È la principale conduttura di petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso, dal quale viene trasportato circa il 5% della produzione petrolifera mondiale. La chiusura temporanea, secondo le autorità saudite, è stata definita precauzionale. Riad, dopo la richiesta dell'Iraq, ha deciso per ora di non reagire all'attacco, che ha provocato feriti e grossi danni all'impianto. Le operazioni di ripristino sono ora in corso, ma l'attacco di ieri è l'ennesimo episodio che dimostra gli effetti che sta producendo la guerra tra Stati Uniti e Iran e le sue pesanti conseguenze sulle esportazioni di petrolio. Ma mostra anche il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto. Un aumento degli attacchi contro le infrastrutture energetiche della regione potrebbe spingere Riad e gli altri paesi del Golfo a chiedere maggiore protezione o a intervenire direttamente. L'Iraq ha dichiarato che i droni utilizzati nell'attacco sarebbero partiti dalla provincia di Maisan, nell'area al confine con l'Iran, e ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Attacco che arriva inoltre mentre in Yemen gli Houthi sostenuti dall'Iran stanno avanzando sempre di più e stanno aumentando la capacità di controllare gran parte della costa e di influenzare il traffico marittimo dal passaggio cruciale di Bab el Mandeb, situato tra il Mar Rosso e il canale di Suez. Una situazione che aggrava ulteriormente i rischi per le rotte globali del petrolio, portando nuovamente il prezzo al barile a salire.
7: Il primo ministro indiano Narendra Modi oggi ospita a New Delhi il 18° vertice annuale dei BRICS, i paesi non allineati al blocco occidentale. Per garantire la sicurezza del vertice sono stati dispiegati circa 30.000 agenti aggiuntivi e molte strade sono chiuse al traffico. Il summit si svolge in un contesto internazionale segnato dalle guerre tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e dalla guerra russa in Ucraina, oltre che dalle forti tensioni sui mercati energetici. Allora, Chiara Reed, nostra collaboratrice dall'India, come inquadrare questo vertice e come viene presentato dai protagonisti?
14: Non è un'alleanza anti-occidente, è un'alleanza non occidentale. Così ha detto il premier Narendra Modi nel suo discorso di apertura. È vero che il vertice punta soprattutto a rafforzare la cooperazione economica tra gli 11 paesi membri e a ridurre la loro dipendenza dalle istituzioni e dai sistemi finanziari dominati dall'Occidente, ma non è un blocco, è un forum, una piattaforma dove si dialoga. Un'attenzione particolare sarà dedicata ai temi di pagamento internazionali, soprattutto alla luce delle sanzioni occidentali contro paesi come Russia e Iran. Tuttavia, secondo gli analisti, l'obiettivo non è quello di sostituire il dollaro nel breve periodo. L'idea di un universo commerciale fuori dal dollaro si scontra con barriere tecnologiche per una valuta digitale. E per l'ipotesi di utilizzare le valute nazionali per gli scambi bilaterali, si scontra con la bilancia commerciale. Se pende troppo da una parte o dall'altra, il risultato è che il paese che esporta di più si ritrova con casse piene di una valuta inutilizzabile, ed è quello che è successo tra Russia e India per l'acquisto di petrolio russo. Modi ora spinge a riequilibrare gli scambi commerciali, eliminare le tariffe tra i paesi del BRICS, potenziare iniziative economiche comuni, insomma appianare le differenze materiali prima di preoccuparsi del metodo di pagamento.
7: Ecco, però sappiamo che i paesi partecipanti non sono allineati su molti temi. Quali sono le principali divisioni che potrebbero mettere in difficoltà i BRICS?
14: La principale difficoltà è rappresentata dalle profonde differenze geopolitiche tra i paesi membri. Si è appena aperta una tavola rotonda in cui si siedono fianco a fianco Putin, Xi Jinping, l'iraniano Pezeshkian, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi. La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran divide. Anche la guerra in Ucraina rimane un tema controverso. Il premier indiano Modi ha ancora ribadito il suo slogan: questi non sono tempi per fare le guerre, ma la pace. Ma in pratica non può allontanarsi da Mosca perché, oltre a dipendere per le forniture belliche, non vuole che la Russia finisca ancora di più tra le braccia del suo antagonista, la Cina. E infatti un altro nodo importante è il rapporto tra India e Cina. Dopo lo scontro militare nel 2020, le relazioni sono migliorate, ma restano tensioni sulla frontiera, dove sono ammassate 50.000 truppe. Anche se entrambi i paesi si sono detti pronti a una de-escalation lungo questa linea di confine, l'incontro bilaterale atteso è per le 6 di questa sera, alle 3 del pomeriggio da noi. Con questo mix, in cui si va da paesi filo statunitensi come gli Emirati Arabi e apertamente ostili come l'Iran, ci dicono che è stata raggiunta una dichiarazione finale consensuale che condanna guerra guerre unilaterali, ma i dettagli verranno resi noti tra qualche ora e c'è da aspettarsi un tono vago e conciliatorio.
7: Grazie Chiara Reid per queste spiegazioni, ti risentiremo nei prossimi appuntamenti informativi. Adesso torniamo a parlare delle elezioni amministrative di domenica scorsa in Sassonia-Anhalt, regione della Germania orientale, dove il partito di estrema destra Alternative für Deutschland, l'AfD, ha ottenuto quasi il 44% dei voti. Da allora il partito è al centro dell'attenzione per varie ragioni, per le sue posizioni spesso provocatorie e radicali. L'AfD torna a far discutere anche per il passato controverso di numerosi suoi deputati regionali. Walter Raue.
15: I 39 deputati dell'Alternative für Deutschland posano per la tradizionale foto di gruppo nel cortile del Parlamento regionale a Magdeburgo. Quello che salta subito all'occhio contemplando l'immagine è la quasi totale assenza di donne. Dei 39 deputati eletti nel Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt, 37 sono uomini e solo 2 le donne. Quelle che non si vedono sulla foto sono invece le biografie piuttosto curiose, variopinte, di alcuni di questi deputati. Contro 2 di loro la procura di Halle sta attualmente indagando per porto abusivo di armi da fuoco e militanza in un gruppo paramilitare neonazista messo al bando dalle autorità tedesche nel 2023. 4 altri deputati hanno precedenti penali per furto e possesso di sostanze stupefacenti. A dir poco fuori dal comune è anche la biografia del deputato Philipp Anders Rau. L'ex attore di film pornografici è stato condannato nel 2009 a 2 anni di reclusione per una serie di furti e nel 2017 ad altri 6 mesi per aver falsificato diversi documenti, fra i quali un diploma di scuola liceale col quale aveva tentato di iscriversi all'università. Il deputato più anziano dell'AfD a Magdeburgo, il 78enne Frank Ronald Bischoff, era invece un ufficiale della Stasi, famigerati servizi segreti della disciolta Germania socialista. Il deputato Hans-Thomas Tillschneider, infine, viene sospettato di aver finanziato la sua campagna elettorale con soldi provenienti dalla Russia, un paese al quale si sente molto legato e che, dopo l'invasione dell'Ucraina ordinata da Putin, ha anche visitato diverse volte insieme ad altri deputati del suo partito.
7: E in Germania ci porta anche l'ultimo episodio del nostro nuovo podcast Il Mondo là fuori, che si occupa proprio della vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, inserendola però in un contesto più generale di cambiamenti in corso nel paese, ad esempio la crisi di Volkswagen e un'economia che sembra aver perso lo slancio di un tempo. Allora, che cosa sta succedendo nel paese, nostro grande vicino a nord? Ospite di Alan Krameri per spiegare e analizzare la situazione è sempre il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
16: Beh, è una Germania un po' diversa, direi, ma una Germania insicura, insicura di se stessa, una Germania che scopre che non tutto funziona, quindi un po' meno efficiente. Una Germania un po' presa dal panico, che poi, se vogliamo, è una delle caratteristiche, anche le anomalie dell'essere tedesco, questa costante paura, questa German Angst, come parlano i sociologi, del futuro, i timori, le insicurezze, però che in questo periodo si moltiplicano su diversi fronti e in diversi campi.
17: Quindi è un po' sulla crisi di nervi, senza esagerare, ma non ho sbagliato di troppo.
16: Ma io penso di sì. È una Germania che si deve reinventare, che è molto insoddisfatta di come vanno le cose adesso. Forse esagera, perché non tutto va male, stiamo pur sempre parlando di uno dei paesi più stabili e soprattutto anche benestanti del mondo. Però qui spesso si ha l'impressione, ecco, di essere a un passo dal precipizio.
7: Germania, crisi di nervi è il titolo dell'episodio che potete sentire tra poco su Rete 1 alle 13.30. Trovate quest'ultimo episodio del nostro podcast Il Mondo là fuori anche sull'app RSI e sulle principali piattaforme per podcast. Andiamo in Francia. La polizia considera sempre più probabile la pista del sabotaggio per il grave incidente che è avvenuto ieri sera in Normandia. Cos'è successo? Un treno con 186 passeggeri è deragliato dopo aver urtato un oggetto metallico sui binari. Il bilancio è di 44 feriti, uno dei quali grave. La procura di Rouen ha aperto un'inchiesta. Restiamo in Francia per parlare di un grande ritorno.

0: L'avrete riconosciuta, lei è Céline Dion, la cantante canadese torna sul palco a Parigi dopo 6 anni di assenza. Da oggi e fino alla primavera prossima terrà 26 concerti nella capitale francese con centinaia di migliaia di spettatori attesi. Ma dietro il ritorno della diva canadese c'è anche un enorme business. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
1: 1 miliardo di euro per l'economia parigina. È la cifra da capogiro che potrebbe generare Céline Dion con i suoi concerti, secondo le stime della società di consulenza MKG. I 26 concerti che segnano il ritorno della diva canadese raduneranno ben 850.000 spettatori, che arriveranno nell'immensa sala della Défense, a ovest della capitale, per ascoltare la loro star preferita. Il 30% degli spettatori verrà dall'estero. Molti di loro dovranno dunque dormire in albergo, mangiare al ristorante, spostarsi in città e fare acquisti. Secondo i calcoli di Natixis, i fan spenderanno in media 1.500 euro a persona, considerando il biglietto del concerto, il viaggio e il soggiorno. L'effetto potrebbe essere abbastanza significativo da far crescere il PIL francese di circa 2 o 3 centesimi di punto. Ma c'è anche il rovescio della medaglia. L'aumento della domanda fa salire i prezzi. Secondo Natixis, i concerti potrebbero provocare un aumento temporaneo dell'inflazione nei mesi di settembre e ottobre. Un impatto economico impressionante, dunque, che si spiega certo con la popolarità di Céline Dion, ma la spiegazione è anche logistica. La cantante ha scelto la formula della residenza, restando per settimane nello stesso luogo, un modello già sperimentato a Las Vegas. Per il team della cantante, dunque, questa formula permette di ridurre spostamenti e ingenti costi logistici, ma sono i fan a doversi spostare e dunque a pagare, portando così a Parigi e alla Francia una manna da 1 miliardo di euro.
0: E con questo è tutto per quanto ci riguarda, vi lascio allo sport, un buon pomeriggio.
2: Lo sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con i motori. Le prove del Gran Premio di San Marino di MotoGP sono state vinte questa mattina dall'italiano Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati e l'altro spagnolo Aldeguer con la Ducati Gresini, prova sprint che si disputerà già questo pomeriggio dalle 15. Domani Bezzecchi sarà pure in pole position della gara lunga. Oggi invece a Madrid la Formula 1 inaugura il Gran Premio cittadino di Spagna con le qualifiche dalle 16 e da seguire in diretta TV su RSI La 2. È una IL Arena che si avvicina al tutto esaurito per quella che stasera sarà la sfida più attesa, Lugano Young Boys, match clou dell'ottava giornata di Super League che mette di fronte le prime due della classifica, con il Lugano che potrebbe anche allungare la sua serie di vittorie a 7. Questo avvio di campionato dominato dai bianconeri, leader della graduatoria a più 3 dai bernesi che hanno pure una partita in più. Match che avrà inizio alle 19 e ci sarà la diretta TV, Lugano Young Boys che verrà preceduta alle 18 da San Gallo Sion e Thun Grasshopper, mentre in Serie A dopo il successo ieri della Fiorentina 4-2 a Venezia, il quarto turno prosegue con oggi anche Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Per chiudere ricordiamo nel sabato sportivo che alla Vuelta, prima della passerella conclusiva di domani, oggi la dura penultima tappa di montagna deciderà il vincitore di questa edizione con il leader Mas che deve difendere 1 minuto e 37 di vantaggio in generale su Roma. Mentre nell'atletica agli Ultimate Championship di Budapest Audrey Verreaux proverà a chiudere la stagione da imbattuta sugli 800 metri con lei nella finale programmata alle 20:18 anche Rosamiglia e Vancardo, prova da seguire in diretta streaming sul nostro sito rsi.ch. è tutto, buona giornata.
4: A voi un buongiorno dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi pomeriggio. Le prossime ore saranno ben soleggiate, anche se sui rilievi potranno svilupparsi dei modesti cumuli. Le temperature massime raggiungeranno i 25 gradi. Ora scopriamo insieme che cosa ci attenderà domani, domenica 13 settembre. Avremo tempo generalmente soleggiato in tutto il paese, poi nel corso del pomeriggio e della serata aumenterà la nuvolosità a partire da nord-ovest e nella notte su lunedì saranno possibili deboli precipitazioni sulle regioni nord-orientali. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 16 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 25 e 26 gradi. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.

0: Ridotto dell'Opera con Gaia Varon.
1: Bentrovate a tutte le persone in ascolto qui a Ridotto. Naturalmente amiamo moltissimo ascoltare voci liriche, ma come nascono queste voci? Il talento da solo non basta per trasformare una voce in una carriera. Servono moltissime cose: studio, disciplina, ma anche incontri, occasioni e oggi forse più che mai la capacità di capire che tipo di artista si voglia diventare e chi accompagna i giovani in questo percorso, quale idee di artisti incontrano durante la loro formazione. Ecco, oggi cerchiamo di scoprirne qualche cosa mettendo a confronto due realtà molto diverse. Partiamo dall'Accademia della Scala, dove la scuola incontra la storia e la tradizione. Siamo in uno dei grandi templi dell'opera e l'Accademia Teatro alla Scala ha un'offerta molto variegata di formazione. Ne parleremo con Daniele Borniques, responsabile del Dipartimento Musica e coordinatore dei progetti e corsi dell'Accademia Teatro alla Scala. Nella seconda parte parleremo invece di un'idea molto nuova di formazione di giovani cantanti, di Opera for Peace, ideato nel 2019 da Giulia Lagahuser, che sarà con noi per raccontarci di che cosa si tratta, come scelgano i giovani talenti della lirica, che cosa offrano loro e quale idea, quale visione portino in questa Opera for Peace, che è anche un'accademia la cui attività culminerà quest'anno in un galà del 12 settembre all'AC di Lugano con 10 giovani cantanti provenienti ovviamente da diversi paesi che insieme all'orchestra della Svizzera italiana e guidati da Kamal Khan si esibiranno, e lo faranno in una serata firmata per la regia da Claudia Blersch. Avremo anche lei a raccontarci come sarà organizzato questo galà, ma noi partiamo dal Teatro alla Scala e dall'Elisir d'amore di Donizetti.

lunga e incomoda. Con esso cancellare, volete voi?

0: È il grande ingresso del ciarlatano Dulcamara nell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Abbiamo ascoltato un estratto dalla prova generale della nuova produzione di quest'opera che è in scena alla Scala fino al 16 settembre con Marco Alibrando sul podio e la regia di Maria Mauti. Il cast è costituito in larga misura da giovani allievi dell'Accademia del Teatro alla Scala. La voce che abbiamo ascoltato è quella di Misha Kiria, che invece è un po' un'eccezione perché è un ex allievo, quindi è, diciamo così, un passo avanti rispetto ai colleghi con cui si trova in scena per una produzione che è diventata un po' una tradizione all'interno del cartellone scaligero, sempre alla fine dell'estate, una produzione in cui si misurano le forze dei giovani allievi di tutti i diversi corsi. Allora, abbiamo con noi Daniele Borniquez, responsabile del Dipartimento Musica e coordinatore di tutti questi progetti e corsi dell'Accademia del Teatro alla Scala, e chiediamo proprio a lui di raccontarci che cos'è questa produzione di Elisir d'Amore.
1: Questa produzione di Elisir d'Amore rappresenta innanzitutto il coronamento di un anno di corso per quanto riguarda il corso dell'Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici e la chiusura del biennio per professori d'orchestra e per maestri collaboratori. Quindi, diciamo, è un lavoro complesso quello del progetto Accademia, che parte decisamente da molto lontano, già fin dalla scelta appunto dei titoli con i quali si interloquisce direttamente con la sovrintendenza e la direzione artistica per cercare quelli che possono essere titoli più adatti e più consoni a quelle che sono le vocalità presenti in Accademia. Poi da lì chiaramente le scelte ovviamente coinvolgono poi tutti gli allievi dei nostri corsi, innanzitutto del Dipartimento Musica, ma non solo, perché comunque quanto più possibile cerchiamo di coinvolgere gli allievi anche degli altri dipartimenti nella costruzione appunto dello spettacolo. Quindi abbiamo allievi direttori di scena, poi comunque gli allievi dei trienni di scenografia o le sarte appunto vengono coinvolte poi di volta in volta anche a supporto di quelle che sono le maestranze della Scala. Quindi questo sicuramente è un progetto a tutto tondo che decisamente parte da molto lontano.
0: La Scala è anche un grandissimo patrimonio di storia, di tradizione. Fino a che punto, secondo lei, per i giovani che vengono a studiare alla Scala è interessante e importante il rapporto con questa tradizione e il rapporto naturalmente col prestigio, ma questo lo diamo un po' per scontato, no? Ma invece con una tradizione proprio di mestieri, di saper fare, cioè cos'è che l'Accademia della Scala, a parte il nome, ha da offrire proprio dal punto di vista della trasmissione del sapere, della conoscenza, del fare teatro?
1: Beh, sicuramente noi abbiamo una missione che è quella comunque di trasferire e trasmettere quella che è la grande tradizione di questo grande teatro, che è patrimonio veramente dell'umanità da questo punto di vista, e quindi patrimonio con le sue produzioni e con il suo modo anche di mettere in scena le opere. Il rigore che si è sempre seguito alla Scala, che è stata sempre un po' la caratteristica anche dei direttori musicali che si sono succeduti in questo teatro. Chiaro che con forze giovani non è semplicissimo riuscire a riprodurre sempre questa linea di tendenza, però vuole essere un po' un marchio di fabbrica che noi diamo a questi ragazzi quando escono. Ecco, il fatto di poter dire bene, hai fatto un corso alla Scala, lo si vede da questo, da questo, da questo. Ecco, insomma, anche già soltanto come i ragazzi si presentano, per esempio, alle audizioni oppure piuttosto che ai concorsi. Ecco, c'è una differenza perché qui comunque siamo molto attenti ai dettagli e grazie anche alle numerose sollecitazioni e gli spunti e le opportunità che creiamo per i ragazzi stessi, noi cerchiamo di creare degli artisti e dei veri professionisti. Ecco, questo sicuramente. Ovvio che, a differenza magari di quelli che possono essere altri corsi, abbiamo questa grande possibilità, questa grande opportunità che il teatro ci offre. Uno, il fatto di poter affiancare i ragazzi e inserirli nelle produzioni nel corso dell'anno, nel corso della stagione, quindi a fianco dei grandi artisti che si succedono in questo teatro. Due, dare loro la possibilità di essere protagonisti nei ruoli principali appunto nella nostra opera. Quando capita di poter avere un titolo di grande repertorio, sicuramente è una grande responsabilità. A volte la critica non comprende fino in fondo questa cosa, ci ritroviamo spesso, a volte, a doverci misurare un po' anche con come dire, una situazione nella quale non viene compreso fino in fondo il perché, no? Tante volte ci ritroviamo, magari ad esempio dopo Cappello di Paglia di Firenze si è detto ah, forse è stata la più bella produzione che avete fatto negli ultimi anni, perché probabilmente c'era meno confronto con altre produzioni. Però noi non siamo alla ricerca del successo effimero. Siamo alla ricerca appunto della creazione delle professionalità, e creare la professionalità significa a volte prendersi anche delle responsabilità forti, che sono anche quelle di poter far misurare i ragazzi con il grande repertorio. Fortunatamente in questo teatro abbiamo la fortuna di avere degli allestimenti che vengono invidiati da tutti. Cioè, quando il primo progetto Accademia noi lo facemmo con la Bohème di Zeffirelli. Beh, ripeto, è l'opera dei giovani per eccellenza, ma nell'allestimento che hanno visto tutti con i più grandi. Ecco, quindi è chiaro che non puoi pensare che di punto in bianco nasca una nuova Mirella Freni, un nuovo Luciano Pavarotti, un nuovo... ecco, insomma. Però dare la possibilità ai ragazzi di potersi misurare in questi ruoli, beh, si portano a casa qualcosa che gli servirà per la vita. Ecco, questo è fondamentale per noi.
0: Senta, tornando quindi a questo Elisir d'amore, in particolare sì, a questa produzione, uno dei nostri ascoltatori deve scegliere se venire a vedere questa produzione. Quali sono le voci che sentirà? Come li avete scelti questi ragazzi? Mi sembra di capire che avete un po' anche scelto il titolo in maniera da essere adatto sì, al vostro cast, però poi c'è la scelta di un direttore, c'è la scelta di un regista, di una produzione in particolare da mettere insieme, e poi comunque questi si cimentano. Proviamo a raccontare un po' a chi volesse venire alla Scala a sentire, a vedere questa produzione, che non deve necessariamente essere una graduatoria, non le chiedo di dire no, quali sono i punti di forza, ma delle cose interessanti che lei si sentirebbe di dire: se venite trovate questo, ascoltate questa persona, ascoltate, guardate a questo elemento.
1: Innanzitutto non si viene una volta a vedere l'Elisir d'amore, bisogna venire due volte a vedere l'Elisir d'amore, perché abbiamo due cast, entrambi di grande livello. Infatti è stata una scelta difficile poter dire chi fa il cast A, il cast B. Non esiste la prima compagnia e la seconda compagnia, perché poi si divideranno equamente le recite, quindi da questo punto di vista era proprio una questione di calendario poter sistemare. Siamo stati molto attenti a cercare di trovare le combinazioni giuste all'interno del cast, in modo tale da avere degli equilibri sonori che fossero adeguati, in modo tale da rendere le compagnie quantomeno omogenee, fatta eccezione appunto per Kiria, proprio perché il Dulcamara richiede una vocalità più matura, e anche per la tipologia dello spettacolo sicuramente un artista un attimino più navigato, ecco, questo senz'altro. Dopodiché abbiamo due Adine, una appunto del corso attuale, Sabrina Sanza, e una nostra ex allieva, ma uscita diciamo da poco all'inizio della carriera, Noemi Muschetti, che nel corso del suo percorso in Accademia, vuoi anche per il periodo Covid, così non aveva avuto l'opportunità di potersi esibire su questo palcoscenico, per cui siamo contenti, diciamo che abbiamo saldato un debito di riconoscenza nei suoi riguardi.

0: E anche questo era un brevissimo estratto dalla registrazione della prova generale di questa produzione di Elisir d'Amore, di cui stiamo conversando col responsabile del Dipartimento Musica dell'Accademia del Teatro alla Scala, Daniele Borniquez. La voce che abbiamo ascoltato, che Daniele Borniquez ci aveva appena citato, è quella di Noemi Muschetti, che, come ci raccontava, due compagnie, si alterna in questo ruolo con Sabrina Sanza.
1: Due adine completamente diverse, entrambe interessanti, entrambe molto frizzanti e presenti in scena. Il Nemorino chiaramente è sicuramente il ruolo sempre un attimino più difficoltoso da poter trovare. Abbiamo lavorato molto con i nostri ragazzi, entrambi del corso di quest'anno. Abbiamo un tenore cinese, Zizhao Chen,

0: Ancora un estratto dalla prova generale. Naturalmente la voce è quella che ci ha appena menzionato Daniele Borniquez, ovvero sia quella di Chao Liu. Chi si alterna con lui nel ruolo di Belcore?
1: Un nuovo allievo di nazionalità coreana che è un Vali. E a completare il cast, la Giannetta, mezzo soprano acuto giapponese, Saori Sugiyama, che è da diversi anni in Italia, che ha già comunque debuttato in diversi palcoscenici, che è stata la nostra protagonista nell'Heure Espagnole di Ravel al Teatro di Reggio Emilia, e a fianco a Daigeri Maltinbeck, soprano kazaka, ma faranno appunto il ruolo di Giannetta. Questa, diciamo, è la composizione del cast dell'Elisir d'Amore.
0: Quindi molto evidentemente avete, diciamo, un gruppo di studenti molto internazionale, certo, che arrivano da posti molto diversi nel mondo. E questo mi porta a chiedere l'ultima cosa, l'ultima curiosità. Intanto, se c'è qualcosa, qualche tipo di voce, qual è la cosa più difficile da trovare? Perché poi ogni anno voi avete un certo numero di candidati e prendete, scegliete i migliori, presumo, fra i candidati che vi capitano. Però c'è un, non so, un tipo, un soprano Falcon, non ci capita da anni una cosa di questo genere?
1: Allora, la più grande difficoltà negli ultimi anni è stata sicuramente quella di trovare le vocalità gravi, sia maschili che femminili. Ci sono vocalità, non dico che non esistano più, ma che si fa veramente fatica a poter ritrovare anche quando noi facciamo le audizioni. Alle nostre audizioni si presentano circa 450 candidature ogni 2 anni.
0: Per quanti posti?
1: Diciamo 10-12. Se abbiamo delle difficoltà, le abbiamo più su questo tipo di vocalità. Si diceva non ci sono più i tenori. No, non è vero. Assolutamente i tenori ci sono e devo dire anche bravi, decisamente bravi. Bisogna avere la capacità di trattenerli, di frenarli un attimo, far capire loro che venire qui in accademia non vuol dire fermare una carriera, vuol dire costruire una carriera, vuol dire fermarsi un attimo, non lasciarsi lusingare troppo dal mercato, perché è un mercato molto mordi e fuggi, quello del teatro d'opera, dove chiaramente su alcune vocalità sei molto, diciamo, propenso ad andare in scena subito, anche un po' politicato dal facile guadagno a volte, e però noi qui cerchiamo di costruire delle carriere lunghe, e per poterlo fare devi essere in grado appunto di aver voglia di crescere, ecco, questo sì, e devo dire che su questo riusciamo a fare decisamente un buon lavoro. Quello che manca appunto sono le voci mezzo soprano vero, contraltile e poi bassi, ecco, anche se negli ultimi anni qualcosa abbiamo trovato e qualche un buon servizio al teatro l'abbiamo reso.
0: Qualche buon servizio al teatro, qualche buon servizio, speriamo naturalmente, anche al pubblico dell'opera, con la formazione di queste nuove leve e di tutte le maestranze, no? Ci ricordava sostanzialmente Daniele Borniquez quanto articolata sia la produzione di un'opera e come l'Accademia della Scala offra formazione a tantissime figure professionali, anche se naturalmente noi siamo soprattutto interessati alle voci, e ricordo tutto questo doppio cast che non vi sto a snocciolare nuovamente, ma che questa produzione con la direzione di Marco Alibrando, la regia di Maria Mauti, dell'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti, è in scena ancora fino al 16 di settembre al Teatro alla Scala.

0: Un estratto della grande scena di Amelia, del secondo atto del ballo in maschera di Giuseppe Verdi, l'abbiamo ascoltato con la voce di Anna Pirozzi, la direzione di Roberto Abbado, dalla registrazione di una bella produzione andata in scena al Teatro Regio di Parma nel 2021. E Pirozzi ci conduce verso Opera for Peace, un'organizzazione internazionale che individua e sostiene giovani talenti della lirica, un approccio, un modo di porsi nei confronti dei giovani cantanti diverso, complementare rispetto a quello di cui abbiamo parlato nella prima parte della puntata dell'Accademia del Teatro alla Scala. Questa Opera for Peace è invece un'organizzazione molto innovativa e con una specifica visione. L'ha fondata nel 2019 Giulia Lagaiuser, che è qui con noi, e chiedo a lei proprio di introdurci e spiegarci cos'è Opera for Peace.
1: Opera for Peace è prima di tutto una grande famiglia internazionale. È nata di un'idea semplice ma profonda. Il talento esiste ovunque nel mondo, ma l'opportunità no. Non tutti gli artisti emergenti partono dallo stesso punto. Non tutti hanno accesso alla stessa formazione, agli stessi contatti e ovviamente alle stesse possibilità economiche. E noi cerchiamo di cambiare un po' questo. Lavoriamo allora con cantanti lirici emergenti di tutto il mondo e li mettiamo in contatto con alcuni dei più grandi artisti e professionisti del nostro settore, ma soprattutto li accompagniamo nel tempo. Non vogliamo essere un progetto dove un artista viene, fa un masterclass e poi, arrivederci. Per noi la relazione comincia là. Forse il modo migliore per spiegare Opera for Peace è proprio raccontare tre storie dei nostri artisti. Allora, io vorrei cominciare con un profilo molto interessante. Si chiama Firouz Razavi, è un soprano iraniano, viene da, sappiamo, un paese dove le donne non possono cantare in pubblico. Pensate cosa significa scegliere di diventare una cantante lirica quando nel proprio paese la propria voce non può essere ascoltata liberamente. Allora, negli anni Firouz è diventata, attraverso la sua arte e i nostri programmi, un simbolo della voce e dei diritti delle donne. Questa idea delle voci per me è molto potente, la voce come strumento musicale, certo, ma anche la voce come libertà di espressione. Il secondo artista allora è Ihor Mostovoy, un baritono ucraino. La guerra, come sappiamo, ha segnato la sua vita come quelle di tantissimi ucraini, ma Ihor ha scelto di utilizzare la propria arte non per dividere, ma per portare un messaggio di pace. Per me questo è molto importante. Un cantante non fermerà una guerra cantando un'aria naturalmente, ma l'arte può ricordarci la nostra umanità comune, può creare un dialogo dove magari le parole non riescono più a farlo. E l'ultima artista che vorrei presentarvi si chiama Yolisa Vexena, un soprano sudafricano di Città del Capo. Lei viene di un township e conosce molto bene quanto possa essere difficile avere accesso alla musica e alla formazione artistica. E quindi, mentre lei costruisce la propria carriera internazionale, ha deciso di tornare nella sua comunità e creare un progetto per avvicinare i ragazzi alla musica, dare loro accesso al canto, soprattutto fare capire che anche per loro può esistere questa possibilità. Stiamo creando veramente una famiglia di artisti cittadini, si chiama Citizen Artists, un artista che cerca l'eccellenza naturalmente, ma usa anche il proprio talento per creare un impatto positivo intorno a sé. E credo che alla fine questo sia veramente Opera for Peace.
0: Allora, Opera for Peace rappresenta senz'altro un'opportunità importante per dei giovani artisti, ciascuno dei quali però, anche in base a quello che ci raccontava Giulia Lagaiuser, possono avere storie diverse, finalità diverse. Voi avete una vostra visione, evidentemente. Come si combinano questi elementi e anche qual è la cosa importante da trovare? Perché una bella voce non basta.
1: Molto spesso il talento c'è già, quello che manca è l'opportunità. Opera for Peace cerca proprio di creare questo ponte, ma c'è anche una seconda finalità altrettanto importantissima per noi. Cosa significa essere un artista oggi? Viviamo in un mondo molto diviso, sappiamo tutti noi. E questa accademia, possiamo, nella stessa accademia, possiamo avere artisti che arrivano da paesi, culture e realtà sociali completamente diverse. Persone che forse senza la musica non si sarebbero mai incontrate e all'improvvisamente devono lavorare assieme, devono ascoltarsi, devono, diciamo, respirare assieme, devono creare qualcosa assieme.
2: Per me questa è delle grandi forze dell'arte lirica, non elimina le differenze, le mette in dialogo. È anche per questo che la parola peace nel nostro nome è così importante. Non significa avere illusione che l'opera possa risolvere i conflitti del mondo. Significa credere che la cultura possa creare degli spazi di incontro dove persone con storie e identità molto diverse possono riconoscersi nell'altro. Vogliamo anche che quando ci arrivano ci ricordino di lasciare la porta aperta per chi viene dopo di loro. Allora per noi è importante di dare opportunità, ma aspettiamo anche tanti di questi artisti. Questi artisti alla fine diventano modelli per la prossima generazione, ambasciatori per i nostri valori comuni.
0: Le vostre finalità nella formazione di questi giovani cantanti sono molto chiari, Giulia Lagaiser ce la spiegate molto bene. Mi rimane la curiosità di chiederle con che criteri quindi selezionate queste voci, la voce, la personalità, la storia, quali sono i criteri?
1: Quando ascoltiamo un artista ci chiediamo: c'è qualcosa che mi fa venire voglia di ascoltarlo ancora. C'è una personalità, c'è qualcosa di unico e soprattutto dove potrebbe arrivare con l'opportunità giusta. Ma poi c'è un secondo criterio che per noi, per Opera for Peace, è fondamentale. La motivazione dell'artista a diventare un citizen artist, una artista cittadina. Non ci interessa soltanto sapere che cantante vuole diventare, ma anche che artista e che persona vuole essere. Come ho detto, cerchiamo artisti che abbiano voglia di utilizzare la propria voce, la propria visibilità per trasmettere valori positivi, creare un impatto attorno a loro e diventare ambasciatori di questi valori. Allora, durante tutta la selezione parliamo con l'artista, vediamo cosa lui o lei ha fatto per arrivare lì, sentiamo tante storie incredibili, ma c'è sempre questa idea, questa motivazione di andare oltre. È anche importante capire per loro, adesso che una porta si è aperta per me, come posso aprirne una per qualcun altro? Esattamente quello che vediamo già con artisti come Farouz, Ihor e Yolisa.
0: Sono i nomi dei tre cantanti i cui percorsi Giulia Lagaiser ci aveva citato a mo' di esempio per cominciare a raccontarci che cosa sia Opera for Peace. Opera for Peace, dicevamo, però significa anche la collaborazione di molti musicisti, soprattutto cantanti, che offrono delle masterclass. Ascoltiamo la voce di Thomas Hampson, che è un altro di questi collaboratori.

0: Era Winternacht, uno dei cinque leader, opera 15 di Richard Strauss. L'abbiamo ascoltato con la voce di Thomas Hampson, accompagnato al pianoforte da Wolfram Rieger. E era Thomas Hampson, lo ricordo, in quanto collaboratore nella formazione per i giovani cantanti selezionati per questa edizione di Opera for Peace Academy, ma Richard Strauss perché il nome c'entra con quello che è l'evento culminante di questa quinta edizione, ovvero sia il concerto, la serata del 12 settembre in cui questi 10 giovani cantanti, accompagnati dall'Orchestra della Svizzera Italiana e con la direzione di Kamal Khan, avranno modo di esibirsi e di mostrare l'esito di tutto questo percorso. Lo faranno in un concerto che avrà però anche una sorta di costruzione scenica per la regia di Claudia Blersch, che è qui con noi e alla quale chiedo di raccontarci che cosa chi sarà all'HAC il 12 sera vedrà.
1: È un concerto scenico, quindi non è che vediamo una scenografia, vedremo un'orchestra con davanti i cantanti che prima di tutto si esibiscono perché sono dei bravissimi cantanti. Però essendo un concerto scenico vogliamo anche far illustrare un pochettino quello che stanno cantando. Sono 10 cantanti, di cui molti hanno vari ruoli. C'è un tenore che è Rodolfo in La Bohème, il Duca di Mantova e Romeo. Quello che vorrei fare io, vorrei usare un'aria per creare un luogo scenico. È il barbershop del Barbiere di Siviglia, semplicemente. È un luogo in cui si incontrano normalmente tanti personaggi, anche nella vita reale. In più saremo aiutati brillantemente da Davide Fersini, che ci spiegherà ogni tanto cosa sta succedendo. Quindi abbiamo una moderazione e abbiamo sicuramente dei momenti più di azione e dei momenti più di musica.
0: In una serata che, se capisco bene, dunque è sostanzialmente divisa in due momenti fondamentali, un setting, diciamo così, nella prima parte che è la bottega del barbiere di Siviglia, ma nella seconda parte, menzionavamo prima Richard Strauss, si approda dentro la Ariadne auf Naxos, l'Arianna a Nasso di Strauss, appunto, che è già di per sé un'opera un po' complicata.
1: Cosa succede nell'Arianna auf Naxos? Prima di tutto siamo in un salotto viennese di un ricchissimo signore che ha invitato per una serata degli ospiti e deve essere eseguito, diciamo, la première di un compositore che ha composto un'opera seria che si chiama Ariadne auf Naxos. In più c'è una compagnia di commedia dell'arte guidato da una certa Zerbinetta che dovrebbero aiutare, come dice il padrone, aiutare a divertire il pubblico e a rendere questa opera seria un po' meno noiosa. E questo è il conflitto che loro discutono. E io ho una idea che spero che possiamo renderlo un po' più divertente, ma la musica è splendida, dico, cioè, non bisogna, cioè, e Strauss e il nostro Kamal Khan, che ha scelto questa cosa, secondo me ha scelto benissimo, perché lui, essendo anche un grande maestro di Puccini, sicuramente questa avventura che stiamo andando verso Strauss è una grande cosa, io sono molto felice di poterlo fare.
0: Kamal Khan, che naturalmente ha un ruolo importante in tutta la concezione del lavoro di questa edizione dell'Academy, ma che è anche sul podio per guidare l'orchestra della Svizzera Italiana nella serata di gala del 12 settembre con i 10 giovani cantanti dell'HAC che si avvicenderanno sulla scena più volte, come ci spiegava Claudia Blersch, in questo concerto scenico organizzato attraverso due diversi spazi. Ci ha portato questa conversazione alla fine della nostra puntata del Ridotto dell'Opera. Ci salutiamo ancora con la voce di un cantante che è parte di coloro che hanno contribuito alla formazione di questi giovani cantanti. In questo caso si tratta di Brian Jade. Ascoltiamo con la sua voce e la direzione di Marek Janowski, la Dresdner Philharmonie, un estratto del Tabarro di Puccini. Il personaggio è Luigi, hai ben ragione.

0: Intervallo. Trema la trama. Attila di Giuseppe Verdi.
1: Attila, il più temuto conquistatore del V secolo, entra in scena dopo aver raso al suolo Aquileia. Tutto procede secondo il piano: città distrutta, nemici sconfitti, coro che inneggia la devastazione. Insomma, una giornata lavorativa come tante. Peccato che tra le prigioniere ci sia Odabella, la quale ha appena visto Attila sterminarle la famiglia. Una persona normale cercherebbe di stare lontana dall'assassino. Lei no, gli chiede la spada. Attila, che evidentemente non ha mai seguito un corso di sicurezza personale, pensa: ma che donna coraggiosa, ecco, tieni la mia arma. Odabella pensa: perfetto, adesso ti ammazzo con il tuo stesso regalo. Nel frattempo arriva Ezio, generale romano, che propone probabilmente il trattato diplomatico più sfacciato della storia. Tu tieniti tutto il mondo, a me basta l'Italia. Attila risponde più o meno, col fischio. Fine della trattativa. Intanto Foresto, fidanzato di Odabella, è convinto che lei si sia innamorata di Attila, ma in realtà sta fingendo per vendicarsi. Ma invece di spiegarglielo subito, preferisce aspettare un'aria di 10 minuti. Attila nel frattempo fa un sogno inquietante. Un vecchio gli dice che non entrerà a Roma. Una persona prudente cambierebbe itinerario. Lui decide invece di andare proprio a Roma, giusto per verificare se gli incubi siano attendibili. Spoiler, sì. Infatti compare Papa Leone, Leone I, non l'attuale, che ripete esattamente le parole del sogno. Attila, che fino a 5 minuti prima devastava continenti, cambia improvvisamente idea e torna indietro. Evidentemente gli incubi gli fanno più paura delle legioni romane. Ma la storia non è finita. Foresto decide di avvelenare Attila durante un banchetto. Odabella scopre il piano e salva Attila. Perché? Perché vuole ucciderlo lei. È il principio fondamentale dell'opera romantica. La vendetta è una questione personale, niente outsourcing. Attila, anziché chiedersi perché tutti cerchino di assassinarlo, conclude che Odabella lo ama e le propone addirittura di sposarlo. Lei accetta. Naturalmente sta ancora fingendo. Lui continua a non accorgersene. Siamo ben oltre il concetto di ingenuità. Finale, siamo tutti nello stesso bosco. Foresto vuole uccidere Attila, Ezio vuole uccidere Attila, Odabella vuole uccidere Attila, Attila vorrebbe sposarsi. Per qualche inspiegabile motivo, l'unico a non aver capito come finirà è proprio lui. Quando Attila ricorda i presenti tutti i favori che ha fatto loro, Odabella risponde con la classica riconoscenza verdiana, una pugnalata. Sipario.
0: Firmato Nicola Cattò.

La voce del basso Samuel Ramey, interprete di aria e cabaletta di Attila, dall'omonima opera di Giuseppe Verdi. L'orchestra del Teatro alla Scala era diretta da Riccardo Muti per un disco EMI del 1989.

0: Il ridottino con Davide Fersini.
1: Ed eccoci arrivati allo spazio del Ridottino, il nostro osservatorio sulla musica vocale che si fa nel territorio. Beh, oltre al già citato e abbondantemente commentato appuntamento di questa sera all'HAC con Opera for Peace Academy, io vi ricordo anche che questa settimana si apre con il concerto inaugurale di venerdì 18 settembre alle ore 19:30, classica Ascona, la versione rinnovata delle settimane musicali di Ascona, e si apre con un concerto che vedrà protagonista l'Artist in Residence di Classica Ascona di quest'anno, guarda caso una cantante, Julia Liezhneva, insieme a Marilys, anch'ella soprano, e a Matthew Newlin tenore e Nicholas Bruymans basso, daranno vita a una grande messa in do minore, che esce il Verzeichnis 427 di Wolfgang Amadeus Mozart, perché la serata inaugurale è dedicata al salisburghese. Per quel che riguarda invece la radio, io vi ricordo che questa sera negli spazi di Prima Fila Musica in Scena vi propone un'opera buffa del periodo barocco, Il mondo alla rovescia, con Diego Fasolis alla testa del coro della Radio Svizzera e dei barocchisti per un disco Chandos del 2001. E proprio con un ascolto da questa edizione noi ci salutiamo e vi invitiamo naturalmente a tornare a sintonizzarvi questa sera alle ore 20, sempre su Rete 2.

con il disco Kaleidoscope, vincitore della Targa Tenco 2025, Ginevra Di Marco propone la sintesi di oltre 30 anni di ricerca. Un viaggio musicale tra lingue, culture e sonorità diverse, dove tradizione e ricerca contemporanea si intrecciano in un concerto intenso e ricco di sfumature.

0: Ginevra Di Marco, in concerto. Con Cristian Gilardi, in diretta su Rete 2, dal Teatro Sociale di Bellinzona. Venerdì 18 settembre, alle 20.45.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli, dall'India, dove è in corso il vertice dei paesi BRICS. Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato gli stessi paesi a opporsi ai dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo. Lo ha scritto poco fa l'agenzia di stampa cinese Xinhua sul proprio sito web. Il presidente cinese ha anche dichiarato che i paesi BRICS dovrebbero opporsi alla violazione della sovranità di altri paesi, interferenze nei loro affari interni e a partecipare in modo costruttivo a risolvere le questioni più critiche. Xi Jinping ha dichiarato anche che la Repubblica Popolare Cinese assumerà la presidenza dei BRICS nel 2027 e ospiterà il 19° vertice del gruppo, secondo quanto riportato dalla televisione centrale cinese. E nell'attesa dichiarazione finale, i paesi BRICS esortano alla massima moderazione nel conflitto in Medio Oriente. Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Vladimir Putin parteciperà al vertice dei leader occidentali in programma a dicembre. Lo ha dichiarato oggi in un'intervista rilasciata alla testata germanica Deutsche Welle, intervista in cui non ha chiesto soldi ma missili, 100-120 missili Patriot per ogni mese d'inverno per la sicurezza dell'Ucraina. Il Cremlino si è finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. Per la cronaca ricordiamo che nel settembre del 2022 il presidente dell'Ucraina Zelensky ha ratificato la decisione del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ucraino in cui si afferma l'impossibilità di negoziare con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e la necessità di rafforzare le capacità di difesa del paese. E da fonti russe è stato invece annunciato che una delegazione del governo di Mosca parteciperà al G20 dell'energia che si svolgerà a Houston dal 14 al 16 settembre. Dall'interno potrebbe essere definitiva la sentenza del processo per il pizzo Cengalo. Dopo la procura, anche i familiari delle 8 vittime travolte dalla frana nel 2017, stando a informazioni di stampa non ancora confermate ufficialmente, non intendono ricorrere in appello contro l'assoluzione dei 5 imputati. Il loro avvocato avrebbe tuttavia fatto sapere di volere chiedere una motivazione scritta della sentenza per quanto riguarda i 2 collaboratori dell'ufficio per le foreste e i pericoli naturali. Le previsioni per oggi e domani annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Alice. Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
1: Interessiere ich mich sehr für den Film und ich interessiere mich vor allem auch für den Schnitt, also die Montage. Das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist beim Schreiben. Ich habe das Gefühl, es geht immer um Schnitt und um Montage. Und das ist ja beim Film auch, man sagt ja, der Film wird eigentlich dann gemacht im Schnittraum.
2: La voce che abbiamo ascoltato è quella di Dorothee Helminger, scrittrice svizzera di casa a New York, vincitrice del Deutscher Buchpreis 2025 con Die Holländerinnen, romanzo uscito ora in italiano per Gramma Feltrinelli, di cui vogliamo parlarvi oggi ad Alice. Lei è scrittrice per il teatro e per la letteratura e Dorothee Helminger ci dice che dell'arte filmica, che molto ammira per la sua scrittura, prende in prestito la tecnica del montaggio e del taglio delle scene. Ne sapremo di più tra poco. Intanto un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto per una nuova puntata di Alice in questo sabato settembrino. Al microfono con voi Natascia Fioretti, in regia con me Fabio Bosia. E dalla giungla, dal cuore nero della foresta tropicale di Dorothee Helminger, in cui l'onirico e l'irrazionale prendono il sopravvento, così come l'inquietudine e la violenza, nel nostro secondo incontro letterario di oggi voleremo verso vette non solo letterarie ma anche umane, vette alle quali ci porta, ci conduce l'amicizia tra Ermanno Cavazzoni e Gianni Celati, amicizia raccontata nel volume uscito per Quodlibet. Ermanno Cavazzoni condivide infatti con noi quel che gli resta di bello col suo mesto finale di un'amicizia, quella appunto con Gianni Celati, nata a metà degli anni Ottanta e proseguita fino alla sua morte il 3 gennaio 2022. E chiuderemo poi volando a nord in Svezia con il consiglio letterario di Marta Morazzoni. Non voglio dirvi altro se non che, come sempre, iniziamo in bellezza, iniziamo in musica con la musica di Rete 2 e in particolare con una voce femminile, Aretha Franklin e la sua Bill Bailey, Won't You Please Come Home.

0: Classe 1985, nata in Svizzera, di casa a New York, studi in lettere, storia, filosofia e scienze politiche a Lipsia, Dorothea Helminger è scrittrice, editrice e traduttrice. Le sue opere, Einladung an die Waghalsigen 2010, Schlafgänger 2014 e Aus der Zuckerfabrik 2020, sono state tradotte in numerosi paesi. Helminger ha ricevuto prestigiosi premi, tra cui il premio letterario Aspekte per il miglior romanzo d'esordio scritto in tedesco, ma anche lo Schiller Preis nel 2021, e ora per Gramma Feltrinelli è uscito Quello che non si può dire, libro del quale parliamo oggi, entrando subito nel merito proprio a partire dal titolo.
1: Alice. Alice.
0: Dorothea Helminger, dopo il Deutscher Buchpreis ricevuto nel 2025, il titolo del suo romanzo, Die Holländerinnen, è entrato nelle orecchie e nell'immaginario di molti. In italiano mi sembrava, dir la verità, che potesse funzionare altrettanto bene, invece è stato scelto dall'editore Feltrinelli un titolo diverso, Quello che non si può dire, che però ha il pregio di portarci in qualche modo subito nelle profondità del suo lavoro. Lei cosa dice?
2: Ja, mit den Titeln ist es ja so, dass das immer im Gespräch mit dem Verlag passiert, die Titelwahl.
3: Per la scelta dei titoli avviene sempre un dialogo con l'editore. Per l'edizione tedesca di Holländerinnen era una mia proposta che la casa editrice ha deciso di mantenere. Per l'edizione italiana, invece, abbiamo cercato insieme altre possibilità, perché quel titolo non convinceva del tutto e il titolo scelto alla fine è molto legato al libro e a una domanda che torna continuamente. Che cosa siamo davvero in grado di descrivere? E soprattutto, riusciamo a dare parole agli aspetti più oscuri dell'esistenza e delle nostre azioni? Alla paura, all'angoscia, a ciò che ci spaventa? Per me il titolo ha molto a che fare con questo limite del linguaggio.
0: Ecco, quanto dice mi porta ad un'altra riflessione che ho fatto leggendo la sua storia. Lei scrive romanzi, racconti, ma scrive anche per il teatro, e qui protagonista è un gruppo teatrale alla ricerca delle due olandesi scomparse. Una ricerca che porta il gruppo a perdersi negli abissi della foresta, certo, ma anche nei propri abissi interiori. E questa mi pare essere la parte più teatrale del romanzo. Mentre la scrittura, la prosa, di cui è incaricata la scrittrice Minuta, che incontriamo subito all'inizio e che riceve dal regista il compito di prendere nota di tutto quanto accade al gruppo, ecco, è come se lei, questa scrittrice, con la sua scrittura riuscisse in qualche modo a rimettere tutto a posto, a traghettarci dalla dimensione irrazionale a quella razionale. È così?
2: Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Ich glaube,
3: è un'osservazione interessante. Io come scrittrice lavoro quasi sempre da sola. È un'attività molto solitaria, si passa tanto tempo dentro la propria testa e immersi nella materia su cui si sta lavorando. Forse proprio per questo mi interessava raccontare un gruppo teatrale, un collettivo, una comunità in cui si discute continuamente, dove si creano dinamiche, tensioni e trasformazioni tra le persone e con il regista che le guida attraverso la foresta. Sono aspetti che mi affascinano proprio perché il mio modo di lavorare è molto individuale. Eppure non potevo nemmeno abbandonare del tutto il mio punto di vista. Per questo nel romanzo compare una scrittrice, una figura diversa da me, ma che accompagna il gruppo teatrale dentro un mondo che in fondo le è estraneo.
0: Molte critiche e recensioni hanno visto nel suo lavoro tracce e richiami di Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Io invece, pensando in particolare al gruppo teatrale e alle sue avventure, alle dinamiche al suo interno, al viaggio che sembra quasi una sorta di iniziazione, ecco, tutto questo mi ha riportato al Wilhelm Meister di Goethe. Ecco, c'è qualcosa?
2: Ja, da habe ich beim Schreiben tatsächlich nicht dran gedacht, aber es ist ja interessant.
3: In realtà, mentre scrivevo, non pensavo direttamente a Cuore di tenebra. È curioso perché conosco bene quel testo e me ne sono resa conto soltanto più tardi. Credo che siamo tutti una sorta di archivio vivente. Ci portiamo dentro i libri che abbiamo letto e non scriviamo mai un testo senza essere influenzati da quelle letture, in modo consapevole o inconsapevole. Cuore di tenebra è stato certamente uno dei riferimenti importanti, anche perché presenta una situazione narrativa simile. Un gruppo di persone si riunisce e qualcuno racconta una storia. Anche nel mio romanzo questo aspetto è centrale. Ma ci sono stati molti altri modelli. Il Decameron, per esempio, con il suo susseguirsi di racconti, uno uno dentro l'altro, oppure Le mille e una notte. Mi interessa molto quell'idea del raccontare senza fermarsi, come se interrompere il racconto potesse far accadere qualcosa di terribile. Tutti questi testi hanno lasciato una traccia nel mio lavoro.
0: A proposito di viaggio e di percorso iniziatico, anche la scrittrice protagonista della sua storia inizia una sorta di iniziazione, entra in una sorta di passaggio iniziatico e in una nuova vita. E tutto ha inizio, tutto parte con una telefonata.
2: Absolut. Und das beginnt eigentlich für sie schon früher, nämlich als sie den Anruf erhält.
3: Sì, assolutamente. E questa inquietudine inizia ancora prima del viaggio, quando la scrittrice riceve la telefonata del regista teatrale che la invita a partecipare al progetto, accosta l'auto e accende le quattro frecce. È un gesto che segna l'inizio di qualcosa di nuovo, ma contiene già anche un segnale d'allarme. Fin dall'inizio c'è una sensazione di disagio. In fondo quella che vive non è un'esperienza positiva, e questo si può dire senza rovinare la lettura del libro. Alla fine la protagonista lascia il gruppo e torna da sola. Rientra con i suoi appunti e con il resoconto che ha cercato di tenere durante quei giorni e probabilmente si ritrova di nuovo alla sua scrivania, da sola.
0: Ecco, tra l'altro, quando lei racconta la storia in auditorium davanti al pubblico, lo vediamo subito all'inizio del suo racconto, lei lo fa proprio a partire dai suoi appunti, dalle sue bozze. Dunque non si tratta di un'opera fatta e finita.
3: Durante il viaggio le viene affidato un compito, tenere un diario, un resoconto che dovrebbe comprendere tutto ciò che accade, ma ben presto si accorge che è impossibile. Le sue annotazioni diventano sempre più frammentarie. A un certo punto cade e si ferisce alla mano con cui scrive. Inoltre, l'umidità della foresta tropicale finisce quasi per dissolvere la carta, le diventa impossibile costruire un testo coerente. Non sappiamo esattamente che cosa accada dopo la sua partenza improvvisa, quando decide di andarsene perché non riesce più a sopportare quella situazione. Però, in un certo senso, un testo nasce comunque. Il romanzo, infatti, si apre con questa scrittrice che sale su un palco davanti a un microfono dichiarando di non essere più capace di scrivere e raccontare. Eppure poi tiene una serie di conferenze. Forse sono proprio quelle conferenze il vero testo nato da quel viaggio.
0: A questo punto ho una curiosità. Della scrittrice, delle sue fattezze, non viene detto molto, se non all'inizio, che è molto minuta, molto più minuta di quanto ci si potrebbe aspettare. Perché mettere in evidenza proprio questo dettaglio?
3: Per me è sempre stato chiaro che quella scrittrice non fossi io, è un'altra persona, ma proprio questo gioco mi divertiva, creare un personaggio che si distingue da me e che tuttavia condivida alcuni aspetti del mio lavoro e del mio modo di pensare. A volte mi piaceva descriverla come una figura persino antipatica o ambigua, altre volte invece come qualcuno che mi assomiglia. C'è anche un aneddoto divertente. Una giornalista che aveva scritto un ritratto su di me aveva aperto l'articolo osservando che ho le gambe molto corte. Mi sembrò una constatazione così inattesa e buffa che è finita in qualche modo anche nel romanzo.
0: La storia delle due giovani olandesi scomparse nella foresta, nella giungla tra Panama e Colombia nel 2014 è una storia vera. Storia che nel suo romanzo diventa centrale perché alla fine è il motore che fa muovere il destino del regista e del gruppo di teatro. E lei come ne è venuta a conoscenza?
3: Sono una grande collezionista di appunti. Le storie e materiali che finiscono nei miei libri arrivano dai giornali, da internet, dalle conversazioni, dagli aneddoti di amici e amiche. Non ricordo esattamente quando mi sono imbattuta per la prima volta nel caso delle due olandesi scomparse. Se ne era discusso molto, c'erano libri, podcast, dibattiti online e infinite speculazioni. Ma interessarmi non era soltanto il caso in sé, mi incuriosiva soprattutto il fenomeno collettivo. Perché una vicenda del genere cattura così profondamente l'immaginazione di un'intera società? È stata una nota che ho conservato e a cui sono tornata anni dopo.
0: In un'intervista sulla Voz Zeitung ho letto che per la scrittura di questo lavoro lei ha sperimentato addirittura l'ipnosi, ma ha funzionato?
2: Ja, das war eine lustige Geschichte. Ich habe tatsächlich sehr gekämpft.
3: È una storia piuttosto divertente. Negli anni in cui cercavo di scrivere questo libro, ho attraversato momenti molto difficili e qualcuno mi disse: sai, quando Rachmaninoff ebbe una grande crisi creativa, si fece ipnotizzare. Perché non provi anche tu? Ero molto scettica e lo sono rimasta anche dopo aver ascoltato una registrazione per l'ipnosi. Tuttavia, la questione tocca temi che hanno a che fare con la scrittura. Per scrivere, almeno per me, sono importanti certi stati di passaggio. Di solito lavoro appena sveglia, quando non sono ancora completamente vigile, in una sorta di semiveglia. E è proprio lì che spesso accadono le cose più interessanti. Mi affascinano domande come da dove arrivano le idee, quanto controllo abbiamo davvero sul processo creativo e in quale stato mentale dobbiamo trovarci per creare qualcosa di nuovo. Sono questioni che hanno forse qualcosa in comune con l'ipnosi, anche se continuo a non considerarmene una sostenitrice.
0: Tante sono le voci di scrittori, scrittrici, filosofi che con le loro citazioni compaiono lungo il corso della narrazione. Uno, ad esempio, subito all'inizio è Oscar Wilde, che dice: il vero mistero del mondo è il visibile, non l'invisibile. Ecco, noi come lo mettiamo in relazione con il suo testo?
2: Io credo che qualcosa che per me auf jeden Fall stimmt ist das
3: credo che una cosa sia particolarmente vera per me. Ciò che è misterioso non è necessariamente l'invisibile. Anzi, spesso è proprio ciò che abbiamo davanti agli occhi, ciò che è perfettamente visibile, tangibile, a essere già di per sé enigmatico. Molti episodi raccontati nel libro, comprese le storie che si intrecciano alla trama principale, hanno qualcosa di inquietante o minaccioso. C'è sempre una sensazione di pericolo e viene descritta molta violenza, ma nulla di tutto questo è

0: identificata semplicemente come la Svizzera. A un certo punto racconta un episodio della propria vita. Quando era studentessa, per guadagnare qualcosa, aveva accettato di occuparsi per un periodo di una fattoria con un gregge di capre. All'inizio l'esperienza le piace, poi però si accorge che molte capre sono gravide e nel giro di poco tempo iniziano a nascere uno dopo l'altro moltissimi capretti. Molti di questi animali muoiono subito dopo la nascita. Lei è completamente sola, non sa come intervenire e il proprietario della fattoria continua a rimandare il suo ritorno. Al telefono la rassicura, le dice di non preoccuparsi, ma non arriva mai. In fondo questa storia ha la struttura di un incubo. Ci si ritrova bloccati in un luogo da cui non si riesce a uscire. La situazione peggiora continuamente, sembra sempre notte e si è completamente soli. Soprattutto domina la sensazione di aver perso ogni controllo.
1: Un altro racconto che mi ha molto colpita è quello dei cavalli selvaggi che vengono catturati e portati in Svizzera. Ma è una storia vera?
2: Das ist tatsächlich so, da gibt es auch einen ganz interessanten Dokumentarfilm vom Schweizer Fernsehen.
0: Sì, è una storia reale, esiste anche un documentario della televisione svizzera che mi ha ispirata molto. Negli Stati Uniti, soprattutto in Nevada, vengono catturati regolarmente cavalli selvatici perché si ritiene che siano troppo numerosi o che non ci siano abbastanza risorse per mantenerli. Alcuni di questi animali vengono poi trasferiti in Europa per partecipare a quella che viene chiamata Mustang Makeover Challenge. I cavalli vengono affidati a proprietari o addestratori che hanno a disposizione un numero limitato di giorni per riuscire a domarli e ad addestrarli. Quando ho scoperto questa realtà ne sono rimasta affascinata, ma anche profondamente turbata. Mi colpiva soprattutto l'idea di un animale che fino a poco prima viveva libero e selvatico e che all'improvviso si ritrova dentro un aereo a sorvolare l'Atlantico diretto a Francoforte. Ho fatto molte ricerche su questo tema, persino sul modo in cui i cavalli viaggiano in aereo, perché mi sembrava un'esperienza quasi inconcepibile.
1: Lei è svizzera di casa a New York, con un'attenzione e una sensibilità, questo si coglie dalla sua letteratura, per il mondo naturale e animale. Come ha vissuto le notizie di questa estate torrida che arrivavano dall'Europa e anche dal nostro paese, dalla Svizzera, e penso in particolare naturalmente ai tanti incendi che ci sono stati in Francia, in Germania?
2: Ja, absolut. Ich war bis Ende Juni noch auf Lesereise in.
0: Fino alla fine di giugno ero in Europa per presentare il libro e faceva già molto caldo. Poi sono tornata a New York e il caldo era ancora più intenso. In più, per giorni la città è stata avvolta dal fumo degli incendi boschivi provenienti dal Canada. Era difficile persino uscire di casa. Questa evoluzione mi preoccupa profondamente e sotto questo aspetto mi sento molto vicina alla scrittrice del romanzo che all'inizio si chiede: ha ancora senso scrivere libri quando il mondo sembra avviarsi sempre più rapidamente verso una catastrofe? È una domanda che sento molto vicina anche a me.
1: Dicevo prima delle tante voci, delle tante citazioni che si intrecciano con il suo racconto e che in un certo senso creano una sorta di metatesto letterario. Mi viene tra tutti in mente Walter Benjamin e soprattutto la sua idea di scrittura. Ora che proprio lei si chiedeva del senso di scrivere libri, se ha ancora senso scrivere libri.
2: Ja, ich bin war schon immer eine Autorin, die sehr viel gelesen hat, begleitend zum Schreiben. Also das Lesen ist für mich ein.
0: Ho sempre letto moltissimo mentre scrivo. Per me lettura e scrittura sono inseparabili. Leggere significa fare ricerca, trovare ispirazione, entrare in dialogo con altri testi. E mi è sempre sembrato interessante rendere visibili queste influenze, mostrarle apertamente nel libro. Anche da lettrice mi piace riconoscere i rimandi che un'opera stabilisce con altre opere. Amo persino le note a piè di pagina, perché permettono di seguire delle piste e passare da un testo all'altro. Credo davvero che ogni libro nasca sempre da altri libri e trovo bello rendere trasparenti questi legami. Walter Benjamin, per esempio, si interrogava sulla tradizione del racconto orale e sosteneva che la figura del narratore andasse scomparendo nella modernità, sostituita dal romanzo. Nel mio libro invece si racconta continuamente. Ogni sera i membri del gruppo si riuniscono e il regista li invita a condividere storie personali. Per lui fa parte del lavoro e della ricerca artistica, tutto può diventare materiale. Ma per i partecipanti il raccontare svolge anche un

0: altra funzione. È un modo per affrontare la paura, per dare forma alle esperienze, per comprendere ciò che è accaduto. E forse anche per creare una forma di solidarietà. Qualcuno racconta ciò che ha vissuto o ciò che non riesce a capire e qualcun altro ascolta. Da lì nasce un dialogo e credo che il dialogo sia uno degli strumenti che abbiamo per orientarci nel mondo e nei rapporti che lo attraversano.
1: Ecco, poi subito all'inizio del romanzo ci dice che le storie possono anche fallire. In che senso? Ce lo spiega?
0: Sì, credo che tutte le storie raccontate nel romanzo abbiano a che fare con forme di violenza, di dominio e di controllo. Può trattarsi dell'addestramento di un animale oppure della violenza all'interno di una relazione, ma il tema ritorna continuamente. E penso che quando ci confrontiamo con una violenza estrema o con eventi particolarmente terribili, il racconto finisca inevitabilmente per fallire, nel senso che non riesce davvero a produrre un significato o a dare un senso a ciò che è accaduto. Forse è giusto così, perché in certi eventi esiste una quota di assurdità e di mancanza di senso che nessuna narrazione può cancellare.
1: Nel libro compare questa domanda e ora Dorothea Helminger non posso che rivolgerla anche a lei. Lei si considera una herzogiana?
0: No, direi di no, o almeno non completamente. Ho un rapporto piuttosto ambivalente con Werner Herzog. Trovo straordinari alcuni dei suoi film e considero la sua opera molto affascinante. Allo stesso tempo Herzog è diventato lui stesso un personaggio, quasi una figura letteraria. E devo ammettere che a volte mi fa anche sorridere. C'è in lui un certo pathos, una volontà assoluta di inseguire e realizzare una grande visione verso cui provo una certa diffidenza. È un atteggiamento molto lontano dal mio modo di essere e dal mio modo di lavorare, però continuo a trovare estremamente interessante molto di ciò che ha fatto.
1: Quello che non si può dire è il romanzo di Dorothea Helminger che ha vinto il Deutscher Buchpreis lo scorso anno e che ora è uscito per Feltrinelli con la traduzione di Nicoletta Giacon. Dorothea Helminger, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a lei.

0: Ermanno Cavazzoni, di casa Bologna, città in cui ha insegnato poetica all'università, è scrittore di romanzi e racconti. Ricordiamo subito il poema dei Lunatici, che uscì per Bolatti e Boringhieri nel 1987, che incantò Federico Fellini e lo ispirò per girare La voce della luna. Ma di opere ne sono seguite molte altre, tutte o quasi, devo dire, con titoli che rispecchiano insieme lo sguardo profondo e quell'umorismo nero che contraddistinguono la sua scrittura, come ad esempio Vite brevi di idioti, Gli scrittori inutili, Morti fortunati, Guida agli animali fantastici, Il pensatore solitario, La galassia dei dementi, Storie vere e verissime, La madre assassina, Il gran bugiardo e Manualetto per la prossima vita. Questi sono soltanto alcuni dei titoli. Con Gianni Celati è stato poi ideatore della rivista Il Semplice, ha scritto tra gli altri di Ludovico Ariosto e Franz Kafka e nel corso degli anni ha collaborato a vari film e registi, ma soprattutto, lo dicevamo anche prima, ha collaborato alla sceneggiatura di La voce della luna di Federico Fellini. Quest'anno è uscito per Quodlibet, Storia di un'amicizia, candidato al premio Strega. Noi vogliamo parlarne, lo facciamo naturalmente con lui. Ermanno Cavazzoni, buon pomeriggio e benvenuto ad Alice.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ermanno Cavazzoni, subito una domanda che nasce spontanea, un libro devo dire intanto bellissimo, che tocca, ma parlare di amicizia in qualche modo suscita poi questo effetto. Quanto è facile o quanto è difficile, Ermanno Cavazzoni, scrivere di un'amicizia così profonda, così fraterna, in cui ci si capisce con uno sguardo e soprattutto si riesce a stare avvolti nel silenzio? Ecco, quanto è stato difficile o quanto è stato facile? A proposito, naturalmente, questa amicizia che l'ha legata a lungo con Gianni Celati.
1: Beh, difficile non è stato, perché mi sono proprio abbandonato ai ricordi, andando a spulciare anche vecchie lettere, le mail che ci scrivevamo e quindi ricostruendo, e quindi mi sono abbandonato al flusso di quello che mi veniva in mente, tante cose che a distanza di tempo mi facevano ridere, magari al momento non erano buffe, ma spesso nel ricordo le cose assumono un tono che le fa rendere comiche. È un libro proprio di abbandono all'amicizia e ai sentimenti dell'amicizia. Quindi è un libro, credo, spero, che fa un po' ridere per tante parti, tante avventure, immaginazioni che abbiamo avuto, fallimenti di progetti che abbiamo avuto, ma fa anche, spero, credo, un po' piangere. Me lo faceva a me mentre lo scrivevo, la parte finale, la fine lenta di Celati e la morte.
0: Però a proposito, ecco, del fatto che è un libro che ha anche una sua leggerezza, una sua profondità, ma una sua leggerezza, e che fa anche ridere, mi viene subito in mente l'inizio che ci racconta subito di questi incontri particolari, regolari, che avevate lei e Gianni in una trattoria speciale nella quale avevate anche un piatto fisso che vi piaceva molto.
1: Beh sì, è la cosa che racconto subito all'inizio, perché avveniva nell'epoca in cui appunto ci siamo conosciuti e andavamo a mangiare questa trattoria da Angeli, la quale ha cambiato gestione a un certo punto e ha incominciato a darci il nuovo gestore quei piatti neri giganteschi, non so se anche in Svizzera c'è stata questa moda, con su un mucchietto di cibo indecifrabile e la firma del cuoco con probabilmente zucchero caramellato e quella musica ossessiva di fondo che impedisce anche di chiacchierare, per cui in questo ristorante non ci siamo più tornati. E so che dopo a un certo punto ha chiuso, io nel libro scrivo forse per tutti gli accidenti che gli abbiamo tirato noi e tutti gli altri vecchi avventori. Poi abbiamo preso l'abitudine, leggo un pezzetto, di andare alla Spiga, sì, una trattoria poco frequentata con una saletta a parte, per cui si stava bene. E in quell'epoca si è introdotto l'uso di un bicchierino di vodka subito prima di incominciare a cenare. Questo lo si legge nei romanzi russi, solo che là incominciano con una caraffa. Perché la vodka è il carburante per i discorsi più intensi. Poi mangiavamo le tagliatelle o le lasagne, come con i discorsi si volava in alto e soprattutto già a metà cena arrivavamo a dei punti di comprensione che erano come squarci di luce che poi non andavano persi. E se c'era qualcosa da chiarire ancora, un'altra vodka dopo le tagliatelle, che era la vodka di rinforzo, perché le tagliatelle, per loro natura, tendono ad attutire le riflessioni, perché tirano il sangue allo stomaco e lasciano vuoto il cervello. E con la seconda vodka tutta la nostra esistenza diventava chiara, anche i problemi dell'arte, la storia europea. E con i due bicchierini di vodka ciascuno di noi tornava a casa contento d'aver capito perché era al mondo e cosa c'era venuto a fare.
0: Ermanno Cavazzoni, se dovessimo raccontare che cosa vi univa particolarmente, cosa univa lei e Gianni proprio dal punto di vista adesso umano dell'amicizia, poi parliamo magari anche invece della scrittura e della letteratura.
1: Eravamo due persone, credo, molto diverse, come Celati, Gianni Celati, io lo chiamo sempre Celati nel libro, proprio perché il cognome è il nome pubblico di una persona, mentre il nome riguarda più i rapporti personali, intimi, quindi quasi sempre lo chiamo Celati proprio per offrirlo alle persone che non lo conoscono. Eravamo molto diversi. Celati aveva un temperamento anche a volte irritabile, cose sempre giuste, ma si irritava. Io tendo ad essere più stoico, cioè a accettare il mondo così com'è. E proprio queste nostre differenze generavano poi discussioni varie, però la sostanza è che c'eravamo simpatici l'uno con l'altro, ed è questo credo che sia la cosa che genera le amicizie, essersi simpatici anche nella differenza e quindi essere interessati a quello che dice un altro e trovare quindi un'intesa. Celati da un certo punto in avanti abitava in Inghilterra, ma quando tornava a Bologna eravamo, si vede, in carenza di chiacchiere, e allora ne facevamo a quintali. Celati diceva: ma quanti miliardi di parole ci siamo scambiati, ed era vero, era questo.
0: E Ermanno Cavazzoni, ancora una curiosità: c'è chi vi ha definito, prendendo spunto naturalmente dal suo poema, due scrittori lunatici, ma eravate anche due narratori delle pianure che insieme andavate a scoprire. Ecco, quando parlava delle avventure, un libro ricco di avventure, sono anche queste avventure un po' alla scoperta dei luoghi della pianura padana.
1: Sì, non solo della pianura padana, ma racconto anche altre avventure, ma la pianura padana, soprattutto le foci del Po, me le ha fatte scoprire proprio Celati già nei primi tempi in cui ci siamo conosciuti, perché quelli erano i luoghi di provenienza di sua madre e lui aveva un particolare affetto a questi luoghi, a queste poi probabilmente racconti familiari che sentiva in casa fin da bambino, e quindi andavamo spesso in queste zone acquitrinose, non turistiche, perché non c'è niente da vedere, se non queste distese infinite di acqua di poca profondità, con gli argini su cui camminare, posti che adesso mi malinconiscono se ci penso. E Celati mi faceva vedere la bellezza di questo niente, di questo essere sulla terra, voleva dire sulla terra che è fatta così in quel posto, e quello mi ha veramente incantato subito e mi ha tirato dalla sua parte delle preferenze paesaggistiche, cosa che peraltro aveva in comune Celati con Luigi Ghirri, il fotografo, era un nostro caro amico, e nelle cui fotografie c'è ancora questo mondo, diciamo, a cui non si bada, questo mondo, come dire, che passa inosservato ma che abbiamo sempre sotto gli occhi, e questa era la cosa che piaceva più a Celati.
0: Pensando alle vostre avventure, Armando Cavazzoni, a me viene in mente, le chiedo magari di raccontarcela, questa avventura o questo incontro che voi avete avuto un giorno girando per le campagne con questo personaggio particolare che vi ha messi di fronte davanti a un frigorifero.
1: Beh, anche questo lo racconto all'inizio proprio perché è stata l'epoca iniziale della nostra amicizia e girando per queste zone paludose siamo arrivati, avevamo quasi perso la strada ad un casale isolato, circondato da rottami di ogni tipo e dentro ci abitava un tipo che diciamo non era molto a posto, ecco. Mentalmente, è un tipo che faceva anche quasi paura per delle occhiate che sembravano delle coltellate e voleva venderci un frigorifero, ne aveva tanti, completamente squinternato, ma che diceva che veniva da un'altra civiltà extraterrestre, che quando si vede una stella cadente nel cielo sono elettrodomestici che vengono lanciati da altre civiltà per farci vedere a che punto anche loro sono arrivati. Eravamo molto incuriositi da questi discorsi, ma abbiamo capito che lui voleva davvero venderci una cosa completamente inutilizzabile. Quasi siamo riusciti un po' a tagliare la corda, lentamente promettendo che saremmo tornati con un furgone. E poi da quelle parti non abbiamo evitato di tornarci.
0: Lei nel libro ci dice che in macchina, tornando, ne avete tratto una morale a proposito di questo trattorista, così poi lei lo definisce, e cioè che la filosofia è sparsa ovunque e ognuno ne ha una sua variante. E poi ecco, lei parlandoci, ricordandoci anche la figura naturalmente di Gianni Celati in questo libro nel quale al centro c'è la vostra amicizia, ci parla di diversi capitoli, no? Della sua esistenza, della sua vita e adesso un po' abbiamo raccontato alcuni momenti dell'inizio del libro e poi arriviamo al 1987, lei proprio ci parlava prima di Luigi Ghiri, qui siamo a casa sua e ci parla anche della fidanzata che poi diventerà anche la compagna, la moglie di Celati, Gillian. Allora ci racconti un po' di questo momento, di questo anno, questi anni che da qui in avanti poi insomma caratterizzeranno le vostre vite.
1: Beh, io e Celati ci siamo conosciuti nell'85 ad un piccolo convegno, ma l'inizio della nuova vita, ecco, mi viene da datarla a questo capodanno dell'87, quando ci siamo trovati appunto a casa di Luigi Ghirri. Celati aveva da poco questa sua amatissima fidanzata, lui diceva che era la sua fatina turchina, inglese, molto simpatica, Gillian. E è arrivato anche un altro caro amico e autore straordinario, poi Daniele Benati, anche lui con la sua fidanzata. E questo è stato un normalissimo fine anno con lo spumante, il panettone, gli auguri, però tutti sentivano che questo piccolo giro di persone aveva avviato una nuova epoca della vita, non so dirlo come, ed effettivamente tutti sentivano che quel capodanno era una cesura, un punto di inizio di una vita che poi effettivamente è cambiata per me, per Celati, per Ghirri anche, e pian piano è diventato un fotografo notissimo e ammiratissimo. Celati era già un autore noto, ma circa in quell'anno aveva fatto Narratori delle pianure, che è stato forse il suo libro che ha avuto più successo, e anch'io ho scritto Il poema dei lunatici, che è stato il mio primo romanzo. Ma non è solo una questione, diciamo, di pubblicazioni, è proprio una questione di cambiamento di giri di amicizie. Tutte le vecchie amicizie degli anni e degli decenni precedenti sono state abbandonate da me, da Celati, e si è creato un nuovo giro di persone, quindi una nuova epoca, una nuova vita. E questo lo sentivamo e dopo l'abbiamo sempre avvertito, almeno io l'ho sempre avvertito.
0: Senta, e guardando agli scrittori che voi prediligevate o ai quali guardavate anche come esempio, quali erano quelli che, ai quali entrambi guardavate, lei e Celati?
1: Primo grande scrittore su cui ci siamo messi a chiacchierare è stato Ariosto, l'Orlando Furioso, perché è raro trovare un altro appassionato dell'Orlando Furioso che non sia un professore accademico, che è oggetto di studio. Trovare un altro appassionato dei poemi cavallereschi, soprattutto di Ariosto, in Celati è stato per me una grande, come dire, sorpresa e piacere, per cui all'inizio ne parlavamo moltissimo. Poi ci sono tanti altri scrittori a Celati, soprattutto piacevano quegli scrittori leggermente falliti. Infatti, per esempio, a un certo punto ha preferito parlare e scrivere di Boiardo, altro autore cavalleresco, ma meno noto di Ariosto. E proprio per questo fatto che resta più in penombra. Poi ci sono autori contemporanei che entrambi amavamo molto, per esempio Antonio Delfini di Modena, uno scrittore che ha scritto alcune pagine straordinarie, proprio, ma dico alcune pagine, e non ha mai scritto il romanzo. E questo è stato il suo fallimento, perché da un autore si chiede il romanzo, qualcosa che sembri tale. Delfini era appunto l'esempio dello scrittore fallito, ma che ha scritto alcune cose straordinarie. E così ti piaceva molto D'Arto, poi Leopardi e tanti altri, che Kafka, per cui io avevo una passione particolare.
0: Senta, noi parlavamo di questo anno particolare, il 1987, e in questo anno c'è stato anche questo episodio particolare in cui una mattina di marzo lei si è trovato davanti alla porta di casa il suo amico Celati, che si era, per così dire, licenziato dall'università.
1: Sì, questa è stata una cosa rara, succede raramente quando una persona è di ruolo in una funzione pubblica. Lui era professore all'Università di Bologna, voleva prendersi l'anno sabbatico perché l'avevano invitato in America e il preside, non so per quale ragione, non glielo dava, non gliel'ha rifiutato, e lui allora incavolato ha detto mi licenzio. Si è licenziato, poi è passato da casa mia e mi ha raccontato la storia, e gli ho detto ma e adesso cosa fai? E lui ha detto questa frase che è rimasta memorabile per me: voglio guadagnarmi il pane onestamente. E era anche una critica a quello che accade all'università. È sempre scappato, è una caratteristica di Celati, che si è sempre dato alla fuga dai posti dove insegnava, lavorava, cambiando sempre, cambiando anche modo di scrittura. I suoi primi libri erano un po' furibondi, furenti, come un mezzo matto che scrive o un mezzo analfabeta che scrive. Poi dopo anche questo non lo sopportava più, perché era diventato un po' il suo marchio di fabbrica e gli editori sospettavano che lui continuasse a scrivere così. E a un certo punto, con Narratori delle pianure, ha incominciato a scrivere, io dico, in un modo francescano, cioè molto semplice, elementare, molto suggestivo, dico, ma storie molto lineari e non acrobatiche come erano i primi libri.
0: Poi c'è, naturalmente, Celati anche traduttore, e qui un capitolo importante è Joyce, ma poi sulla sua scrittura anche lei cita molto spesso Melville e Bartleby. Ecco, sono due riferimenti sempre importanti che lei nel libro ci porta per raccontare la scrittura di Celati.
1: Sì, Celati era un ottimo traduttore, lo faceva con grande piacere, perché gli piaceva avere un compito, lavorare per 8 ore e poi smetterlo e tradurre. Non è come inventare un racconto, che quello magari viene chissà da dove e quando vuole lui. Invece tradurre era proprio un lavoro più somigliante al lavoro di un impiegato, che in certi periodi gli dava questa tranquillità e continuità di giorno in giorno. Aveva tradotto, ed è una bellissima traduzione di questo meraviglioso libro che sono I viaggi di Gulliver, e ha tradotto La certosa di Parma di Stendhal, e l'ha tradotta, mi sembra che Stendhal avesse impiegato 40 giorni a scriverla, adesso posso essere impreciso, e Celati ha voluto tradurla nello stesso tempo, proprio perché è un libro pieno di velocità di scrittura, e anche lui nella traduzione voleva essere veloce senza stare a ripensare alle frasi. Poi ha tradotto e ci ha fatto anche un corso su questo racconto meraviglioso di Melville, Bartleby lo scrivano, un racconto breve ma stupendo, che un po' somigliava a lui, a quello che lui è diventato negli ultimi anni. Bartleby è il personaggio che non parla mai, e Celati negli ultimi anni aveva perso l'uso della parola, si può dire, non riusciva più a trovare le parole e parlare, e quindi è quasi stata una premonizione questa sua predilezione per Bartleby. Le sue preferenze sono state una premonizione degli ultimi suoi anni.
0: Ermanno Cavazzoni, lei nel libro ci racconta dei progetti, dei viaggi anche che progettavate a piedi verso l'Asia, delle riviste letterarie, ad esempio Il Semplice, la vostra rivista letteraria, dei convegni, delle chiacchierate in osteria, l'abbiamo detto prima, ma anche delle chiacchierate in osteria, magari ascoltando i vicini del tavolo accanto che raccontavano le loro avventure. E poi è un libro, appunto, lo diciamo prima, pieno di immaginazioni, suggestioni che voi condividevate. E ad un certo punto del libro lei dice che eravate in treno per Milano insieme, lei e Celati, e ad un certo punto lei dice: caro Gianni, cosa speravamo dalla vita? Ecco, cosa speravate dalla vita in quanto amici, Ermanno Cavazzoni?
1: Sperare non lo trovo una buona cosa. Uno dicevamo Celati, anche lo diceva Celati, che dopo 10 minuti che uno è nato già la sua vita è tutta avviata lungo un binario che più o meno è quello. Se ci si pensa, è vero, uno nasce in una certa famiglia, in una certa società, in un certo livello sociale, povertà, ricchezza, mestiere dei genitori, uno nasce e quindi farà certe scuole, eccetera, eccetera, le tante infinite cose, oltre che cose che sono già presenti nei cromosomi, cioè certe caratteristiche biologiche. E quindi la vita è già, per Celati diceva, per il 90% già indirizzata, io dicevo certo per il 50% già è avviata. Poi certo può capitare una disgrazia, può capitare qualcosa che la, ma è un po' come un torrente che scende da una montagna, ci sono i sassi, ma poi il torrente ritorna nel suo alveo, anche se deve fare un giro, una cosa. E questo è un po' quello che ci dicevamo della vita. Quindi la speranza è qualcosa che implica un fallimento, perché se uno spera in qualche cosa è più facile che questa speranza non arrivi proprio così come uno sperava, oppure quando arriva non è quella cosa così bella e così desiderata che uno credeva. E quindi è meglio vivere la vita che ci viene offerta, certo, andando dietro alle onde della vita, andando dietro a certe preferenze che uno ha, che però diventano il suo percorso, il suo alveo di fiume che uno percorre. Adesso mi sembra che io faccia il moralista, che abbia un'idea della vita molto chiara. Questo libro in realtà non è un libro su Celati solo, lo è, parlo spesso, Celati un po' al centro, ma è un libro che parla anche di tutto un giro di amicizie, di un'epoca, di qualcosa anche che mi immalinconisce molto, perché è qualcosa, come la vita di tutti, qualcosa di perduto, che viene sempre perduto, che è laggiù, e che io ho cercato invece di far sopravvivere con questo libro.
0: Un libro tutto da scoprire, io lo ricordo, Storia di un'amicizia, è uscito per Quodlibet, ma ringrazio Ermanno Cavazzoni per avercelo raccontato e per essere stato con noi. Grazie.
1: Grazie, grazie a voi.

0: E siamo arrivati al nostro momento dei consigli di lettura qui ad Alice, consigli di lettura che spesso ci dà la nostra Marta Morazzoni, lei è scrittrice e critica letteraria. Allora intanto buon pomeriggio e ben ritrovata Marta Morazzoni.
1: Eccomi, salute a tutti, pronti.
0: E come spesso accade, noi con Marta Morazzoni facciamo dei viaggi letterari andando verso nord. Lo facciamo anche questa volta con una saga familiare e politica che ci porta nell'estremo nord della Svezia e ci fa fare soprattutto un salto nel secolo scorso. E forse Marta Morazzoni ci racconta anche, se non una Svezia inedita, un lato, una storia della Svezia poco conosciuta.
1: Sì, in effetti, La pietra e la seta è il titolo del romanzo di Mikael Niemi. È davvero un punto capitale del mondo svedese. Tra l'altro cominciamo a collocarlo geograficamente. Siamo nel Norrbotten, che vuol dire il più a nord del mondo svedese, a confine con la Finlandia, e questo giustifica anche certe contaminazioni di linguaggio all'interno del percorso narrativo. È un vero romanzo storico. Sono 620 pagine di una storia che è divisa in 7 parti, gestita in un particolare intarsio di tempi che si alternano all'indietro e in avanti in maniera apparentemente discronica, ma con un senso che evidentemente il lettore coglie man mano che la lettura procede. Si comincia dal 2017, poi entrano altre date, il 1920 è l'altro estremo della narrazione. In realtà il fulcro della storia è negli anni 30, tra il 30 e il 33, quando nella regione del Norrbotten prende piede questa volontà di reazione alla violenza e soprattutto all'aggressività del mondo padronale, e la classe operaia comincia a organizzarsi e a reagire nel tentativo di avere delle regole giuste e soprattutto una condizione di vita, umanamente parlando, più vivibile.
0: E c'è un mistero anche che come dire dà un po', fa da motore alla storia che viene raccontata, ed è quella di un cadavere che raffiora da una torbiera appunto nell'estremo nord della Svezia.
1: E infatti questo tra l'altro è un espediente che Niemi usa con molta intelligenza, perché è chiaro che è un'esca molto forte per il lettore, perché cominci e ti domandi cos'è questa cosa recuperata. Si parla anche della possibilità di individuare la stoffa di cui questi pezzi di cadavere sono ricoperti, e quindi il lettore è chiamato subito a un'attenzione particolare, attenzione che deve mantenere costante davvero per l'arco di 600 pagine, perché l'enigma viene svelato, se non alla fine, almeno poco prima della fine. E a questo punto però ormai il lettore ha capito che quello sì è il punto di aggancio, ma non è l'unica e sostanziale ragione d'essere della narrazione. La narrazione ha un affondo storico molto importante, molto forte, tant'è vero che Niemi usa anche dei nomi di personaggi che sono stati davvero operativi in quegli anni, hanno gestito il grande sciopero che ha finalmente, come dire, riequilibrato la sorte di queste famiglie nella miseria più nera nel nord della Svezia, e mette in campo anche poi il dato narrativo vero e proprio, cioè il romanzo familiare, che è l'altra parte forte di questa narrazione.
0: Quindi possiamo anche dire che ci sono tanti elementi che concorrono all'interno di questa storia, all'interno di questo romanzo, e che alla fine gli danno profondità, volume, e che, come dire, fanno sì che la lettura sia una lettura appassionata. Ecco, perché quando si pensa magari a un fatto storico, a un romanzo storico, magari si pensa anche già a una narrazione che può essere, se non noiosa, ma magari lenta. Ecco, invece qui mi sembra che sia vincente.
1: Anzi, è molto incalzante, anche perché nel momento in cui l'attenzione dello scrittore si porta su alcuni personaggi, per esempio Eino Vanakoski, che è come dire, il punto forte della narrazione, ma è anche la persona che, lo dice l'autore stesso, nella vita aveva pescato le carte sbagliate. Quindi quello che ha vissuto la povertà, il disagio, la disgregazione della sua famiglia, per contrasto con il fratello di lui che aveva pescato le carte giuste, che invece è il ricco. Per cui questo gioco di alternanza tra mondo padronale e mondo operaio bistrattato si riversa anche sulla vicenda di una famiglia, di due fratelli e delle loro diverse storie, e ovviamente della loro rivalità. Tutto questo dentro il romanzo si organizza tra l'altro per delle fasi lunghe che inquadrano la storia della lotta per i diritti dei lavoratori, ma inquadrano anche la maturazione, la crescita di alcuni personaggi, per esempio i tre figli di Eino Vanacoschi, che prendono posizioni diverse nel corso del tempo, che da bambini diventano adulti e poi torneranno più avanti nell'evoluzione di questo lungo tragitto.
0: Certo, poi dicevamo prima una Svezia inedita, ma più che altro perché noi oggi siamo abituati, quando parliamo di Svezia, a pensare ad un paese all'avanguardia per quanto riguarda i diritti sociali, il welfare, ma è vero anche, insomma, che nulla, come dire, è dato per acquisito, c'è sempre una storia alle spalle ed è una storia di conquista e quindi in un certo qual modo è questa la storia che qui ci viene raccontata.
1: E tra l'altro devo dire che faccio riferimento davvero alla mia lunga militanza della letteratura nordica. Questo libro mi ha fatto pensare, mi ha fatto ripensare a uno dei più grossi capolavori della letteratura contemporanea, che è La partenza dei musicanti. Era uno dei primi libri che ha pubblicato Iperborea e si svolge nel Västerbotten, quindi la regione immediatamente sotto quella del racconto di Nemo, e racconta la nascita del Partito Socialista tra il 1903 e il 1910, per cui c'è, come dire, questo grande precedente che ha cominciato a innescare il meccanismo del cambiamento nella cultura svedese e che Per Olof Enquist, è lui l'autore della Partenza dei musicanti, aveva declinato in un romanzo che era di una bellezza assoluta. E secondo me, se davvero Niemi ha fiutato questa storia, e secondo me l'ha sicuramente letta, in qualche modo gli è stato di stimolo e di incitamento a lavorare ancora su questo canone e a costruire questa storia di una notevole fascinazione.
0: Storia di una notevole fascinazione. Tra l'altro, Marta Morazzoni, a noi la sua lunga militanza nella letteratura nordica ci piace perché tutte le volte ci regala queste chicche letterarie da andare a scoprire. In conclusione, volevo farle ancora una domanda sul titolo, perché è un titolo che mi piace molto: La pietra e la seta, che contrappone già soltanto il suono. È così diverso, una cosa è dura, l'altra già ci dà morbidezza. In questo libro ci sono. E si parla anche di visioni, di miti sciamanici, di legami spirituali, c'è anche tutto una dimensione, diciamo così, che ci trasporta anche ad altri livelli, oltre a quello, come abbiamo detto prima, storico, anche del romanzo familiare.
1: E tra l'altro è importante notare come nel momento in cui emerge questo cadavere, che è quello che sta all'inizio della storia, la prima cosa che colpisce è proprio una stoffa che questo essere indefinito porta e che si scopre essere appunto di seta. Tutto questo rimanda al fatto che, soprattutto nelle culture che vogliamo dire più povere ma più ancestrali, la dimensione un po' sciamanica, un po' misterica, si contamina molto bene con la dimensione religioso cristiano-protestante. Quindi dentro qui c'è anche questa compresenza tra una religione codificata, purtroppo è molto spesso più dalla parte dei ricchi che dei poveri, e dall'altra parte questa dimensione che appartiene all'anima dei boschi, all'anima delle acque, tutto quello che è natura e che dentro questo mondo converge in maniera assolutamente coerente con l'idea di una religiosità più profonda che non è solo nella dimensione cristiana, ma è più indietro ancora nel tempo, proprio nell'anima profonda di questa gente.
0: E mi piace molto perché questo mi fa pensare alla nostra ospite di oggi, anche qui ad Alice Dorothée Elmiger, che ci ha portati, ci ha parlato della foresta, una foresta più inospitale. Nel suo libro parla di boschi caldi e di boschi freddi, nel suo caso è un bosco freddo, invece in questo caso, parlando di anime dei boschi, l'anime delle acque, mi vengono in mente dei boschi caldi. E abbiamo raccontato Michael Niemi con la sua La pietra e la seta, è uscito per Iperborea. Io ringrazio Marta Morazzoni per avercelo raccontato. Grazie. Grazie.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
2: Alice. Alice.
0: Che puntata, Dorothée Elmiger, Ermanno Cavazzoni, Marta Morazzoni, che piacere è stato ascoltarli, viaggiare con loro tra geografie fisiche e geografie interiori. E se vi siete persi qualcosa, un passaggio, un dettaglio, potete recuperare naturalmente e riascoltare la puntata sul nostro sito o sul Play RSI. Per noi invece è tempo dei saluti, grazie per essere stati in nostra compagnia. Da Natascia Fioretti e Fabio Bosia l'augurio di uno splendido fine settimana. A risentirci presto.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
1: Cos'è il romantasy? Questa parola fonde il termine romance con il termine fantasy, dando vita quindi a un genere di ambientazione fantastica, ma dove le relazioni romantiche fra i personaggi sono importanti, dove c'è è presente una storia d'amore forte. È un genere di grande successo che ritengo molto interessante, spesso è ingiustamente sottovalutato, ma lasciamo che a parlarci di tutto questo sia un'esperta, lei stessa scrittrice di bellissimi romantasy, Sara Simoni. Buongiorno Sara, grazie per essere con noi. Dunque, per cominciare, chiariamo bene che cos'è il romantasy.
2: Il romantasy è un genere che con questo termine è abbastanza nuovo, nel senso che la parola romantasy è stata coniata, se non mi sbaglio, attorno al 2023, quindi proprio una novità, e indica appunto quella tipologia di libri che unisce il fantasy, quindi la narrazione ambientata spesso, ma non esclusivamente, in altri mondi, comunque con una importante componente di magia o di sovrannaturale, e i libri romance, quindi i libri che hanno al centro una storia d'amore tra due personaggi, due o più personaggi. Ecco, questo tipo di libri, sebbene il termine sia nuovo, in realtà non è nuovo. La storia della letteratura in realtà è piena di libri che potrebbero essere ascritti a questo genere, semplicemente però non esisteva la parola prima del 2023. Questa parola è nata per identificare proprio questa esigenza, sempre più presente anche grazie ai social, grazie alle conversazioni degli utenti su TikTok e su Instagram, e per identificare una nicchia molto specifica di lettrici, di lettori, che non si identificavano completamente con i lettori e le lettrici di fantasy, ma nemmeno con i lettori e le lettrici di romance. E quando un'etichetta a questo scopo, io trovo che sia veramente molto utile. I libri fantasy, soprattutto con componente romance, molto spesso hanno avuto qualche difficoltà anche a emergere in passato nel corso delle conversazioni, nelle comunità fantasy. Spesso i puristi del fantasy hanno avuto qualche reticenza nell'ammettere questo tipo di narrativa, e quindi il fatto che esista un'etichetta, esista un nome per identificare i libri che in realtà esistevano già, appunto Il Trono di Vetro di Sarah J. Maas, che è considerata la madre del romantasy, è assolutamente precedente al nome romantasy, però viene considerato tranquillamente un romantasy proprio perché presenta un secondary world, presenta un'eroina forte che combatte e presenta anche una linea romantica molto importante attraverso tutti i libri della saga.
1: Lei ha citato un secondary world, quindi un mondo altro, un'eroina forte che combatte, perché è indubbio che il romantasy spesso mette in scena eroine che rompono gli stereotipi, le convenzioni di genere, che sono forti, indipendenti, quindi è un genere amato soprattutto dalle lettrici?
2: È un genere molto amato dalle lettrici, ci sono anche dei lettori appassionati, statisticamente al momento sicuramente la componente femminile è più importante. Questo penso che sia legato proprio anche al fatto che le figure femminili sono proprio al centro dei romantasy, molto spesso le protagoniste di questi libri sono appunto donne, ragazze forti o che scoprono la propria forza, forza che non deve essere per forza fisica, può essere anche una forza interiore, possono essere persone magari gentili che non combattono ma hanno un grande potere interiore, una grande forza interiore.
1: Lei è scrittrice, Sara Simoni. I suoi due romanzi più recenti sono entrambi molto belli, sono usciti dalle edizioni Il Castoro, collana Il Castoro Off, sono due romantasy, appunto. L'anno scorso è uscito Segreti che sussurriamo alle ombre e quest'anno è uscito un manuale di magia oscura per giovani spose. Entrambi hanno un'ambientazione storica accurata. Manuale di magia oscura per giovani spose è ambientato a Milano nel 1820, mentre Segreti che sussurriamo alle ombre ci porta a Torino, una Torino fine 800, 1898, l'anno dell'esposizione generale al Parco del Valentino, e qui incontriamo tutta una serie di personaggi misteriosi e appassionanti. Lascerei a lei il compito di portarci dentro Segreti che sussurriamo alle ombre.
2: Certo, allora siamo nel 1898, e la protagonista, Clelia, è l'unica ragazza iscritta alla facoltà di medicina della sua università. E già questo sarebbe abbastanza bizzarro, ma non è la cosa più strana che si possa dire su di lei, perché questo è ciò che fa di giorno. Di notte invece aiuta la sua matrigna vampira Lucrezia a cacciare le sue prede, che sono rigorosamente uomini violenti contro le donne. Questa normalissima routine che qualsiasi ragazza vorrebbe va avanti fino a quando un giorno, anzi una notte, durante una caccia, Clelia commette un errore e lascia sulla scena del crimine un indizio, un anello che le era stato donato proprio da Lucrezia e che finisce ovviamente nelle mani della persona più sbagliata in assoluto. Questa persona è Brando. Brando è un giornalista che scrive per una rivista, in realtà un giornaletto poco considerato, una sorta di cioè dell'epoca, diciamo, il giornale delle signorine. E lui è convinto che a Torino esista un vampiro, ma nessuno gli crede perché siamo appunto alla fine dell'Ottocento, quindi il periodo di massima fede nella scienza e nel progresso. Lui però è fermamente convinto di questa verità per motivi personali e quindi continua a cercare la sua verità. E quando trova l'anello di Lucrezia capisce di aver fatto un grosso passo avanti nelle sue indagini e scrive perciò un articolo. Questo articolo viene letto da Clelia, che capisce di dover immediatamente intervenire, altrimenti la persona per lei più importante da cacciatrice diventerà una preda. Quindi Clelia si avvicina a Brando con l'intento di sviare le sue indagini, ma come spesso accade, conoscere il proprio nemico può avere delle conseguenze inaspettate.
1: Conseguenze inaspettate, e per Clelia scegliere da che parte stare non sarà più così semplice, sarà combattuta tra la fedeltà alla sua matrigna vampira e questo legame che si rafforza sempre più con Brando, invece determinato a cacciare i vampiri. Entrambi i protagonisti, Clelia e Brando, va detto, hanno a che fare anche con un passato dolente, con un passato di perdita, di lutto. Le tematiche in questo romanzo sono molto forti, si parla di perdita, si parla di violenza contro le donne. C'è però anche nella sua scrittura, sempre molto alta, molto raffinata, una buona dose di ironia, a cominciare dall'incipit che, cito, il giornale delle signorine diceva che il cucito era il passatempo più adatto a una ragazza in età da marito, e diamine se aveva ragione. Poche cose aiutavano a svagare la mente e a rilassarsi quanto usare ago e filo su una ferita cutanea lineare. Allora, questo incipit, come dire, disattende le attese, l'orizzonte di attese del lettore, che pensa di stare leggendo qualcosa di molto, diciamo, scontato su l'ago e filo, il cucito, il ricamo come passatempo per signorine, e invece questa cucitura è una cucitura di ferita, perché Clelia è un medico, un futuro medico, e del resto, appunto, in questo capitolo la prospettiva narrativa è proprio quella di Clelia. Quindi, Sara Simoni, quanto è importante l'ironia nella sua scrittura?
2: Io la trovo molto importante, è un po' un mio linguaggio comunicativo, e penso di non riuscire a farne a meno quando scrivo. Chiaramente ci sono poi i momenti anche più seri, più pesanti, che certo, hanno il loro rilievo, però mi piace che la scrittura sia accompagnata da questa leggerezza, leggerezza che non vuol dire superficialità. Leggerezza spesso è semplicemente un modo per rendere anche più digeribili delle tematiche profonde, importanti. In questo libro si parla anche di violenza, per l'appunto, ma farlo con questo tipo di linguaggio rende anche più facile avvicinarsi alle tematiche, rende possibile la riflessione magari anche da punti di vista inaspettati o che si è presi di petto, di pancia, con tutta la loro pesantezza, forse sarebbero più difficili da mandare giù e più difficili da affrontare nella loro complessità.
1: E dalla Torino del 1898 passiamo alla Milano del 1820, una Milano sotto la dominazione austriaca, ambientazione dell'ultimo romanzo, del romanzo più recente di Sara Simoni, Manuale di magia oscura per giovani spose. E qui abbiamo una protagonista tosca che legge il manuale per giovani spose, quindi dal giornale per signorine si passa al manuale per giovani spose, ma anche qui il testo prenderà ben presto una piega più dark, più scura. È importante l'ambientazione storica per lei? Immagino che abbia fatto ricerche, eccetera.
2: Sì, molto. Io amo tantissimo la storia, ho anche una formazione letteraria più classica.

0: Qui abbiamo una protagonista tosca che deve emanciparsi e ribellarsi a un matrimonio combinato per scegliere la sua di strada, vero?
1: Esattamente. Tosca è una marchesina che deve sposarsi per ripagare i debiti di famiglia e per questo è promessa sposa a un commissario di polizia che ha giurato guerra ai criminali e ai ribelli, soprattutto della Milano del 1820. Ma ovviamente qualcosa va storto e quindi il giorno del primo incontro tra Tosca e il futuro sposo, Jacopo Pallavicino, Tosca per errore, a causa di un grimorio sotto mentite spoglie, libera il criminale che il suo futuro sposo stava per impiccare. E quindi Lysander, questo criminale, rapisce Tosca per assicurarsi la fuga, ma si trova al contempo legato a lei da una maledizione. E i due dovranno trovare il modo per liberarsi da questa maledizione prima che sia troppo tardi, e questo spingerà entrambi a scoprire nuovi lati di sé e anche ad affrontare un importante percorso di crescita, soprattutto per Tosca, di emancipazione, appunto.
0: Quindi il manuale della giovane sposa che legge Tosca, in realtà lei diceva è un grimorio sotto mentite spoglie, cioè un antico manuale di magia, di esoterismo, che è in grado di fare un incantesimo e di liberare Lysander che stava finendo sulla forca. Allora, anche qui partiamo da un tipico testo che una volta era considerata la lettura quasi di serie B per le signorine, cioè il manuale per la giovane sposa, esattamente come nell'altro romanzo. Partivamo dal giornale per signorine, ecco che entrambi questi testi, il giornale per signorine e il manuale per la giovane sposa, diventano, nella sua scrittura, Sara Simoni, invece ricchi di una potenza nuova e tutt'altro che delle letture da giudicare con condiscendenza o paternalismo.
1: Esatto, mi piace spesso all'interno dei miei romanzi prendere questi elementi che tradizionalmente vengono considerati femminili e altrettanto tradizionalmente vengono caricati di stereotipi e di pregiudizi piuttosto negativi e caricarli invece di valore, di potenza, come soprattutto nel caso del manuale della giovane sposa. E penso che questo sia un passaggio importante perché gli stereotipi fanno sicuramente parte del nostro modo di pensare. Siamo umani, quindi per forza di cose dobbiamo semplificare e avere degli stereotipi, delle categorie che ci permettono di sveltire i ragionamenti. Dall'altra parte, però, i pregiudizi possono essere molto pericolosi e hanno fatto in passato grandi danni, soprattutto quando associati per l'appunto alle donne, associati alla letteratura, alla fruizione femminile. Tuttora in parte viviamo questi stereotipi. Il romance è considerato molto spesso narrativa di serie B. Tutto ciò che è femminile si porta ancora un po' dietro questo stigma e con i miei libri mi piace contribuire un mattoncino alla volta a smontare il pregiudizio.
2: Nella tana del Bianconiglio.
0: Con Sara Simoni abbiamo parlato di romantasy e abbiamo parlato dei suoi due romanzi più recenti, Segreti che sussurriamo alle ombre e Manuale di magia oscura per giovani spose. Entrambi i romanzi sono editi da Il Castoro, collana Il Castoro Off, e sono adatti a partire da 14 anni. Grazie per il vostro ascolto, da Letizia Bolzani un cordiale a risentirci.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Thank you.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 46. El Flaco, jazz e Sud America. Incontro con Olivier Bosia, seconda parte.
2: Come sicuramente molti ascoltatori della RSI sanno, Olivier Bosia è stato per molti anni animatore di una trasmissione di successo che andava in onda su Rete 1 e si intitolava El Flaco. Era un'emissione dedicata alla musica sudamericana in tutte le sue varie declinazioni. Bosia, dopo l'infatuazione giovanile per il jazz di cui parlavamo nella scorsa puntata, è stato poi praticamente risucchiato nell'orbita caliente degli stili latinoamericani, sia come appassionato sia come musicista. E ha passato poi un periodo di perfezionamento in qualità di pianista a Cuba, che gli ha aperto le porte per conoscenze con varie celebrità di quel mondo musicale. Sono state amicizie e contatti utili come animatore radiofonico poi, ma che gli hanno aperto anche gli orizzonti come musicista. Ha creato infatti una band specializzata nella musica latina, si chiamava Impacto Latino, che è stata per anni una delle più vivaci ed apprezzate del nostro cantone. E allora, proprio a questo proposito, gli abbiamo chiesto: Olivier Bosia, come continua la tua storia musicale?
3: Nel 95 è nata l'esperienza latina, è una musica che, come dicevo prima, mi era sempre stata nel cuore e nel sangue, se
4: da
3: si vuole.
4: Da Santana in poi.
3: Sì, con quei ritmi lì, poi da ragazzi ogni tanto arrivavano dei dischi, le prime cose latineggianti di salsa o latin jazz, insomma questi rimescolamenti, Ray Barretto. Poi c'erano anche i brasiliani che mescolavano i ritmi con le tradizioni, insomma. Io ero alla radio a presentare un concerto di musica classica persiana e si avvicina dopo il concerto un signore con la barba, mi dice: ah, buonasera. Insomma, bella presentazione. Lì mi aveva mandato Pietro Bianchi, che non poteva, e io avevo presentato questo concerto. E lì venne Marcel, questo signore che suonava il basso, e mi disse che c'era l'intenzione di formare un piccolo gruppo di musica latinoamericana se io, come pianista, organista, tastierista, fossi interessato. E dissi sì, certo, anche perché nella Zurigo degli anni 80 avevo conosciuto alcuni latinoamericani, alcuni brasiliani, alcuni argentini che vivevano lì e avevano portato la loro musica. Dudu Penz, famoso, Coqui Reca, argentino, chitarrista, e tutto Julinho Martins, che poi aveva sposato una ticinese, pianista brasiliano. E c'era una scena, la nuova scena latina nella Zurigo degli anni 80 che io un pochino conoscevo, ma non avevo mai suonato con nessuno. E lì invece è nata questa idea, che poi è diventata l'Impacto Latino dal 96, prima uscita nell'estate del 96, per 15 anni.
1: A testimonianza della carriera musicale di Olivier Bosia, vi proponiamo a questo punto una registrazione del 2008, quando guidava il gruppo Impacto Latino. Il pezzo è registrato nello studio di Mauro Fiero a Losone e si intitola Io Soy la Salsa. Era una sorta di sigla dell'Impacto Latino.

0: Io soy la salsa con gli Impacto Latino. I musicisti di quel gruppo erano David Robertson alla voce, poi Antonio Manti alla tromba, Giovanni Nanzetti al trombone, Claudio Piacente ai sassofoni e in sezione ritmica Olivier Bosia naturalmente al pianoforte, Rino Rossi al basso e tre percussionisti Silvano De Tomaso, Luca Torti e Jaime Averhoff.
1: Una volta scoperta la propria anima latina, che lo porterà poi tra l'altro a diventare voce di questa popolare rubrica radiofonica El Flaco, Olivier Bosia decide quindi di andare a studiare questa musica là, dove questa musica vive e dove ha la sua dimensione più vivace, proprio in Sud America.
2: Che viva la musica! Io ho cominciato a viaggiare a Cuba nel 95 per imparare. All'inizio ho cercato di copiare a orecchio dei dischi, ma qui la cosa era più difficile, perché se non sai come si fa un tumbao sul piano, riesci a copiarlo, ma fai fatica perché c'è qualcosa che manca. E allora mi sono deciso di andare per un mese a La Habana e cercarmi un maestro di pianoforte. Io il piano lo maneggiavo discretamente, insomma, quanto a mobilità delle dita e a sapere cosa fare, però non conoscevo quel linguaggio. E lì, con gli esercizi proprio basico, cling cling cling cling cling cling cling cling, però devi mettere gli accenti al momento giusto, non puoi fare ti ti ting, no, se è ting ting, e lì è tutto, non sono, a noi sembra tutto uguale, se lo fai così va bene lo stesso, no, la clave deve essere giusta, gli accenti devono essere giusti per le percussioni, per il basso, per il piano, per i cori. Il cantante deve cantare sugli accenti della clave, o se non lo fa è consapevole di non farlo apposta per andare a cercare qualcos'altro, no? È tutto un linguaggio, però bastano poche cose. Se tu gli elementi di base li impari giusti dall'inizio, poi puoi prendere qualsiasi, puoi prendere Azzurro di Celentano e lo fai con un tumbao afrocubano giusto, no?
0: Torniamo al repertorio degli Impacto Latino, guidato dal nostro ospite di oggi, Olivier Bosia. Il brano si intitola Pare Cocero ed è un classico cubano, qui nell'arrangiamento firmato dagli Irachere.

0: E questo era Pare Cocero con gli Impacto Latino di Olivier Bosia.
1: E Olivier Bosia, il quale ora ci racconterà invece dei retroscena radiofonici che sono legati alla sua passione per la musica latina.
2: Ho cominciato ad andare a Cuba e ho fatto anche lì un'immersione totale nel mondo musicale cubano. Io lavoravo già per la radio, con la Rete 2, soprattutto con la classica, ma un pochino anche col jazz e le altre musiche. Ma lì mi sono fatto con gli anni una cultura di musica afro-cubana, perché è un mondo incredibile. Cuba ha inventato tutta una serie di ritmi ballabili che hanno fatto il giro del mondo. Con il fatto di essere un redattore della Radio Nazionale Svizzera mi si sono aperte anche alcune porte delle emittenti radio cubane, perché è così, nel mondo funziona così. E lì ho conosciuto personaggi incredibili, presentatori, il grande Eduardo Rosillo, che era il più famoso presentatore di Cuba, che mi ha invitato più volte nel suo programma. Io masticavo già abbastanza bene lo spagnolo e mi ha insegnato un sacco di cose, mi ha fatto conoscere musicisti che io non conoscevo. Mi dice: no, attenzione, guarda che il Benny Moré devi sapere chi è, ma devi saperlo bene chi è, per esempio, no? Per dire uno che è il nume tutelare della musica popolare cubana. E così, portando a casa dischi eccetera eccetera, a un certo punto alla radio disse: ma facciamo un programma, no? E la Rete 2, la Rete l'avevo proposto a Rete 3, che anche lì dissero: ma no, forse. E invece Rete 1 disse: ah, ma non interessa, bene, facciamo mezz'ora alla settimana, a condizione che si chiami El Flaco, che era il soprannome che mi avevano dato i miei cugini d'Argentina, perché la mia scoperta dell'America Latina è nata con la storia dei cugini d'Argentina. E me l'hanno appioppato loro. Dicevo: ma scusate, ma la trasmissione non può chiamarsi con il mio soprannome, no? Però a Vilma Bassi, che poi alla quale poi subentrò Fassora, piaceva quel nome e dissero: no, la trasmissione va bene, ma deve chiamarsi così, perché sennò bisogna trovare un altro nome, non sappiamo cosa trovare. A me faceva un po' strano, però alla fine ha funzionato, sì.
0: Dopo questi ricordi radiofonici del nostro ospite di oggi, chiudiamo questa puntata di Local Heroes, dedicata appunto a Olivier Bosia, con un altro brano degli Impacto Latino, registrato nel 2008, A la ora que me llamen voi, brano moderno cubano composto da Candido Fabré. Su queste note noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: Kappa guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. Kappa è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. Kappa, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2. Ribadisco, sono le 16, in studio Roberto Ortelli. I paesi BRICS esprimono profonda preoccupazione per le continue violenze a Gaza, per disposizioni che possano pregiudicare i diritti inalienabili del popolo palestinese, legittimare o prolungare l'occupazione, nonostante l'accordo di cessate il fuoco dell'ottobre del 2025, e chiedono di porre fine a qualsiasi politica volta allo spostamento forzato dei palestinesi dalla striscia di Gaza, ed esprimono preoccupazione. La dichiarazione, lunga dichiarazione, contenuta in una nota pubblicata dal Ministero degli Esteri indiano. I BRICS chiedono inoltre l'attuazione delle pertinenti risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dicono di esortare tutte le parti a garantire il mantenimento del cessate il fuoco e un accesso umanitario pieno e senza ostacoli nella striscia di Gaza. In Cile almeno 16 persone sono morte in un incendio divampato nella notte in una casa di riposo per anziani a Pitrufquén, nella regione cilena dell'Araucania. Secondo le prime informazioni, il rogo ha interessato una residenza situata al chilometro 31 della strada Ruta S70. Dall'interno è iniziata oggi nel Canton Berna un'esercitazione congiunta tra esercito e polizia cantonale per la protezione delle infrastrutture critiche, come impianti energetici e di telecomunicazioni. Sul monte Bantiger, a nord-est della capitale federale, specialisti della cantonale hanno mostrato, durante un incontro con i media, come neutralizzare un eventuale attacco di droni alla torre di trasmissione. Quest'estate in Svizzera sono stati avvistati diversi droni non identificati sopra un sito militare. Episodi analoghi hanno riguardato l'aerodromo militare di Meiringen e la centrale nucleare di Gösgen. Un cane ha morso una bambina di 10 anni all'addome e all'avambraccio la scorsa settimana a Bad Zurzach, nel canton Argovia. La polizia cantonale argoviese è tuttora alla ricerca dell'animale, del suo proprietario, della sua proprietaria, come si legge in una nota diffusa oggi. Stando ai primi accertamenti, l'incidente è avvenuto sabato scorso, intorno alle 17.30, nella zona della Migros. Sport e motociclismo. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di San Marino sulla pista di Misano, pilota della Ducati, ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Le previsioni per oggi e domani annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmerman. Riprendiamo il nostro cammino all'interno di un percorso, quello dell'incrocio, dell'incontro tra musica classica occidentale e mondo ebraico. Lo facciamo in compagnia di Gabriele Cohen. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E ci ritroviamo ancora dall'altra parte dell'oceano, no? Negli Stati Uniti.
1: Sì, il primo autore di cui vogliamo parlarvi oggi è Aaron Copland, quindi uno dei più importanti compositori americani in assoluto. Era il più giovane di cinque fratelli, nato a Brooklyn nel 1900 da genitori ebrei immigrati negli Stati Uniti dalla Lituania e che cambiarono il proprio cognome da Kaplan, troppo ebraico ovviamente, in un genericamente anglosassone Copland. Una dissimulazione non certo infrequente che contrassegnò anche buona parte delle relazioni fra il compositore e le sue origini ebraiche. Copland non fece mai aperte professioni di ebraismo, va detto, né sul piano delle dichiarazioni verbali, né tantomeno su quello delle sue espressioni musicali. C'è soltanto un'eccezione che oggi ascolteremo, e in particolare è il trio per violino, violoncello e pianoforte intitolata Vitebsk Study on a Jewish Theme, quindi uno studio su un tema ebraico. Una composizione molto intensa, io trovo, del 1929, in cui Copland elabora un nigun cassidico ascoltato durante una rappresentazione dell'opera Il D-Book di Anski. Copland volle sempre essere innanzitutto americano, quindi la sua identità americana, però allo stesso tempo è plurale, multipla, complessa sotto il profilo etnico. Può anche rientrarci il suo retaggio ebraico e yiddish, ma in una forma in qualche modo sublimata, come sosteneva anche il suo grande amico Leonard Bernstein. Quindi andrei ad ascoltare questo Vitebsk.

0: Il violino di Earl Carlis, il violoncello di Klaus Adam e il pianoforte del compositore Aaron Copland in questo Vitebsk studio su un tema ebraico.
1: Eh sì, e dopo Copland abbiamo appena citato il collega Leonard Bernstein. Siamo arrivati in qualche modo proprio al clou di questo nostro percorso tra musiche ebraiche, mondo ebraico e tradizione classica e contemporanea. Leonard Bernstein era nato nel 1918 ed è stato in qualche modo uno dei primi compositori proprio nativi americani ad ottenere un successo mondiale in assoluto. Infatti è noto per la sua direzione della New York Philharmonic, compresa la direzione dell'acclamata serie degli Young People Concerts dedicati ai giovani. È stato anche un grandissimo didatta, come sappiamo, e fu molto famoso naturalmente per le sue composizioni, che comprendono in particolare le celeberrime West Side Story e anche l'operetta Candide, veramente deliziosa. Naturalmente fu molto rispettato e stimato come direttore, come compositore, come pianista e didatta. Quattro attività che lui portò avanti in modo parallelo per tutta la vita. Scrisse quindi 3 sinfonie, 2 opere, 5 spettacoli musicali per il teatro e numerosi altri pezzi che sono veramente memorabili. Mi piace sottolineare subito come le idee anche politiche di Bernstein tendevano decisamente a sinistra e, contrariamente a molti dei suoi contemporanei, non venne però inserito nella lista nera negli anni 50 secondo quelli che erano i dettami del maccartismo. Nei tardi anni 60 e nei primi 70 diede concerti benefici per le Pantere Nere e si oppose sempre pubblicamente alla guerra del Vietnam. E adesso iniziamo a presentare il primo ascolto, la sinfonia numero 1, soprannominata Geremia, che rappresenta il primo approccio di Bernstein con un organico orchestrale ampio. Pubblicata nel 1942, si compone di soli 3 movimenti, dei quali il terzo, con voce di mezzo soprano che accompagna l'orchestra, cantando in lingua ebraica. Questo movimento fu composto, o quantomeno abbozzato, già diversi anni prima, in realtà, circa nel 1939. La sinfonia conobbe una gestazione frenetica ed appassionante. I 2 movimenti iniziali, escludendo quindi il movimento finale che era già stato ampiamente costruito, furono composti e provati al pianoforte in soli 10 giorni e fu orchestrata con molta arguzia in 3 giorni soltanto. Bernstein lavorò difatti assiduamente giorno e notte per poter presentare questa sua prima fatica sinfonica al concorso musicale indetto dal New England Conservatory of Music. Tra l'altro, essendo troppo tardi per inviare per posta la sinfonia, Bernstein in persona si recò frettolosamente a Boston per consegnare il manoscritto per il concorso, giungendo a destinazione appena 2 ore prima dello scadere del tempo disponibile. Nonostante tutta la fatica spesa da Bernstein, Geremia non vinse la competizione, ma fu aggiudicata dai critici musicali la miglior composizione sinfonica del 1943-1944. Quindi ascoltiamo un estratto dalla sinfonia numero 1.

0: Registrazione storica, anche questa datata 1962, della Sinfonia numero 1 di Leonard Bernstein. Questo era il secondo movimento, qui con la New York Philharmonic Orchestra, diretta dallo stesso Bernstein.
1: E sì, continuando a raccontare la storia della carriera di Bernstein, nel 1943 debuttò come direttore sostituendo Bruno Walter, che si era ammalato. Fu un insuccesso immediato. Nel 1945 fu poi nominato direttore musicale della New York City Symphony Orchestra, alla direzione della quale rimase fino al 1947. Nello stesso anno diresse a Tel Aviv, questa volta inaugurando quindi una lunga collaborazione con le istituzioni musicali israeliane. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la sua carriera internazionale fiorì. Durante gli anni 60 divenne infatti una figura molto nota negli Stati Uniti d'America, grazie appunto alla serie Young People Concert che abbiamo già citato. Le sue composizioni furono influenzate quindi fortemente dalla musica liturgica ebraica, ma anche da Gustav Mahler, da George Gershwin e dal mondo sonoro del suo amico Aaron Copland. Bernstein fu considerato quindi un ottimo direttore da molti musicisti, in particolare dai membri della Vienna Philharmonic Orchestra e da quelli della Israel Philharmonic Orchestra, della quale divenne direttore ospite in modo regolare. Era considerato uno dei massimi interpreti della musica di Gustav Mahler, Johannes Brahms, Dmitri Shostakovich. Però non mancavano delle persone che hanno sempre trovato il suo stile direttivo un po' istrionico e irritante. La maggior parte della produzione di Bernstein fu quindi stimolata dall'interazione tra il suo condizionamento americano e la sua eredità ebraica, come ad esempio succede anche nella Sinfonia numero 3, intitolata Kaddish. Pubblicata nel 1963, è un'opera drammatica, scritta per una grande orchestra, un coro al completo, un coro di ragazzi, un soprano solista e un narratore. Kaddish si riferisce alla preghiera ebraica che viene cantata ad ogni servizio di sinagoga per i defunti. La sinfonia è dedicata alla memoria di John Fitzgerald Kennedy, che fu assassinato, come sappiamo, il 22 novembre del 1963. Poche settimane prima della prima esecuzione della Sinfonia numero 3 che ora ascoltiamo.
2: O my father, ancient, hallowed, lonely, disappointed father, rejected ruler of the universe, handsome, jealous lord and lover, angry, wrinkled old majesty, I want to pray. I want to say Kaddish. My own Kaddish.

0: il primo movimento della Sinfonia numero 3 di Leonard Bernstein con il compositore alla testa della New York Philharmonic Orchestra e con la voce recitante di sua moglie Felicia Montealegre.
1: Avete sentito la densità espressiva di queste sinfonie che Bernstein amava molto? E una piccola nota di colore: sappiamo che Bernstein è passato alla storia per West Side Story in particolare, ma in realtà lui voleva lasciare un segno con queste due sinfonie, che vedono una scrittura però molto intensa, anche di una certa complessità, diciamo, di comunicazione, quindi il suo nome poi è per sempre legato invece più a West Side Story e anche al Candide, che è una, comunque un'opera che in qualche modo arriva a un pubblico più ampio. A questo punto proseguiamo i nostri ascolti con un'opera altrettanto articolata, imponente e importante, che sono i Chichester Psalms, scritti da Leonard Bernstein nel 1965, musicando i Salmi 108 e il Salmo 100 in particolare. All'inizio del 1963 Bernstein ricevette infatti una lettera dal reverendo Walter Hussey, il decano della cattedrale di Chichester nel Sussex in Inghilterra, che richiedeva un brano per il festival musicale della cattedrale che si sarebbe svolto nel 1965. L'organista e direttore del coro di Chichester John Birk e io siamo molto ansiosi di scrivere un brano musicale che i cori congiunti possano cantare al festival che si terrà qui a Chichester, e ci chiedevamo se sareste disposti a scrivere qualcosa per noi. Mi rendo conto di quanto siate enormemente impegnati, ma se poteste farlo saremmo immensamente onorati e grati. Hussey tra l'altro sperava che Bernstein si sentisse libero di comporre in un tono più popolare, nonostante la natura sacra dell'incarico. Hussey scrisse infatti: molti di noi sarebbero molto felici se ci fosse un pizzico di West Side Story nella sua musica. E quindi sentiamo proprio un frammento da questo Chichester Psalms, in particolare il primo movimento, Salmo 108.

0: Ecco, dopo questo pieno orchestrale ci spostiamo verso un'altra opera tra le più amate del repertorio ebraico di Leonard Bernstein. Stiamo parlando del The Book. Leonard Bernstein e Jerome Robbins iniziarono infatti a parlare della creazione di un balletto basato sull'opera teatrale di Hansky, il The Book, dopo aver appena completato la loro prima collaborazione, Fancy Free, del 1944. Sebbene l'idea non fosse mai stata abbandonata, altri progetti, tra cui West Side Story, sembravano sempre intervenire, quindi non si trovava il tempo di scrivere questo D-Book. Tra l'altro, nel folklore ebraico, il D-Book è un'anima vagante che entra in una persona vivente e parla attraverso la sua bocca, presentando una personalità separata e aliena. La storia dell'opera di Hansky racconta di due giovani amanti che segretamente promessi l'uno all'altra prima della nascita dal giuramento dei rispettivi padri. Il giuramento viene infranto dal padre della ragazza che la promette in sposa a un altro, così il ragazzo disperato si diletta nelle arti magiche. Per sua fortuna ha successo e diventa un D-Book che entra nel corpo della sua amata. Questo brano è particolarmente apprezzato anche da Jack Gottlieb, che è stato il collaboratore storico di Bernstein, ha addirittura scritto un libro molto bello che si chiama Working with Bernstein, e lui stesso ci racconta con questa citazione quanto amasse questo brano.
1: Se dovessi scegliere un suo brano dal catalogo di Bernstein, questo sarebbe la mia scelta da isola deserta. Ahimè, il mio non è un entusiasmo condiviso da altri, il che lo trovo incomprensibile. Per me la partitura mostra l'abilità e l'immaginazione di un compositore all'apice delle sue capacità. Manipolazioni emotive, contrappunto e orchestrazione si fondono in un suono singolare e originale, pieno di calore e logica, passione e calcolo. La sensibilità non ha un suono americano, al contrario, il compositore integra sia il linguaggio della canzone popolare che le riflessioni talmudiche dei suoi antenati dell'Europa orientale. Attinge alla numerologia della Kabbala, trovando equivalenti musicali alle lettere dell'alfabeto ebraico, e ci presenta un dramma potente, diverso da qualsiasi altra sua opera o, se per questo, di chiunque altro. Questo è un capolavoro, e un giorno il suo posto al sole sorgerà.

0: Lea, secondo movimento della Die Buck Suite di Leonard Bernstein, con lo stesso Bernstein sul podio della New York Philharmonic Orchestra.
1: Sempre dal repertorio di Leonard Bernstein mi farebbe piacere farvi ascoltare un piccolo frammento tratto dall'opera per piano solo che si chiama Four Sabras, scritta attorno al 1950. La sabra è una pianta simile al cactus, con delle spine dure all'esterno e una polpa dolce all'interno. E nell'uso comune si riferisce agli israeliani nativi. Le sabra in questo brano quindi sono quattro: Ilana, Idele, Yosi e Dina. E mi farebbe piacere farvi ascoltare la seconda, Idele, Hassidele, la piccola ebrea, la piccola Hassid.
0: Su questo breve quanto significativo ascolto ci salutiamo, ma ci ritroviamo nella prossima puntata di Caffè Zimmerman, ancora idealmente negli Stati Uniti, a seguire il percorso che ci sta proponendo Gabriele Cohen. Grazie, Gabriele.
1: Grazie a voi e a ritrovarci.

0: In studio Roberto Ortelli. La Russia non vuole minacciare l'Europa, lo assicura il presidente russo Putin a margine della riunione dei BRICS in India, aggiungendo che nessuno sembra considerare che non ci sono motivi per alcun conflitto con l'Europa, poiché tutte le questioni sono state risolte dall'esito della Seconda Guerra Mondiale. Sono i leader europei a utilizzare uno spauracchio inesistente, ha precisato Putin, secondo il quale cercano di spaventare le loro popolazioni con una minaccia mitica russa mai esistita. E oggi Zelensky ha dichiarato di essere pronto a incontrare il presidente russo Putin se quest'ultimo parteciperà al G20 di Miami, in quella sede. A Zelensky ha replicato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Se Zelensky vuole davvero incontrare Putin, può venire a Mosca. L'invito rimane valido. Dall'interno, il comune di Cramontana ha licenziato con effetto immediato un dipendente dell'ufficio tecnico comunale già coinvolto nell'inchiesta penale sulla tragedia del Costellation. La decisione è legata alla falsificazione di un documento relativo alla terrazza del locale. Il licenziamento arriva pochi giorni dopo l'audizione di un ingegnere nell'ambito dell'inchiesta penale sulla tragedia di Capodanno. Il professionista ha dichiarato alla polizia che il suo nome era stato utilizzato a sua insaputa nell'ambito della pubblicazione di una domanda di costruzione riguardante una modifica della terrazza del Costellation. I fatti risalgono a dicembre 2025, due settimane prima dell'incendio che ha causato 41 morti e oltre 100 feriti. I proprietari del Costellation avevano deciso di chiudere una parte della loro terrazza e per questo era necessaria una procedura edilizia. Gravi incidenti sulle strade svizzere. Un motociclista di 63 anni è morto nella tarda serata di ieri dopo aver perso il controllo della sua moto a Boulogne, sulla strada cantonale che collega Thierrens a Peyre-Poussin, nel canton Vaud. A Zurigo, due feriti e ingenti danni materiali in un incidente stradale che ha visto coinvolti la notte scorsa verso le 2 un bus di linea e una vettura privata. L'auto, guidata da un 19enne che ne ha perso il controllo, è andata a scontrarsi frontalmente con l'autobus dell'azienda dei trasporti locali, fermo ad una fermata. Nel canton Berna, due giovani, uno scooterista e un passeggero di un'automobile, si sono sottratti a controlli di polizia e sono rimasti feriti durante la fuga negli scorsi giorni.
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Dal pomeriggio velature in estensione a partire da nord-ovest.

0: È il momento dell'approfondimento di Alphaville. Benvenuta Elisa Rossello.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta. Ti propongo subito di fare un salto 50 anni fa, perché in italiano usciva un libro proveniente da Berlino Ovest, un libro considerato scandaloso perché metteva a nudo le esperienze più intime della sua autrice. Si trattava di Heutungen, il primo libro di Verena Stefan, scritto nel 1975. Lei era un'autrice svizzera, ma all'epoca residente appunto a Berlino Ovest. Qui aveva anche cofondato il collettivo femminista Brot und Rosen, quindi pane e rose. L'anno dopo l'uscita tedesca, quindi nel 1976, 50 anni fa appunto, le Edizioni delle Donne pubblicavano in Italia questa sua autobiografia con il titolo La pelle cambiata, tradotta da Lilia Bevilacqua e Lorenza Pampaloni. In seguito Verena Stefan proseguì la sua carriera da autrice di prosa e poesia fino alla morte nel 2017. Oggi Casa Grande ripubblica questo volume con un nuovo titolo, Cambiare pelle, autobiografia di una femminista. L'autrice racconta il proprio percorso appunto femminista e di scoperta dell'omosessualità attraverso incontri importanti, ma compie anche un grande lavoro sulle parole. Come raccontare esperienze interiori, femminili e lesbiche con una lingua che da sempre gli uomini usano per renderle invisibili?
0: Un tema ancora direi dibattuto oggi, infatti il Festival di Babel, che parte con delle anticipazioni mercoledì prossimo, ha in programma un evento dedicato sabato 19 settembre alle 10 alla cantina Mani Matte, dove Enrico Bianda intervisterà le traduttrici di questo volume insieme ad altre persone per l'incontro Cambiare la lingua per cambiare il mondo, che tra l'altro sarà trasmesso anche qui su Rete 2. Oggi noi cominciamo a conoscere meglio Verena Stefan e il suo Cambiare pelle. Ci aiutano le nostre ospiti. Salutiamo Lilia Bevilacqua, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
0: Lei è stata giornalista ed è co-traduttrice di questo libro. E al telefono con noi c'è anche Esther Spinner, benvenuta.
3: Grazie, buongiorno.
0: Lei è psicodrammaturga, scrittrice indipendente e insegnante di scrittura e ha conosciuto personalmente Verena Stefan. Spinner, partiamo quindi proprio da qui. Lei ha conosciuto Stefan. Quando l'ha incontrata per la prima volta e come siete diventate amiche?
3: La prima volta l'ho incontrato tramite il suo libro, Come tutti, nel 75. Io non so quando è proprio stata la prima volta di incontrarci, ma in poi ho cominciato a scrivere anch'io e poi ci siamo incontrati a certe letterature, iniziative letterarie, e poi verso le fine degli anni Ottanta o con altre persone, con altre donne, ho iniziato Schriftwechsel, giornate letterarie dove solo donne erano sul palco. Un po' un contropeso con delle giornate letterarie di Soletta. E abbiamo al primo Schriftwechsel, abbiamo anche invitato Verena Stefan. E così ci siamo viste sempre un po' di più, e così è cresciuta un'amicizia che ci aveva da fare con lo scrivere, che per tutte noi due era molto importante. Eravamo molto dentro in questo scrivere che ci interessava, la lingua e poi anche lo stile di vita di entrambi. E così abbiamo iniziato questa amicizia.
1: Mi riaggancio subito alla menzione dello stile di vita, perché invece Lilia Bevilacqua, lei ha vissuto proprio a Berlino Ovest nel momento in cui questo libro veniva scritto. Quindi ci descrive un po', diciamo, l'ambiente culturale, il contesto di Berlino Ovest e perché era il luogo ideale per la nascita di questo libro.
2: Sì, Berlino Ovest nel 1975, quando appunto Verena Stefan pubblica il suo libro, è una città, intanto ricordiamo, era la città del muro, la Germania era divisa in due Germanie, e questa Berlino Ovest chiusa dentro un muro si tentò dalla parte della Germania occidentale di tenerla viva, soprattutto facendola diventare un luogo che potesse attrarre i giovani. Una delle decisioni, insieme a tante altre naturalmente che adesso non sto ad elencare, ma a me sembra più importante fu quella di aprire una nuova università che esiste ancora oggi, che è la Freie Universität, e non solo, e di farne una università moderna, molto diversa da quelle, per esempio in quegli anni là nelle università tedesche, molti professori ancora facevano lezione con i talari, con questi lunghi mantelli neri, ecco. E invece alla Freie Universität chiamarono tutti i giovani professori, molto oggi diremmo alternativi. E l'università stessa fu costruita per esempio sul modello dei campus americani, con tante piccole palazzine, ognuna ospitava una facoltà. Questa università attirò molti giovani e io penso attirò anche, fu uno dei motivi per cui Verena Stefan andò a vivere a Berlino Ovest. Poi lei frequentò anche la facoltà di sociologia di Freie Universität, che era la facoltà più frequentata da tutti i giovani dei vari movimenti, ecologista, femminista, omosessuale, perché Berlino è stata poi anche, lì c'erano le avanguardie di tutti i movimenti che nacquero alla fine degli anni 60. Ecco, in questo clima nasce Heutungen.
0: Questo è il clima in cui nasceva questo libro. Il pubblico, i lettori e le femministe in Svizzera però come reagirono quando uscì questa autobiografia? Per avere un'idea del contesto ricordiamo che quando usciva il libro di Stefan nel nostro paese il voto alle donne era arrivato soltanto da pochi anni. Spinner.
3: Sì. Mi sembra la reazione era un po' la stessa come in Germania, perché anche noi qui negli anni 70 abbiamo avuto, non come a Berlino, però un po' di questo movimento, di queste cose alternative abbiamo sentito anche noi. Il pubblico che leggeva Heutungen, anche le femministe, erano divise in due. Quelle che erano appassionate a quelle che parlavano di Kitsch, ma tutti erano interessati, e così Verena Stefan diventava famoso, veniva inventata tutte le discussioni eccetera, però diventare famosa era un fatto che per lei non era molto facile.
1: Prima lei ha menzionato che ha incontrato Verena Stefan, diciamo, per la prima volta proprio con questo libro. Ci descrive che cosa l'ha colpita di più?
3: A me?
1: Sì, sempre a lei, Spinner.
3: Mi ha colpita di questo libro, non lo so dire proprio come era la prima. Adesso, quando l'ho riletto l'anno scorso per una discussione come quella, mi ha colpito il coraggio, soprattutto il coraggio, che poi questo coraggio ha vissuto sopra il libro. Diciamo, io che sono 6 anni dopo di lei, ho pubblicato il mio primo libro, ho proprio con questo coraggio il coraggio di Verena mi ha aiutato di pubblicare anch'io un libro, e così è successo a tanti. Lei ha dato proprio questo libro, ha dato una spinta. Questo per me mi sembra la cosa molto molto importante di questo libro. Poi anche il fatto che ha cercato di usare parole che non si usano, eccetera.
0: Ma proprio su questo bevi l'acqua, allora. Stefan sottolinea in effetti la difficoltà di parlare della sua vita da donna usando una lingua che è stata plasmata dagli uomini. Questo la spinge a ragionare sul significato delle parole e sceglierle con molta attenzione. Quanto è importante questo aspetto all'interno del libro per la sua visione politica del mondo come femminista?
2: È molto importante, infatti Verena Stefan nella sua introduzione inizia proprio con le parole: nello scrivere questo libro mi sono scontrata con la lingua, confrontata, scontrata. Il linguaggio è importante perché, come dice la signora Steiner, Elena Stefan deve fare un grande atto di coraggio, deve raccontare tutta la verità. Nel libro, per esempio, si mettono in primo piano i rapporti sessuali, che allora c'erano, erano, diciamo, si cercava di essere molto liberi, c'era stato già tutto questo movimento di liberazione che era venuto in realtà dagli Stati Uniti, ma poi in tutto il mondo occidentale aveva preso piede, e le donne si erano fatte coraggio. E Elena Stefan, per esempio, è una cosa che io la trovo molto molto simpatica e carina. Racconta che lei, da giovane ragazza, a un certo punto decide di non voler essere più vergine. Ecco, questi erano quegli anni in cui noi donne cercammo di raggiungere l'emancipazione rompendo gli schemi in un modo anche molto duro, come questo qua, questa decisione di dire: adesso io non voglio essere più vergine, trovo un uomo che mi aiuta a fare questa cosa, e cioè mi toglie la verginità. Ecco. E il linguaggio nel raccontare queste cose, che poi lei svilupperà, è importante, però lei si salva un tantino perché la lingua di Verena Stefan è molto bella, è una lingua letteraria. Verena Stefan è una scrittrice, ha un bellissimo tedesco, però Heutungen è un libro in cui lei prende tutti i termini del mondo femminista, perché lei parla di cose femministe, lei parla della contraccezione, eccetera eccetera. Quindi il suo linguaggio è il linguaggio femminista di quegli anni, ecco.
1: Rimaniamo ancora su questa questione del linguaggio e soprattutto della traduzione in italiano. Bevilacqua, lei ha appunto tradotto a quattro mani insieme a Pampaloni questo libro. Ci descrive come avete lavorato insieme sulla lingua per una traduzione femminista in italiano?
2: Sì, allora, intanto devo premettere che quando si è giovani e si vive in un ambiente come quello, la nostra decisione fu la decisione di fare anche noi un progetto, insomma, tutte facevamo qualche cosa e non ci siamo rese conto del progetto nel quale ci stavamo imbarcando. Quando abbiamo cominciato a tradurlo, lì abbiamo deciso che bisognava investirci più tempo, per cui ci siamo date degli appuntamenti precisi, certi pomeriggi erano dedicati alla traduzione, e poi soprattutto ci ha aiutato l'essere noi venute dall'Italia, dal movimento femminista italiano, e l'avere il linguaggio già in italiano, perché appunto il linguaggio di Verena Stefan parla di contraccettivi, parla appunto di rapporti sessuali, parla anche di naturalmente delle manifestazioni contro la legge che impediva l'aborto. Ecco, questo, allora, da una parte è una lingua letteraria, ma non per fare letteratura. Verena Stefan non vuole fare letteratura con Heutungen, vuole fare un progetto politico. Quindi è un bellissimo tedesco, ma è un tedesco femminista, e questo ci ha aiutato a tradurlo, perché non era, è molto più difficile tradurre uno scrittore, una scrittrice, che non un libro, diciamo così, tecnico, anche se questo non so se posso definirlo libro tecnico.
0: Esther Spinner, anche lei e Verena Stefan avete scritto una accanto all'altra. Ci racconta questi scambi letterari tra di voi, quali temi che più vi interrogavano, magari vi inquietavano e perché no, magari vi facevano pure gioire?
3: Sì, noi abbiamo scritto accanto, come dice lei, non proprio, però ci siamo viste tantissime volte. Lei prima viveva in Germania, a Monaco, io a Zurigo, e mi ricordo avevo un libro che nessuno voleva, nessun editore, io non sapevo più cosa decidere, cosa fare. L'ho mandato a lei, tutto il testo, a Monaco, e ci sono andata a visitarla. E poi eravamo lì in una birreria a Monaco e abbiamo discusso tutto il testo. E questo mi ha aiutato molto. E da lì in poi abbiamo ogni tanto discusso dei testi. Ci siamo ispirato anche a vicenda, penso. Io forse a lei ho lasciato il mondo degli anagrammi, perché io faccio anagrammi e anche lei si è lasciato tirare in questo mondo e ha usato il metodo di anagrammare nel un altro libro, nel suo libro sul morire di sua madre. Lei di una frase di sua mamma, es ist reich gewesen, era ricco, parlando della vita, era ricco, è stato ricco, ha fatto 10 o 12 anagrammi come capotitoli e questo mi è piaciuto molto e mi ha fatto molto piacere che anche lei ha cominciato a fare, era un altro legame tra di noi.
1: Molto bella questa immagine della collaborazione e dell'influenza reciproca, forse dopo ci torneremo anche, ma...

0: lì descrive proprio come è stata difficile di essere famosa di un giorno all'altro, ma anche di essere attaccata. Mi parlava anni ancora dopo, mi diceva che per 10 anni non poteva più scrivere, perché quando si siedeva aveva sulle spalle sempre tutte le femministe del mondo. Si immagina che peso è stato. Così, prima tutte le donne, così diceva, erano sorelle, tutte innamorate. Ma poi dice in questa prefazione: Sisterhood is powerful, it can kill you. E così si sentiva. E io penso che questo quasi quasi non è passato via. Sì, ha ripreso a scrivere sul serio proprio. Però era una via molto dura e molto lunga.
1: Quindi Verena Stefan sentiva la responsabilità, forse anche l'orgoglio, però soprattutto la responsabilità di un libro importante che aveva scritto. Lilia Bevilacqua, voi nel tradurre questo libro avete sentito una certa responsabilità e forse una certa pressione?
2: Ma questo non lo ricordo bene, non mi sembra perché eravamo giovani e entusiaste, diciamo, abbiamo fatto parte delle donne che invece ammirarono sempre Verena Stefan anche dopo, e mentre lo traducevamo no, più che altro, ripeto, ci siamo resi conto di avere a che fare con un bellissimo tedesco, non con il tedesco per esempio di tutti gli opuscoli, i libri, le pubblicazioni che si facevano in Germania nel mondo femminista e che erano molti in quegli anni. E lì quel linguaggio lì degli opuscoli, dei giornaletti, dei giornali pubblicati così dal movimento, lì c'era un tedesco, come dire, per noi più facile, un tedesco abbastanza accessibile perché era così quotidiano, perché doveva fare delle battaglie. Quello di Verena Stefan è il tedesco di una donna letterata che diventerà poi infatti scrittrice, però ripeto, per fortuna racconta delle cose che sono le cose, le esperienze che lei fa e delle quali lei vede l'aspetto politico, le sue esperienze sessuali per le quali è stata attaccata, lei le racconta, ma per tirarci fuori, per evidenziarci l'aspetto politico del rapporto sessuale, perché il maschio nella sessualità ne approfitta per opprimere la donna, per metterla in una condizione di questo tipo. Per questo, devo dire, non abbiamo sentito, da questo punto di vista, una grande difficoltà. Ecco, no, siamo andate avanti abbastanza tranquillamente, ecco. Poi eravamo in due, ci aiutavamo, e questo è importante.
3: Cambiare pelle usciva negli anni 70, Casagrande lo ripubblica oggi. Intanto il fiume dei femminismi ha continuato a scorrere, mutando alcune cose, altri aspetti invece ovviamente in qualche modo non sono mutati, sono rimasti inalterati. Perché il lavoro di Verena Stefan è ancora prezioso per noi oggi e come dialoga anche con i femminismi attuali, Spinner?
0: Soprattutto lei è una scrittrice molto brava e molto interessante. In tutti i suoi libri c'è da trovare punti di vista che non sono comuni. Non scriveva in fretta, si prendeva proprio il tempo di scegliere le parole. Il suo sguardo sul mondo è sempre interessante, il suo punto di vista molto speciale. Io ho riletto Oitung l'anno scorso, come ho già detto, sono tanti libri vecchi che cerco di rileggere, alcuni non si può più rileggere, fanno un po' la bocca amara o non sono interessanti, non vedo il punto di riferirmi. Ma questo libro mi sembra scritto, potrebbe essere scritto oggi. È ancora molto fresca, anche se si vede, usa altre parole che usiamo oggi, magari, e non c'è un telefonino e cose così, non ci sono, però è molto fresca come lo era prima. Parla di cose che

0: ancora oggi per tanti sono indicibile la situazione tra uomini e donne, che oggi si parla tanto, però forse non si approfondisce come ha approfondito Verena. Per questo sicuramente vale la pena di tradurlo e di rileggerlo. E vorrei dire che anche gli altri suoi libri, non so neanche se sono tradotti, alcuni sì, anche questi libri vale la pena di leggere.
1: Quindi una lettura che parla di cose indicibili ancora oggi. Lilia Bevilacqua, ho la stessa domanda per lei. Secondo lei che cosa ci dà ancora di prezioso oggi la scrittura e il lavoro di Verena Stefan?
2: Allora, condivido quello che ha detto la signora Stinner e quindi sottolineo anch'io che le donne dovrebbero leggere questo libro oggi. Perché? Perché spesso noi non abbiamo il tempo che Verena Stefan allora si prese, non abbiamo nemmeno quel che a un certo punto accade nella sua vita per cui lei decise di approfondire quei temi, quel punto lì. E quindi lei l'ha già fatto il lavoro per noi, perché quello è un lavoro che lei ha fatto in diversi anni. Infatti scrive, adesso non ricordo se nella... non mi ricordo dove lei scrive, e dice: mi volevo, a un certo punto ho capito come volevo confrontare con la lingua, ma poi... credo che lo dice proprio nella prefazione, ma poi mi sono resa conto che prima di confrontare con la lingua dovevo liberare la strada, e in questo senso intende dire dovevo rielaborare i miei rapporti sessuali e sentimentali con gli uomini che avevo avuto. E lei fa questo lavoro e lo fa per noi tutte, perché praticamente tutte facciamo le sue stesse esperienze, abbiamo a che fare con un mondo che ancora oggi rimane ai maschi, e moltissimi maschi, purtroppo la maggioranza, continuano a pensare che bisogna che le donne siano sempre in una situazione di sudditanza, e quindi in tutto quello che riguarda la vita della donna, non solo la sessualità. Quindi per me il libro è importante perché Verena Stefan ha fatto un lavoro che noi oggi ci possiamo risparmiare. Nel suo libro ci sono le conclusioni.
3: Sentendola parlare, Bevilacqua, a me viene in mente un'altra scrittrice svizzera, anzi italo-svizzera, Alice Ceresa, che in opere come per esempio Piccolo dizionario dell'inuguaglianza femminile, che era uscito postumo, faceva tutto questo lavoro di profondo scavo chirurgico sulle parole, prendendosi davvero tanto tempo per, le diceva proprio, fare il giro delle radici della disuguaglianza tutta. Quindi una scrittura che fa veramente a pezzi gli aspetti conformistici e repressivi del reale. Allora, il titolo del libro che è appena uscito per Casa Grande è Autobiografia di una femminista, e quindi io ringrazio moltissimo le nostre ospiti. Cambiare pelle è il titolo, Autobiografia di una femminista è il sottotitolo, Una pietra miliare del femminismo di Verena Stefan, un'opera da mettere allora forse accanto anche ad Alice Ceresa e a Carla Lonzi. Grazie per essere state con noi, la co-traduttrice del volume Lilia Bevilacqua e la scrittrice Esther Spinner. Grazie.
2: Grazie a voi.
3: E grazie anche ad Elisa Rossello.
1: Grazie.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il giardino di Albert.
1: Ben ritrovata al giardino di Albert. Come state? Come vi sentite? Oggi queste domande hanno più senso che mai perché parleremo di salute e in particolare di salute delle donne. Un paio di anni fa avevo dedicato una puntata del giardino di Albert a uno studio intitolato Closing the Women's Health Gap, a 1 trillion opportunity to improve lives and economies, ovvero chiudere il divario di salute delle donne, un'opportunità da 1.000 miliardi di dollari per migliorare vite ed economie. Il rapporto, pubblicato dal McKinsey Health Institute in collaborazione con il World Economic Forum Center for Health and Healthcare, analizzava le cause alla base delle disparità di genere nell'assistenza sanitaria. Le donne vivono in media più a lungo degli uomini, ma trascorrono il 25% in più della loro vita in cattiva salute rispetto al genere maschile. Nel rapporto si sosteneva che se fossimo riusciti a colmare questo divario, avremmo potuto aumentare l'economia globale di almeno 1.000 miliardi di dollari all'anno entro il 2040. Sono passati un paio d'anni e la questione è stata ulteriormente approfondita e lo scorso maggio il World Economic Forum assieme al McKinsey Health Institute hanno pubblicato un altro rapporto. Care for Women, Investing in Care Delivery to Improve Women's Lives and Livelihoods, cioè investire nell'erogazione delle cure per migliorare la vita, la salute e le opportunità economiche delle donne. Ad aiutarmi nella lettura di questo report, Valentina Sartori, del McKinsey Health Institute. Valentina Sartori è una delle principali esperte europee nel settore delle life sciences e della salute delle donne.
2: Non è come si può pensare che questo divario sia alla fine della vita delle donne, perché vivono più a lungo e sono più fragili, ma in realtà è spalmato durante la vita delle donne. E il 60% di questa differenza è tra gli anni 20 e 70, che sono gli anni in cui costruisci la tua vita, vai all'università o studi o comunque cominci a costruire la tua carriera, la famiglia, e se non sei al tuo meglio ovviamente non riesci a contribuire al massimo delle tue potenzialità. E questo si traduce nell'80% di questo divario, diciamo, sul prodotto interno lordo che abbiamo identificato. Partendo da questo, noi abbiamo detto quali sono i determinanti di questo divario. E quando abbiamo guardato, abbiamo visto che quasi un 60% è la differenza di efficacia degli interventi nella comprensione scientifica. In un terzo, che è circa il 34-35%, è l'erogazione dell'assistenza, ovvero mancati screening, diagnosi e un trattamento suboptimale della salute delle donne. E un rimanente 8-10% sono lacune nei dati e una sottostima nell'impatto delle malattie.
1: Quindi, secondo i dati, il 34% del divario di salute femminile deriva da disuguaglianze nell'erogazione delle cure, in particolare da screening insufficienti, diagnosi tardive e trattamenti inadeguati. Migliorare le cure rivolte alle donne potrebbe colmare questo divario. In questo lavoro gli autori si sono concentrati su 3 percorsi rappresentativi con un focus sulle malattie cardiovascolari.
2: Le malattie cardiovascolari rimangono la prima causa di morte sia negli uomini che nelle donne. Però abbiamo guardato 3 cose. Le calcificazioni arteriose della mammella, abbiamo guardato il diabete gestazionale e la preeclampsia. E come in tutti questi 3 percorsi ci siano delle opportunità per migliorare l'impatto finale che si può avere sulla salute delle donne se miglioriamo lo screening, se riusciamo a identificare rapidamente da quale dottore debbano essere viste le donne pazienti, ma anche come sia fatta la diagnosi, come venga iniziato, diciamo, il trattamento e anche il follow-up. E se vuoi, tutto questo è indipendente dal livello di innovazione che si può raggiungere a livello farmacologico, no? Certo, possiamo fare molto di più da quel lato, ma comunque una parte importante può essere chiusa o, diciamo, trattata se rimmaginiamo un pochino questi percorsi su come viene erogata l'assistenza.
1: Prima di entrare proprio nello specifico, vorrei fare come hai fatto tu, ancora un passo indietro, perché ne abbiamo parlato appunto un paio di anni fa in un giardino di Albert, la questione ha sempre a che fare con la medicina di genere.
2: È vero, Alessandra, in realtà, come dicevamo, sono cose che tra di loro si rinforzano o, diciamo, creano un circolo vizioso, no? Per quanto le donne tipicamente vadano molto di più dal dottore, richiedano più assistenza, Molto spesso i dati mostrano che in varie condizioni vengano, diciamo, la diagnosi arrivi più tardi e anche i trattamenti farmacologici vengono prescritti magari in ritardo rispetto a quello che viene fatto per l'equivalente maschile. Devo dirti che ancora non sappiamo il perché, no? È difficile arrivare a qual è la causa, però negli anni, anche parlando con vari specialisti del settore, abbiamo capito che ci sono una serie di leve. Uno è: tipicamente la medicina è stata definita sulla base del corpo maschile e quindi c'è, diciamo, una impostazione che va a vedere i sintomi, ad esempio, a livello maschile invece che guardare anche la differenza femminile. Il tipico esempio è quello dell'infarto, che negli uomini si presenta come dolore al braccio, nelle donne invece è un dolore di stomaco, ad esempio. C'è anche un livello di biologia che non è stato del tutto, diciamo, studiato, per cui c'è sempre stata l'assunzione che le donne e gli uomini sono uguali, ma c'è solo un fattore di scala. In realtà, negli ultimi anni ci sono state diverse pubblicazioni su riviste scientifiche come Nature, come Science, come Cell, che hanno mostrato l'influenza del doppio cromosoma X sulle varie malattie. Sappiamo che i cicli ormonali influenzano ad esempio l'insorgere di determinate malattie, come ad esempio il rischio cardiovascolare, o si vede un aumento del rischio cardiovascolare nella transizione alla menopausa. E da ultimo ci sono meno investimenti sostanzialmente, Alessandra, che vanno a guardare esattamente tutti questi elementi. Ma se siamo consapevoli di queste quattro leve e andiamo a studiarle, possiamo riuscire a chiudere il divario.
1: Chiudere il divario. Il report CARE vuole contribuire a dare gli strumenti per raggiungere questo obiettivo. CARE, tra l'altro, sta per C come conduct research, cioè produrre più evidenze cliniche specifiche per le donne. A come align care, integrare e coordinare meglio i percorsi assistenziali. R come report, cioè sviluppare linee guida e standard di relazioni cliniche chiare. E come engage, ovvero coinvolgere pazienti, professionisti e sistemi sanitari in una cura centrata sulla persona. L'analisi si è soffermata su tre percorsi clinici esemplificativi: calcificazioni arteriose mammarie, dette BAC, e rischio vascolare, gravidanza e rischio cardiovascolare e depressione perinatale.
2: Il caso della calcificazione arteriosa mammaria è molto interessante perché, se ci pensi, è all'intersezione tra due condizioni che sono molto importanti per quanto riguarda la mortalità, in particolare delle donne, cioè sono all'intersezione delle malattie cardiovascolari e del tumore al seno. Come dicevo, le malattie cardiovascolari sono sempre la causa numero uno di morte per le donne e il tumore al seno, come sappiamo, una donna su 7 o su 8, a seconda della nazione, è a rischio di sviluppare il tumore al seno nel corso della vita, quindi puoi immaginare che importanza queste due cose abbiano. La cosa interessante è che il 20-30% delle mammografie mostrano queste calcificazioni arteriose mammarie. Queste calcificazioni arteriose sono un predittore forte di un rischio cardiovascolare, però non vengono utilizzate in maniera consistente. Il perché non è chiaro, ma sostanzialmente c'è una serie di piccole cose che potrebbero essere fatte con grande impatto. Numero uno è: non vengono annotate in maniera consistente le mammografie. Il radiologo le vede, ma non sono necessariamente annotate e poi sfruttate in modo successivo. Non c'è una chiara stratificazione del rischio. Per quanto i medici, diciamo, siano consapevoli del fatto che ci sia questa correlazione, forse numero uno non sono tutti consapevoli allo stesso livello, ma anche se parli con le società di cardiologia non c'è una stratificazione del rischio. Se ci pensi poi, i dipartimenti in cui queste analisi vengono fatte sono diverse, perché è il radiologo che lavora con lo specialista del tumore al seno è quello che è responsabile di questa osservazione, o lo specialista del tumore al seno, ma in realtà andrebbe passato a una visita cardiovascolare poi, no? E anche questo non è fatto in maniera consistente, di nuovo, perché non c'è del tutto una consapevolezza o un percorso prestabilito su come definire quali pazienti debbano andare alla prossima visita. E quindi abbiamo, se vuoi, un segnale potenzialmente molto prezioso, ma serve ancora un piccolo push a livello scientifico per dire: ok, come stabiliamo delle linee guida, come svegliamo, diciamo, il rapporto di rischio tra il livello di VAC e il rischio cardiovascolare, come definiamo delle linee guida che aiutino a seguire il percorso del paziente e a riferirlo, diciamo, ai medici competenti della malattia specifica come prossimo step.
1: A proposito di rischio cardiaco, Valentina Sartori, l'altra patologia che avete preso in considerazione è per esempio il diabete gestazionale, e anche in questo caso c'è, diciamo, non c'è un passaggio di consegno, non c'è un passaggio di dati?
2: Sì, devo dirti che la gravidanza è uno dei predittori più potenti della salute futura che abbiamo. I disturbi ipertensivi materni rappresentano già circa 850.000 anni di vita aggiustati per disabilità, che sono potenzialmente evitabili a livello globale ogni anno e sono associati a questo maggiore rischio cardiovascolare a lungo termine. Sappiamo che la preeclampsia e il diabete gestazionale e altre complicazioni non sono eventi ostetrici isolati, ma sono appunto dei marcatori precoci di malattie cardiovascolari future.
1: Giusto per ricordare a chi, come me, non ha vissuto gravidanze a rischio, la preeclampsia, quella che in passato chiamavamo gestosi, è una complicanza della gravidanza che compare di solito dopo la 26esima settimana. Si manifesta con ipertensione e presenza di proteine nelle urine. Colpisce circa il 3-5% delle donne incinte e richiede controlli medici costanti. Il diabete gestazionale è un aumento temporaneo dello zucchero nel sangue che compare per la prima volta durante la gravidanza. È causato dagli ormoni della placenta che ostacolano l'azione dell'insulina. Solitamente si risolve dopo il parto, ma richiede controlli della glicemia, una dieta sana ed eventualmente una terapia medica per proteggere la salute della madre e del feto. L'incidenza del diabete gestazionale varia dal 5 al 10%. Ciò significa che su 100 gestanti, tra 5 e 10 ne sono affette.
2: I sistemi sanitari sono tipicamente organizzati intorno a episodi di cura, quindi se parliamo di preeclampsia e diabete gestazionale si tratta del momento prima del parto, che è seguito da un certo specialista che tipicamente è il ginecologo, ma dopo che diciamo il parto è avvenuto sei lasciato un po' a te stesso e non c'è una chiara tracciabilità in cui il tuo medico di base o un cardiologo vengono a sapere o anche a seguire lo sviluppo della tua salute cardiovascolare. E quindi le informazioni generate durante la gravidanza non diventano parte della strategia di prevenzione cardiovascolare a lungo termine.
1: C'è un terzo percorso clinico che il Report Care ha preso in considerazione, quello della depressione perinatale. Questo terzo elemento è estremamente importante perché la salute mentale ci racconta tanto e ci racconta non solo di come stiamo noi, ma di quali patologie potremmo incontrare più in là negli anni.
2: La salute mentale negli ultimi anni è venuta molto più alla luce, la gente ne parla molto più liberamente, ma è una serie di condizioni che influenza sia uomini che donne, e le donne in alcuni momenti particolari perché di nuovo ci sono correlazioni con i cambiamenti ormonali. Quindi se penso a due momenti, uno è quello del parto, preparto, postparto, ma dopo anche con la menopausa, dove c'è una grossa correlazione e crea parte del divario che abbiamo visto perché non vengono diagnosticati, trattati in maniera tale che le donne possano sentirsi al meglio. Devo dire che sulla salute mentale è un grosso problema anche per gli uomini. La cosa interessante è che, se vuoi, non è un problema di tecnologia. Ci sono degli screen che sono utilizzati nel campo clinico, ad esempio c'è l'Edinburgh Postpartum Depression Scale o Patient Health Questionnaire, che sono degli strumenti con cui puoi misurare la salute mentale, ma questa condizione che è spesso nella post-gravidanza non viene necessariamente utilizzata per la parte di screening, no? E quindi abbiamo visto che molte donne sperimentano depressione in gravidanza prima ancora del parto, ma non vengono neanche riconosciute come tali. Quindi la grossa opportunità qui non è definire un nuovo tipo di diagnosi, ma probabilmente creare l'attenzione e la consapevolezza di questa situazione e quindi garantire uno screening, continuo, un follow up e fare in modo che i pazienti siano visti dal medico più adatto.
1: Vorrei soffermarmi un po' più a lungo sul tema della salute mentale e sul cervello perché Valentina Sartori ha accennato poco fa all'importanza degli ormoni, dell'endocrinologia, di quello che rende molto diversi dal punto di vista biologico gli uomini e le donne. Per capire ancora meglio quello che ci ha raccontato Valentina Sartori e quello che succede quando ci si occupa di medicina delle donne, ho deciso di raggiungere al telefono Antonella Santuccione Ciada. Medico, patologo clinico, con una profonda conoscenza delle neuroscienze e delle malattie del cervello e della mente. Antonella Santuccione Ciada è cofondatrice della Women's Brain Foundation e pioniera in Svizzera nel campo della medicina di genere. L'ho voluta intervistare perché a giugno la Women's Brain Foundation ha organizzato un simposio dal titolo Menopausa, una finestra sulla salute del cervello. mi è sembrato un tema interessante per capire come funziona la ricerca, come funzionano gli studi sulla salute femminile e come la medicina di genere contribuisca a colmare il divario della salute delle donne. Qui non parliamo di gravidanza, ma parliamo di una fase della vita delle donne, la menopausa, che può essere studiata in modo ancora più completo. La menopausa è infatti spesso descritta come una transizione ormonale, ma un numero crescente di studi suggerisce che possa rappresentare anche una fase cruciale per la salute del cervello, le funzioni cognitive e il benessere neurologico a lungo termine. Antonella Santuccione Ciada.
3: La menopausa inizia proprio dal cervello, quando c'è questo cambiamento delle strutture proposte alla regolamentazione di questo asse cervello e organi riproduttivi, e i cambiamenti ormonali che ne conseguono. E uno dei sintomi principali e proprio iniziatori, diciamo, di questo passaggio è il disturbo del sonno. Le donne raccontano che si svegliano soprattutto molto presto al mattino e che non riescono ad addormentarsi, oppure hanno difficoltà a concentrarsi, hanno difficoltà alle volte a trovare le parole. E questi sono tutti sintomi che il nostro cervello, il nostro organismo si sta trasformando per arrivare poi a quell'ultima mestruazione che detterà il passaggio ad una fase nuova della vita della donna. Ed è qui che la ricerca deve fare uno sforzo a capire che cosa veramente accade e capire dove il brain fog, dove il disturbo del sonno in realtà appartenga ad una menopausa e quello che esso comporta, piuttosto che i sintomi iniziali di una malattia neurodegenerativa, come per esempio il Parkinson o l'Alzheimer. Va detto infatti che proprio intorno ai 50 anni questa fase, diciamo, questa finestra di opportunità è enorme per diagnosticare malattie che sappiamo che, pur manifestandosi a distanza di 20 anni, iniziano a dare i primi sottilissimi sentori in questa fase qui, intorno ai 50 anni di una donna. Questo è il grande dilemma, cioè capire perché alcune donne poi hanno sintomi appunto più importanti o addirittura alcune donne possano nascondere segni e sintomi di malattie neurodegenerative che partono all'incirca 2 decenni prima di quando il sintomo conclamato, palese e ovvio si manifesta. Poi oggi sappiamo che appunto la malattia di Alzheimer o la malattia del Parkinson iniziano a depositare all'interno del cervello queste proteine tossiche, neurotossiche, addirittura 20 anni prima di quanto appunto il sintomo possa poi insorgere. E sappiamo anche che in realtà i classici sintomi di una demenza, che possono essere difficoltà ad orientarsi nello spazio e nel tempo, perdita di funzionamento nelle attività giornaliere, oppure difficoltà alla parola, eccetera, sono sintomi veramente tardivi, perché quello che poi si definisce ad esempio il subjective cognitive decline, cioè la paziente arriva all'osservazione del medico e riporta disturbi di tipo cognitivo che sono definiti soggettivi, cioè non sono oggettivabili dalla persona che vive con questa donna o dal medico stesso, eppure questi sono proprio i sintomi iniziali. Quindi fare una diagnosi differenziale tra questa sintomatologia, piuttosto che il brain fog che viene descritto in menopausa, è fondamentale. Fondamentale perché? Perché nella menopausa è possibile avere un intervento mirato per sintomi appunto quali le vampate di calore e magari migliorare la qualità del sonno, e piuttosto che invece una malattia importante come il Parkinson, come l'Alzheimer, dove la diagnosi precoce consente alla paziente di mettere in atto tutta una serie di cambiamenti dello stile di vita, ma anche eventualmente accedere a terapie mirate, specifiche, in tempi precoci, e piuttosto che quando la malattia è particolarmente conclamata, perché diciamo anche che le nuove molecole introdotte sul mercato, appunto gli anticorpi per curare ad esempio l'Alzheimer, sono specifici per le fasi iniziali della malattia, quindi quando il declino cognitivo è lieve, piuttosto che in una fase di demenza conclamata. Ecco perché si parla di finestra di opportunità. Non è banale, questo però significa lavorare insieme ai ginecologi, lavorare insieme ai neurologi e iniziare a sviluppare dei tool di triage o dei tool diagnostici più sensibili, più specifici, più accurati. È quello che noi stiamo facendo con la fondazione. Stiamo lavorando con un team di esperti multidisciplinare, dall'endocrinologo al nutrizionista, all'esperto di sonno, allo psichiatra, al neurologo, ai ginecologi, per definire una serie di domande che creano un allarme, e a quel punto il medico di base o il ginecologo, che di solito sono i primi a vedere la paziente, potranno indirizzare dal paziente allo specialista e quindi al neurologo, allo psichiatra o ad un'altra categoria che potrà prendersi cura ulteriormente della paziente a 360 gradi.
1: Essere precisi, saper diagnosticare, mettere insieme i dati, far sì che i dati non vengano persi per strada, ma vengano usati in modo appropriato per poter in futuro ridurre, se non azzerare, quel divario di salute tra uomini e donne. Se i dati ci dicono che un terzo di questo divario è dovuto a disuguaglianze nell'accesso e nella qualità dell'assistenza sanitaria, beh, approcci scientifici come quelli messi in atto da Women's Brain Foundation sono fondamentali. Per Antonella Santuccione Ciada, essere precisi vuol dire essere inclusivi.
3: Noi siamo una macchina complessa composta da organi che funzionano in maniera sincrona e all'unisono, e quindi se non andiamo ad avere un approccio a 360 gradi al paziente, portare una medicina olistica ma anche precisa, allora torniamo alla shallow medicine, alla medicina di precisione, che poi è quello che noi con il nostro lavoro di scienziati in fondazione stiamo cercando di risolvere. È anche vero però che bisogna muoversi verso una medicina sempre di più di tipo preventiva, quindi precisa e preventiva, per avere poi quella che tutti quanti ormai chiamano una vita longeva. Per me la longevità non è soltanto vivere 100 anni, ma è piuttosto come viviamo questi anni della nostra vita, ma anche banalmente a 50 anni quando una donna è in menopausa. Qual è la qualità della vita di questa persona? E quindi è lì che si parla di appunto una scienza finalizzata a capire tutti questi meccanismi, questi passaggi che a tutt'oggi sono stati ignorati, perché va detto chiaro, netto e tondo che la medicina è stata focalizzata tutt'oggi su un modello prevalentemente maschile. Faccio un esempio emblematico: uno studio sulla metformina pubblicato su Cell nel settembre del 2024, dove si parlava di capacità di prevenire l'invecchiamento del cervello delle scimmie incluse nello studio, e nonostante le donne siano le persone maggiormente affette dall'Alzheimer, quindi parliamo del 70% dei pazienti che hanno Alzheimer, quindi la degenerazione è donna, ebbene questo studio era stato fatto prevalentemente con scimmie maschio. Quindi è il paradosso, no? Abbiamo una malattia rappresentata nella popolazione che affligge prevalentemente le donne o un dato sistema, e noi studiamo la soluzione nel sistema opposto.
1: Medicina più precisa, quindi, che significa medicina inclusiva. Molto è stato fatto, molto secondo il modello CARE può e deve essere ancora fatto. I progressi si possono ottenere, l'abbiamo detto, usando meglio gli strumenti già disponibili. Solo così è possibile migliorare la qualità della vita, ridurre i costi sanitari e produrre benefici per l'intera economia. Valentina Sartori.
2: Il divario che vediamo è il numero medio globale. Ci sono dei paesi con il divario un pochino più basso, diciamo può essere 20, può essere 15, ci sono paesi dove è più alto, però esiste ovunque, non c'è nessun paese che abbiamo visto noi in cui sia zero, numero uno. Numero due, direi che qual è il determinante del divario cambia a seconda della condizione del paese, perché in paesi diciamo ad alto sviluppo economico vediamo che è più determinante il fatto che ci sia innovazione farmacologica, diciamo, perché si assume che l'accesso alle cure e al sistema sanitario sia più facile. Nei paesi invece in via di sviluppo la parte di accesso alle cure in termini di accesso all'ospedale, accesso alla diagnosi è un problema più acuto che l'accesso a terapie innovative. Ho sentito ad esempio a delle conferenze come nei paesi dell'Africa subsahariana molto spesso early breast cancer non si è mai visto, perché le donne vivono troppo lontano, diciamo, dalle cliniche in cui possono ricevere una diagnosi e di conseguenza si presentano al medico solo in stato avanzato. Questo era qualche anno fa e ovviamente diverse aziende si sono mosse per creare un processo diverso e fare in modo che la diagnosi andasse dalle donne invece che le donne andassero al centro di cura per ricevere la diagnosi, se vuoi.
1: Le questioni che CARE solleva sono tantissime. Qual è il passo da compiere adesso? Come si può passare dalla constatazione, da questo studio, da questo vostro modello, a poi alla messa in pratica?
2: E sai, per ogni pezzo che adesso ti dirò potremmo dire è difficile, ma secondo me è tutto fattibile. La standardizzazione può essere difficile, ma i sistemi sanitari sviluppano linee guida o ci sono le società scientifiche che le sviluppano e le mettono in pratica. Forse la cosa più difficile è coordinare l'assistenza, perché richiede che più attori lavorino insieme tra diverse specialità a livello di diverse istituzioni e ovviamente nel tempo. La salute delle donne ne è particolarmente colpita perché le pazienti passano frequentemente tra diversi tipi di dottore, no? Se ci pensi, vai dal medico di base, vai dal ginecologo, vai dal cardiologo quando ti ci mandano a un certo punto della vita, vai dall'esperto di salute mentale, vai dal radiologo a seconda, diciamo, per la mammografia a livello annuale o in altri casi altre specialità. Se ci pensi, abbiamo un approccio che è un pochino basato sugli organi che sono presi in considerazione. Ma secondo me un grosso cambiamento potrebbe essere avere qualcuno che guarda in maniera longitudinale, se vuoi, a diversi momenti della vita, a tutte queste cose, ma li mette insieme in maniera coordinata. Quando sei in gravidanza e potresti avere il diabete gestazionale, la preeclampsia, come ci si coordina col cardiologo? Ma anche chi è questo dottore? È il ginecologo, il medico di base o come collaborano questi? Dopo, quando non sei più incinta, chi è responsabile a seguire nel corso della vita, diciamo, l'evoluzione del tuo rischio cardiovascolare, no? Probabilmente non il ginecologo, ma dovrebbe essere il medico di base o un cardiologo che hai visto. E quindi secondo me c'è un'opportunità di, come si può dire, girare di 90 gradi il problema e non pensare organo per organo, ma cercare un'integrazione di tutti questi fattori e avere un medico che sia un concierge, non lo dico come brutta parola, ma qualcuno che ha la visione d'insieme, diciamo, di tutta la condizione.
1: Per questa puntata è tutto. Grazie a Valentina Sartori e Antonella Santuccione Ciada per averci ricordato che la salute delle donne non può essere letta attraverso una sola lente. I dati, i modelli predittivi e la ricerca sono strumenti preziosi, ma acquistano valore solo quando riescono a entrare nella pratica clinica. Ringrazio Gianni Zocchi per l'assistenza tecnica e noi ci risentiamo la prossima settimana.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 47. Panigirl, il richiamo del folk. Incontro con Peo Marza, prima parte.
2: In questa nuova puntata della nostra serie di Local Heroes vi presentiamo l'eroe forse meno appariscente, meno profilato, ma non per questo meno capace sulla scena musicale ticinese, il batterista Matteo Peo Marza. Questo suo basso profilo in realtà non rispecchia la sua reale capacità tecnica. Peo è oggi sicuramente uno dei professionisti più rispettati e considerati del nostro cantone, sia per l'esperienza che ha maturato negli anni con un'attività di grande qualità, ma poi anche in virtù dell'eccellente attività che svolge nel suo studio di registrazione a Certara. Peo è un musicista poliedrico in grado di adattarsi a molti contesti musicali, e questo fino dagli inizi della sua carriera, quando, da adolescente, divideva la sua attività tra il gruppo folk dei Panigirl e la banda progressive che si chiamava Aquario. Nel suo racconto di quei periodi, ripercorrendo la sua ormai quarantennale carriera, inizia proprio parlandoci dei Panigirl.
3: Allora, i Panigirl cominciano nel 1980, più o meno, 80-81, e il nome era nato perché si cercava di dare un senso a una band, della speranza, no? Di avere ancora la cultura, e diciamolo, anche di spingere la cultura contadina, di non abbandonare le nostre valli, no? Che c'era la grande immigrazione, e negli anni 80 erano già vuote, no? E era uscita fuori questa cosa della lucciola, la luce, no? La candela della speranza, la luce della speranza, e in dialetto la lucciola sono i Panigirl. E il repertorio è nato, sì, con Beniamino, c'era Beniamino Gubitosa, Mario Canoa, la Tita Leoni, c'ero io alle percussioni e voci, e Giorgio Valli. È nato, i primi brani sono nati sull'idea del Beniamino, del Giorgio, di musicare le leggende vecchie ticinesi, però musicate da noi. Quindi è nata così, le prime, La Vedova da Biasca, Lumin, sono nate le prime canzoni, Fior d'Alac, e da lì siamo partiti.
1: Cominciamo dunque ad ascoltare qualche estratto dal disco registrato dai Panigirl nel 2000. Si tratta di una formazione leggermente diversa da quella originale degli anni Ottanta segnalata da Peo Marza. Il gruppo, lo ricordiamo, si era formato nel 1981, cominciando quindi a comporre il proprio repertorio, e rimase in attività fino al 1985. Poi nel 2000 si riunì nuovamente per registrare l'album che ascoltiamo oggi. I musicisti erano Beniamino Gubitosa, Giorgio Valli e Gabriele Martini, voce e chitarre, e Matteo Peo Marza alle percussioni. Ricordiamo infine che i Panigirl si sono riformati di recente in quartetto.

0: Questa era La Veduva da Biasca dei Panigirel.
1: E noi continuiamo la chiacchierata con Peo Mazza e ci facciamo raccontare ora qual era il clima musicale che ha visto nascere questo particolare gruppo folk.
2: In effetti i primissimi concerti che abbiamo fatto li abbiamo fatti al centro giovanile di Lugano. Primissimo centro giovanile di Lugano, che era dentro dove c'era l'ex ospedale. E il pubblico era molto variato il pubblico. Effettivamente non era la musica folk, no, diciamo. C'era ancora abbastanza distinzione tra la musica folk e la musica popolare. La musica popolare era più per raccontare il lavoro, le cose, invece la musica folk è proprio la spensieratezza, diciamo, no? La prima formazione è durata 4 anni, più o meno dal 1984-85 ci siamo sciolti, e dopo è rinata nel 2000 con un disco che è stato pubblicato dall'Altri Suoni, è prodotto dalla Rete 2, però pubblicato dall'Altri Suoni. E lì invece abbiamo scelto di prendere tutti gli amici musicisti che suonavano un po' nell'ambiente: Gabriele Martini, la Michela Domenici, del Diaspora, poi c'era il Moreno Fontana col mandolino, poi è venuto Loio Menghetti, che lui è dentro nel gruppo dei Ratatagnul, che è ancora un bel zoccolo duro di musica popolare. E poi è vero, nella prima versione c'era anche la Tonci Levorato, che era la violinista, che poi dopo è finita a Zurigo e ha fatto addirittura a una scuola importante di cinema. Arte, cinema, attori, è una scuola molto importante. Adesso non so più, non è tanto tempo che non la vedo più.
0: Torniamo ad ascoltare il disco pubblicato dai Panigirel nel 2000. Vi presentiamo a questo punto uno dei loro pezzi forse più riusciti ed apprezzati, L'Ultime Ours.

0: Questo era l'ultimo Urse dei Panigirel dal disco pubblicato da Altri Suoni nel 2000 dal titolo Panigirel, appunto.
1: Proseguendo nella nostra chiacchierata, abbiamo chiesto a Peo Mazza di raccontarci un po' che aria tirava in quegli anni, anni in cui la musica folk godeva di una certa popolarità.
2: Effettivamente c'era le folk revival, penso l'hanno chiamato, quell'onda lì, no? Che c'erano i Clannad, c'erano tutti dei gruppi, i Plainsteel, i The Dan, dopo i Trian in Francia, i Lioness, che tra l'altro i Lioness abita in Ticino, e la Mireille Band. In Italia c'era il Cantovivo, c'era la Liuneta, i Baraban, era un bel... In Ticino era, effettivamente eravamo più o meno gli unici.

0: Io mi sono messo un po' a studiare la chitarra e quindi è anche la grossa differenza che suono meno le percussioni, però suono di più la chitarra. Sì, è
1: Certo.
0: one man band. No, così, però è molto, è quasi più bello il suono perché è più intimo, più piccolino, le voci escono molto di più, è tutto sulle corde, flauti, corde. Ai tempi avevamo anche il violino, avevamo magari tre chitarre che suonavano in un brano, le percussioni, il xilofono, eccetera, eccetera. Quel caso qua diventa tutto più. Però è interessantissimo, è anche bello quello, no? Che tutte le volte è differente.
2: Chiudiamo questa prima puntata dedicata all'incontro con Peo Mazza con un altro brano dal disco registrato dai Panigirl nel 2000 per l'etichetta Altri Suoni. Il brano si intitola La Balada di Fourmique. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

Nona edizione del Festival Ticino e Grigioni Doc. Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione Michelangelo Mazza. Solisti Moira Petra Cauzzo. Violino Riccardo Manco, marimba. Sibo Liang, clarinetto. Musiche di Piotr Ilich Tchaikovsky, Emmanuel Séjourné, Karl Maria von Weber.

0: Festival Ticino e Grigioni Doc. In diretta su Rete 2, dalla Chiesa Madonna di Ponte a Brissago, giovedì 17 settembre alle 20.45.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: I BRICS, i paesi non allineati all'Occidente, aspirano a un ruolo più centrale a livello globale e invitano alla moderazione in Medio Oriente. Buonasera da Pervin Cavacioglu, partiremo da questo messaggio che è stato lanciato a New Delhi, dove poco fa c'è stato anche il faccia a faccia tra il padrone di casa e il premier indiano Narendra Modi e il leader cinese Xi Jinping, in un momento in cui le relazioni tra i due paesi sono delicate. A 6 di sera parleremo parecchio anche di auto da corsa. In Formula 1 domani si corre sul nuovo circuito di Madrid, che sarà in parte anche in città. Con uno dei progettisti di questa pista ragioneremo su questa novità e sui timori sollevati da alcuni riguardo alla sicurezza. E poi il Rally del Ticino con la 28ª edizione in agenda la prossima settimana. L'associazione Traffico e Ambiente ha segnalato e criticato la mancata pubblicazione sul foglio ufficiale dell'autorizzazione della gara. Da noi contattato il cantone ha spiegato: non c'è un obbligo di legge. Vi proporremo poi due contributi dal territorio ticinese che toccano gli edifici storici, la loro conservazione e l'impatto che può avere su di loro il cambiamento climatico. Parleremo anche di una via storica rinnovata, la mulattiera, che porta al monastero di Claro.
4: Ci sono dei punti in cui la mulattiera sembra decisamente tornare indietro. È un po' il simbolo della vita, che uno dice, va bene, però se voglio arrivare là, il Signore sa che devo fare questo percorso. Quindi diventa anche una preparazione spirituale, ecco.
3: Le parole della abbadessa madre Maria Stefania, presente all'inaugurazione. Questo e altro in 6 di sera. Iniziamo. Partiamo con il summit dei BRICS a New Delhi, a Nuova Delhi, che ha riunito una parata di leader internazionali che solitamente non si trovano sotto uno stesso tetto. Ebbene, ci è riuscito il premier indiano Narendra Modi, che in queste ore ha accolto il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, tra gli altri. Sentiamo dalla nostra collaboratrice da prima dall'India, Chiara Reed, com'è andata questa prima giornata del summit.
5: La prima giornata del vertice BRICS di Nuova Delhi ha messo in evidenza una trasformazione ormai evidente. Il gruppo non è più soltanto un forum di cooperazione economica tra grandi paesi emergenti, ma ambisce a diventare uno dei principali poli politici in un ordine internazionale sempre più multipolare. Al centro dei colloqui c'è stata soprattutto la situazione in Medio Oriente. I leader dei BRICS hanno adottato la dichiarazione di Nuova Delhi all'unanimità, chiedendo la massima moderazione e un ritorno al dialogo e alla diplomazia per evitare un'ulteriore escalation militare. La questione è particolarmente delicata per il gruppo, che oggi comprende anche l'Iran e l'Arabia Saudita, come gli Emirati Arabi, con posizioni e rapporti molto diversi nei confronti delle potenze occidentali. Nuova Delhi in particolare continua a mantenere una politica estera pragmatica, cercando di coltivare contemporaneamente i rapporti con Washington, Mosca e Pechino. Accanto ai grandi dossier internazionali, Modi ha proposto di rafforzare la cooperazione tra i membri in settori più pratici, tra cui la sicurezza marittima. L'idea è quella di trasformare progressivamente i BRICS in una rete di cooperazione più strutturata, capace di produrre iniziative concrete, oltre alle dichiarazioni politiche che sono sempre un po' annacquate. Il vero risultato della prima giornata, tuttavia, non è una singola decisione, è il messaggio politico che il vertice cerca di trasmettere. Il mondo non può più essere governato esclusivamente attraverso le istituzioni e le regole definite dalle potenze occidentali nel secondo dopoguerra. L'espansione dei BRICS ha aumentato enormemente il peso demografico, energetico ed economico del gruppo, ma ha anche reso più difficile trovare una posizione comune.
3: Tra gli eventi più attesi del summit dei BRICS, che lo ricordo sono i paesi non allineati all'Occidente, dicevo che tra gli eventi più attesi c'era il bilaterale tra Narendra Modi e Xi Jinping. Il premier indiano e il presidente cinese hanno concordato la stabilizzazione dei rapporti che erano precipitati dopo i violenti scontri del 2020 al confine conteso. Con un disgelo tra Nuova Delhi e Pechino, anche la proiezione dei BRICS potrebbe diventare più operativa. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale, collegato con noi in diretta. Lorenzo, buonasera. Ti chiedo subito cosa è emerso da questo incontro bilaterale.
2: Sì, allora è emersa appunto soprattutto la volontà di stabilizzare il rapporto che negli ultimi anni era appunto precipitato dopo che nel 2020 i violenti scontri al confine conteso sull'Himalaya avevano provocato la morte di circa 30 militari dei due paesi, incidente da cui sono scaturiti una guerra commerciale e il congelamento dei rapporti politici. Ecco, il ritorno di Xi Jinping a New Delhi nella sua prima visita in India dal 2019 aveva dunque un forte valore già di per sé. Nel colloquio durato quasi 90 minuti, Xi e Modi si sono impegnati a stabilizzare le relazioni e a cercare una soluzione condivisa sulla frontiera. Il premier indiano ha ribadito che senza la pace al confine non può esserci una normalizzazione dei rapporti. Il presidente cinese si è invece concentrato soprattutto sull'economia, si è parlato di rafforzamento del commercio, meno limitazioni agli investimenti reciproci e protezione delle catene di approvvigionamento. Xi si è mostrato disposto ad aumentare gli acquisti di prodotti indiani, non a caso è arrivato con una delegazione molto numerosa con decine di imprenditori, segnale che si vuole trasformare il disgelo politico in un riavvio degli affari. Non ci sono ancora annunci su accordi specifici, ci sono gli impegni reciproci al rilancio dei rapporti, ma va tenuto presente che ci vorranno altri sforzi per superare la sfiducia tra i due paesi che emerge anche dai resoconti non allineati diffusi dai rispettivi governi.
3: Lorenzo, ti chiedo allora di spiegarci perché il tentativo di rilanciare i rapporti tra Cina e India è così importante adesso?
2: Ma intanto perché la rivalità tra Cina e India è stata sin qui uno dei principali freni alla capacità dei BRICS di passare dalle dichiarazioni politiche a iniziative concrete. Parliamo poi dei due paesi più popolosi al mondo, di due potenze nucleari e di economie potenzialmente integrabili. Nonostante la crisi di questi anni, gli scambi bilaterali tra l'altro superano già i 150 miliardi di dollari americani, anche se la Cina esporta molti più prodotti di quanti ne compra dall'India. Ecco, se davvero Pechino e New Delhi riuscissero ad andare d'accordo, diventerebbero più praticabili progetti in ambito BRICS su infrastrutture, pagamenti e valute nazionali. Attenzione però, perché Cina e India non diventeranno improvvisamente amici, il confine resta conteso, l'India guarda con sospetto i legami tra Cina e Pakistan e a sua volta la Cina è infastidita dalla presenza in India del Dalai Lama e del governo tibetano in esilio. Xi e Modi mandano comunque questa sera un forte messaggio politico rivolto in particolare a Donald Trump, perché il loro incontro avviene mentre gli Stati Uniti alzano la pressione sui partner commerciali dell'Iran. Ecco che Pechino e New Delhi segnalano che dazi e sanzioni possono avvicinarle piuttosto che dividerle, un processo che Xi Jinping userà senz'altro come leva politica quando tra meno di 2 settimane incontrerà proprio Trump alla Casa Bianca.
3: E vedremo come andrà anche quell'incontro. Grazie Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Apriamo ora una pagina dedicata alle gare automobilistiche. Tra una settimana si svolgerà il 28esimo rally del Ticino, una manifestazione che già in passato è stata al centro di contestazioni ed è così anche quest'anno. L'associazione Traffico e Ambiente negli scorsi giorni ha infatti criticato il fatto che l'autorizzazione della gara non fosse stata pubblicata sul foglio ufficiale. Fra poco sentiremo la replica del cantone, ma prima con Giuseppe Bucci spieghiamo un attimo la situazione.
6: Allora, partiamo con il dire che il percorso del rally del Ticino di quest'anno toccherà la regione del Malcantone, in particolare i comuni di Novaggio, Miglieglia, Alto Malcantone e Aranno. Nella giornata di sabato prossimo alcuni tratti di strada saranno chiusi al traffico normale e alcuni collegamenti di bus saranno soppressi. L'associazione Traffico e Ambiente, già critica di suo sulle corse automobilistiche definite eventi pericolosi, 2 giorni fa aveva fatto notare annunciare tramite un comunicato stampa che né la decisione di autorizzare il rally né quella sulla chiusura delle strade era stata pubblicata sul foglio ufficiale. Per l'associazione questo non è un modo corretto di agire da parte di un'autorità, è una mancanza di trasparenza perché, si legge, la pubblicazione avverrà talmente tardi che non ci sarà più modo di esprimersi nemmeno per i cittadini toccati direttamente dalla manifestazione.
3: Questo quindi il contesto, e Nicola Lyon ha chiesto qualche chiarimento a Cristian Cattaneo, capo dell'ufficio tecnico della sezione della circolazione. E la prima domanda è stata proprio: avete pubblicato o no la decisione sul foglio ufficiale?
7: La pubblicazione non c'è stata. Quanto è successo è che nel corso del 2026 la competenza della gestione delle manifestazioni è stata trasferita dall'ufficio amministrativo della sezione della circolazione all'ufficio tecnico della sezione della circolazione, proprio perché oggi l'ufficio tecnico si occupa anche di tutte quelle che sono le autorizzazioni per i permessi speciali di transito. Per quanto riguarda invece la pubblicazione, la base legale non prevede esplicitamente che vi sia una pubblicazione. Quando abbiamo visto quello che era il comunicato di ATA, ci siamo premurati di verificare questo aspetto. Effettivamente negli anni passati questa comunicazione sul foglio ufficiale veniva fatta. Era l'unica eccezione tra tutte le manifestazioni a livello cantonale. Per questo motivo le persone che hanno ripreso l'attività da parte dell'ufficio amministrativo non sapevano di questa prassi e semplicemente nel 2026 non è stata attuata.
8: E anche quando si parla poi di chiusure di strade, è sempre una prassi, non c'è obbligo di pubblicare?
7: No, la base legale non prevede un obbligo esplicito di pubblicare sul foglio ufficiale per quanto riguarda le manifestazioni.
8: Il foglio ufficiale fa scattare i termini legali per appunto inoltrare ricorso. Il fatto di non farne automaticamente uso non è limitante per un cittadino?
7: Il foglio ufficiale non è lo strumento migliore per quanto riguarda la comunicazione e come strumento per raggiungere la popolazione. Poi evidentemente può essere uno strumento per valutare eventuali ricorsi. Rivaluteremo la questione da un punto di vista delle principali manifestazioni.
8: A questo punto pensate che l'anno prossimo tornerete alla prassi che stavate utilizzando già?
7: È sicuramente una prassi intelligente, la vorrei valutare in un'ottica di tutte quelle che sono le manifestazioni, ma di principio non vedo un motivo per non reintrodurre questa prassi.
3: Le spiegazioni di Cristian Cattaneo, capo dell'ufficio tecnico della sezione della circolazione. Noi restiamo in tema automobilistico e parliamo ora della Formula 1, che torna a Madrid dopo 45 anni di assenza con il nuovo circuito, il Madring, che domani ospiterà il Gran Premio di Spagna. Il percorso è ibrido, ovvero è un misto di strade pubbliche con sezioni di pista. È un tracciato pieno di curve, tra cui spicca una rampa molto ripida di oltre mezzo chilometro. Per commentare questo ritorno e in città abbiamo contattato Jarno Zaffelli, fondatore e responsabile di Studio Dromo, lo studio italiano che ha curato il progetto del circuito di Madrid. La prima domanda che gli ho posto è stata: come si progettano questi circuiti cittadini e che vantaggi portano?
9: Urca, è una domanda semplice ma la risposta è piuttosto complessa. Il vantaggio di andare in una location cittadina è ovviamente quello di portare l'evento al pubblico invece che attendersi che il pubblico venga all'evento. Nei circuiti permanenti sostanzialmente abbiamo sempre il pubblico che deve venire e questo è a volte visto come una difficoltà, ok? Possono volerci anche ore per arrivare in certi posti. In casi invece come un circuito cittadino, se abbiamo una metropolitana, un aeroporto vicino, è tutto molto più semplice da arrivare. Dal punto di vista di progettazione è molto complesso. Diciamo che da un punto di vista di pista di per sé non è più complesso di un circuito permanente. Quello che lo rende molto più complesso è la quantità dei vincoli che si ottengono dovuto al fatto che in una città ci sono tantissimi, detta all'inglese, stakeholder, cioè ci sono tantissimi interessi. Tutta questa procedura, che è durata quasi un anno, ha fatto sì di mettere in fila più di 55 enti diversi. Perché voi dovete pensare che in una città nuova come può essere negli Stati Uniti, che non ha più di 300-400 anni, è una cosa diversa da essere in un posto come Madrid, che invece ha una storia millenaria. Coi millenni si sovrappongono anche ovviamente tutte quante le infrastrutture, quindi provate a immaginare chi deve gestire le acque, chi deve gestire le telecomunicazioni, chi deve gestire la fauna, la flora, tutte quante le questioni di traffico, le metropolitana che magari passa proprio da lì sotto, come in questo caso. Ci sono tutta una serie di interessi che vanno incrociati con quello che in ultimo è la finalità di business del cliente.
3: Pur essendo quello di Madrid il primo circuito, diciamo, ibrido cittadino a livello europeo, si potrebbe già parlare di una tendenza, quella di Formula 1, di andare sempre più verso questo tipo di circuiti. Immagino che in un qualche modo c'entri anche la politica.
9: Assolutamente, quando la politica incontra il business, la tendenza è molto chiara. È ovvio che nel momento in cui si va in un circuito cittadino piuttosto che in un permanente, è molto più facile da un punto di vista locale giustificare i fondi che vengono messi a disposizione per la costruzione di un impianto del genere, perché va a giustificare molto bene quella che è il ritorno indiretto per la città locale, cosa che è molto diverso in un circuito permanente sperduto nel di là, dove la politica è più restia ad investire. La politica locale, la possibilità di utilizzare l'evento come un display, ovviamente, di potere all'interno della propria comunità. C'è la possibilità di Formula 1, ovviamente, di monetizzare molto meglio un impegno anche pluriennale di un evento di Formula 1 che pochi oggi si possono permettere. E proprio per questo Formula 1 in questo preciso istante sta lavorando quasi esclusivamente su nuovi circuiti cittadini che stanno arrivando.
3: Senta, signor Zaffelli, le vorrei porre adesso un'ultima domanda e vorrei toccare il tema della sicurezza. Abbiamo già visto alcuni incidenti nelle prime sessioni al Madring. Il circuito è stato definito da diversi piloti molto impegnativo e con poco margine d'errore. Quanto avete tenuto conto e in che modo della sicurezza nella progettazione?
9: Conosciamo benissimo il tema. I nostri sistemi ci permettono di fare un calcolo della sicurezza mentre facciamo iterativamente il progetto della pista, cioè noi modifichiamo una curva e in automatico sappiamo di quanto spazio abbiamo bisogno. La sicurezza però non è solo un concetto di dimensioni delle vie di fuga. Quando i piloti hanno detto che lo vedono ad alto rischio, perfetto, va benissimo, deve sembrare ad alto rischio. Perché? Perché quello è quello che permette poi al pilota di fare la differenza. Ma un conto è la soggettività della percezione, un conto è l'oggettività del rischio. Allora, posso tranquillamente dirvi che da un punto di vista di rischio il Madring è all'interno dei nostri calcoli a un livello di rischio più basso anche di altri cittadini che abbiamo anche progettato nel campionato di Formula 1. Ma tutto il lavoro che noi abbiamo fatto di progettazione è stato proprio sulla percezione, cioè il fatto di riuscire a dare una sensazione di rischio e di percezione della velocità sia al pilota che al pubblico, che è molto vicino a dove il pilota passa. Questo perché nel momento in cui tutti hanno questa percezione aumenta quello che è ovviamente l'emozione che si prova nell'andare a vedere questo evento dal vivo, che in televisione non si riesce a percepire. Siamo riusciti a creare qualcosa di molto particolare che alla fine è certificato per essere sicuro dalla FIA, che è quella che è responsabile dell'omologazione dei circuiti e dell'osservazione di questi regolamenti durante le gare.
3: Le spiegazioni di Jarno Zaffelli, che ha curato, lo ricordo, il progetto del circuito Formula 1 di Madrid, una città antica, lo si diceva, e noi ora vogliamo proprio parlare di stabili storici. Lo facciamo perché in Svizzera, in questa fine di settimana, diversi edifici storici e luoghi culturali hanno aperto le porte ai visitatori per le giornate europee del patrimonio. Filo conduttore di questa edizione sono i pericoli a cui questo patrimonio culturale è esposto. Sulla tutela delle opere d'arte inserite nello spazio pubblico si sono focalizzate le visite di oggi a Lugano sotto la guida di Giacinta Jean, professoressa alla SUPSI in storia e tecniche di conservazione e restauro, coinvolta anche in progetti di ricerca finanziati a livello nazionale. Per noi oggi c'era Romina Lara.
10: Ci troviamo a Lugano, sul Lungolago, nella zona del cosiddetto Tempietto di Washington. Siamo un po' ai margini di quello che viene soprannominato il Parco delle Sculture. Partiamo da qui, da questo tempietto.
11: Spesso tutti pensiamo al restauro come l'opera per eccellenza che ci aiuta a conservare le opere nel tempo, ma non pensiamo mai alla manutenzione. Difatti ho portato con me delle foto di cosa erano queste statue prima dell'intervento di manutenzione. azione svolto in collaborazione con la città di Lugano da studenti della SUPSI che dal 1 al 19 giugno hanno svolto qui uno stage. Se entriamo nel tempietto vediamo un bellissimo cielo azzurro, dovete immaginarvelo invece tempestato di ragnatele, di insetti, di sporcizia che è facile e anche importante eliminare. Quindi il nostro intervento è fatto per prevenire restauri, idealmente per non arrivare al restauro, ma occuparci invece della conservazione, di cosa possiamo fare per tenere in buona forma le opere che ci circondano.
10: Si dà forse un po' per scontato che questi beni culturali che troviamo per esempio qui sul Lungolago sono patrimonio.
11: Sì, sono tutti contraddistinti da una loro etichetta, come quando noi andiamo in un museo vediamo le didascalie che accompagnano i quadri, però molto spesso sono anche delle opere che vengono usati dai cani per segnare il territorio, vengono usati dai bambini, vengono usate in modo improprio. L'obiettivo del nostro progetto, del nostro essere qua oggi, è quello di far vedere che invece con semplici azioni ripetute nel tempo è possibile conservare queste opere bene. Questo secondo me aiuta molto anche a una loro valorizzazione.
10: Senta, noi arriviamo da un'estate torrida, lei domani a Locarno guiderà un altro incontro che tematizzerà proprio l'impatto dei cambiamenti climatici, il loro effetto sui beni culturali. Questo impatto è misurabile?
11: È molto difficile perché chiaramente i fenomeni di degrado di materiali fragili antichi dipendono da tanti fattori, però ci siamo accorti che questo cambiamento climatico che stiamo vivendo tutti, che è il caldo, ma sono anche le piogge, magari più rare ma più intense, grandine, e un edificio che è ben manutenuto è anche un edificio più resiliente. L'Ufficio Federale della Cultura ha finanziato un progetto di ricerca, siamo un gruppo nazionale plurilingue che lavora su questo progetto e ci stiamo chiedendo quali tipi di adattamenti possono essere compatibili con edifici che hanno poi un alto valore culturale, storico, artistico, quindi qualsiasi intervento su di loro deve essere ben concepito.
10: Riuscite a fare rete?
11: In SUPSI c'è anche il Centro Cambiamento Climatico e Territorio e i temi di ricerca comune sono veramente come rendere questo nostro patrimonio più resiliente senza metterlo sotto una campana di vetro.
10: Sono già emerse delle idee?
11: La prima pista, di nuovo ritorniamo al punto di partenza, la prima linea di difesa è la manutenzione.
10: Secondo lei serve una presa di coscienza, si diceva prima, della popolazione ma anche di un proprietario, della politica, una presa di coscienza che anche questa parte è toccata, anche edifici storici, beni culturali?
11: Sì, è per questo che siamo qua in piazza e facciamo delle attività che hanno l'obiettivo di discutere anche con la popolazione di quelli che sono gli effetti di cui tutti si possono accorgere. È per questo che questi eventi sono così importanti.
3: E a questo proposito vi segnalo che il 3 ottobre sempre a Lugano 10 installazioni tra la cattedrale e il parco Ciani sensibilizzeranno sui temi legati alla cura e alla manutenzione dei beni culturali nell'ambito questo della Biennale Svizzera del territorio. A proposito di beni storici, quello di cui parliamo ora è iscritto nell'inventario delle vie di comunicazioni storiche della Svizzera ed è un bene culturale protetto a livello cantonale ticinese. Stiamo parlando dell'antica mulattiera in selciato che dal paese di Claro porta con 6 tornanti, 1 chilometro di cammino e un dislivello di 200 metri porta, dicevo, al monastero benedettino di Santa Maria Assunta. Gli anni stavano pesando su questo manufatto, per cui è stato necessario un importante, anche finanziariamente, lavoro di recupero. Di oggi l'inaugurazione e la benedizione a cui era presente per noi Luca Berti.
12: C'era una buona parte della mulattiera che era deteriorata, quindi c'erano dei problemi anche di sicurezza legati alla viabilità. E poi indubbiamente l'aspetto storico, culturale e anche spirituale.
13: Davide De Lorenzi, dell'Associazione Amici del Monastero di Claro, ci accompagna alla scoperta di questa mulattiera.
12: Si vede anche la tecnica costruttiva che permetteva di avere un selciato, ma di avere un sostegno a valle con dei muri a secco e nella parte interna delle pietre longitudinali che fungono ancora da scolo per l'acqua e da sostegno per il selciato. Sappiamo che da qui nel XVI secolo è passato San Carlo, tra l'altro il monastero è stato fondato nel 1490, ma prima ancora c'era una chiesa, quindi una via c'era già prima del monastero.
13: Una via però che appunto negli ultimi anni mostrava un forte degrado. Suor Maria Stefania, badessa di Rosano, da cui dipendeva il monastero di Claro.
4: Sì, ci siamo cominciati a preoccupare perché non era una persona di quella mi fa male i piedi, faccio fatica a salire. Erano notevoli, salire è veramente un'impresa, si rischia di cadere così.
13: Ad essere incaricato di preparare un progetto è stato l'ingegner Angelo Pirrami.
14: Beh, all'inizio con l'allestimento del preventivo devo dire che l'importo era notevole e ci si domandava effettivamente se riuscivamo a garantire l'esecuzione con questo importo.
4: Non le dico di primo getto la bomba che hanno sparato, per cui eravamo abbastanza preoccupate della cosa e hanno fatto un lavoro, devo dire, magnifico.
12: L'intervento alla fine è costato meno di quanto preventivato, con una cifra attorno agli 850.000 franchi. E devo dire, ridendoci un po' sopra, che forse abbiamo creduto maggiormente noi dell'associazione La Provvidenza, perché sapendo che era un bene storico tutelato a livello cantonale e federale, eravamo certi di avere una certa quantità di finanziamenti.
13: Finanziamenti che sono arrivati dal cantone tramite l'Ufficio dei Beni Culturali, dall'Ustra, che ha un fondo dedicato alle strade storiche, dalla città di Bellinzona, da patriziato e parrocchia, nonché da fondazioni. I lavori sono iniziati nell'aprile 2025 e sono terminati nel maggio 2026 e hanno riservato anche qualche bella sorpresa.
14: Abbiamo visto che man mano che andavamo avanti, scavando, liberando poi le scarpate, abbiamo scoperto delle altre cose, per esempio dei muri nascosti sotto, parte del selciato che in apparenza non esisteva. Quindi abbiamo dovuto veramente seguire quello che abbiamo scoperto durante gli scavi.
13: Una via storica, ma anche un insegnamento di vita.
4: Ci sono tante persone che vengono su a piedi, anche proprio per vivere questa esperienza di ritrovare una pausa. E poi ci sono alcuni punti, a noi si faceva ai primi tempi, ci sono dei punti in cui la mulattiera sembra decisamente tornare indietro, prendere proprio un'altra strada. È un po' il simbolo della vita, che uno dice, va bene, però se voglio arrivare là, il Signore sa che devo fare questo percorso. Quindi diventa anche una preparazione spirituale, ecco.
3: Spostiamoci ora a Venezia, dove tra poco alle 19 si terrà la cerimonia di premiazione del Festival del Cinema, edizione numero 83. E quindi tempo di bilanci e di pronostici. Lo facciamo con il nostro inviato Alessandro Bertoglio, collegato in diretta. Alessandro, buonasera. Ti chiedo subito che edizione è stata e cosa possiamo prevedere sui premi che saranno assegnati tra poco.
15: Buonasera Pervin, buonasera a tutte e a tutti. È stata un'edizione molto ricca, soprattutto di ottimi film di una qualità media quasi inaspettata, considerando che la polemica iniziale era quella, come anche a Cannes e in altri grandi festival come a Berlino, dell'assenza dei film degli studio americani. Ebbene, i film che sono stati selezionati, 18 per il concorso e oltre 210 nelle altre sezioni, molti sono stati decisamente di qualità notevole, con diversi film che ancora non sappiamo si contendono i premi importanti che saranno assegnati appunto a partire dalle 19.
3: Alessandro, possiamo dire che Venezia si conferma vetrina di film e documentari a carattere più politico, con scelte quest'anno comunque di temi di grande attualità?
15: Sì, negli ultimi anni quello di Venezia è un film, è un festival che è diventato un po' lo spazio per i film che hanno un lato politico molto importante. L'anno scorso c'è stato The Voice of Indra Jab, che ha vinto il Gran Premio della giuria. Quest'anno si potrebbe ripetere la situazione con Nazza, che è un documentario, l'unico in concorso, che però racconta tutte le atrocità commesse dai soldati israeliani e dai servizi di segreti israeliani a Gaza. Però poi abbiamo anche un, se vogliamo, l'altro favorito, Wild Horse 9, che anche questo ha uno sfondo politico importante, anche se ci riporta ai tempi dell'omicidio Kennedy. C'è il film Ink, che ci racconta come nasce il giornalismo scandalistico che va tanto di moda a partire appunto dall'acquisizione di The Sun più di 40 anni fa e che ancora oggi domina sui social. Insomma, sì, la risposta è sì, è un festival dove i contenuti politici non mancano e probabilmente farà molto parlare, adesso dipenderà appunto da come saranno assegnati i premi.
3: Benissimo, Alessandro, prima di lasciarti andare ancora una domanda, un tuo personale pronostico ce lo vuoi fare?
15: Guarda, a me piace tantissimo il film Wild Horse 9, che appunto è quello che racconta la storia di questi due agenti della CIA alla ricerca del fucile con cui è stato ucciso Kennedy. È un film con un lato di commedia molto forte, però è impossibile non dire che Nazza sia un film importante e fondamentale, e ce ne sono diversi altri. Io mi sono innamorato di Look Back, che è una storia completamente diversa, di Kore-eda, che racconta due ragazzine che a 13 anni diventano delle disegnatrici di manga di successo. Tutti i film hanno qualche cosa di bello e adesso vediamo che cosa avrà deciso la giuria, tra poco lo sapremo.
3: E noi sentiremo anche i tuoi servizi direttamente dal Festival del Cinema di Venezia. Grazie Alessandro Bertoglio, buon lavoro.
15: Buona serata a voi.
3: Il nostro inviato appunto al Festival del Cinema di Venezia a chiudere questa edizione di 6 di sera curata con Giuseppe Bucci. Io vi lascio agli aggiornamenti sportivi e poi a seguire il magazine culturale. Angelica Arbasini ci parlerà di una retrospettiva al Museo d'Arte della Svizzera Italiana dedicata all'artista statunitense Carrie Upson, una delle voci più intense e originali dell'arte contemporanea americana. Buon ascolto dunque e da parte mia l'augurio di un'ottima serata.
16: Lo sport.
17: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Motori in primo piano con anzitutto Marc Marquez, che prosegue nel suo avvicinamento alla vetta della classifica in MotoGP con una partenza fulminante. La campione del mondo in carica ha vinto la gara sprint del Gran Premio di San Marino, solo 14 ora i punti di distacco dall'attuale leader Jorge Martin, terzo nell'odierna gara sprint. Già vittorioso a 8 riprese sul circuito riminese, il 33enne spagnolo ha bruciato alla via Marco Bezzecchi, che ha concluso al secondo posto. Per la terza volta invece negli ultimi 4 Gran Premi siamo scivolati alla Formula 1. Lando Norris scatterà davanti a tutti, pole position conquistata oggi sul nuovissimo circuito di Madrid al termine dei 5,414 chilometri del tracciato ibrido, che comprende tra l'altro anche la suggestiva curva parabolica Monumentalla con una pendenza addirittura del 24%, e la pilota della McLaren ha preceduto Kimi Antonelli su Mercedes e Max Verstappen con la sua Red Bull. Terza fila in griglia domani per Lewis Hamilton, che si è dovuto dunque accontentare del quarto posto davanti all'altro ferrarista Charles Leclerc e alla Mercedes di George Russell. Tra gli avvenimenti di giornata, naturalmente il tappone decisivo della Vuelta, che in pratica dovrebbe aver consegnato la vittoria finale allo spagnolo Enric Massa. Andiamo con ordine: 11 anni dopo il suo ultimo trionfo alla Vuelta, Mikel Landa si è aggiudicato la penultima durissima frazione di montagna. Il 36enne spagnolo ha trionfato in solitaria dunque all'arrivo a Collando del Alguacil, precedendo il norvegese Johannessen e la belga De Bruyne. Enric Massa ha invece difeso e alla grande la maglia rossa in vista dell'ultima frazione di domani, ha ormai ipotecato il trionfo conclusivo. Lo spagnolo difenderà infatti nel suggestivo circuito di Granada 2 minuti e 15 su Primoz Roglic, crollato nel finale, e 2:44 sull'austriaco Felix Gall. Ricordo, c'è il big match di Super League, un incontro alle 19 alla AIL Arena tra il Lugano e lo Young Boys, come dire, la prima e la seconda della classifica del nostro campionato di calcio.
18: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per domani, domenica 13 settembre. In tutta la Svizzera il tempo sarà generalmente soleggiato. Sul sottoceneri saranno possibili alcuni banchi di nubi basse al mattino, mentre dal pomeriggio la nuvolosità aumenterà gradualmente a partire da nord-ovest. Nella notte su lunedì qualche debole precipitazione sarà possibile, soprattutto nelle regioni nord-orientali. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 16 gradi e le massime arriveranno fino a 25-26 gradi. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
16: Sei di Sera Magazine.
19: Ben ritrovati in 6 di Sera Magazine da Angelica Arbasini. Oggi vi presentiamo il nuovo anno scolastico e accademico del Conservatorio della Svizzera Italiana, che è stato presentato proprio questa settimana. Ma prima c'è una mostra di cui parlare al Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Il MASI presenta infatti la prima grande retrospettiva dedicata all'artista statunitense Carrie Upson, scomparsa nel 2021. Una delle voci più intense e originali dell'arte contemporanea americana. Attraverso scultura, video, disegno e installazioni, Upson ha sviluppato un'opera stratificata che ruota attorno a tematiche come l'identità, il corpo, le relazioni, la malattia e la perdita. E con noi c'è la co-curatrice della mostra, Francesca Benini.
20: Carrie Upson è un'artista, come dicevi, americana. Nasce a San Bernardino in California nel 1970. Ed è un dato biografico interessante perché effettivamente la sua ricerca è da leggere anche nel contesto californiano, perché lei prende un po' il testimone di alcuni artisti di quel contesto, penso ad esempio a Mike Kelly, a Paul McCartney, che sono quegli artisti che sono andati a indagare un po' i lati oscuri del sogno americano, quindi a ribaltare un po' l'idea della famiglia perfetta, della carriera, dell'infanzia bella, ecco, artisti che possiamo chiamare artisti degli antieroi. E Carrie Upson certamente prende appunto questo testimone, poi si lega anche ad altri modelli, a una sua ricerca molto personale. Una delle sue caratteristiche più interessanti è una vasta multidisciplinarietà e anche un amore per la sperimentazione con materiali insoliti, che la legano poi a tutta una eredità di esempi precedenti a lei come Louise Bourgeois, Eva Hesse, Linda Benglis, tutte artiste che sicuramente l'hanno ispirata, ma allo stesso tempo lei poi sviluppa proprio un linguaggio suo originale. Lei inizialmente si forma come pittrice, andrà a New York, poi non finisce questa formazione e torna in California per frequentare il CalArts, che è il California Institute for the Arts, che è una scuola abbastanza famosa dove sono passati e dove hanno insegnato altri artisti celebri, ed è famosa proprio per questo approccio sperimentale alle pratiche artistiche, ovvero un po' l'idea di avere un pensiero, una ricerca e di poi poterlo esprimere con vari linguaggi, quindi non ancorarsi a una tecnica unica, ma piuttosto a concentrarsi su un concetto e poi esprimerlo in modi diversi. E questo lei lo fa proprio suo. Quindi passa da una formazione più classica, era una pittrice, faceva i quadri per le scenografie cinematografiche, quindi comunque figurativa, e poi invece diventerà estremamente sperimentale e utilizzerà materiali insoliti come ad esempio il lattice oppure materiali da costruzione, silicone, poliuretano, resina, questo genere di materiali qui.
19: La mostra Dollhouse è una retrospettiva espositiva e il percorso espositivo che cosa prevede?
20: È una retrospettiva, la prima retrospettiva dopo la sua prematura scomparsa. Carrie Hudson è molto conosciuta negli Stati Uniti, ma anche in Europa, ha avuto varie esposizioni, è stata alla Biennale di Venezia, ha avuto un'esposizione alla Kunsthalle di Basilea, è conosciuta nell'ambito dell'arte contemporanea, però questa è la prima retrospettiva che noi abbiamo fatto in collaborazione con altri due musei, il Louisiana Museum of Modern Art di Copenaghen e la Kunsthalle di Mannheim. Tracciamo in questa esposizione tutta la carriera, tutte le fasi dell'artista, l'abbiamo strutturata in 5 sezioni che iniziano con il primo progetto che l'ha resa famosa, il progetto di Larry, e arrivano fino alle ultimissime opere che ha realizzato. C'è una serie chiamata Foot Face Paintings, che è davvero è la prima volta che viene esposta in occasione di questo progetto. Seguendo il percorso, partendo appunto dal progetto di Larry, che gira tutto intorno a un fantomatico personaggio che non si chiamava, che esisteva ma non si chiamava Larry, era il vicino di casa dei suoi genitori, e lei entra in casa di Larry quando è abbandonata dopo l'incendio, ruba alcuni oggetti e poi da qui costruirà tutto il progetto intorno a questo personaggio, che poco ha a che vedere con lui in fin dei conti e ha molto a che vedere con l'artista stessa invece. E poi le sezioni successive, che sono dedicate a altri soggetti, poi si arriva ai mobili casalinghi, allo spazio domestico, che è sicuramente una delle tematiche che le interessano di più, la dollhouse, che è un'installazione gigantesca da cui prende il nome la mostra, fino ai disegni, che sono anche importantissimi, perché lei realizzava dei disegni grandissimi in cui annotava pensieri, faceva dei ragionamenti, c'erano delle immagini, ci sono dei disegni che hanno a che fare con altre opere, sono proprio come delle mappe mentali che guidano all'interno della psiche dell'artista. E l'ultima sezione è più intima, è dedicata al corpo, alla memoria, alla fallibilità, alla vulnerabilità del corpo, perché Carrie Hudson muore prematuramente di cancro, quindi molti anni della sua carriera li fa in malattia, e c'è anche questa tematica qui. Chiaramente l'ultima sezione è molto toccante e parla anche di questo.
19: Ecco Francesca, brevemente, Dollhouse è il titolo, lei lo ha citato prima, in cosa consiste?
20: Beh, non è proprio una sezione della mostra, anche queste sezioni io le chiamo così perché abbiamo creato dei capitoli per guidare un po' il visitatore, però in realtà non sono una stanza dopo l'altra, non sono cinque sale espositive, perché lo spazio espositivo, a parte la prima, il primo capitolo su Larry, poi in realtà è molto aperto. La mostra si trova nello spazio Ipogeo, quindi quello che noi chiamiamo il meno 2. Anche Dollhouse è più che altro un'installazione e un tema, prende il nome da quest'opera gigantesca, vi dico solo che è alta più di 6 metri, quindi ci sta a malapena nel nostro spazio, che è alto 6,30 m, e domina un pochino l'allestimento che noi abbiamo sviluppato proprio intorno all'opera. Per cui è un'enorme casa delle bambole, che praticamente l'artista ha creato una copia di una casa delle bambole che aveva ricevuto da sua madre, e digitalizzando sia la casa che gli oggettini al suo interno ne ha creato una copia 12 volte più grande, e questo processo di copia è centrale in tutta la sua ricerca. Anche le opere precedenti, che sono dei materassi e dei divani e in parte una stanza intera della casa di Larry, sono tutte copie, e lei aveva l'abitudine di creare degli stampi e dei calchi, e quello che le interessava non era copiare in modo esatto la realtà, ma proprio questo, con la consapevolezza che la realtà e la vita non si possono davvero registrare, sono gli errori, gli scarti tra il reale e la copia a interessarle, cioè dove nasce la modifica, e lei trovava lì diciamo il significato di questo processo di copia.
19: Sono state presentate questa settimana le principali attività dei tre dipartimenti del Conservatorio della Svizzera Italiana, come pure gli effetti delle attuali misure finanziarie federali e cantonali nell'ambito della formazione musicale. Ne parliamo con Christoph Brenner, direttore generale della Fondazione Conservatorio della Svizzera Italiana e direttore della Scuola Universitaria di Musica.
0: Quest'anno sarà intenso a livello musicale, sarà anche un anno di transizione perché una delle sale principali di Lugano, l'auditorium della RSI, è sempre chiusa per i lavori, che vuol dire che siamo attivi in altri contesti. Tra le nostre attività principali, sicuramente quelle dell'orchestra, avrà la sua regolare stagione con i suoi concerti, anche che spaziano un po' dalla musica antica fino alla musica dei nostri tempi. Diciamo, la stagione apre anche l'AC con un'opera molto contemporanea, dove usciremo anche un po' dai nostri binari. Ci saranno le solite attività anche degli ensemble specializzati in ambito degli ottoni, dei fiati. Ci sono poi le solite attività anche del pre-college, quindi sia a livello di coro, a livello di orchestra giovanile. Abbiamo tutte le attività della scuola di musica, quindi con orchestriamoci il concerto di gala, quindi una ricca offerta, un po' come sempre, qualche centinaio di eventi come tutti gli anni.
19: Ecco, c'è una questione che avete illustrato, cioè gli effetti delle attuali misure finanziarie federali e cantonali proprio nell'ambito della formazione musicale.
0: Sono aspetti che riguardano la scuola universitaria, quindi il nostro dipartimento universitario. Nell'ambito delle misure di risparmio, sia a livello della Confederazione sia a livello poi del cantone, subiremo dei tagli di 400.000 franchi. Sono tagli importanti perché come conservatorio stiamo lavorando a costi molto bassi, quindi il costo annuo per studente si colloca più o meno al 60% della media svizzera, che vuol dire che lavoriamo a metà dei costi di altre scuole. E in ambito musicale ci muoviamo anche in contesto di competizione nazionale e internazionale. Quindi questo è il discorso della concorrenza anche sul mercato. L'altro è che, lavorando già con dei costi molto bassi, una riduzione di contributi rende difficile un'attuazione, perché possiamo intervenire sulle entrate, ma anche lì ci sono dei limiti, e intervenire sulle uscite è molto, molto complesso. Quindi stiamo lavorando su un insieme di diverse misure che singolarmente non possono essere troppo importanti, ma che nella somma speriamo che poi ci permettano di coprire questa ulteriore problematica che riscontriamo.
19: E senta, tornando all'aspetto più artistico e formativo, c'è qualche novità per quest'anno?
0: Allora, questo forse al momento di attuale più importante per noi è poter confermare quello che stiamo facendo, quindi rimane fondamentale la qualità della formazione, anche delle nostre attività artistiche, perché nonostante anche lì dobbiamo essere in grado di offrire una formazione di qualità, e dobbiamo anche garantire quello che è il passaggio e la trasformazione verso la città della musica, che sarà un nostro futuro tra due anni. Quindi direi novità particolari no, anche se poi ogni programma, ogni produzione, ogni progetto che facciamo è un progetto nuovo.
19: È sempre una novità.
0: Sì, la nostra vita è fatta di novità in continuazione.
19: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.
16: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila nella sua versione del sabato, ossia quella della musica che si fa in scena. L'opera quindi in tutte le sue declinazioni e di tutte le età. E oggi nello specifico parleremo di un'opera comica del 1700. Stiamo parlando de Il mondo alla roversa, ossia Le donne che comandano. Dramma burlesco di Baldassarre Galuppi su libretto di Polisseno Fegeio Pastor Arcade al secolo Carlo Goldoni. Galuppi, musicista completo e di successo già in vita e additato dai posteri come il creatore dell'opera comica, è in realtà l'interprete più fedele e attento della drammaturgia comica goldoniana, intesa come quintessenza di gusti e tendenze tutti veneziani, espressi da preziosismi linguistici, dalla satira borghese, dalla derisione del costume, dalla denuncia in chiave umoristica. Egli stesso era veneziano e di formazione veneziana, operò quindi in sintonia con il grande commediografo conterraneo con il quale condivise il gusto della contrapposizione di parti buffe e serie. Peraltro nella musica di Galuppi è manifesta la tendenza, poi esaltata da Rossini, a trattare con uguale impegno i due piani dell'articolazione musicale che compongono l'opera, quello vocale e quello strumentale, inteso il primo come mezzo del messaggio canoro e il secondo come elemento volto a commentarlo, accentuandone la forza drammatica e comica e persino la caricatura. Ciò si manifesta puntualmente e precisamente nel mondo alla roversa, in cui il canto denuncia un'esigenza sillabica in favore dell'intelligibilità del testo, unico vero veicolo della vis comica, ma non rinuncia alla fluidità delle linee melodiche, alla descrizione del patetico, alla ricerca di particolari atmosfere, al gusto insomma del vocalizzo unito al coinvolgimento orchestrale. In questo senso si evidenzia una sottile ricerca mirata a sottolineare il grado di caricatura dei soggetti e delle situazioni e non poca parte ha, in tali contesti, la strumentazione, il richiamo della descrizione strumentale, gli effetti onomatopeici. Scelte musicali e stilistiche che furono dettate da circostanze pratiche. L'opera fu infatti rappresentata per la prima volta al Teatro di San Cassiano, di proprietà della famiglia Tron, e inaugurato a Venezia all'inizio del 1637. Il San Cassiano fu il primo teatro pubblico specializzato in opere musicali e determinò una svolta importante. Per la prima volta l'opera usciva dai palazzi delle famiglie ricche ed aristocratiche e poteva essere apprezzata da un pubblico molto più vasto, una caratteristica che determinò la vita di quel teatro fino ed oltre a quel 1750, l'anno in cui Il mondo alla roversa, appunto, andò in scena. Ma veniamo alla trama. L'azione si svolge nell'amena e metaforica isola degli Antipodi, che è governata da un femminile consiglio di donne, le quali, quasi novelle amazzoni, hanno ribaltato l'ordine che vede naturalmente gli uomini al potere. Il primo atto si apre quindi con le tre protagoniste, Tulia, Cinzia e Aurora, che manifestano con chiarezza l'esercizio del potere assunto sul popolo maschile. Ma presto, in Tulia e in Aurora, sorge il dubbio sulle reali possibilità di mantenimento di un tale regime. Il rischio che il sesso fisicamente più forte torni ad essere fiero e a sovvertire l'ordine costituito rende necessaria la formulazione di leggi migliori. Intanto, ognuna delle tre donne mostra le sue capacità di controllo sui deboli amanti, mentre Aurora tiene soggiogato il suo graziosino, che entra in scena facendo la calza e promettendo di cucinare, lavare e fare, insomma, da cameriera, Giacinto, che si crede un Adone, viene catturato nella rete amorosa dalla scaltra e determinata Cinzia. La più saggia, Tulia, dal nome di Ciceroniana memoria, preferisce invece utilizzare modi apparentemente più dolci con il suo innamorato Rinaldino, anch'egli facile vittima degli espedienti femminei. Intanto però Aurora decide di aggiungere alla sua lista di amanti anche Giacinto, ma mentre la facilissima preda viene conquistata, sopraggiunge Cinzia e lo scontro fra i tre è inevitabile. La versione che vi proporremo è quella registrata da Diego Fasolis nel duplice ruolo di direttore e
maestro al cembalo per Chandos, alla testa di barocchisti e coro della Radio Svizzera con Duilio Galfetti nel ruolo di primo violino. L'elenco dei ruoli comprende Marinella Pennicchi, soprano come Tullia, Rosa Dominguez, mezzo soprano come Aurora, Mia Fracassini, mezzo soprano nel ruolo di Cinzia, Lia Serafini, soprano da voce a Rinaldino, Furio Zanasi, baritono, è invece Graziosino, Fulvio Bettini, baritono, interpreta Giacinto e chiude l'elenco un insospettabile Davide Livermore, tenore, non ancora assurto ai ruoli di regista, nel ruolo di Ferramonte.

queste donne son tutte invaghite di me. Schiavo son io di queste belle, è vero, ma sovra il loro cuore tutto l'impero. Ecco la vaga Cinzia, presto, presto, il nastro, la parrucca, i guanti, tutto, tutto assettar conviene, e gli occhi,

0: signorino.
1: Mia sovrana, mio lume, a voi m'inchino.
0: E me, che fate qui?
1: Qual farfalletta d'intorno al vostro lume vengo, mia bella, a incenerir le piume.
0: Paremi con più ragione vi potreste chiamare un farfallone.
1: Quella vezzosa bocca non pronuncia che grazie e bizzarrie.
0: La vostra non sa dire che sciocchezze.
1: E lasciate,

0: E rispettosamente e umilissimamente io vi possa baciare la bella mano.
1: Oh signor no, voi lo sperate invano.
0: Ma perché mai? Perché?

0: Piacete, parmi che il vostro bello mi renda assai più snello. Miratemi in volto, a poco, come per vostro amore son tutto un fuoco.
1: Ma

0: abbia che cedere al vostro stato superbo e altero. Vada tutto sossopra il nostro impero. Giacinto, andiamo.
1: Vengo.
0: Crudele, voi dunque mi lasciate così?
1: Ma se conviene.
0: Si viene o non si viene?
1: Eccomi lesto.
0: Morirò se partite.
1: Eccomi. Io resto.

Si chiude così, con questo tempo brillante, il primo atto del mondo alla roversa, ossia le donne che comandano, dramma burlesco di Baldassarre Galuppi su libretto di Carlo Goldoni. L'esecuzione era quella diretta da Diego Fasolis al cembalo, alla testa di barocchisti e coro della Radio Svizzera, con Duilio Galfetti nel ruolo di primo violino. L'elenco dei personaggi comprendeva Marinella Pennicchi, soprano come Tullia, Rosa Dominguez, mezzosoprano nel ruolo di Aurora, Mia Fracassini, mezzosoprano, interpretava Cinzia, Lia Serafini, soprano, era Rinaldino, Fulvio Zanasi, baritono, dava voce a Graziosino, Fulvio Bettini, baritono, interpretava Giacinto e chiudeva l'elenco Davide Livermore, tenore, nel ruolo di Ferramonte. La convocazione del consiglio femminile, che costituisce l'esordio del secondo atto, appare a questo punto inevitabile. Tullia sottolinea che per mantenere il precario equilibrio è necessario proteggere la dolce libertà conquistata da tre pericoli: eccesso di tirannia, incostanza e gelosia. Ma Aurora ribadisce l'importanza della facoltà di ognuna di poter conquistare più cuori, segno stesso di supremazia sulle altre donne. La discussione fa concludere a Tullia che forse è arrivato ormai il momento di passare a una forma di governo monarchico. Se sarà una sola donna a governare, tutti dovranno necessariamente seguire la stessa legge. Aurora e Cinzia si dichiarano favorevoli a tale soluzione, poiché ognuna crede di essere la favorita. Ma quando i risultati delle votazioni manifestano che a nessuna di loro il consiglio intende dare il mandato, poiché niuna donna consente all'altra star soggetta, le tre protagoniste cominciano a meditare in cuor loro sul modo di assumere il potere personale. Nel frattempo approda sull'isola una barca piena di uomini, che si diranno schiavi volontari di un regno circondato dalla calamita che l'uomo di lontano attira ed invita. Ma tra i naviganti c'è il ribelle Ferramonte, che svela a Rinaldino di non avere alcuna intenzione di farsi catturare dalle donne, perfide nemiche dalla cui amorosa catena è bene liberarsi. Decisa a prendere il potere con la forza, la perfida Cinzia riesce ad armare con l'inganno la mano tremante di Giacinto, cui comanda di uccidere 100 donne. E il primo incontro è proprio con Aurora, che riesce con la sua malizia a distogliere l'uomo dal forzato intento omicida e a farsi rivelare il nome della mandante. A questo punto, alla stessa Aurora, autorizzata da un invocato alibi di autodifesa, non resta che convincere il suo graziosino a colpire Cinzia con la stessa spada che avrebbe dovuto uccidere lei. Così, mentre Giacinto tenta di giustificare la sua mancanza di coraggio alla propria amante, sopraggiungono i due improbabili assassini e sulla sequenza di infervorate quanto ilari battute tra i quattro si chiude il secondo atto.

0: Com'è contento, balzare il cor per il piacer mi sento.
1: Ditemi, come state di coraggio e bravura?
0: La gran madre natura m'ha fatto l'alto onore di donarmi un bel volto ed un gran cuore.
1: Mi piace.

0: Esseri non si uccidono, esseri mica femmine. Ma piano per mia fe, se uccidessero poi le donne me. Vorrei, ma non vorrei, sono fra il sì ed il no. Penserò, studierò, risolverò.
1: Come? Giacinto armato?
0: Ecco la prima.

0: Or su vivo il coraggio, con un colpo improvviso l'ucciderò senza mirarle in viso.
1: Giacinto!
0: Ah, bella voce!
1: Che fate voi?
0: Non so.

0: Non posso dire.
1: È ingrato, io vi dono la vita, in leggero favor voi mi negate. Voi volete che io muora?
0: Ah no, fermate, tutto dirò. Cinzia.

Il quartetto della vendetta conclude il secondo atto de Il mondo alla roversa, ossia Le donne che comandano, dramma burlesco di Baldassarre Galuppi sul libretto di Carlo Goldoni. Prima rappresentazione, ve lo ricordo, Teatro di San Cassiano, Venezia, 1750. L'esecuzione che stiamo ascoltando è quella diretta da Diego Fasolis al cembalo, alla testa di barocchisti e coro della Radio Svizzera, con Duilio Galfetti nel ruolo di primo violino. Nell'elenco degli interpreti troviamo Marinella Pennicchi, soprano come Tulia, Rosa Dominguez, mezzo soprano, interpreta Aurora, Mia Fracassini, mezzo soprano, è Cinzia, Lia Serafini, soprano, da voce a Rinaldino, Furio Zanasi, baritono, interpreta Graziosino, Fulvio Bettini, baritono, è Giacinto, e chiude l'elenco Davide Livermore, tenore, nel ruolo di Ferramonte. Nell'ultimo e breve atto dell'opera, il terzo, Rinaldino, convinto da Ferramonte a sovvertire l'ordine del deleterio dominio femminile, salva dal pericolo di morte Tulia, che finalmente si arrende al suo amante. Allo stesso modo, Aurora accetta la più tranquilla e sicura sottomissione a Graziosino, mentre persino Cinzia, la cui brama di potere sembra averla fatta uscire di senno, è costretta a umiliarsi per convenienza davanti a Giacinto, di cui implora la pietà. Grande è la soddisfazione di Ferramonte e inevitabile la constatazione da parte di tutti che le donne che comandano è il mondo alla roversa, destinato, questa, la conclusione di Goldoni e Galuppi, a insicuro successo.

0: questa è pazza davvero.
1: Buongiorno, cavaliero.
0: Schiavo, madrona mia.
1: Andate col malon che c'è il video.
0: Ha perduto il cervello.
1: Perfido

0: La schiatta femminile con tutti i grilli suoi finalmente ha da star soggetta a noi.
1: Giacinto!
0: Che bramate!
1: Voglio che voi mi amate!
0: Questo voglio a voi signora non sta.

0: è assai miglior e val più della vostra.
1: Dunque voi mi lasciate?
0: Se l'amor mio bramate, pregatemi, umiliatevi, abbassate l'orgoglio e inginocchiatevi.

Le donne che comandano è il mondo alla roversa e il mondo alla roversa non durerà. Cantano tutti insieme allegramente i protagonisti del mondo alla roversa, ossia Le donne che comandano, opera di Baldassarre Galuppi, o meglio dire dramma burlesco di Baldassarre Galuppi su testo di Polisseno Fegeio Pastor Arcane al secolo Carlo Goldoni, che abbiamo ascoltato per intero nell'edizione diretta da Diego Fasolis al Cembalo, alla testa di barocchisti e coro della Radio Svizzera con Duilio Galfetti nel ruolo di primo violino. Vi ricordo gli interpreti e i personaggi: Marinella Pennicchi, soprano, interpretava Tullia; Rosa Dominguez, mezzo soprano, dava voce ad Aurora; Mia Fracassini, mezzo soprano, interpretava Cinzia; Lia Serafini, soprano, era Rinaldino; Fulvio Zanasi, baritono, interpretava Graziosino; Fulvio Bettini, baritono, era Giacinto; e chiudeva l'elenco Davide Livermore, tenore, come Ferramonte. Resta ancora una manciata di minuti prima di concludere la nostra serata e ovviamente li vogliamo continuare a trascorrere in compagnia della musica di Baldassarre Galuppi, un Galuppi più maturo, quello che stiamo per proporvi, perché se il mondo alla roversa data 1750 in Venezia, la cantata La scusa a voce sola con violini invece fu composta nel 1780. Come tutti i compositori della sua epoca, Vivaldi compreso, Galuppi dovette rispondere a più riprese alle richieste di cantanti, mecenati, interpreti, artisti che volevano alcune pagine dedicate e personali del grande compositore da poter tenere nel proprio baule ed interpretare alla bisogna nelle più svariate occasioni. Noi ascoltiamo dunque La scusa, cantata a voce sola con violini, nell'interpretazione di Sara Mingardo contralto, con l'accompagnamento dell'Opera Stravagante sotto la direzione di Ivano Zanenghi all'arciliuto.

La cantata La Scusa a voce sola con violini di Baldassarre Galuppi, interpretata da Sara Mingardo contralto con l'accompagnamento dell'opera stravagante sotto la direzione di Ivano Zanenghi, conclude il nostro prima fila di questa sera. Grazie per essere stati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo sabato prossimo per nuove avventure di musica in scena. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Un saluto da Maurizio Franco, che conduce oggi la seconda puntata dedicata a un compositore, arrangiatore e sassofonista di alto profilo quale fu l'afroamericano Oliver Nelson. E dopo aver trattato nella scorsa trasmissione delle sue prime incisioni discografiche per la Prestige, in particolare quelle con Eric Dolphy e Roy Haynes, oggi lo seguiamo nel suo passaggio all'etichetta Impulse, che venne inaugurato come meglio non si poteva, cioè con la realizzazione del suo capolavoro The Blues and the Abstract True, a cui farà seguito anche un successivo More Blues and the Abstract True. Nelson, che in quel periodo suonava il sassofono tenore e arrangiava anche per l'orchestra di Quincy Jones, si portò nel gruppo la tromba di Freddie Hubbard, poi chiamò ovviamente il fidato Dolphy e l'ancor più fidato Roy Haynes, l'uno al sassofono contralto al flauto e l'altro ovviamente alla batteria, quindi George Barrow al sassofono baritono e poi niente meno che Bill Evans al pianoforte e Paul Chambers al contrabbasso. E così, nel febbraio del 1961, registrerà il più famoso e citato album della sua carriera, un vero gioiello tra i dischi blues oriented del periodo, sia per la raffinatezza e l'originalità della scrittura, sia per il feeling che la musica riesce a comunicare. Dal disco uscì anche uno standard che poi è entrato nel repertorio di moltissimi jazzisti, e cioè Stolen Moments, che come gli altri brani dell'album era firmato proprio dal leader, da Oliver Nelson. È un blues minore dal tema articolato ed è diventato nel tempo famosissimo. Per questo motivo ne faccio ascoltare solo quello che è il tema, l'esposizione iniziale, e poi vi propongo invece il meno conosciuto Yearning, che è un articolato blues maggiore che si apre prima con un assolo di pianoforte in trio da parte di Bill Evans e poi presenta due temi blues diversi tra di loro, uno di 16 misure e uno di 12 misure, originalissimi e costruiti in una maniera particolare proprio sul piano melodico. E gli altri interventi solistici che vi propongono sono quello di Eric Dolphy, stralunato e sghembo e al sassofono contralto, e poi quello del trombettista Freddie Hubbard, che è stupendo sul piano timbrico e ritmico.

Yearning, intenso e melodicamente originale, è prima ancora il superbo tema di Stolen Moments, due brani scritti e arrangiati da Oliver Nelson e contenuti nell'album The Blues and the Abstract True, edito dalla Impulse, con il sassofonista e compositore afroamericano c'erano Eric Dolphy al sax alto, Freddie Hubbard alla tromba, George Bohr al sax baritono, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria. In sostanza questa fu la consacrazione di Nelson, che era un artista tra l'altro che sceglieva con estrema cura i suoi partner e, da autentico autore jazz, sosteneva di scrivere per musicisti specifici o per particolari band che influenzavano e determinavano i suoi arrangiamenti. Quindi non era un autore che scriveva in astratto, cosa che invece faceva quando si cimentava nella composizione accademica, in cui però, a detta di molti, ed è anche il mio parere, non otteneva la stessa felicità di tratto, restando in fondo un poco scolastico e zuccherino. Comunque nel 1963 realizzò anche un brano per sax contralto e quartetto d'archi. Nel frattempo cominciava anche ad arrangiare per grandi jazzisti, per esempio arrangerà per Wes Montgomery e Jimmy Smith, per Thelonious Monk e anche nel 66 per Sonny Rollins nel disco dedicato alle musiche che il sassofonista scrisse per il film Alfie, che fu poi il film che diede la grande popolarità a Michael Caine. Le sue concezioni più legate al retaggio euroculto emergono però nella scrittura per largo organico presente in un disco, Sound Pieces, del 1966, realizzato sempre per la Impulse. Qui la scrittura orchestrale è fitta, anche più del solito, ed evidenzia un certo descrittivismo. Tra l'altro Nelson incomincia a suonare il sassofono soprano, che sempre più sostituirà il tenore all'alto, rivelandosi anche un polistrumentista di valore. Nell'orchestra del disco facevano parte trombettisti come Conte Candoli al Procino, il sassofonista Bill Perkins e poi Shelly Mann alla batteria, Ray Brown al contrabbasso, addirittura Red Callender al tuba. Da quell'album vi faccio ascoltare le prime due parti del pezzo forte del disco, che intitola Sound Piece for Jazz Orchestra.

i colori quasi sinfonici di Sound Pieces for Jazz Orchestra, con cui Oliver Nelson apriva l'album Sound Pieces del 1966 e suonava il sassofono soprano. È certo che questo musicista guardava la scrittura orchestrale con grande attenzione, si preparava a fare quel salto che lo porterà dal 1967 in avanti a trasferirsi a Los Angeles per scrivere musica per il cinema e la televisione, non solo, ma anche per realizzare arrangiamenti per gruppi pop e rhythm and blues come quelli di Nancy Wilson, James Brown per i Temptations, e anche realizzare la musica di fortunate serie televisive, per esempio quella di Ironside, e poi a scrivere alcuni lavori sinfonici, dedicandosi pure all'insegnamento del jazz e pubblicando anche un metodo titolato Patterns per sassofono. E ogni tanto Nelson dirigeva pure una All Stars Band, con una delle quali si recò nel 69 in tournée in Africa. Discograficamente la sua è una produzione comunque quasi tutta da leader e sempre molto ben costruita. C'è comunque una registrazione del 66 che darà vita a un album titolato Three Dimensions, nella quale invece si suona in una maniera, diciamo così, più aperta. Nelson guarda il linguaggio di Coltrane e suona il sassofono soprano con un quartetto nel quale sono presenti, pensate un po', il pianista Steve Coon, il contrabbassista Ron Carter e il batterista Grady Tate. Da questa session volevo farvi ascoltare un'intensa versione piena di energia in cui scopriamo proprio Nelson sopranista sulle orme soprattutto di John Coltrane. Il brano che ho scelto è titolato Straight No Caesar e ci fa scoprire una faccia forse meno nota dello stesso Nelson. Con questo brano Maurizio Franco vi saluta da Birdland, l'avventura del jazz.

costretto a lasciar casa, a digrignare i denti, a chiedere anche scusa, a fare tutto quello che chiedevo a Dio. Ho seguito le stagioni in ogni fioritura, l'arco della luna ed il letargo dei lombrichi era anche il mio.

È questo non voler sperare, è questa chitarra che non vuol suonare. Si cerca per trovare l'unica ragione, sentirsi appunto l'unico ad amare. C'è chi va a pescare in barca in alto mare, e preso dalla beatitudine si butta giù. E questo non voler capire, e questo chiedersi se vale la pena d'amare. E questo far fatica per arrivare a dire che serve a poco spegnersi così. Fino al lusso del morire, abbracciati lì per lì, come due stoccafissi sotto gli occhi di ogni manufatto. È questo non voler capire, è questo non voler sperare, è questa chitarra che cicca e che non vuole suonare.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Buonasera da Lino Bini. I BRICS, i paesi non allineati all'Occidente, aspirano a un nuovo ruolo, un ruolo più centrale a livello globale, invitano alla moderazione in Medio Oriente. L'incidente di Pullman in Engadina, il suo bilancio pesante di 4 morti e 40 feriti, un incidente che solleva domande soprattutto sulla sicurezza e sull'uso delle cinture sui Pullman. Si scaldano i motori in vista del 28esimo rally del Ticino che si terrà tra una settimana, una manifestazione che anche quest'anno non manca di sollevare contestazioni e discussioni. Per lo sport, calcio in primo piano con la Super League, il pareggio del Lugano contro lo Young Boys per 2-2, bianconeri sempre in vetta in classifica. Apriamo l'edizione di questa sera purtroppo con una notizia di cronaca regionale, perché un escursionista 75enne domiciliato nel Luganese è morto tardo pomeriggio nella zona dei Monti di Comino, in territorio di Verdasio, siamo nel Locarnese quindi. Lo ha reso noto in serata la polizia, stando alla quale il corpo dell'uomo, probabilmente vittima di una caduta, è stato trovato poco prima delle 19 ad un'altitudine di 1300 metri, vano l'intervento dei soccorritori. Il resto della cronaca ora ci porta in India con il vertice a Nuova Delhi dei BRICS, ovvero delle principali economie emergenti, che ha visto la presenza di diversi leader internazionali, tra loro il presidente russo Putin, quello cinese Xi Jinping e quello iraniano Pezeshkian, che hanno accettato l'invito del padrone di casa, il premier Narendra Modi. Per meglio capire l'importanza di questo incontro e i punti in discussione affrontati, sentiamo la nostra collaboratrice dall'India, Chiara Reid.
3: La prima giornata del vertice BRICS di Nuova Delhi ha messo in evidenza una trasformazione ormai evidente. Il gruppo non è più soltanto un forum di cooperazione economica tra grandi paesi emergenti, ma ambisce a diventare uno dei principali poli politici in un ordine internazionale sempre più multipolare. Al centro dei colloqui c'è stata soprattutto la situazione in Medio Oriente. I leader dei BRICS hanno adottato la dichiarazione di Nuova Delhi all'unanimità, chiedendo la massima moderazione e un ritorno al dialogo e alla diplomazia per evitare un'ulteriore escalation militare. La questione è particolarmente delicata per il gruppo, che oggi comprende anche l'Iran e l'Arabia Saudita come gli Emirati Arabi, con posizioni e rapporti molto diversi nei confronti delle potenze occidentali. Nuova Delhi in particolare continua a mantenere una politica estera pragmatica, cercando di coltivare contemporaneamente i rapporti con Washington, Mosca e Pechino. Accanto ai grandi dossier internazionali, Modi ha proposto di rafforzare la cooperazione tra i membri in settori più pratici, tra cui la sicurezza marittima. L'idea è quella di trasformare progressivamente i BRICS in una rete di cooperazione più strutturata, capace di produrre iniziative concrete, oltre alle dichiarazioni politiche che sono sempre un po' annacquate. Il vero risultato della prima giornata, tuttavia, non è una singola decisione, è il messaggio politico che il vertice cerca di trasmettere. Il mondo non può più essere governato esclusivamente attraverso le istituzioni e le regole definite dalle potenze occidentali nel secondo dopoguerra. L'espansione dei BRICS ha aumentato enormemente il peso demografico, energetico ed economico del gruppo, ma ha anche reso più difficile trovare una posizione comune.
2: E noi cambiamo decisamente argomento e torniamo a parlare del grave incidente stradale che ha coinvolto un pullman uscito di strada giovedì sera in Bassa Engadina. Pesante il bilancio in termini di vittime, 5 morti e 40 feriti, 3 dei quali gravi. Un incidente che solleva un interrogativo: i passeggeri erano allacciati, avevano la cintura di sicurezza? Una risposta che ancora non c'è, le indagini di polizia e procura ritiche richiederanno infatti ancora del tempo. Test dimostrano però come questo strumento possa fare la differenza tra la vita e la morte anche su un torpedone. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
4: Le immagini del torpedone capovolto, con il guardrail sfondato ai bordi della strada tra Zernez e Sush, Rafael Murri le ha guardate attentamente. Lui è professore di meccanica e sicurezza dei veicoli alla Scuola Universitaria Professionale di Berna.
5: Ja, auf der einen Seite habe ich gesehen, dass die Fahrgastzelle von
4: e la sua prima osservazione è che, malgrado l'impatto, il vano passeggeri è rimasto intatto, era quindi a norma. C'erano per lui le premesse affinché anche le cinture di sicurezza funzionassero. Capitolo delicato, sui pullman vige l'obbligo di allacciarsi. Fanno eccezione i bus dei trasporti pubblici. Per il conducente è però difficile verificarne il rispetto. Ci si appella spesso alla responsabilità individuale. Un fattore che può essere decisivo in un incidente come quello del pullman olandese.
5: Se le curve funzionano, gli insassi zurückgehalten werden und eben nicht durch den car fliegen.
4: Una cintura funzionante trattiene i passeggeri, evita che siano sbalzati in giro nel veicolo. Per l'esperto le chance di sopravvivenza sono buone. Lo confermano crash test condotti dal Touring Club svizzero e anche dallo stesso istituto del professor Murri.
5: Das ist ziemlich dramatisch von dem Risiko her.
4: Che parla di differenze impressionanti. Con la cintura allacciata in un simile incidente, le possibilità di riportare ferite gravi o mortali sono del 20%, per chi non è allacciato invece sono dell'80%. Nel caso di un pullman che si capovolge, anche solo la cintura semplice al bacino può risultare decisiva. Il problema, secondo Raphael Murri, è la mancanza di consapevolezza tra i passeggeri. Mentre per chi sale in auto, oggi allacciare subito la cintura è un gesto normale, automatico, nei bus e nei pullman non è ancora così.
2: Un dipendente dall'ufficio tecnico del comune di Crans-Montanage, implicato nell'inchiesta del rogo di Capodanno che ha causato 41 morti, è stato licenziato con effetto immediato. L'uomo, stando a quanto trapelato, è stato allontanato per aver manomesso una domanda per la costruzione della terrazza dove è avvenuto il dramma. Il licenziamento giunge a pochi giorni dall'audizione di un ingegnere che aveva dichiarato l'uso a sua insaputa del suo nome nella domanda di costruzione finita sotto la lente degli inquirenti. Tra una settimana si svolgerà il 28esimo rally del Ticino, una manifestazione che già in passato è stata al centro di contestazioni ed è così anche quest'anno. L'associazione Traffico Ambiente nei giorni scorsi ha infatti criticato il fatto che l'autorizzazione della gara non fosse stata pubblicata sul foglio ufficiale. Per l'associazione questo non è un modo corretto di agire da parte di un'autorità. Nicola Luond ha allora chiesto qualche chiarimento a Cristian Cattaneo, capo dell'ufficio tecnico della sezione della circolazione, al quale ha chiesto se la decisione sia stata pubblicata o meno sul foglio ufficiale.
6: La pubblicazione non c'è stata. Quanto è successo è che nel corso del 2026 la competenza della gestione delle manifestazioni è stata trasferita dall'ufficio amministrativo della sezione circolazione all'ufficio tecnico della sezione circolazione, proprio perché oggi l'ufficio tecnico si occupa anche di tutte quelle che sono le autorizzazioni per i permessi speciali di transito. Per quanto riguarda invece la pubblicazione, la base legale non prevede esplicitamente che vi sia una pubblicazione. Quando abbiamo visto quello che era il comunicato di ATA, ci siamo premurati di verificare questo aspetto. Effettivamente negli anni passati questa comunicazione sul foglio ufficiale veniva fatta. Era l'unica eccezione tra tutte le manifestazioni a livello cantonale. Per questo motivo le persone che hanno ripreso l'attività da parte dell'ufficio amministrativo non sapevano di questa prassi e semplicemente nel 2026 non è stata attuata.
7: E anche quando si parla poi di chiusure di strade, è sempre una prassi, non c'è obbligo di pubblicare?
6: No, la base legale non prevede un obbligo esplicito di pubblicare sul foglio ufficiale per quanto riguarda le manifestazioni.
7: Il foglio ufficiale fa scattare i termini legali per appunto inoltrare ricorso. Il fatto di non farne automaticamente uso non è limitante per un cittadino?
6: Il foglio ufficiale non è lo strumento migliore per quanto riguarda la comunicazione e come strumento per raggiungere la popolazione. Poi evidentemente può essere uno strumento per valutare eventuali ricorsi. Rivaluteremo la questione da un punto di vista delle principali manifestazioni, ma di principio non vedo un motivo per non reintrodurre questa prassi.
2: Parliamo ora della settima arte perché alcune ore fa, poco fa insomma, sono stati assegnati premi per l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ebbene, l'ambito Leone d'Oro è andato quest'anno in Danimarca con il film Woman Unknown, solo un premio speciale per NASA, invece la pellicola sulla guerra nella striscia di Gaza, nessun riconoscimento invece per il cinema italiano, ma ci dice di più il nostro inviato Alessandro Bertoglio.
8: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Toukhy.
9: È un leone d'oro a sorpresa quello assegnato dalla giuria di Venezia 83 a Woman Unknown di Mai El Tuki, storia di una donna, Maria, che nella Danimarca appena liberata dai nazisti sta per sposare un ricco vedovo per cui lavora come domestica e bambinaia. Ma c'è un segreto che potrebbe mandare tutto in frantumi. E grazie all'interpretazione di Mathilde Arcel, che conquista la Coppa Volpi per l'interpretazione femminile, la vittoria è totale e insindacabile. Non è quindi stato scelto per il premio più importante NAZA, il film, unico documentario in competizione, che racconta il sanguinoso conflitto a Gaza attraverso le confessioni di alcuni soldati e militari israeliani. Tante le polemiche che lo hanno accompagnato prima e dopo la proiezione, al punto da costringere il direttore Alberto Barbera a rilasciare nel pomeriggio una dichiarazione a supporto della scelta di mettere in concorso questo film, che ha comunque un posto nell'albo d'oro della mostra, conquistando il premio speciale della giuria, in pratica la medaglia di bronzo. Va invece al coreano Possible Love di Lee Chang-dong, il leone d'argento e gran premio della giuria. Anche questo forse inaspettato, ma un tributo ad una delle più grandi cinematografie degli ultimi anni, testimonianza della vitalità del cinema quando si hanno storie da raccontare. L'universalmente apprezzato Wild Horse 9 di Martin McDonagh consegna la meritatissima Coppa Volpi per l'interpretazione maschile a John Malkovich per la sua colorata e colorita interpretazione di un agente della CIA collegato al delitto Kennedy. Miglior regia per Ilya Krasnovsky per Dau, un esperimento di cinema ambientato nell'Ucraina degli anni 30 all'interno di una comunità di fisici nucleari che realizzeranno poi l'atomica sovietica, nonostante le repressioni del governo. Senza alcun riconoscimento il cinema italiano, ignorato quasi da Berlino e Cannes, salito in forze a Venezia con 5 titoli in concorso, compreso il bel Succederà questa notte di Nanni Moretti, ma rimasto all'asciutto di premi e menzioni.
2: Le notizie sportive con Lorenzo Boscolo.
10: È in corso all'Arthur Ashe Stadium a New York la finale femminile degli US Open, Arina Sabalenka contro Elena Rybakina. Ebbene, è un duello davvero estremamente equilibrato, un set a testa. La kazaka, la Rybakina, si è imposta 6-4 nel primo, la risposta di Sabalenka 7-5 nel secondo, 1-1 nel terzo set con le due protagoniste di questa finale che hanno mantenuto le loro rispettive battute almeno sin qua. È finito invece in parità 2-2 il big match di Super League tra Lugano e Young Boys, bianconeri che restano imbattuti ed è inviolata la AIL Arena, ricolma di 8.029 paganti che al secondo minuto già esultavano per la rete di Dos Santos dopo aver creato parecchie occasioni. Alla prima ripartenza Lugano è stato riacciuffato alla 28esimo e poi c'è stato il raddoppio di Fasnacht per i bernesi. Il pareggio è arrivato nella ripresa all'80esimo con Aieti subentrato nella ripresa. Nelle altre due partite di Super League il Sion è andato a imporsi 3-0 a San Gallo, mentre il Grasshopper ha creato la sorpresa battendo nella Canton Berna il Thun 1-0. Lugano che comunque mantiene la vetta in solitaria della graduatoria con 19 punti, lo Young Boys insegue con 3 punti di distacco e una partita in più rispetto anche ai bianconeri. Il Sion è terzo con 15 punti. In Serie A, ricordo, Lazio e Milan hanno pareggiato 2-2, mentre in serata la Cagliari a Bergamo è andato ad imporsi per 2-1. Resta imbattuta negli 800 metri Audrey Verro, che si è imposta anche agli Ultimate Championship di Budapest, 1:55.88, tempo per la friburghese non eccelso, ma comunque tagliato dal traguardo in solitaria, suggellando la sua superiorità in questa distanza. Secondo invece nel salto in lungo Simon Ehammer con un balzo di 8:07, terza nell'asta Angelica Moser con un balzo di 4:85 che ha corrisposto per lei alla sua miglior prestazione stagionale. Capitoli motori in conclusione, Marc Marquez prosegue nel suo avvicinamento alla cima della classifica in MotoGP, lo spagnolo si è imposto nella gara sprint del Gran Premio di San Marino ed ora la vigilia del Gran Premio vero e proprio, un programma questa domenica. Sono 14 punti di distacco dal leader attuale Jorge Martin, ieri terzo. Per la terza volta invece negli ultimi Gran Premi Lando Norris scatterà dalla pole position conquistata sul nuovo circuito di Madrid. Il pilota della McLaren ha preceduto Kimi Antonelli su Mercedes e Max Verstappen su Red Bull.
2: Grazie a Lorenzo Boscolo e noi prima dei saluti come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi domenica 13 settembre. Bene in tutto il paese, previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili velature pomeridiane. Guardando oltre fino a giovedì, in tutta la Svizzera lunedì e martedì soleggiato, mercoledì nuvolosità variabile, qualche rovescio locale possibile soprattutto a sud delle Alpi, giovedì almeno in parte soleggiato. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio. Grazie dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: artisti del presente e del passato, i musei che cambiano, i nuovi linguaggi delle arti visive. Voci Dipinte approfondisce i temi dell'attualità del mondo dell'arte portandoci direttamente nelle sale dei musei, dando la parola a chi l'arte la studia, la vive, la crea. Voci Dipinte, domenica alle 10:35.
1: Rete 2.